non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

dazu.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Let's go.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola l'allegria.

0: 6. Le olive. granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Cambio di scenario, le regioni meridionali sono al centro di questo transito di una perturbazione in discesa da nord a foriera di temporali anche di forte intensità, soprattutto sulla Campania. Nei prossimi giorni fase di maltempo con temporali anche forti che andranno a interessare anche i restanti settori, quindi anche la Calabria. Possibili criticità e locali disagi a causa delle piogge intense e del forte vento. Tempo che però tornerà a farsi più stabile a partire dalla giornata di domenica, sempre con un po' di variabilità sul basso Tirreno. Temperature comunque in calo e tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
4: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con il maltempo in Campania. Al Palazzo di Governo di Napoli si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal prefetto Michele Di Bari, per fare il punto sugli effetti del maltempo che ha colpito il territorio metropolitano. Secondo quanto riferito nel corso della riunione, nei comuni di Grumo Nevano, Giuliano in Campania, Marano di Napoli e Arzano, le criticità segnalate risultano superate o sono comunque in via di risoluzione, grazie agli interventi effettuati e alle attività di monitoraggio tuttora in corso. Una voragine di grandi dimensioni si è aperta ieri sera in Vico della Neve, nel quartiere di Mater Dei. Un'auto che transitava in quel momento con a bordo un ragazzo è sprofondata. È stato necessario ricorrere ai vigili del fuoco per trarre in salvo il giovane e trasportarlo in ospedale in ambulanza. Le sue ferite sono lievi. Passiamo ora alla cronaca. L'autista di un auto articolato è morto nel pomeriggio di ieri sulla A2 del Mediterraneo dopo aver perso il controllo del mezzo. Il tir è precipitato da un viadotto all'altezza dell'uscita di Siciliano degli Alburni nel Salernitano. A seguito dell'impatto al suolo l'automezzo ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Prima di uscire di strada una parte dell'auto articolato si è staccata ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione dei soccorsi e della viabilità. Circa 600 grammi di hashish sono stati sequestrati in un reparto detentivo ad alta sicurezza del carcere di Secondigliano a Napoli, che ospita detenuti appartenenti alla criminalità organizzata. L'operazione è stata coordinata dal primo dirigente Gianluca Colella, comandante della polizia penitenziaria dell'istituto penale. Per aumentare il contrasto alla comunicazione tra i detenuti e l'esterno del carcere di Secondigliano è stato sperimentato con successo il dispositivo che blocca le trasmissioni dei telefoni cellulari. Cambiamo argomento, sarà Fausto Lamparelli il nuovo questore di Napoli. Tra i vari incarichi ricoperti nel corso della carriera, nel 2019 ha ricevuto la nomina a direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, responsabile a livello nazionale del coordinamento delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, dedite al contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso comune e del contrasto ai delitti di grave allarme sociale. Lamparelli subentra Maurizio Agricola. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: questa sera alle ore 20:45 il Napoli scenderà in campo contro il Frosinone in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. Ieri Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa.
3: La novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione Ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Sappiamo che domani affronteremo una squadra come il Frosinone, che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani è importante portare a casa la vittoria.
2: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Amiche e amici, bentrovati in questo sabato 10 ottobre, nuova puntata di Yes No Kiss Kiss. E oggi, come avete sentito, se eravate sintonizzati qualche istante fa dal nostro radiogiornale, torna anche il Napoli. C'è grande attesa perché stamattina potete non solo ammirare la sua bellezza, ma se volete anche la sua saggezza calcistica. Rosario Verde, eccolo qua. Perché prendi il telefono come se lo stessi per lanciare?
1: Ancora dobbiamo iniziare. Ma padre, già mi stai spostando. Allora, sto spostato su 7-7 digitale terrestre, sono un po' nervoso. Accanto a lui, Marco Pisacane.
0: No, per colpa mia.
1: E mamma, cioè, scusa.
0: E mamma mia, come sei
1: successo? Quando mai sono stato competente?
0: Va bene. Lo dici tu. Buongiorno a Fabio Esposito in regia. Lui sì, meno male. Ma uno competente ne abbiamo stamattina, e lui è Fabio
1: Esposito. Ciuciologia, Kill.
0: Vabbè, dai, oh, ragazzi.
1: Cioè, che competenza.
0: Fabio Esposito, se vuoi parlare di radio, è uno che ne sa, che ne sa, che ne sa. Che
1: ah, con Giacongi Radio, il radio tecnico.
0: E devo dire la verità, Fabio Esposito anche di pallone è molto preparato. Molto preparato.
1: Siamo tutto virtuali.
0: Lo sapevo.
1: Vai,
0: iniziamo. Andiamo.

0: video interessante, devo dire la verità, video interessante.
1: Allora, strano, strano, perché in genere sei molto polemico sulla musica questo moderna.
0: Questo mi piace. 342-00-00100, preparatevi per i vostri messaggi perché ci sarà da scrivere, soprattutto su questa ingiustizia, su questa genialità ingiustizia.
1: Questa è un'ingiustizia.
0: 081-546-6873, ti pregherei, Pesacane, per cortesia, fatti una mezz'ora di silenzio. Va bene, fatto mezzo di silenzio perché vi racconto questa storia. Che vergogna, per l'amor di Dio! Vi racconto questa storia di marketing. Quando si dice marketing,
1: tu sei veramente bravo. Tu dovevi fare l'avvocato. Dovevi fare l'avvocato. Tu sei veramente bravo.
0: Questa storia di marketing, ecco, queste ali spezzate di questi imprenditori che stavano volando, portando un po' di innovazione nella vendita delle vongole.
1: Vedi Fabio, non sa che cosa stai per parlare, sì. Non lo sa, ma già ride perché lo sa.
0: Allora, già so come la pensi, mi sa, cara, se puoi esimere pubblico e me dal dare i tuoi giudizi su questa cosa.
1: Allora,
0: che è successo? Un po' un atto di censura, se vogliamo, care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, perché che succede? Foto di donne nude per vendere vongole, azienda romagnola. Azienda romagnola cacciata da una fiera in Spagna, andiamo proprio a Spagna, insomma, la famosa spagnola, cioè la spagnola, la spagnoletta. Allora, sessista e degradante sono state definite e loro replicano così, insomma, e dicono la loro replica, ve la leggo come è scritta: la bufera al centro dell'azienda romagnola, la vongola selvaggia si chiama. Ma... L'azienda si chiama La Vongola Selvaggia.
2: Ma capiscono di vongole da quelle parti?
0: Ma chi?
2: In romagnola?
0: Evidentemente. Al centro dell'azienda romagnola, La Vongola Selvaggia, con sede a Sant'Arcangelo di Romagna, che è stata espulso. È stato espulso dalla fiera di prodotti ittici surgelati Vigo, uno dei più importanti al mondo, con più di 30.000 visitatori l'anno. Sentite un attimo, immagini di donne senza vestiti accompagnati da frasi come pesce fresco.
1: Ecco qua.
0: E non tutte le vongole sono uguali.
1: Effettivamente, questa è vera però.
0: Per vendere vongole surgelate, è la bufera che ha al centro dell'azienda romagnola La Vongola Selvaggia.
1: Già il nome!
0: Mamma mia! Beh, è facile, un feto è facile. Cioè, ecco, una donna nuda con la vongola a mano che dice: non tutte le vongole sono uguali, e tu vai a censurare. Cioè, 2026 stiamo ancora a censurare il vongolo. Allora, che dice la bufera, come si legge sul comunicato dell'azienda italiana con sede regione Emilia Romagna, il ministero si è dissociato, il ministero del commercio e dell'agricoltura, noi ci dissociamo dalla vongola, se esiste degradante. La risposta dell'azienda, dopo la cacciata, l'azienda ha replicato con un post sui social con una vongola che manda un bacio. Bellissimo. Hanno fatto su foto di questa vongola che manda un bacio. Non siamo per tutti e va bene così, dice. La nostra esperienza nel settore ci ha insegnato una cosa: essere diversi e soprattutto essere liberi è la chiave per scegliere solo la qualità, liberi di seguire il mare, liberi di fare le cose a modo nostro, liberi e non scendere a compromessi, perché quando la qualità viene prima di tutto, essere diversi non è un limite, è la nostra forza, la selvaggia, libera per natura. Che ci vuoi dire di più?
1: Libertà. Ma che vuoi dire, libertà, vergogna? Che vuoi dire?
0: Libertà, ma libertà, vergogna, libertà. Perché vergogna? Poi le fotografie. Sì, insomma, tu l'hai vista le foto?
1: Non... ho visto quelle che stanno qua, non so se ne esistono, perché dice che c'era un dépliant con forse.
0: Queste qua. Cioè,
1: penso che siano queste. Penso
0: questa
1: che siano...
0: qua, proprio questa qua, la vongola selvaggia, virgolette.
1: Se sono queste le foto, sono in errore perché non ci sono. Qua si parla di cose nude.
0: Questa qua, un pochettino pure questa qua, insomma, si vede proprio. E niente, comunque non è che siano proprio nude, non so se riuscite a vedere in video, vedete questa bella ragazza con questa tuta aderente blu che è vicina al banco delle vongole che dice queste cose, oppure sai con la, oppure vedete oppure con una rete, a volte solo da una rete, non lo so, è sessista vedere le macchine di Formula 1 con le donne vicino, quelle belle ragazze.
1: Ma credo, ti ripeto, che
0: siano un po' sessista le macchine, cioè le grosse aziende di macchine che presentano le macchine e vicino alla macchina mettono sempre queste belle signorine, è sessista. Cioè, a Vongolo no, e a macchine sì. Perché? Dite uno con le donne vicino, quelle belle ragazze.
1: Ma credo, ti ripeto, che siano un po'
0: sessista le macchine, cioè le grosse aziende di macchine che presentano le macchine e vicino alla macchina mettono sempre queste belle signorine, sessista. Cioè, a Vongolo no, e a macchine sì. Perché? Ditecelo al 342 000.

0: usare sta roba per far parlare di noi, cioè ormai secondo me quando tu finisci
1: ma
0: sulle
1: cronache, ma faccio la pubblicità di un profumo, ci metto una bella guaglione, che se esiste sta cosa posso mai mettere io,
0: cioè, no, ti ripeto, si dovrebbero vedere i dépliant per capire bene, però in generale se tu vuoi sempre mettere questo concetto della donna, del nudo, la donna oggetto, brava, per promuovere qualche cosa, che alla fine stiamo parlando di una vongola che va a finire in un piatto di pasta o in un souté o in, cioè è un po' banale ormai, cioè secondo me è stancante, cioè mi attirerebbe,
1: stancata, la ciucia.
0: Mi attirerebbe molto,
1: mi ha stancato la ciucia, la ciucia ormai ti ha sfinito, la ciucia ti ha sfinito, la generazione di sfiniti dalla ciucia.
0: Abbiamo dato, cioè nel senso
1: noi usciamo tutti siamo... dalla pesacane, capi, quella è il mondo, è la vita, è Dio,
0: ma tu l'hai stracinata voto secondo me, dovresti
1: ma insomma,
0: ci vorrebbe,
1: allora
0: ci vorrebbe.
1: Cari radioascoltatori, datemi una mano con questo
0: bigottismo,
1: 342 00 00 100, vai.
0: Comunque, ho conosciuto una tua cellula dormiente stamattina,
1: l'hai conosciuta, va tutto,
0: no, dormiva, che vuoi fare
1: Leonardo, chi Leonardo me ne aveva volato mio, faccio
0: non succederà mai, ragazzi, meno male che è una vongola e non una cozza, potete mettere la canzone con Alberto Selli e Ciccio Merolla o Pesce Frisch, e anche questa cerchiamola, dobbiamo sentirla assolutamente. Poi ci sono dei vocali.
2: Oh mamma, ma canzo può manca più un po' gratto sia.
1: Sai, poi hanno messo queste reti, reti da pesca, queste ragazze nude in queste reti da pesca che sono anche, e poi insomma, belle ragazze, che si fa, vabbè.
0: Alla mostra evidentemente non è piaciuta questa cosa. Di dove erano?
1: Loro in Formula 1 sanno a luarsi cosa. Mettimi giù un burro.
0: Ma non la mettono nuda attaccata a un motore di una macchina.
1: No, e mettono in quella maniera. Ma
0: non è di quella maniera, non è nuda, cioè non significa niente.
3: Come che c'ha zicca? Buongiorno ragazzi.
1: Dimmi.
3: Ma non è un fatto della donna che stancando, uno si stanca la ciuccia, chi si stanca mai? Però allora, se io per vendere il mio prodotto c'è già metto una buona affiang, vuol dire che il prodotto mio non è buono, se no devo esaltare il mio prodotto, non la femmina affianco il prodotto.
0: Allora, lui muove una critica. Ma no, comunicazione, no. E marketing in un certo senso dice: se io devo mettere una donna così vuol dire che forse voglio attirare l'attenzione a prescindere, e ho qualche dubbio su quello che vendo.
1: E che sta cattinenza te?
0: Come cattinaggio?
1: Sì, significa. Faccio la pubblicità di un prodotto, metto una bella ragazza vicino, vuol dire che il prodotto non è buono, già c'è un cesso.
0: Ma non dire
1: pronto,
0: così!
1: Pronto!
4: Ehi, dica. Adesso questo mi ha anticipato, questo volevo dire io. Se erano costi che ci poteva stare, allora vi dico un'altra cosa, allora vi dico che hanno micchia una metro, no, ma hanno vicino.
0: Vabbè, dipende dall'uomo che
1: perché
0: ci
1: no vede. Perché no, un bel ragazzo uno con me è bello in per insomma con cannuliccio male,
0: no, io te avrei messo vicino ai calamari,
1: come sanno lì. Tu faccia anche la tempo,
0: passava qualcuno e metteva il limone sul rosario direttamente. Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao fratello.
5: Il signore di prima che ha detto che sennò il suo prodotto viene sminuito. È come andare a fare le fiere, le modelle. Allora io metto una bella modella, gli metto il mio vestito addosso.
1: Il vestito non è buono perché ci misava di una.
5: Se non è buono, No, vabbè.
1: Non pure, ecco, vedi anche la moda, quindi nella moda non ci posso mettere più le belle ragazze. Perché così no, è sessista.
0: Ma non è il discorso. Dice, della
1: femmina, vabbè, pensate che è cavongo, che a voi a vongo lo fa in fronte. E la vongo fa sulare a voi, vabbè, ciccio, frutto maro, frutto maro, non va giù, non va più, vai. Then don't game. Then don't.

0: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio arrivato al 342 00 00 100. In realtà ci avete voglia di chiacchierare perché stanno arrivando un sacco di vocali. Vi ricordate di quella ragazza sulla moto che lamentava il fatto che i giovani guardassero veramente la moto e non lei? Francesco da Bacoli. No, questo caso non me lo ricordo.
1: Franci, capì, guarda la motocicletta, no? Quella è la fine del mondo. Io quando siamo arrivati a questo, capì?
0: Magari non una bella moto.
1: Si guarda magari una
0: bel modello.
1: Ma come si fa?
0: Oh, beh,
1: vai, cioè, metta coppa bacia.
0: Quando c'hai un modello che
1: perché
0: non sta
1: in
0: balcatura,
1: Allah mi fa nascere. Allah non
0: riesce. Guarda, posso? Ti autorizzo io, tranquillo. Metto io una buona
1: parola. Che potere tieni tu?
0: Ti do. Io credo più potere di quello che credi.
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
2: Buongiorno, ciao, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
2: Allora, la domanda mia, ma questa messa la pongo, è successo questo?
1: Sì.
2: Tutto sto casino. E se ci mettevo capitone, ma.
0: Vedi qual è il risultato?
1: Ho capito, vedi qua. Sì, razzistico capitone.
0: No, ma pensa che chiamavo
1: te lo dico, te lo dico.
0: Cioè tu, l'ingenuità, chi lo sta parlando? Però capitone
1: è andato. Ve lo dico che questa è una puntata che andrà molto sull'ittico, anche le prossime notizie vanno sull'ittico. Ha ragione l'amico.
3: Ragazzi, io credo che il problema è che qui in Spagna vongola si dice almeja. E almeja è pure una forma di una forma un poco volgaruccia, diciamo così, per descrivere, per chiamare l'organo genitale femminile. Quindi mettere vongola là e la gente pensa almeja, po' caso comunista, quindi figurati, c'è la cultura woke e la cultura de non è permesso nulla praticamente. Ciao ragazzi, siete grandi.
1: Ciao fratello, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno. Ah, sì, ragazzi, assista. Ma fino a quando ci saranno ragazze che si presteranno a fare dei servizi fotografici per queste cose, usando il loro corpo per guadagnare, la cosa non cambierà mai. Se andiamo a guardare le cronache, c'è Emanuela Alcurica, nonostante ha guadagnato tanto e abbia lavorato tanto in vita sua, si è messo vicino a un 85enne per soldi.
1: Che ne sai? Perché non lo dai tanti, la così bellina.
0: Non dite così che Rosario ha 85 anni spera di incontrare la Manuela Alcuri di domani.
1: È così bellina, cioè perché? Non può essere che sia l'uomo. Buongiorno.
5: Allora Rosario, in effetti pensa che in qualche modo avevano poca ragione.
1: Ma no, ragazzi.
5: Cioè, nel senso,
1: no,
5: già ho fatto ammettere che non capisci niente dei palloni. Pure che è saggezza calcistica,
1: anche quella è saggezza. Bravo, sì.
6: Bravo. Ciao ragazzi da strato, vi voglio ricordare che in Formula 1 ormai le donne non le mettono più con l'ombrello in mano, hanno ruotato fra le femmine, che o si guardava femmine o si guardava piloti,
1: si distraevano.
0: Nelle motociclette, dice, nel MotoGP resiste ancora questa,
1: scusa, ma è tutto sessista così? Cioè tutto, anche le modelle nella moda, oppure le modelle nello shooting fotografico, è tutto sessista.
0: Se tu hai una ragazza che
1: il corpo, no, ma io trovo pure ragione, basta con questo sfruttamento del corpo femminile, la bellezza femminile, stop, finiamola là. L'uomo si femmina, chi schifo.
0: Ma non è che schifo?
1: L'uomo tutto cosa?
0: Scusa,
1: siete tristi, quello è il discorso.
0: Devo fargli una domanda,
1: sì,
0: devo fargli una domanda. Sei in Spagna,
1: sì.
0: Entri perché vedi, è una fiera di roba ittica spagnola, sì. Tu sei un grande cultore, sì. Ti piace sta roba?
1: Sì, mi piace a poco.
0: Ti piace a poco? Ah.
1: Il misto pesce pure mi piace.
0: Entri lì dentro.
1: Allo scoglio mi piace.
0: Allo scoglio, sì, è buono allo scoglio, dovremmo farlo uno spaghetto allo scoglio. Ma tu entri lì dentro? Per la vongola, per l'ittico o per le donne?
1: Ma chi c'ha sì?
0: Lo vedi, non rispondi!
1: Ma capire una sfilata in moto per le donne o per i vestiti?
0: Per i vestiti!
1: È giusto nel femminile, scusa!
0: Che significa?
1: Da virà, signor Langoppa, e dice guarda quello.
0: Ma là ci sono ragazzi e ragazze, uomini e donne che sfilano. Qua, se tu metti, allora
1: ci visto miss over,
0: perché
1: cioè
0: non hanno
1: tutte
0: messo 50 un tritone
1: che sfilavano, pensa, va a vedere, va a vedere.
0: Okay.
1: Miss over, allora non si fa.
0: Ma perché non si
1: è
0: deve
1: fare? È sessista.
0: Ma no!
1: È sessista.
0: Ma perché?
1: Ma scusa, piano è sessista
0: quando metti una cosa nuda vicino a una cosa che non richiama le cose nude.
1: Ma te,
0: quello è sessismo.
1: Ma te fa schifo il nudo allora?
0: Ma non mi fa schifo il nudo, sono un grande appassionato del nudo. Il discorso è che deve
1: la Venere di Botticella è femminile.
0: Che c'ha azzecca?
1: Su c'ha fuori, stai dicendo al suo 600 capo.
0: Ma lì non c'avevano niente, se non la dipingevano, pronto? Non la vedevano. Che significa? Che
1: Pronto?
7: Pronto, sono Antonio dalla provincia di Brescia.
1: Ciao Antonio, sono triste Antonio.
7: Io penso che quel venditore alla fiera di, non so quale fiera, di Spagna. Diciamo la vongola, in modo di fare scandalo, perché poi si parla di loro e si fanno pubblicità.
1: Eh beh, certo, è certo. Stiamo parlando.
0: Però, sai cosa?
7: Parlare male c'è ancora pubblicità.
1: È certo.
0: E se andiamo qua, però secondo me questa cosa valeva 20 anni fa. Cioè oggi ormai anche con l'avvento dei social, no? Scusami un attimo, anche con l'avvento dei social, quando fai uscire la cosa, cioè io ora faccio una dichiarazione fortissima, dico una cosa che non ha granché senso, finisco sui social, ok, sono balzato alle cronache, ma in che modo? Cioè oggi secondo me ci finisci male a parlare sulla bocca di tutti.
7: Scusami, disaga, però fai scandalo, fai parlare.
1: Io sono d'accordo con te, sì, sì. Hai pubblicità gratis, sì.
0: Ma non è, cioè, non è che Rosario adesso non va sul sito della vongola selvaggia a fare un ordine di fasolare, questo è il discorso, capito?
1: Esatto.
0: Cioè, esatto. Non è che va là. Se tu vendi dopo, ok, sono d'accordo con te, ma non è che perché ne stiamo parlando qua, dopo andiamo a comprarle là.
1: Ha ragione, tranquilli, ha ragione Pesaca. Ciao.
0: Fermi lì,
1: Pesaca, tu sei contento, sei comodo, stai bene.
0: Tu entri lì per le donne o per la vongola?
1: Sì, sì, hai ragione tu.
0: E non risponde.
1: Vai.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
10: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
11: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E andiamo a vedere qualche altro messaggino di quelli arrivati al 342 00 00 100. Rosario, se un domani entrerai in politica devi promettere il reddito di Sciuscia, prenderai minimo il 90% dei consensi, cioè tu il bonus dei seggi te lo prendi a prescindere, capisci?
1: Seriamente, cioè è diventato tutto sessista, cioè proprio la cosa atroce. Va bene il politicamente corretto, ma quello che sto sentendo in Germania, in Spagna, ancora peggio, cioè non... veramente non si può parlare più. L'altro giorno ci chiamò un signore tedesco in Germania e disse che praticamente là non si può muovere proprio, cioè ci stanno politicamente corretti proprio, non si può muovere proprio, cioè,
0: ma che c'ha di male che c'ha di male, cioè se ci sta qualcuno che dice guarda non c'entra niente, sì, che metti questa cosa per parlare di questa, non mi sembra che sia una cosa così oscena,
1: pesantezza. Mamma mia,
0: ma perché pesante? Mamma
2: Marco, buongiorno, tu hai detto che queste cose sono stancanti, ma sono noiose, ma perché la signorina che vende un materasso con baby doll in quello, quello non è sessista?
1: E poi pure è sessismo, quello, no, cioè è logico, cioè bisognerebbe proprio annullare proprio la donna,
0: perché non la metti,
1: togliamola in... proprio, la bella donna, togliamola, perché
0: ma non la metti,
1: come diceva la Murgia poi alla fine, no? Perché un telegiornale la mamma mette una bella donna, ma uno pure, perché la bruttina non può dire il telegiornale?
0: Può perché? Fare quello che vuole.
1: No, può fare, ma
0: non ci sono tutte fotomodelle.
1: Ma non la mette. Beh, comunque sono tutte belle donne, no? A un certo punto Sky prende e mettimi un bello purpa proprio. Un bello purpone,
0: ma non
1: sai,
0: c'entra niente con
1: quelle cocce pesarane.
0: Le cose con
1: ma quella
0: con
1: proprio
0: le
1: brutta
0: nude.
1: A scigno, mettimi una scigna. Non mi metti a quello, non mi metti sempre bella. È tutto sessismo. Poi a un certo punto se la vai a vedere sta cosa, dici, ma poi perché sono le belle, le brutte, che fa? Le buttiamo? Si è contraddittorio.
0: Ma si parla del nudo in questo caso, non di queste cose.
1: Nudo, ma che queste brutte donne brutte, nude, che faccio?
0: Era uguale, perché era la donna nuda. Era la donna nuda il problema, pronto?
1: Pronto. Buongiorno, chi è? Ciao.
3: Ciao Raffaele.
1: Ciao Raffaele, ciao.
3: Senti, volevo dire, non ho detto che nascita dei costumi, che invece il mare guardavano i costumi.
1: Beh, certo. Ecco, pure la sfilata di costumi andrebbe tolta, perché soprattutto quella là femminile diventa un po' sessista, vedi come tutto questo è andato là per vederle.
0: Ma no, perché
1: e
0: se
1: non
0: stai
1: i costumi un rattuso che ci piace a rattusare.
0: Scusami, la differenza sta qua. Se tu fai la sfilata di moda con dei costumi da bagno e loro indossano i costumi da bagno, non stai facendo i costumi da bagno, prima o poi li dovrai vendere, comunque li vedrai sulla spiaggia questi costumi da bagno. Se per fare questa sfilata tipo un seno sì e uno no, allora lì c'è un problema, perché stai usando il nudo per promuovere una cosa che non c'entra niente.
4: Poi ma che dire, però ogni tanto mangiala mettere una scopozza per anziani rosari.
0: Hai ragione.
4: Cioè,
0: hai ragione.
4: Frustrato, no? No. Lascia stare un po'.
1: Chi sta andando un po' che vi daranno pure il topless in spiaggia, sicuramente. Te la fastidio a te il topless in spiaggia, sì.
0: No,
1: pure che li perizzo queste ragazze si mettono questi costumi.
0: Il discorso è che il topless a cui fa riferimento
1: un po' troppo.
0: Il topless a cui fa riferimento tu non lo trovi sulla spiaggia, non esiste.
1: Come siamo tornati indietro?
0: Anche nel passato si sono mostrate donne per pubblicità e per pubblicizzare un prodotto, ma senza allusioni volgari o doppio senso. Beh, oddio, nella storia della pubblicità ce ne sono alcuni eclatanti.
1: Qual è la pubblicità che è quell'orologio che la gente si ricordava più, quella dietro con il lato B che l'orologio, quella era, aspetta, può fare radio lei, come si chiama quell'attrice?
0: Vabbè, ce ne sono tante, ci
1: quella là che era l'orologio e si vedeva il dito.
0: Come la ricordo pensa? Questa?
1: Ma tu pensa cane, ma io tu rimuovi. Ma scusate, il trivellatore del suo orso ben in casa, trivellatore dell'Egitto là che fatto.
0: L'Egitto,
1: e poi è tutto a considerare Russia, vai in Maldiva, il trivellatore.
0: Ma le Maldive no.
1: Schifa Ciuccio, come faccio questo trivellatore?
0: Ma vedi che tu non capisci.
1: Un trivellatore pubblico.
0: Il livello è un po' più alto. Perché il fatto che tu possa apprezzare certe cose non significa che la devi vedere.
1: Ma un trivellatore, gli piacciono le donne. Cioè, non...
0: Sì, ma non è troppo facile vedere una donna nuda vicino a uno stand di vongole.
1: Che cazzo è questo?
0: La cosa è diversa, tu la ricerca che fai è più profonda,
1: no, secondo
0: delicata,
1: me ci
0: sono
1: sacche buciate.
0: È più armonizzata.
1: Secondo me si buciate.
0: Visto, quello è il discorso.
1: No, secondo me si buciate.
0: Sì, vabbè, figura.
1: Che ce l'ho l'esempio di trivellatori veri, quelli là. Che
0: sì,
1: piacciono.
0: Quelli che conosci tu. Ma saranno volgari rispetto a me, perdonami. Che ti devo dire? Pronto?
5: Pronto?
1: Chi sei?
5: Sono Angelo.
1: Ciao Angelo.
5: Allora, Rosario, ho sentito mamma che tu hai detto che su scatto mettere i pulpi affugati, no?
6: Sì.
5: Giusto?
6: Sì.
5: Ma solo gli resto le donne, perché io sono brutto altamente assai, che volessi fare carriera pure io.
6: Bravo. E vieni, vieni a caso, faccio un fotomodello.
0: Ma guarda, vuoi vedere come... Allora, questi delle vongole, perdonami, con tutto il rispetto per l'azienda che non me ne vogliano, però vicino alla donna nuda nella rete.
6: Che si chiamano, chi si chiama
0: proprio? Perché non signor, metterci anche il tritone? Perché non metterci anche un uomo? Cioè, perché non hanno chiamato un modello come te, ti hanno messo in una rete completamente nudo e ti hanno messo lì a rappresentanza della bellezza della
6: te la ci spiega pure.
0: Perché no?
6: Mamma, te l'ha spiegato pure l'amico della Spagna, te l'ha spiegato, come sta, non parli vongolo.
0: Par condicio almeno, non voglio fare il politicamente corretto, ma facciamo la par condicio.
6: Mi fermo.
0: Uomini e donne, no?
6: Esatto, a questo punto mi fermo, non ti rispondo.
0: Sì. Dai, ancora un po' di musica, ragazzi, torniamo tra pochissimo.
6: È inutile.

0: vabbè, diamo una curiosità, va Marco, usciamo da, anche dai, da, dai. Questa, da, da questa cosa, per questa bella e simpatica, possiamo pure sotto elezione pure noi. Allora, Perù, clamore mediatico per il candidato di sinistra che si chiama Hitler Mussolini. Allora, Simon eletto sindaco di questa città del Perù per la sinistra, e lui si chiama Hitler Mussolini Simeon. E dice che in Perù è facile trovare questi nomi, da noi è praticamente impossibile perché è vietato proprio. Sì. Cioè Mussolini, Hitler, anche Benito, se non mi sbaglio, non si può mettere giù il nome in Italia, in Europa, mentre in Perù è permesso. E lo mettono, Hitler, Mussolini. Per esempio, ci sono in passato altri casi, non è la prima volta che un Hitler conquista gli elettori nel paese sudamericano, come riporta Euronews nel 2014 Hitler Alba vinse le elezioni, un'altra volta Hitler Saavedra. Comunque, insomma, in curiosità, in Perù usano questi nomi. La cosa bella è che la candidata a sinistra
1: è bellissima.
0: Bellissimo, Hitler Mussolini. Ecco, questo potrebbe essere anche argomento della terza ora, perché si dice che Hitler non era morto.
1: No, forse ora ormai sarebbe andato comunque.
0: No, è stramorto. No, dico, dopo la seconda guerra mondiale, Hitler non era morto, ma si era trasferito in questi paesi, Perù, Argentina.
1: Quindi ci aveva maggior ragione se si è diffuso il nome.
0: E chi lo sa?
2: Chi può dirlo?
0: Va bene, è una curiosità.
1: Perché io credo che comunque, per quanto siano passati un po' di anni, anche lì giù se lo ricorderanno chi era Hitler, chi era Mussolini. Cioè, prenderlo come candidato della sinistra è bellissimo.
0: Sì, ma che lui non è che sono nemici, si chiama loro. Hitler,
1: so.
0: Mussolini, Simeone. Pronto?
1: Comunque puoi chiamare tuo figlio Benito, l'importante è che non ci sia associato nel tuo cognome Mussolini.
0: Ah, se sa Benito.
1: Sì, si può fare. Io pronto? Infatti l'ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Benito. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno.
0: Sì.
3: Ma ci fai questa cosa? Ma ieri ci è entrata una micro in cui per uccidermi, no? Che stai facendo? No? E tu faccio il food manager. Cioè facevo metro praticamente,
0: sì.
3: Ci fai caso oggi, sì. Oggi tutto quanto, cioè incontro tutto quanto, tanti quanti manager, come sta cosa? Cioè un food manager, nata giù un trate, che fai? Faccio travel manager,
0: sì.
3: Cioè praticamente un agente di viaggio praticamente, tutto sì. Manager lui di te.
0: È vero, sono cambiato questo inglesismo ormai dovunque.
1: Sono questi inglesismi, più che altro danno un tono maggiore o ridanno una certa dignità a dei ruoli, se vogliamo, che forse sono ritenuti non nella giusta considerazione.
3: Una volta che fai, faccio un misto, faccio propagatura, oggi mi sto un manager fanno.
0: Per esempio, pure nel cibo, no? Per esempio, schiacciata di patata avvolta in polvere di pane, che o panzarotto.
1: Sì, quando è sul menù dei matrimoni è così.
0: Crosta di pane con pioggia di pomodoro. Ah, bruschetta.
1: Sai quale mi fa pure quando trionfo di zucchine.
0: Trionfo di zucchine, insalata di zucchine.
1: Sono bellissimi. Va bene ragazzi, un po' di musica. Questa è la nuova di Luciano Ligabue, si chiama Qualcosa per te. Poi restate con noi che andremo a chiudere questa prima ora di Yes and No Kiss Kiss.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 0815466873, apriamo anche le linee se volete dire la vostra.
1: Si discorreva un attimo con gli amici a microfoni spenti, così si parlava. Oggi è diventato anche impossibile conoscere una ragazza, no? Una donna oggi può essere considerata, insomma, come dire, molestia sessuale, mandare tutti i giorni fiori a casa. Per esempio, mi piace quella ragazza e ci manda i fiori. Giustamente diceva Marco, diceva, vabbè, una volta me li puoi mandare i fiori, già seconda volta già è molestia.
0: Dipende,
1: addirittura Fabio Esposito ha detto, ti ricordi una volta tu andavi vicino a una ragazza e gli facevi il massaggio del raccollo? Cioè, tocchi una ragazza così. Infatti, parlando con i ragazzi di oggi, ci saranno un po' di difficoltà. Per esempio, noi bravi vrinzoli una volta facevamo la classica corsia a Mergellina, no? Si conoscevano le ragazze così. Ciao, ti posso conoscere?
0: Vabbè, oggi c'è Tinder,
1: ti posso offrire un.
0: Oggi sui social si acchiappa tantissimo.
1: Secondo te è meglio Tinder secondo te è meglio Tinder che conosci una ragazza per strada o su un posto di lavoro? Ti piace una collega? Quello si può pure denunciare sul posto di lavoro, tu mi stai facendo una molestia. Semmai sono il direttore, semmai me, sono un speaker, no? La segretaria.
0: Che non abbiamo. Abbiamo un segretario, casomai.
1: C'è stato, non hai fatto caso. Hai fatto un bacio.
0: Allora, ma giù.
1: Giù, su.
0: Ma quando ci passa giù?
1: Ci
0: va a porta, allora, cazzo, che funziona.
1: Cioè, per conoscere meglio l'ambiente lavorativo.
0: È lo stalking.
1: È stalking. Ma come si andava a conoscere? Poi le parecchie donne si lamentano e dicono, ma questi uomini come sono diventati freddi, roba varia. Ma lei si è diventato freddi. È impossibile. Tu come fai? Tu un pozzo fonoma dove un pozzo fa?
0: No, non si può fare, lascia stare.
2: Buongiorno Donnelli.
1: Buongiorno.
2: Eugenio da Tre Case. Rossella Briscia, Rosario.
1: Rossella Briscia. Sì.
3: A proposito di pubblicità degli anni Ottanta, un po' allusiva per dire poco, la ricordate quella? Io ce l'ho profumata.
4: Vi ricordate i cartelli di una compagnia di traghetti? Dove c'era una fila di femmine che faceva la fila per entrare nel traghetto e al lato la scritta abbiamo le poppe più belle d'Italia.
1: La là che fu censurata di Rocco Siffredi, il fatto della patata là, ne ha mangiati di tutti i gusti, tutte cose.
0: Però sai com'è, lui sfilava in mezzo, perché era quella pubblicità geniale, però sai, sfilava in mezzo a tutti i tocchi di modelle
1: perché là capite, si è reputato sessista,
0: però lì l'azienda fu intelligente perché rifecero la pubblicità
1: cambiando la tua logica. Non è che tu rendi che la cosa poteva cazzo il patano. E capì? Se fa pubblicità così fa scandalo. Pronto?
5: Lo sa, buongiorno.
1: Buongiorno, fratello, io sono su.
5: Quando ammanavo una marciolina che la compagna abbracciata, che ammanava il vento, la tenanza.
1: Bravo, dai, ricordo che prenza la
5: mela. C'è una cosa a trivellature.
1: Sì, dimmi, trivellature di...
0: Dimmi
5: che non trovano senza me.
1: Senza punto, va?
0: A te probabilmente manca proprio il trapano, che ti devo dire. Allora, sono finte, questa. Arriveremo al punto che per fare l'amore dovremmo portarci l'avvocato?
1: Dipende. No, però come diceva Marco, mo vai su Tinder e quello che trovi. Ecco, per una grande parete ci vuole un pennello grande, allusivissimo.
0: Ma ce ne sono migliaia, negli anni Ottanta si è fatta. Ma ce n'era quell'altra, quella dell'idraulico, ve la ricordate? Quella dell'idraulico della rubinetteria?
1: Che facevo?
0: C'erano tutte le perdite dal muro. Quella era un'altra. Quella pure, insomma, ci andava giù pesante quella lì, se vogliamo. Ciao amici, buongiorno. Io ho un cugino che fa il posatore. Ha sempre fatto il rigiularo, sempre parlando dei lavori. Ha fatto il posatore, il rigiularo, mette il mattonello in terra. Va bene, allora andiamo con le ultime notizie. Ce le racconta Marcello Calvano. Poi occhio a seguire, c'è il 3B Meteo. Andiamo ad aggiornarci sulle condizioni in Campania. E poi torniamo con la seconda ora di Yes, no, Kiss Kiss.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ancora buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con il maltempo in Campania. Al Palazzo di Governo di Napoli si è riunito il centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Michele Di Bari per fare il punto sugli effetti del maltempo che ha colpito il territorio metropolitano. Secondo quanto riferito nel corso della riunione, nei comuni di Grumonevano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli e Arzano le criticità segnalate risultano superate o sono comunque in via di risoluzione grazie agli interventi effettuati e alle attività di monitoraggio tuttora in corso. Intanto una voragine di grandi dimensioni si è aperta ieri sera in Vico della Neve nel quartiere di Mater Dei. Un'auto che transitava in quel momento con a bordo un ragazzo è sprofondata. È stato necessario ricorrere ai vigili del fuoco per trarre in salvo il giovane e trasportarlo in ospedale in ambulanza. Le sue ferite sono lievi. Passiamo ora alla cronaca. L'autista di un auto articolato è morto nel pomeriggio di ieri sull'A2 del Mediterraneo dopo aver perso il controllo del mezzo. Il tir è precipitato da un viadotto all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni nel Salernitano. A seguito dell'impatto al suolo l'automezzo ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Prima di uscire di strada una parte dell'auto articolato si è staccata ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione dei soccorsi e della viabilità. Ancora la cronaca, intervento degli agenti dell'ufficio di prevenzione generale della questura nella serata di ieri in via vicinale Sant'Aniello nel quartiere napoletano di Pianura per la segnalazione dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono arrivati poliziotti che hanno rinvenuto diversi bossoli. Non ci sono persone ferite, indagini in corso per risalire ai colpevoli del raid criminoso di Pianura. Cambiamo argomento, sarà Fausto Lamparelli il nuovo questore di Napoli. Tra i vari incarichi ricoperti nel corso della carriera, nel 2019 ha ricevuto la nomina a direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, responsabile a livello nazionale del coordinamento delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, dedite al contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, comune e del contrasto ai delitti di grave allarme sociale. Lamparelli subentra Maurizio Agricola. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera alle ore 20:45 il Napoli scenderà in campo contro il Frosinone in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. Ieri Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa.
4: La novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione Ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, la squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani è importante portare a casa la vittoria.
3: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea a Trebi Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
5: Amici di radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. È giunta la prima vera perturbazione autunnale sul Mediterraneo, foriera di piogge e temporali anche sulla Campania, localmente di forte intensità. Anche nelle prossime ore saremo alle prese con questo vortice ciclonico, ancora possibilità di qualche pioggia o temporali, un contesto di grande variabilità e anche le temperature, le massime attorno ai 20 gradi o poco più. Domani invece netto miglioramento, saranno aggiornati domenica più stabile e soleggiata. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ora, seconda ora di Yes or No Kiss Kiss, tra una vongola e un Hitler Mussolini che è diventato sindaco. Abbiamo chiuso la nostra prima ora
1: su politicamente corretto. Sentiamo l'esperienza di questo ragazzo che pure si stava raccontando.
2: Buongiorno, Marco. Buongiorno.
1: Salve, ciao,
2: l'altro
1: ciao.
2: Giorno aiutavo una vicina a stallire il cane in auto perché doveva portarlo dal dottore.
1: Sì.
2: E causalmente gli ho toccato il seno.
1: Aia.
2: Io mi sono tirato indietro e ho avuto paura a 70 anni. Aia. Ecco quello che sta succedendo oggi.
1: Senti, parliamo anche di un'altra cosa che imperversa oggigiorno, che è insomma l'animalismo, no? Animale.
3: Bestio.
1: Allora. Aspettate, ve la prendo. Allora, no all'allevamento. Perché, cari radioascoltatori, c'è sta pure la sorta a nascere l'animale. Secondo me c'è sta pure la sorta a nascere l'animale.
3: Decisamente.
1: Cioè,
3: sì.
1: Si nasce scarrafuno, si discriminate. Chi è che volesse salvaguardare i topi, i scarrafuni? Si nasce farfalle, hai con me. Anzi, ci dispiace che le farfalle durano un giorno, però noi siamo fatti così, noi animalisti. No all'allevamento di polpi e tonni in Italia. Arriva la proposta di legge in Parlamento, ve la faccio a breve. Nel Parlamento europeo arriva una proposta di legge per vietare in Italia l'allevamento intensivo di polpi e tonni. Voi sapete che noi abbiamo gli allevamenti naturalmente già dall'epoca dei romani, no? I romani allevavano le murene. Si sa che ti murina tanto, ti ricordi che buttavano gli schiavi dentro per far mangiare i murini? Insomma, è storicamente che noi alleviamo orate, spigole, si guarda così. Però quando mi levano purp, caro fratello, a me animalista tu mi sposti, perché tu o purp no, o purp, soggiolo, ok, come da c'è a spigola, fa niente, l'orata. Che le 600 grammi, sapete, c'è l'orata di mare che è 800 grammi,
3: sì.
1: Mentre quando la trovate di 600 grammi, quella è di allevamento. Però l'orata se nasce, se nasce purp, se nasce tunno, perché allevare il tunno? Questa azienda naturalmente che lo doveva fare in Spagna, questa cosa, doveva fare questo allevamento, pare che lo andrà a fare in altri paesi, perché continuerà a farlo e noi continueremo a comprarli, questi polpi. Che giustamente non ci stanno per tutti quanti i polpi, dobbiamo per forza prendere da allevamento. Però noi siamo fatti così: allevarli noi? No. Se ce l'hanno accattata fuori? Sì. Siamo allevati l'orata? Sì. Siamo allevati pure? No. Allora sta pure l'orata che dice: fratello, ma come?
3: Ma
1: non
3: siete, ma parlare, non sto capendo niente.
1: Come non sa capire? Chi ci vuole
3: capire? L'orata o purpa che parla con l'orata?
1: Chi ci sa capire? O l'uomo ha messo tutti gli allevamenti intensivi. Diciamo, noi siamo animalisti, poi come fanno i buddisti, no? Come si chiamano? Là in Tibet, come si chiamano?
3: I Shaolin.
1: I Dalai Lama. Chi pure quando devono costruire un palazzo, là vanno a vedere pure se ci stanno le formichine dentro, le tolgono e poi costruiscono. Chi li là sono proprio. Cioè, proprio. Invece no. L'orata ci ammagniamo, purpa no. O salmone e tomanelli ci mangiamo, tanto è vero che lo teniamo anche nei supermercati, quello selvatico, quello di allevamento, però o purpio tu no.
3: Okay.
1: È qualcosa da dire su questa cosa?
3: Al momento no,
1: non c'ha niente da dire. Sì, ma strunzo no, cioè dico, arriviamo a una struncità enorme, no? Perché allevi, o li aveva messo tutto l'allevamento, oppure crei posti di lavoro, crei attività, crei PIL, come si dice, crei PIL, prodotto interno lordo, cioè per far aumentare pure insomma l'economia italiana, quella europea. Dire il PIL tira, signore. Ha sempre tirato il PIL. A capare che in Europa pensava che c'è venuto schifo PIL.
3: Senza PIL non si fa niente.
1: Senza PIL non si fa niente. Però pare che noi in Europa ci facciamo male. Gas russo no. Pompavamo quattro volte.
3: Ma non
1: poi ne parliamo, la terza ora di questa cosa qua, un'altra genialata nostra. Insomma, queste sono tutte genialate. Fateci sapere se a Mamuria e strunzità o meno. Cioè, fateci sapere al 347
3: 342 0000. Carnivora si tratta di questa acquacoltura carnivora.
1: Che ti ha fatto, per esempio, i trigli? Che ti hanno fatto? Aspetta.
3: No, pare che siano legate a queste specie che
1: si nutrono
3: di altre specie, quindi su questa cosa qua stanno.
1: Ok. Però ci cattambo, cioè se ce l'hanno accattata fuori ci cattambo, però se l'hanno allevato in noi.
3: Però diciamo la verità, o purpa è proprio sfortunata tra le varie specie, perché tu una volta che l'hai pescato.
1: Quando la spiga, la via spiga, mi sono andato in dana vasca e moro in dana vasca.
3: No, io c'ho.
1: Moro il mio sul sale, moro. Mi fanno l'immagine. Fanno all'acqua pazza.
3: Ho capito, però c'ho l'immagine di questo pescatore che aveva appena preso questo polpo e su questo scoglio lo pigliava e. Pah!
1: Ma perché tu ti pensi che quando vai a staccare tu pulpo, perché io trovo solo congelato pulpo?
3: Non sto dicendo
1: che. Perché sono tutti che vengono fuori dall'allevamento.
3: Per carità, però dico, poverino il polpo, tra le varie specie, curnuto e mazziato, come si suol dire, cioè non solo pescato, ma vanno pure battuto proprio pesantemente. 081 546 773. Sentiamo Fabio.
4: Lo sai, lo scorfo mi cadda lì, c'è allora. Con mezzo che scorfo, non ci capito.
1: Ma un pezzo che trima l'allevamento di scorfano, però.
3: Buongiorno.
4: Il polpo è intelligente, si sa che il polpo è intelligente, quindi non lo puoi mettere nelle vasche di allevamento.
1: Ma chi c'è, pure i topo sono intelligenti, fammi, chi c'è sti pam, si l'ammaccino e ci dimmi dopo, no? O dopo pure senziente, no? Se vogliamo, insomma, ha un'intelligenza sua, infatti ci facciamo anche gli studi. È l'animale quanto più simile a noi, insomma, infatti ci facciamo gli esperimenti dei medicinali sopra, vai.
3: No, dovevi sentire a questo. Rosà, ma o purpe lo stesso che presentava il TG di prima?
1: Sì.
3: I polpi li stiamo allevando perché è l'unico che riesce a uccidere i granchi blu, che sono distruttivi per la fauna marina mediterranea.
1: E pare che mo sarà vietato coltivarli in Italia.
3: Però non se ne è più
1: Europa,
3: parlato poi del granchio Europa. Blu, non si è più parlato alla fine. Non,
1: mi sa
3: che è stato, non è stato per questo grosso problema alla fine della fiera.
1: Lascia stare.
3: 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Vediamo anche qualche altro messaggio. Ma anche il WWF è un'organizzazione razzista. Il simbolo è rappresentato da un panda. Potevano mai mettere il grifone del Bengala?
1: No.
3: Vabbè, perché... se c'è il panda c'è un motivo, no? Genio.
1: Il panda è in estinzione anche lui, però giustamente avrà giù pro grifone la cosa. Quando le specie sono in estinzione, vai a mettere il tuo panda perché è più carino, capito?
3: Tutto, ci avete da ridire su tutto.
1: Ma ci abbiamo da ridire tutto, abbiamo lo senso critico, pensa.
3: Anzi, i topi sono molto simili a noi. Ora sì. Mi spiego perché ci sono. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Rosà, ma sei sicuro? Più di un mese fa uscì la notizia che dovevano allevare non so quanti milioni di polpi per combattere la crescita dei granchi blu dell'Adriatico.
1: Sì, e te la leggo proprio com'è. In Parlamento arriva la proposta di legge per vietare, non è che già c'è, vietare in Italia l'allevamento intensivo di polpi e tonni. L'iniziativa segue le richieste allo stop avanzate anche in Europa, quindi tutta Europa la stanno facendo. C'è una tipologia di allevamento ittico che si chiama acquicoltura carnivora. Si tratta della coltura di specie predatrici che in natura si nutrono esclusivamente di altri animali. In Europa e in Italia questo modello, tutta Europa la stanno facendo. C'è una tipologia di allevamento ittico che si chiama acquicoltura carnivora. Si tratta della coltura di specie predatrici che in natura si nutrono esclusivamente di altri animali. In Europa e in Italia questo modello rappresenta già la quota più grande

0: Allora, c'è diciamo questa cosa che non me ne sto facendo portavoce, non sto dicendo che è giusto, non sto dicendo niente, però pare che recenti studi fatti sui polpi in particolare dimostrino che loro abbiano un'intelligenza emotiva molto avanzata e simile a quella umana. Cioè dice, loro non hanno certificato che provano paura, ma non provano paura solo in relazione per esempio a un pericolo, ma proprio a un sentire emozioni, e quindi questo li avvicinerebbe tra virgolette a quelle che è quello stato della razza umana in certo qual modo. Allora
1: quindi vediamo proprio la vendita, se fosse così.
0: Sto raccontando che il motivo per cui non li vogliono mettere in queste grandi vasche di cemento è quel fatto che è un po' come il discorso dell'astice, che ci sta quella diatriba che lasciarlo morire bollito, che è ancora vivo, è inumano, no? Non si dovrebbe fare, eccetera, eccetera. Allora si sta muovendo molto. Pare che in California e negli Stati Uniti hanno già introdotto un divieto, per esempio, su questa cosa qua.
1: Siamo nella fine del mondo, sì. Però tu sai quanti polli si ammazzano al giorno?
0: Tantissimi. Ma tantissimi animali.
1: Si è messo sempre in giro sta notizia che la gallina, il pollo è scema, no? Dice, tu andi a gallina, tiene il cervello della gallina.
0: Tu sei un pollo!
1: Sei un pollo, l'intelligenza della gallina. Ti invito un attimo, a te che piace prendere l'intelligenza artificiale, vuoi
0: cercare. Ma non ho detto che sono d'accordo.
1: No, perché se fosse così, tutti gli

0: animali che sono un po' più senzienti, insomma, più cose, un sesso una mangia.
1: Beh, però, c'è no, una grossa discussione in merito a
0: però,
1: questa cosa.
0: L'Europa fa una distinzione, dice kill sì, kill no, kill sì, kill no. Capur, l'animale dice ma scusa, ma perché sì è kill no? Cioè, oppure la gallina c'ha, vuoi vedere?
1: Sì, no, ma
0: l'intelligenza del maiale, il maiale riesce a capire quando tu. E allora perché sul un maiale? Sì?
1: No, intanto sul maiale pure lessi delle cose molto interessanti sull'emotività del maiale.
0: Devi vietare cioè anche la coltivazione del l'allevamento dei maiali, bisognerebbe vietarla. Siamo un po' tutti maiali.
1: E qui ci siamo ricollegati con le vongole della prima ora. Capisci come è tutto collegato? Ma infatti non ha
0: non
1: caso
0: logica,
1: se tu parli con queste persone che magari portano avanti queste battaglie, per loro probabilmente noi non dovremmo smetterla di mangiare animali, magari passare a come si faceva una volta.
0: E guardano poco o signore quando è grande.
1: Che è stato?
0: Per gli animalisti, quelli là che sono vegetariani, che si è scoperto che anche le piante no, hanno una loro intelligenza, comunicano fra di loro, soffrono, addirittura riescono a capire quando stanno per essere uccisi e roba varia. Quindi pure chi chiama l'aria, chi chiama cibararia, cioè. E chi c'ha mai cibo? Ecco che è scimità, capito? Che è struncità, pensava che è struncità, è scimità.
1: Ma come fai a mettere la pianta?
0: È scimità, pensavo di chi? È cioè, logica, è pure la pianta soffre. Lo sai, tu non lo sai, ci sono studi che dicono che la pianta soffre. A vongol.
1: Sì.
0: Crede in Dio.
1: La domanda
0: a fasulare,
1: è
0: che te l'ha fatta?
1: La domanda è, quale Dio? Ce ne abbiamo diversi.
0: Madonna, ma come si fa? Pronto? Buongiorno, salve.
2: Ragazzi, buongiorno, entro dal posto di Napoli.
0: Ciao Enzo.
1: Ciao.
2: No, in merito volevo fare una metafora in questione,
0: sì.
2: E chiudo.
0: Sì.
2: Comunque si desima come il vongolo, sputiamo in faccia una parte con un'altra.
0: E meno male che ti sono sputato, vai.
1: Dai. Ciao caro.
0: Un
1: po' di filosofia popolare fa sempre bene a prima mattina. Vabbè. 081 546 6873. No, nemmeno più la parmigiana di melanzane, stando a quello che dicevi.
0: Sì, che il latte tu come si dice, la provola la fai con il latte, quindi sfrutti la vacca. La melanzana te ne pure il coso suo. La melanzana.
1: Se non la mangi.
0: La melanzana pure il coso suo. Ma
1: e
0: dai,
1: la zucchina?
0: Pure le zucchine.
1: Sto facendo il sugo e ho trovato il basilico sul balcone che piangeva. Che faccio? Non lo usare.
0: Ragazzi, non scherzate, ma ve la trovo. È stato fatto uno studio che quando, per esempio, l'erba. No, è stato studiato questo fatto che quando la mucca va a ruminare,
1: a bellare la pecora, vedi che è preparato,
0: quando va, l'erba se ne accorge, lo dice agli altri figli d'erba, guarda che chi ci viene a mangiare, e si avvisano, c'è una,
1: sai a Napoli come dicono?
0: Oh no! Cioè, quindi in tutto c'è vita, quindi dove c'è vita, no? E chi c'ha mai ci va? Se ma morì, accedimmi, cioè, chi mi farà una legge un po'. Allora, siccome l'uomo inquina, ha da morire. Cioè, non lo...
1: Pronto,
2: lo sa.
0: Qui.
2: La cipolla è pensante. Perché
0: la cipolla pure delle cose sono.
1: Ma non hanno un cervello! Non c'è un cervello. Qui invece ci sono i cervelli.
0: Ma stai discriminando
1: di
0: una cosa con il cervello meno, non ci capito? Cioè, ma chi si prova in un sentimento, prova una cosa, non ho capito.
1: Ma allora è indubbio che la pianta è viva, è indubbio che un albero sia vivo.
0: Beh,
1: è indubbio che abbiano.
0: Un non è del legno a casa tu.
1: Come no?
0: E porti abbiano... legno e ti.
1: Mi mecchia ogni tempo
0: sono assassino, sono assassino.
1: Facciamo pronto. Tutto di plastica adesso, pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Sì. Ma già drogato.
1: No, evita. Guarda, no, con la crisi dell'inflazione
0: fallo fornire. Perché ti drogato?
2: Non capivo manco parlato mondo, non già drogato, che se non va bene,
0: che non va bene.
2: E a così è fatta male, a mille foglie di melanzana, diciamo la parmigiana, e l'erba, ero stato detto che l'erba va.
1: Ma non lo state a sentire su sta storia delle piante.
2: Mi è già drogato, però Rosa ti devo dire una cosa, cioè ti devo dare ragione, il fatto che Pisacane è materialista,
0: Sì.
2: Fatto era a Belen, che ti vedeva, tu, a parte che sei bellissimo.
0: Non so ben bellissimo.
2: Sei bellissimo.
0: So bellissimo però.
2: So
0: bellissimo, sì.
2: No, sei bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, sì. Quando avete finito ce lo fate sapere,
0: perché me lo dai?
2: Non per i tuoi soldi, dici, ma sì, non per i tuoi soldi, per il fascino che hai.
0: Ma certo,
2: questo
0: certo.
2: Pesa cane, non l'ha voluto mai capire.
0: Non può capire, no. Luce,
1: capito? Allora, scusami, stesso lui dice, no, che a stare con la stessa persona da, per tanto tempo, poi a un certo punto ti abitui. Oh, ragazzi, il 15 ottobre facciamo il compleanno di Essano Chischisse, no. Abbiamo superato sì. i 10 anni, abbiamo superato.
2: Comunque, ma già drogato.
0: Te trova, sì, sì.
1: Ti costa troppo, evita.
0: Teniamoci un attimo, ragazzi, un po' di pubblicità e torniamo, vai.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
6: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
7: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: e quelli che proprio non supporto su quelli là che quando è vera Pasqua fa no l'agnello no piccolino e cucciolo e tutto, che giustamente quelli non si mangiano, però poi si mangiano un salame, un capocollo e poi giustamente un maiale che dice so strunzi, so strunzo.
1: Però pochi sanno che sia la pecora sia il maiale non esistono in natura, sono incroci che abbiamo creato noi uomini, proprio in pochi lo sanno, sì. Proprio il fatto il maiale, quello là rosa per esempio, quello là selvatico sarebbe il cinghiale, mentre il maiale, la pecora, non so quale altro animale, è frutto della zootecnia, si chiama.
2: Quando si fanno gli incroci delle specie. La leggenda dice che il polpo è una forma aliena arrivato sulla Terra su un meteorite. Infatti non ha posto nell'evoluzione di Darwin. In realtà viene definita aliena perché ancora è un po' imperscrutabile il suo modo di ragionare. Cioè ragiona con una intelligenza che non riusciamo, tra virgolette, a decifrare.
1: Diego Armando, questo è.
3: Non mi posso mangiare.
1: Diego Armando Junior, che parea ascoltando noi e ci manda i messaggi.
2: Perché ha scoperto questa canzone con protagonista ovviamente Rosario, no, tra gli altri.
1: Di Peppe Maiulli, sì.
2: Da quel momento è completamente ossessionato
1: da questa canzone.
2: Questa canzone. Sì, sì, sì. Voi dovreste vederlo con quali occhi a cuoricino quando entra in studio guarda Rosario.
1: Si piace
2: e gliela canta, gliela canta. Pronto?
1: Chi ha il telefono?
4: Buongiorno, mi chiamo Salvatore.
1: Ciao, Salvatore.
4: Niente, io ieri ho chiamato mio fratello, no? In quanto diceva che lui con 1700 euro, lui, la moglie...
1: Cioè, scimita, sì, sì.
4: No, no, io lavoriamo nella stessa fabbrica, sono il fratello.
1: Sì.
4: Io pure ho mia moglie che non lavora, ho un figlio, ho una sola macchina però. 1700 euro mi avanzano a fine mese 800 euro.
1: Che fai? Che te magna? L'ugno? Sì, come fai?
4: No,
1: che te magna?
4: No, respiriamo solo.
1: Respirai, sei un respirariano, come si dice? Sì.
4: Un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccione. Ciao, ciao, ciao.
2: Pronto?
1: Pronto.
5: Pronto, Rosa. Da Democrito, passando per Lucrezio, fino a Giordano Bruno, noi siamo fatti tutti della stessa materia.
1: Materia, bravo.
5: Deus, sive natura. Questo Spinosa. Fino all'ultimo.
1: Ma guarda, no, scusa, metti un applauso al nostro pubblico. Ma mettiamo un applauso a questo mondo.
2: È di cacchiana memoria.
1: Spinosa è quello che mi mette in dato.
2: È di cacchiana memoria. Lui con me non ci parla, non mi mettere in mezzo. Lui con me non ci parla.
5: L'ultimo è Michel Serre, che diceva noi viviamo in simbiosi con i viventi.
1: Bravo.
5: Cioè noi respiriamo l'ossigeno che è il prodotto di scarto dei cianobatteri di miliardi di anni.
2: Che digli che si mangia oggi?
5: Senza ossigeno non si mangia niente. Un uomo, una formica,
1: niente.
5: Il sole nei confronti dell'infinito e in relazione all'infinito è infinitamente piccolo. Giordano Bruno.
1: Come disse Proust, senza ossigeno non si cantano messe. Che
2: cioè lui che un attimo prima aveva magnificato
1: pensato così polemico
2: e ora
1: ma no, come polemico, che simpatia, che simpatia.
2: Allora salve ragazzi, vi consiglio un film, si chiama Il mio amico polpo.
1: Sì, forse bello, l'ho proprio visto.
2: Ah, io no, lo devo vedere.
1: L'ho visto e ce n'è un altro su Netflix molto molto carino, fa piangere alla
2: è fine.
1: Ah? È kafkiano. Ma tu non sai mai che significa kafkiano.
2: Appunto,
1: no, non mettermi.
2: Tu sai cos'è prussiano?
1: Tu sei il trivellatore del suo rosso americano, tu sai kafkiano che significa.
2: Ero impegnato in altro,
1: ero
2: all'università. Sentiamo.
6: Buongiorno. Il polpo sicuramente sì. A pecore non lo so se è più intelligente di mia suocera. Secondo me sa giocare.
2: Questa era cattiva. Pronto?
7: Pronto. Buongiorno.
2: Ciao.
7: Ciao. Buongiorno a tutti che sono. Questi qua del polpo non va via di collera, è un pur parler.
1: Era un po' programma con me, vieni qua, che battute,
2: Ragazzi, restando sull'argomento della sofferenza animale, qualche anno fa mi trovavo in un ristorante di pesce. Mentre mangiavo, sono arrivati dei controlli e hanno fatto una multa salatissima al proprietario, con tanto di sequestro della merce. Il motivo? Aveva la classica vasca con astici e aragoste vive, ma con le chele bloccate dagli elastici. E lì questo viene considerato un maltrattamento di animali. Marco, dalla Tribuna Posillipo. Ciao Marco. Pronto?
1: Pronto.
8: Rosa, ma chi siete stando contro la stamattina? Ma capite come mi distere l'ambiente dopo che ha faticato?
1: Il suo piglio, non fa capire. Lui spera sempre che suo piglio in Europa, ma un po' in.
2: Ragazzi, volessi arrivarci, ci arriverei. Quindi, dai, su, andiamo avanti. Ci fermiamo un attimo, canzoncina. Che canzoncina? Pino Daniele, Amore senza fine. Direttamente, purtroppo, da lontano 1998.
9: Se mi

0: torniamo a chiacchierare con voi. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio, ma c'è anche una telefonata. Pronto?
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno
1: ciao.
2: A te, ciao.
1: È la prima volta che vi chiamo e vi faccio i complimenti.
2: Grazie, grazie amico mio, caro. Grazie, benvenuto. Dici tutto.
1: Soprattutto a Rosario, che è un mostro e bellezza, è un mostro simpatico.
2: Bello,
1: un
2: mostro e bellezza. Vieni a vedere a teatro, dimmi.
1: Ce ne avrei a
2: teatro, sì, mando prozzo, seguimi sui social,
1: li seguo solo a Cozzica.
2: Ottimo, vedi mio pubblico, il mio pubblico ittico, cioè un pubblico ittico.
0: Non dimmi tu.
2: Dimmi caro, dimmi.
1: E che agenzia, siete spettacolari e fantastici.
2: Grazie.
1: Aiutate le mattinate, ragazzi.
2: Grazie assai.
0: Grazie, grazie mille.
1: Rosa, io volessi capire come fai a tenere tutte che stagioni. Come fai? Dammi da pochi.
2: Sorriebbe tu, fra, sorrebbiti.
1: Ah,
2: sorriebbe da nisciatate, capito?
1: Allegro, già fare un
2: bravo. Ciao fratello, ciao.
1: Un bacione.
2: Grazie, ciao. Grazie per la telefonata. Ciao, grazie. Allora, 081 546 6873, se volete. Dici Marco.
0: Buongiorno, Wagyu. Allora, aspetta un attimo. Ma come ha capito? Allora, sta campanataria, Diego D'Arrione, Jescal. Momano vaga, Bosche Capemonte. Respiriamo forte, così non spendiamo più un euro per mangiare. Stiamo parlando
2: e se vogliamo, tu respirando consumi batteri, batteri comunque vita e comunque c'è cioè, un senso, una, nulla senso, ragazzi.
0: Poi siamo... mo se ne esce che la conclusione è Putin minala, ma autominala pure, c'è cioè distruzione totale, completa, eliminiamo.
2: No, stiamo parlando
0: le,
2: di questi qua che
0: umane.
2: No, stiamo parlando di questi qua che dice su vegetariano, quello vegano, quello che non mangia questo, quello che non mangia quell'altro.
0: Allora, mi sto studiando un po' questa situazione sul polpo. In realtà tutta la faccenda è legata a questo impianto alle Canarie che si voleva fare di allevamento intensivo, dove si volevano mettere produrre 1 milione di polpi all'anno per uso alimentare, ovviamente, solo in queste vasche in sovraffollamento.
2: Certo, pulpe compagnia è difficile, allora.
0: No, il problema è proprio quello, la compagnia.
2: Pulpe compagnia.
0: Dice la cosa non sarebbe ideale perché il polpo è molto solitario, messo in questa situazione di cattività sarebbe un problema. Poi dice per dare da mangiare, visto che sono carnivori questi polpi, si andrebbe probabilmente a intaccare la flora e la fauna marina.
2: Sì, ma
0: marina,
2: lo fanno in altre nazioni comunque.
0: No, in realtà no, sono molto vietate le cose.
2: No, è letto l'articolo, che comunque la ditta che lo fa adesso lo andrà a fare in Giappone, mi ricordo, roba a fare lo fanno, cioè noi li compreremo da là, che tu quando compri il polpo
0: adesso attualmente se vuoi un polpo lo puoi comprare, non è che ti serve per forza quello per avere
2: quindi vietiamo proprio la vendita dei polpi e salt pure. Pronto?
3: Ragazzi, Bartolo da Torino.
2: Ciao Bartolo.
3: Come state?
2: Madonna,
3: che piacere sentirvi. La mia botta di napoletanità.
2: Grazie fratello.
3: Dalla grigia Torino qui.
2: Ma anche se questa è di Portici, comunque si senti la botta di napoletanità. Mi dispiace, volevo pigliare un rinzolo, però non me lo danno.
0: E fatti una domanda.
2: Niente. Non me lo danno.
3: Niente. Comunque, al di là di tutto, io vi seguo da tantissimi, da quando ero a Sorrento, da quando poi mi sono trasferito qua, e chi è la mia botta di napoletanità. Quindi niente, siete grandi, ma ve lo dicono in tanti. E poi Rosario mi fa morire, anche se mi manca quella cosa che faceva, che ogni tanto lanciava quel pezzo neomelodico, era una cosa che facevo morire.
2: Non fanno faccio.
0: Vale, innamorarsi?
3: Ma mi piaceva proprio il fatto che lo faceva, cioè che in un contesto tirava fuori quella cosa che adesso ha preso il posto di Putin Minel,
2: sì.
3: Allora faceva quest'altra cosa, però al di là comunque di questo suo modo ironico, che è stato sempre un grande, ha una cultura alla base che si evince in ogni momento.
2: Grazie fratello.
3: Che Marco sia la tua spalla ideale. Quindi
2: vabbè, fanno mi parla, sta parlando, chi la fa buia mo taglia.
0: Cioè chi le mezza cosa stai dicendo, buona tutti me, chi le fa parlare in da cuffie. Tu hai parlato in microfono,
2: non l'ha detto, non l'ha su Twitter, niente buono,
0: dilla.
2: Dici.
3: Ciao, voglio la.
2: Ciao, bello, ciao, ciao.
0: Ma anche tu.
2: Facciamo salutiamo.
0: Si vede che sta a Torino.
2: Salutiamo, siamo educati. Anzi, fermiamoci, vai, fermiamoci.

0: miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: con la macchina.
1: Buongiorno ragazzi, siete bellissimi stamattina. Uno vicino a Nato stamattina mi fa ridurre gelato, nocciola e pistacchio. Oh, bellissimi no. E buonissimi. Voglio mia moglie mi ha dato l'istra a spesa. Vai. Guardate, gente, non è. Ca stiamo a 100 euro. Può aspettare una mezz'oretta che secondo me Rosario chiama l'economistica, chiama da io. Magari sparagliamo una cosa di sorte. Adio, se io chiamato ti aspetto non poco, perché già mi tremano in mano, prima di trasi in due supermercati. Rimedo, Rosario, aspetta o mi già via?
2: Aspetta, che ti spiega tecnico. Comunque ieri mio suocero ha fatto una grande battuta, perché senti pure lui l'ascoltatore che diceva che con 1700 euro avrei detto troppo
3: 1700 euro, due macchine, un motorino.
2: Due macchine, un motorino o cosa? Ma come fai? Dicevo io, lui mi mandò il messaggio, mio suocero, dice, vuoi dire che te un suocero che l'aiuta.
3: Giustamente.
2: Te un ognuno che l'aiuta.
3: Probabile, non ci avevamo pensato ieri.
2: Allora, signori, siamo in chiusura della seconda ora, ma c'è una terza ora molto interessante, perché parleremo di una cosa molto interessante. Una domanda che vi faccio a tutti quanti, se fa bene o meno, ecco. Va bene, però ve la faccio dopo. Vai,
3: allora, comunque non sono riuscito a dirlo bene, lo scrivo. Rosario, Marco, ok, questo è l'amico di prima che ha telefonato. Grazie che hai mandato il messaggio. Ok, leggiamolo.
2: Vai.
3: Marco è la tua spalla ideale, siete una coppia fantastica. Bartolo da Torino, un abbraccio.
2: Tieni. Grazie Bartolo.
3: Allora,
2: che
3: buongiorno.
2: Nome Bartolo? Lei nonno, si chiamava Bartolo.
3: Buongiorno, sono Giovanni Orusso, voglio fare gli auguri a mia figlia Fatima per i suoi 14 anni. Fatima, auguri.
2: Ciao Fatima, auguri. Auguri. Beata te.
3: Sì.
2: Oggi anche auguri a Daniele.
3: San Daniele.
2: Sì. San Daniele. Auguri presunto, ma fa un San Daniele.
3: San Daniele.
2: Ma come. L'augurio presunto, pensate. Io so a quanto va. Secondo me l'amico dei 1700 euro non se l'ha mai mangiata una fella di San Daniele. Io
3: non credo.
2: Costa 1700 euro un grammo.
3: Perché, scusa, tu l'hai mai mangiata?
2: Come no?
3: No, io mi sono rifiutato sempre di comprare.
2: San Daniele, non hai mai mangiato San Daniele? Non ci credo.
3: Costa troppo. Quando faccio la spesa io non l'ho mai
2: visto. Ah, vabbè, ti rimane lo canguro. Questo è d'ognore a Pris.
3: Pisa canguro mi chiamavano. Non si capisce, non capisco perché si parla sempre del pulpo, ma non si parla mai della purpessa.
2: Della purpessa, sì. Voi lo sapete, Sapete questa cosa? La vendetta del polipo. Il polipo ha tanti tentacoli, è uno dei tentacoli, è il suo organo riproduttivo, il suo organo sesso. Quindi noi quando ci mangiamo aranfie e pulpo, può essere pure che ci stiamo mangiando quello. La vendetta del polipo.
3: Magari il
2: stai mangiando e non lo sai, ma quale va?
3: Secondo te perché te li fanno tutti a pezzi e mischiano? Nel caso non capisco, però magari quello è il tentacolo più buono.
2: Allora ragazzi, noi ci fermiamo per questa seconda ora, c'è una terza ora fino a luna, andremo avanti fino a luna e c'è una svolta, ecco, c'è una svolta e voglio sapere se come la pensate.
3: Svoltiamo, vai.
2: Svoltiamo.

0: But you're just a boy.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama?

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, terza ora, quella del sabato di Yes and No Kiss Kiss, sabato 10 ottobre. Vi ricordiamo, tra le altre cose, che oggi torna la Serie A dopo questa bella lunga pausa che c'è stata per le nazionali, ma nell'attesa della partita c'è la terza ora con lui, Rosario Verde.
1: Anche con lui Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica. Sì, dai, voglia, c'è da capire, ma c'era una domanda con cui ci hai bloccati prima nell'ora precedente.
1: Sì, voglio capire se ha fatto bene, se ha fatto male, insomma, sapete che siamo nel caro carburanti, non ci sta carburante, lo stiamo pagando caro e amaro, e nei giorni scorsi è stata fatta un'operazione da Donald Trump.
0: Ma proprio di ieri, mi pare.
1: Ieri. Diesel media. Accordo Trump-Putin. Quando dici Putin, minl, dicim Putin, mannala. Diesel, accordo Trump-Putin. Dopo Zelensky ha ignorato le richieste USA. Praticamente gli USA, Trump ha chiesto a Zelensky di non bombardare le raffinerie russe. Zelensky non se n'è proprio fregato e l'ha fatto lo stesso. Allora Trump ha tirato le sue conclusioni e sospende le sanzioni sul gasolio russo. Praticamente i russi potranno vendere il loro gasolio anche a noi, che pensi che noi europei approfitteremo di questa cosa, però per un fatto di principio, però Donald Trump ha liberato il diesel, insomma la nafta, il diesel russo, il gasolio russo. Domanda, vabbè, Zelensky non vi dica un conto, c'è un diavolo per capello, dice ma com'è, mo gli date più risorse per fare la guerra, perché giustamente può vendere più gasolio, quindi incasserà altri miliardi e quindi potrà prolungare ancora la guerra. Ma stando come stiamo, Donald Trump ha fatto bene e ha fatto male a sospendere le sanzioni al gasolio russo? Fateci sapere al 342 00 00 100. Pronto? E poi un'altra cosa, noi europei facessimo, noi siamo a meno 7% quest'inverno in Europa per il gas, no? Per affrontare l'inverno. Secondo voi sarebbe, insomma, intelligente sospendere anche quello sul gas e ci pigliamo un altro gas russo a buon prezzo? Fateci sapere 081 546 6873. Pronto?
2: Buongiorno Rosario, Marco da Giugiano.
1: Ehi Marco, di ciao.
2: Allora, prima cosa, un saluto a Prato Mupec, che è un grosso grande ascoltatore del Bar Gusto. Seconda cosa, è un vostro fan accanito, Checco.
1: Ciao, Checco.
2: È un re raro sticcerio. Comunque, per quanto mi riguarda, per me Trump sbaglia tutte cose, pure a vivere, qualunque cosa fa Trump.
1: Ok, va bene. A prescindere, tu dici, non voglio sapere neanche che fa.
2: Qualunque cosa fa è un errore, va bene?
1: Va benissimo. Bene così, ciao. Uno è negativo, vai, 081-546-6873, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Bonifacio.
0: Ah, Bonifacio, ciao.
1: Tu che ne pensi, Bonifacio, di questa cosa?
3: Spero che Rosario non mi interrompa troppe volte, spero.
1: No, basta, però tieniti in un minuto e mezzo, vai.
3: Vado molto veloce. Allora, Trump sta con le famose pacche nell'acqua, perché nella realtà dei fatti non riesce più a gestire neanche il carburante della sua nazione. Ha fatto il danno che ha fatto nello stretto di Hormuz e ha chiesto a Zelensky di non attaccare, tra queste virgolette, queste raffinerie russe, ma Zelensky non ha detto di no, ha detto noi non attaccheremo le raffinerie russe se loro non attaccheranno i nostri sistemi di energia, perché come ben sapete la Russia sta colpendo tutte le centrali elettriche, principalmente di Kiev, e Kiev non è un obiettivo militare, è una città,
1: è fuori dal Donbass,
3: sono delle persone civili che non c'entrano nulla.
1: Sì, ma secondo te ha fatto bene o male a sbloccare queste sanzioni?
3: Malissimo,
1: quindi secondo malissimo, vai. Va bene, è un sondaggio che stiamo facendo personalmente qua per sapere. Allora, due telefonate, due malissimi per Trump per aver sbloccato le sanzioni sul gasolio russo. Pronto, chi è a telefono?
4: No, e ti dico che sono tre, perché pure io non sono d'accordo.
1: Pure tu,
4: non esiste, noi andiamo a alimentare la guerra e questo se la prende con la povera gente.
1: Quindi 3 su 3, ragazzi, 3 su 3.
0: Guarda,
1: grazie.
0: Ci metto anche un messaggio. Vai. Trump non ha fatto un errore, Trump è l'errore. Un errore.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno,
5: pronto,
1: ciao.
5: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Raga, la cosa si deve vedere a 360 gradi.
5: Sì.
3: Perché Trump non ha tolto le sanzioni perché è bravo e perché è bella. Le sanzioni perché poi ci stanno le elezioni di mid term e può far abbassare il prezzo della benzina in America.
5: Sta cercando consensi, dici?
3: Esatto, esatto, perché qua a noi non cambia niente se i russi esportano carburante. Trump lo sta facendo solo per un suo interesse politico.
1: Insomma, per il mio sondaggio personale, ha fatto bene o ha fatto male?
3: Malissimo,
1: 4 su 4. Ma
6: non solo male, malissimo.
1: 4 su 4, vai, vai. 0815466873. Pronto?
7: Pronto.
1: Buongiorno a te, ciao.
7: Buongiorno ragazzi, sono Giancarlo.
1: Ciao Giancarlo. Ciao.
7: Volevo dire solo una cosa velocissima. Ma sembra una foto, sembra 2,30 euro, però se l'ha fatta buona, che è una chiave che è a prescindere. Quello, l'errore è umano, ma chi non è umano, e allora sbagli sempre.
1: Quindi 5 su 5?
6: Signori, era, sì, era 5, da tempo, 5, era 5 da tempo, che non c'era
1: l'unanimità, c'è l'unanimità.
6: C'è
1: 0815466873, pronto?
8: Ciao.
1: Ciao a te, ciao.
8: Ma quando ci svegliamo, ragazzi, cioè non riusciamo ancora a capire la mossa che fanno, ormai è un gioco di squadra quello che fanno Trump e Putin. L'Unione Europea va distrutta, va tolta di mezzo, è quella, diciamo, la chiave.
6: Vabbè, ti stai autodistruggendo però dicendo
1: no,
6: così.
1: No, tu dice che la cosa...
8: No, fermo, io mi sto salvando, forse non è che io mi sto salvando. Se no non usciamo dall'Unione Europea.
1: Sì, ma nascimero summenato, la domanda è, con questa togliere le sanzioni sul gasolio, ha fatto bene o ha fatto male? Secondo te?
8: Ha fatto benissimo, perché...
1: Ah, 1 su 5. Grazie. 0815466873. Pronto?
9: Pronto, per fattere suoi ha fatto buono, perché si sta rimosso per gli uffizi un po' papà, però i russi cadono a noi. Noi abbiamo accattato le armi.
1: Vabbè, togliendo le sanzioni virtualmente ci potessimo accattare pure noi.
9: No, perché noi praticamente hanno rotto, cioè hanno bombardato il gas.
1: Il gas, ma non il petrolio ci sta ancora.
9: La Russia praticamente ci sta l'Occidente, cioè l'Europa occidentale che stanno mettendo contro loro, stanno mettendo un pepo con la toccola.
1: Bellissima questa. Per sapere ha fatto bene o ha fatto male, che devo chiudere, fatto bene o male?
9: E per cazzi suoi ha fatto bene, a lui ci va un culo.
1: No, per te.
6: Ha fatto male. Lui dice per noi ha fatto male, per lui ovviamente ha fatto bene.
1: Quindi ha fatto bene, ti metto nei due su cinque.
6: No, ci ha fatto male, perché
1: fatto dice, male,
6: per noi ha fatto male.
1: Cioè. Allora ha fatto male.
6: Cioè, per un tornaconto personale.
1: Sei contro uno.
6: Oggi mi va male.
1: E
6: io non sto dicendo niente.
1: Ci fermiamo un attimino, canzoncino, e torniamo, vai.
10: Mars again.

0: Sergi Noriega. Rec 808.
1: Ciao Tavo. Allora siamo a 6-1 e al telefono abbiamo Edoardo e Tonino. Prima Edoardo, vai Edoardo.
2: Allora, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Dipende sempre dai vanga. Si c'era da vongolo non ce l'ha rato.
1: In che senso vongolo?
2: Stamattina Trump. Dice, ma cazzo, o petrolio, leve stanzione, perché mi cazzo assetto, venga scemo gli europei a 12. E guadagna, fa pure una bella figura.
1: Vabbè, virtualmente togliendo le sanzioni lo potremmo acquistare anche noi, insomma, direttamente.
2: Ma no. Noi la prima cosa che dovremmo.
3: Aspetta, queste sono le sanzioni degli Stati Uniti. Cioè, nel caso tu, lui mi pare che ha parlato della possibilità anche per l'Europa di prenderlo, ma poi lo vai a prendere da lui. Cioè, lo compreresti da Donald, ovviamente.
1: No, non le sanzioni si possono. Cioè, virtualmente potremmo comprarlo. Se, no, vorrei, che non lo faremo mai.
3: No, vorrei sbagliare, ma cioè, penso di sbagliare, non lo so, ma mi pare che. No, noi abbiamo messo le sanzioni come Europa, poi anche Trump ha messo le sanzioni con Putin quando lui ha provato a fare le trattative.
1: Allora,
3: che
1: la, dico così: l'America ha messo le sanzioni e noi abbiamo aderito alle sanzioni. Quindi togliendole l'America virtualmente, però non penso che l'Europa toglierà queste sanzioni, cioè non lo acquisteremo comunque. Ma tu sei d'accordo o meno? Questo ha fatto bene o male?
2: No, no, ha fatto malissimo.
1: Mali 7-1, grazie, 7-1, vai. Poi sta pure Tonino.
4: Lino,
1: ciao. Ciao Lino, che ha fatto buono o malamente?
4: Allora, ha fatto benissimo, altro che.
1: Perché?
4: Tu pensa... Gliele ho tolte pure io, ma mi ha spedito un po' che benzina.
3: Cretino.
1: Non pensi che l'Europa le toglierà, però.
4: Il problema che nel frattempo la spedizione di sta benzina mi costa assai.
1: Sì. Comunque tu dici, quindi siamo 7-2, vai. Vince il no, pronto.
3: Ma quella sera i genitori di Trump non potevano vedere la TV?
1: Pronto.
5: Pronto ragazzi, buongiorno, sono il fotografo, sono favorevole che le toglie.
1: Sei favorevole? Perché?
5: Perché secondo me chiunque va a comandare, a prescindere da quelli che fa, deve fare i benefici del popolo, qualsiasi cosa tolgono. Comunque l'Italia non le può togliere.
1: Non penso che le toglieremo. 7-3, allora 0815466873, pronto?
3: La mossa disperata.
5: Ciao,
1: caro.

0: fatto bene o male Trump?
1: Allora, ha fatto bene per gli interessi degli americani, quindi secondo me ha fatto bene, ma non possiamo intervistare quel vostro amico ascoltatore che fa il broker petrolifero oggi?
0: Lunderi, Lunderi. Lunderi, ma non pensi che lui...
1: No, se come dici tu che in automatico il nostro parere viene meno, quindi noi siamo lì
2: per... No, beh, dici tu, sarebbe da interpellare per capire, stando lì un po' nell'ambiente, se effettivamente ci ritroveremmo con un prezzo del gasolio più basso.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Fred, ciao. Allora, Kite, buono, 7-4, sale il sì. Pronto
3: ragazzi, Luigi l'architetto. Vabbè, no, ce la segni, 7-5, perché per me ha fatto l'interesse del proprio paese.
0: 7-5, mi sale.
2: Sei sicuro che ha fatto gli interessi del suo paese, non gli interessi delle votazioni di mid term?
3: Marco, a prescindere, però, se il popolo di riflesso ci va bene. Qui le politiche si muovono sempre.
2: Però ti faccio una domanda. Questa cosa che ha fatto adesso Trump.
0: Però ne polemizza, però. Polemizza, mi fa fu sondaggi.
2: Una domanda. Sono domande, per carità, il suo voto rimane, ci mancherebbe.
0: Polemizza.
2: La domanda è dire, poteva farla prima questa cosa, perché la sta facendo.
0: Vabbè, l'ha fatto per un tornaconto elettorale. Grazie. Quindi siamo 7-5,
2: Sta recuperando,
0: 081 546 6873. Pronto.
4: Ciao, ho fatto bene perché quasi siamo costretti ad uscire dall'Europa per fare affare di nuovo.
0: 7-6, vai, siamo quasi a un pareggio, vai. 081-546-6873, pronto, bene o male, come ha fatto Trump?
5: Lo sa, Marco, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao nonno, vai.
5: Allora, l'unico che ci può salvare è il presidente del Napoli, visto che tu ve lo spieghi in parole povere. Visto che lui si vuol comprare a San Giovanni a Teduccio l'ex Aquest, giusto?
0: Sì.
5: Questo lo dico seriamente, quello che sto dicendo. Ieri o l'altro ieri è uscita una notizia superficiale sul TG Campania. Nel Nolano hanno trovato due...
0: Sì, nonno, stiamo facendo sondaggio, hai ragione. Tu, secondo te Trump, levando le sanzioni alla Russia sul gasolio, ha fatto bene o male?
5: Già, andremo benissimo.
0: Quindi ha fatto bene, quindi siamo 7-6, 081-546-6873, pronto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao. Allora...
1: Pino dall'estero.
0: Ciao Pino.
1: Ma...
0: Che dici,
2: Che ha detto?
0: Ha fatto bene o male Trump?
1: Ma voi o non voi, anche noi dovremmo chiedere scusa ai russi e tornare da loro.
0: Quindi tu dici,
1: non prendiamo più il gas e il petrolio e tutta la roba da loro, noi ci abbiamo mandato tutto, cioè quella in Ucraina è una guerra americana fatta con il sedere degli ucraini.
0: Quindi ha fatto tutto bene o male?
1: Per staccare, ha fatto benissimo.
0: Bene, 7-7, pareggio. 081-546-6873, vediamo se superiamo. Pronto?
2: C'avrei un quintale di domande da fare.
0: Pronto? Sì. Buongiorno.
6: Sono Margherita.
0: Ciao Margherita. Ciao Margherita. Secondo te ha fatto bene o male?
6: 7
0: su 7?
6: Oh no, 8-7, io sono per il no.
0: Per il no, argomentiamo perché
2: il no.
0: No,
2: si sta risvegliando, attenzione.
0: Perché
2: attenzione.
0: No?
6: Sì, per una vagonata di motivi che devo dire ho ascoltato con attenzione tutte le persone che hanno chiamato prima di me.
0: Sì.
6: Devo dire che tutte le loro ipotesi secondo me fanno acqua sotto le parti. Trump innanzitutto non dovrebbe stare lì, perché secondo me non è capace di intendere di volere, cioè è un disturbato mentale,
0: diciamo
6: qualcosa. Non lo trovi da sera,
0: è sui generis,
6: sui generis, soltanto perché tra un po' c'è le elezioni di midterm.
0: Quindi la nostra amica, come ti chiami, scusami?
6: Margherita,
0: bel nome e per il no, quindi siamo 8-7, l'ultima prima di andare in pubblicità. Chi sei?
2: Vediamo
0: pronto?
2: Se torna il pareggio.
0: Pronto? Buongiorno, ciao. Secondo te ha fatto bene o male Trump a togliere le sanzioni sul gasolio ai russi?
7: Ha fatto benissimo.
0: 8-8, ragazzi, si ritorna a pareggio.
2: Come
0: vedi,
2: nelle migliori sfide, si arriva al 90° con un pareggio, quindi continueremo con i supplementari tra pochissimo.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
10: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: abbiamo un pubblico spaccato proprio in due, insomma ci sa chi dice sì. che ha fatto male e chi dice che ha fatto bene. Ricordiamo che si fosse adesso messo in collegamento, praticamente Trump, gli Stati Uniti hanno tolto le sanzioni alla Russia sul gasolio, quindi stiamo domandando ha fatto bene, ha fatto male, su 16 telefonate,
1: precisi, 8 e 8. La Russia fornirà immediatamente 300.000 tonnellate di gasolio al mercato statunitense globale e Trump ha aggiunto che altre 500.000 tonnellate saranno consegnate nel mese di novembre e un ulteriore milione di tonnellate subito dopo.
0: È facilmente pensabile che scenderà il prezzo del gasolio negli Stati Uniti. Cosa lo dovremmo fare pure noi o no? Ha fatto bene, ha fatto male? Fateci sapere. Pronto?
1: Ora gli Stati Uniti sono a 6 pronto. Dollari al gallone.
0: Sai, non so. Dimmi, caro, chi sei?
1: Sì.
0: Sì, chi sei?
2: Sono Davide.
0: Davide, ha fatto bene o male Trump?
2: Allora, però la questione è un po' più ampia, perché secondo me, diciamo, l'Europa è il cardine, no, diciamo, di questa questione, nel senso che l'America ha visto che l'Europa stava diventando troppo potente con l'euro, ok? La Russia lo stesso. Quindi ci sono, tra virgolette, secondo me, alleate per far fuori l'Europa, così. Così la vedo io. Comunque.
0: Sì, ma secondo te ha fatto bene o male?
2: Ha fatto bene perché fa gli interessi del suo Stato.
0: 9-8, 9-8, grazie. Sarpasso. Ciao. 9-8, pronto.
3: Pronto.
0: Qui Enzo. Vabbè, Enzo è proprio esperto in geopolitica.
1: Ma vale il suo voto?
0: Sì, sì.
1: Vale
0: sì.
1: Come gli altri?
3: Ha fatto malissimo.
0: Ecco, 9-9, vai. 9-9. 0-8-1-5-4-6-6-8-7-3. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, salve.
4: Sì, salve, colonnello.
0: Aizza, dimmi caro.
4: Ha fatto bene per lei, ha fatto bene.
0: Ha fatto bene secondo te?
4: Per lei ha fatto bene?
0: No, io non mi esprimo, noi siamo giudici.
4: Ha fatto male,
0: No, non ti voglio influenzare, mi devi dire tu se ha fatto bene o ha fatto male.
4: Ha fatto male, però l'ha fermata.
0: Aizza, male, quindi siamo 10-9. 10-9 per il ha fatto male, pronto?
5: Pronto? Ha fatto benissimo.
0: Ah, l'hai già detto, niente, proprio è un test and test, 10-10, perché ha fatto benissimo?
1: Si segna di qua e di là.
5: Perché oltre a salvaguardare il proprio paese, quindi a fare bene per il proprio paese, metterà con questa mossa, metterà fine alla guerra, perché l'Ucraina sarà costretta ad arrendersi finalmente. Perciò ha fatto benissimo.
0: Addirittura.
1: Entrano un bel po' di fondi nelle casse russe.
0: Vedremo un po'. Grazie, allora siamo 10-10, è proprio
1: un bel aiuto lo sta ricevendo Putin sotto questo punto.
0: Hello, it's Azzo. Pronto?
6: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
6: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
6: No, volevo dire, io voto perché ha fatto male.
0: Ha fatto male, quindi siamo 11-10.
6: Però
0: perché?
6: Dovete gentilmente cambiare l'intestazione della colonna di quelli che dicono che ha fatto bene. Scriveteci sopra, pagnottisti, che secondo me... Non sbagliamo, eh.
0: Va bene, caro. Allora siamo 11-10.
1: Questo voto.
0: Stato polemico.
1: Ma polemico, se
0: 11-10. Pronto?
7: Pronto?
0: Salve, ciao.
7: Senti, ma noi che guadagniamo? Niente su fatto che.
0: No, vai giù, vincite Coppa di Saraga.
7: Ha fatto malissimo.
0: Quindi siamo 12-10.
1: Mi sembrava un po' il tipo che se tu ci andavi con una 20 mettere là una X, lui l'avrebbe messa.
0: 12-10, comunque se ha fatto, che ha fatto male, vincono che ha fatto male. Pronto?
8: Rosario, buongiorno, ciao Marco.
0: Ciao, ciao. Bello, ciao, dimmi.
8: Marco, si
1: condenne. Se stiamo facendo un sondaggio imparziale.
8: Rispondo subito, ragazzi, la domanda non è completa, perché la domanda dovrebbe essere: ha fatto bene, ma per chi? Ha fatto buono per noi, per l'altro, per l'americano stesso.
1: Allora, da quello che dice lui, poi vogliamo metterci tutti i dubbi. Lui sta comprando questo diesel per gli Stati Uniti e il mercato globale. Ora, cosa significa nella testa di Trump mercato globale? Questo potrebbe provare a spiegarcelo nei prossimi giorni.
8: Esatto, mercato globale, quindi in tutto il globo ci sarà un diciamo un
0: frate, ma l'Ucraina non è che ha avuto milioni di morte.
8: Scusate,
0: non possiamo, che dici tu? Ma comunque tu eri buono o male, se no mi blocchi.
1: Non divagare. 12 a 10 siamo. 12 a 10.
8: Più concorrente, è normale, no?
0: Ma tu che dici? È buono allora?
1: Ha fatto bene o ha fatto male?
8: Sì, è certo che ha fatto buono.
0: 11 a 12, grazie. 11 ciao, a 12. Ciao, ciao, 11 ciao. A 12. 081 546 6873. Pronto?
1: Quest'altro, Tramba fatti sorda. Amo.
0: Amo, figa.
1: Pronto?
0: Ciao, caro.
9: Rosario, mi senti?
0: Sì, caro, vai.
9: Hai sbagliato perché ha fatto capire a Putin che stava facendo a Pucunto qua giù.
0: Quindi siamo 13 a 11, vince chi ha fatto male. Siamo pronto?
1: Come un po' un segno.
0: Dopo. Ti sei? Pronto?
10: Pronto?
0: Sì, ciao.
10: Rosa, ma Margherita ha fatto un trivellatore.
0: No,
1: ho capito solo il trivellatore, poi non ho capito il precedente.
0: Dai, 081, pronto?
11: Pronto, buongiorno, Rosa, ma ho fatto un mercato. Fatto bene o fatto male, come lo fa?
0: No, nel senso ha tolto le sanzioni al gasolio russo, quindi lo può acquistare gli Stati Uniti. Ha fatto bene o ha fatto male a togliere queste sanzioni alla Russia?
11: Ci fatti male stamattina giù, il mercato della frutta sono tutto in flusso.
0: Quindi ha fatto bene o male su Trump? E mi cade, e mi cade. Pronto?
1: Scheda bianca.
10: Pronto?
0: Sì, salve, ciao.
10: 10, 100, 1000 Donald Trump.
1: Mamma mia.
0: Quindi ha fatto bene. Quindi saliamo a 13 a 11. 13 a 11. A 12, alza un testa a testa. 13 a 12.
1: 13 a 12.
0: Chi sei? Pronto?
12: Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
12: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao. Dario. Dimmi.
12: Ha fatto benissimo.
0: Ah, 13 vai, a 13. Vai, andiamo vai. Perché? Argomenta un attimo veloce. È caduto.
1: Va bene. Allora, vi ricordo anche il numero.
0: Ragazzi, spaccati 50 e 50. 13 a 13.
1: Al momento
0: 13
1: a 13. 081 546 6873. Facciamo che fino al prossimo blocco. Alla fine del prossimo blocco, poi dell'ultimo blocco commentiamo il risultato.
0: Già fai commentare.
1: No, con loro, con gli ascoltatori,
0: vediamo.
1: Sempre con loro. Al momento siamo 13 a 13. La domanda è: Trump ha fatto bene o ha fatto male a togliere le sanzioni sul diesel e a

0: Allora siamo 13 a 13. Carletto da Secondigliano, pronto?
1: Ma non facciamo siamo il fatto che rubiamo i voti, perché noi stanno vincendo 14 a 11.
2: No, perché?
1: È sicuro.
2: Ma quando mai? Stiamo portando il conto?
1: No, perché Trump ovviamente è solo per un suo spizio di potere.
0: Quindi siamo 14 ha sbagliato, 13 ha fatto bene,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, sì.
0: Ok, ok, ok.
2: Chi dice che è sbagliato? Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve.
1: Buongiorno, ha fatto benissimo.
2: Dai, subito si pareggia, guarda, perché ha fatto benissimo?
1: Secondo me finirà anche la guerra e comunque diminuirà il prezzo del carburante, perché ovviamente ci sarà maggiore disponibilità internazionale, e poi perché l'Ucraina non potrà più bombardare i siti ovviamente petroliferi della Russia, perché sennò chiaramente l'America non avrà.
0: Pare ne abbia già fatto uno.
2: Ma comunque. Cioè, sì, ce l'hanno chiesto. Ma dice che proprio Trump l'ha fatto per questo, eh? Dice che perché dopo ripetute volte che ha chiesto a Zelensky di non fare questa cosa, e Zelensky l'ha fatto. Io penso che poi
1: Zelensky lo continua a fare, gli leva anche le armi. Quindi so, il petrolio sicuramente scenderà ora, perché praticamente c'è disponibilità internazionale, quindi avremo un vantaggio pure noi, e finalmente dovrebbe finire.
2: Scusami, con Sam 14 e 14, sì. 14 pari, grazie.
0: Un messaggio. Ciao Rosario, ciao Marco, il fronte del ha fatto bene lo vedo un po' confuso, perché credono che dicendo così vanno contro l'Unione Europea, cioè contro noi stessi. Poi ricordatevi che la ruota gira e un domani potremmo essere noi a chiedere aiuto agli ucraini, pensateci bene. Pronto?
2: Pronto.
3: Pronto?
2: Sì, salve, salve, ciao, dici tutto.
3: Ciao, ciao. Comunque Trump è una mezza.
2: Sì, quindi ha fatto bene o ha fatto male?
3: A mezza ha fatto male.
2: Ha fatto male, quindi supera il fronte del no con 15 su 14. Vai, grazie. Mezza, cosa voleva intendere? Una mezza calzetta, una mezza teccia,
0: una mezza personalità?
2: Chi lo sa, pronto?
4: Sono io?
2: Sì, sei tu, vai.
0: Non lo sappiamo chi sei.
2: Vai.
4: Buongiorno ragazzi, sono Rino.
2: Ciao,
4: allora,
2: Rino.
4: Vi avevo anche mandato un messaggio, faccio prima a dirvelo.
2: Dimmi.
4: Secondo me, prima vedo il giudizio, secondo me ha fatto bene, ma secondo me non è detto che accada, perché quello che dice Trump la sera prima
2: Vabbè, certo.
4: Per il giorno dopo.
0: Quindi di nuovo pareggio.
2: No, però Marco ha letto un articolo dove già sono stati prenotati questi milioni di galloni. Quindi siamo 15 a 15, un testa a testa. Pronto?
5: Pronto? E ho fatto bene, ma io la macchina elettrica, a me non mi frega niente.
2: Va bene, vince 16 a 15. Pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
6: Ciao Tornelli, come state?
2: Tutto a posto, che ci
6: allora,
2: dici?
6: Allora ascoltatemi, io ho un'altra domanda per voi. Scusate, ma noi non possiamo prendere, no, il gasolio e il gas dalla Russia, perché abbiamo fatto le sanzioni contro la Russia.
2: Sì.
6: Però loro hanno tolto le sanzioni e vanno a comprare il gasolio dalla Russia e poi ce lo rivendono a noi. Cioè, ma siamo scemi? La domanda è questa, siamo scemi noi o siamo scemi loro?
2: Però io la domanda te la devo fare, ha fatto bene Trump o ha fatto male?
6: Ma ha fatto bene.
2: Quindi siamo 16 a 7... 15 a 7 a 15. 15 a
0: quindi
2: 7
0: ha
2: a 15.
0: Superato, l'ha fatto bene.
2: Ha fatto 17
0: ha fatto bene, 15 ha fatto male.
2: Male. Vai, sì, chi ha telefono?
7: Salve, buongiorno, sono Francesco.
2: Ciao Checco, dici?
7: Per me ha sbagliato, pure l'amico precedente, perché è sana, non è mezza.
2: 16 a 17 sta avanti il fatto bene dalla fatto male, quindi uno
0: c'è
2: di
0: stato
2: scarto.
0: un piccolo ribalto, perché c'è stato un sorpasso proprio al photo finish, se vogliamo. Ci sentiamo un'altra canzone ragazzi, poi una piccola pausa, un altro pezzo e poi chiudiamo questa terza ora. Prima però Tame Impala con Jeremy Dracula, e ovviamente il numero per le vostre chiamate 081 546 6873.

0: gli stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte e infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sì, ma alla fine sappiamo anche voi che cosa votate? Marco e Rosario, perché anche voi voterete, no?
1: È uguale.
0: Come la pensate?
1: Secondo me è uguale al sondaggio che stiamo facendo. Uno è uno, uno è uno.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi non c'è un pensiero maggioritario che ha fatto bene o ha fatto male. Ecco.
2: Ha fatto malissimo.
1: Malissimo. Per Marco. Allora, 0815466873. Se volete, potete anche intervenire in diretta.
2: C'è un amico che dice: la verità è che l'americano comprerà al giusto prezzo e lo venderà all'euro. Europa al prezzo che vuole. Vabbè ragazzi, è ovvio che Trump ci troverà sicuramente il modo per guadagnarci qualcosa. Qualsiasi cosa fa Trump non lo fa mai per gentilezza, galanteria, per buonsenso, per generosità. Se pure ci dovesse arrivare qualcosa a buon prezzo a noi, lui sta guadagnando molto molto molto di più in proporzione. Pronto?
1: Pronto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Daniele da Tersigno.
1: Ciao Dani.
2: Ciao Dani.
3: Ragazzi, buongiorno, ho chiamato solo perché oggi è il mio onomastico.
1: Oh, auguri.
2: Hai ragione.
1: Stefano. Daniele, sì.
2: Sei auguri. Un San Daniele.
3: Sì, volevo sapere se Stefano mi poteva fare una dedica.
1: Ma Stefano non c'è, c'è Rosario Verdi, pure sul tale quale, però ti voglio bene.
2: Non ci restare male, ma non è Stefano.
1: Non sono Stefano, sono Stefano.
3: Grazie.
1: Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.
2: Ciao bello, un abbraccio.
1: Pronto.
3: Rosario, sono sempre Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Parlo seriamente.
1: Vai.
3: Secondi, ovviamente. Prima cosa, auguri a Daniele. Che li do io gli auguri a Daniele.
1: Vai.
3: Allora, la domanda è ovvio che la una domanda è per fare, diciamo, per fare la trasmissione. Però tu capisci a volo, è mal posta perché per fare cosa? Ha fatto bene per fare cosa? E quindi quando vai a spiegare per fare cosa, ti ricordi più 4 anni fa io spiegai che gli Stati Uniti d'America c'erano 36 miliardi di debito pubblico, la Fangar, la State Street, la BlackRock avevano 36 miliardi di capitalizzazione, 36 mila miliardi di capitalizzazione, che è più del doppio di tutto il prodotto interno lordo europeo. Quindi questa cosa comporta che gli interessi degli Stati Uniti d'America e dei, diciamo, di quelli che stanno intorno a Trump e anche intorno a Biden, perché con Biden e con Obama hanno incominciato a mettere le mani sull'Ucraina dal 93. Allora significa che vai a mettere le mani in una farina e in un impasto molto complesso.
1: Sai, ho solo 2 minuti, voglio lasciare anche spazio a qualcun altro. Grazie, comunque, capito il concetto. Pronto?
2: Perché non ho capito.
1: E tra 52 minuti, cioè, sì, dimmi.
4: Cioè. No, ragazzi, a me non mi avete fatto
1: il pensiero alto di Enzo. Dici Enzo, dici.
4: Lo volevo dire, non mi avete fatto dire per cui ho votato no per Trump. Mi fa perdere un sondaggio.
1: Allora non fa, vai, ultima telefonata, pronto.
2: Trump che ha cannato un'altra volta il Nobel per la pace, poi ci sta malissimo per questa cosa. Pronto?
1: Buongiorno. Ciao.
5: Pronto? Io non voglio votare.
2: Astenuto.
5: Fammi le bonifiche 1.000 euro.
1: Voi chi si fa domande?
2: Questo ha capito come funziona il sistema.
1: Ti metto l'embargo e lungo niente.
2: Ha capito perfettamente come funziona il sistema.
1: Ultimissima telefonata, se c'è 0815466873. Ci stanno messaggi, Marco?
2: Bello questo, ma oltre a vedere se ci ricaviamo qualche euro in tasca, c'è qualcuno che pensa anche a una convenienza di civiltà e di morale? Ma non pare di no. Cioè, almeno da quelle che sono le cose che abbiamo raccolto in quest'ora, questo ragionamento non è stato fatto. Allora, ci fermiamo qua, ragazzi. Torniamo ovviamente lunedì tra le 10 e le 12. Vi lasciamo in compagnia.
1: Sempre torniamo, sempre se Putin non ha mene.
2: Sta tranquillo. Ha venduto, vedi quanti barili, quanti
1: all'America, mica a noi. A noi.
2: È impegnato a contare, capito? Torniamo lunedì, vi lasciamo in ottima compagnia perché ovviamente c'è il Napoli stasera e allora Radio Gol per tutte le anticipazioni.
1: Se volete sapere cose tecniche e cose, guardatemi anche questa sera. Insomma,
2: la risata non mi convince. Ecco questa.
1: Faccio prendere io un pallone. Ecco.
2: Vedete i palloni, insomma, fate quello che volete. L'importante è che restate su chi schisse Napoli. Un po' di aria nuova,
1: un po' di tecniche nuove, ecco, pensieri nuovi sul calcio.
2: Signore e signori, lui è Rosario Verde.
1: Sì, perché una partita contro la Roma è sempre importante.
6: quando la giocheremo. No, mi amma bene.
2: Quando la giocheremo.
6: Sempre in Lombardista. Lascia stare. Ciao ragazzi.
2: Grazie, Fabio Esposito, che la felicità sia con voi.
6: Ciao, aiuto.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con il maltempo in Campania. Evacuati in via precauzionale 3 appartamenti per una frana occorsa in via Fedro nella zona di Mercellina. Sono 9 in totale gli sfollati in attesa di sapere quando potranno rientrare nelle proprie case. Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e di alcuni alberi pericolanti che minacciavano la linea ferroviaria della vicina stazione metropolitana. Prosegue l'impegno dei vigili del fuoco per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che sta colpendo Napoli e provincia in queste ore. Al momento sono 150 gli interventi già portati a termine dalle squadre, concentrati prevalentemente su allagamenti, danni d'acqua e dissesti statici. Ed a causa del persistente maltempo, la Protezione Civile della Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sui fenomeni previsti, ma anche sulle piogge recenti e sul possibile impatto al suolo, ha prorogato l'allerta meteo fino alle 15 di domani, domenica 11 ottobre. Le precipitazioni saranno ancora a carattere di rovescio o temporale, intense soprattutto nella giornata odierna. I fenomeni saranno in attenuazione dalla serata. Dalle 15 di oggi si passa al livello giallo anche nelle zone in cui vige l'arancione. Passiamo ora alla cronaca. L'autista di un'auto articolato è morto nel pomeriggio di ieri sulla 2 del Mediterraneo dopo aver perso il controllo del mezzo. Il TIR è precipitato da un viadotto all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni nel Salernitano. A seguito dell'impatto al suolo l'automezzo ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Prima di uscire di strada una parte dell'auto articolato si è staccata ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione dei soccorsi e della viabilità. E c'è stato un intervento degli agenti dell'Ufficio di Prevenzione Generale della Questura nella serata di ieri in via vicinale Sant'Aniello nel quartiere napoletano di Pianura per la segnalazione dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto i poliziotti hanno rinvenuto diversi bossoli, non ci sono persone ferite, indagini in corso per risalire ai colpevoli del raid criminoso di Pianura. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera alle ore 20:45 il Napoli scenderà in campo contro il Frosinone in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. Ieri Massimiliano Allegri ha presentato il match in conferenza stampa.
3: Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni, in questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani è importante portare a casa la vittoria.
2: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, è il giorno di Napoli-Frosinone dopo 3 settimane di lunga sosta per le nazionali che hanno portato purtroppo agli azzurri anche diverse problematiche relative agli infortuni. Torna il Napoli di Massimiliano Allegri questa sera ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone. Lo ha detto ieri Massimiliano Allegri, il bilancio della sosta ve lo dirò stasera e sarà positivo solo ed esclusivamente se vinceremo, quindi l'obiettivo è proprio quello di portare a casa i 3 punti, iniziare questo ciclo terribile tra ottobre e novembre, si giocherà davvero ogni 3 giorni provando a risalire la china per i partenopei. Un saluto ovviamente a tutti quanti voi da parte di Riccardo Catapano, salutando Fabio Esposito in regia e Marcello Calvano che seguirà con noi in redazione la puntata, così come Gabriele Irace invece alla regia video. Nel corso di questo appuntamento di Radio Gol tra poco andremo anche a ripercorrere ovviamente quelle che sono state le parole dei protagonisti di Massimiliano Allegri ieri in conferenza. Analizzeremo anche le probabili scelte perché, attenzione, ci potrebbero essere diverse sorprese. Sono usciti anche i convocati dello stesso Max Allegri. Torna Scott McTominay, vedremo anche il minutaggio dello scozzese. La sorpresa invece è la prima convocazione per il giovane Milton Pereira lì in attacco. Politano non al meglio, potrebbe effettivamente riposare. Dubbio, difesa 3, difesa 4. Ovviamente fugheremo ogni dubbio da qui alle prossime 3 ore. Ricordandovi che invece questa sera a partire dalle 19 ci sarà Diretta Azzurra con Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora qui in studio. Ci sarà ovviamente Lucio Pengo inviato allo stadio di Armando Maradona, ma potrete ascoltare la radio cronaca del match in esclusiva Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia con il nostro Vincenzo Perna e il commento tecnico di Paolo Del Genio, e poi subito dopo il match il bar dello sport versione post partita con Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo, quindi una giornata assolutamente da vivere su Radio Kiss Kiss Napoli. Apriamo le danze però per quanto riguarda Radio Gol di quest'oggi andando subito al telefono e ringraziando il collega Enrico Varriale per essere con noi. Ciao Enrico, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno, tutto bene? Un saluto a tutti e a radioascoltatori a voi.
0: Mi verrebbe da dire finalmente si ricomincia adesso al netto insomma della nazionale, che bene ha fatto e risultati ne ha portati a casa. Ci mancava il campionato, ci manca ovviamente vedere il Napoli. Massimiliano Allegri affronterà quest'oggi con i suoi ragazzi un Frosinone che, Enrico, insomma, io vado a leggere anche qualche numero perché può sembrare una partita scontata. Nel calcio di oggi di scontato non c'è niente, perché il Frosinone è reduce da una sola sconfitta nelle ultime 22 gare ufficiali, era Frosinone Juventus del 23 agosto del 2026, ed è reduce, pensa un poco, da 17 risultati utili consecutivi in trasferta, ovviamente considerando anche l'annata in cadetteria l'anno scorso. In classifica ha raccolto 10 punti, insomma questa sera c'è tutto fuorché qualcosa di scontato nel match del Maradona. È ovvio che il Napoli parte però con i favori del pronostico.
1: Sì, ma non c'è nulla di scontato, sono d'accordo con te. Io ho visto con attenzione l'ultima partita del Frosinone, quella col Como, e bisogna dire che in quella partita la squadra rivelazione del campionato ha confermato questo ruolo, perché il Frosinone e il Cagliari sono fino a questo momento le due squadre che, oltre ai risultati, hanno fatto vedere anche un gioco e una capacità di adattamento. Per il Frosinone, tra l'altro, al ritorno in Serie A assolutamente straordinaria. È una squadra interessante quella di Alvini, certo la differenza tecnica è notevole, ma soprattutto la differenza dei momenti è notevole. Il Napoli onestamente stasera non può far altro che vincerla questa partita, l'ha ricordato in maniera precisa anche Allegri, perché la sosta sicuramente è servita a recuperare qualcuno, e la migliore notizia credo per tutti i tifosi del Napoli sia il ritorno di McTominay, che insomma sappiamo tutti quanto sia importante nell'economia del Napoli. Si sono persi altri giocatori nelle nazionali, tra Fasulli, Vergara, conferma che gli infortuni capitano sempre, capitano in nazionale, capitano nei club, di là di certe strampalate teorie che ci è capitato di sentire l'anno scorso, ma in realtà capitano perché si gioca tanto. Ha detto bene Lobotka che poi alla fine possono essere pure strapagati, però poi sono esseri umani, non è che in campo vanno i conti correnti, in campo vanno i calciatori con gambe, muscoli, cuore e fiato. Però il Napoli, ripeto, questa sera, al di là di quelle che possono essere le scelte di Allegri, che saranno secondo me interessanti da vedere, perché davvero c'è poca... ci sono poche notizie certe sia sul modulo che verrà adottato sia sui nomi che sceglierà Allegri. Si parla addirittura di un ritorno di Badiashile, che confermerebbe secondo me la visione aziendalista al massimo di Allegri, perché insomma veramente Allegri non lascia indietro nessuno, e da questo punto di vista può essere un merito se le cose andranno bene, certo, se poi le cose dovessero andare male come sono andate male al debutto del francese al Meazza, tutti glielo farebbero notare. Però è una partita che Napoli può solo vincere, perché altrimenti la situazione si complicherebbe ulteriormente.
0: No, assolutamente, questa sera è vietato sbagliare per il Napoli, per non perdere ulteriore terreno, ovviamente rispetto ai gradini alti della classifica, anche perché poi Enrico insomma torna alla Champions in settimana, si inizia a giocare ogni tre giorni, quindi si entra davvero nella fase clou del campionato. Tu hai detto una cosa che mi trova particolarmente d'accordo, e questa credo e mi auguro sia effettivamente la garanzia del Napoli. Allegri dietro non lascia nessuno, anche ieri in conferenza stampa ha parlato di Lorenzo Lucca dicendo: è un patrimonio del Napoli, è un ragazzo forte, è un ragazzo che deve pensare a lavorare e a fare bene, avrà le sue chance. Ecco, credo che quest'anno, almeno me lo auguro, insomma, giocando davvero ogni tre giorni, proprio questa tipologia di gestione che fa Massimiliano Allegri, al netto purtroppo degli infortuni che stanno costellando ovviamente l'inizio di stagione del Napoli, così come quella passata con Antonio Conte, ecco, questa tipologia di gestione credo che possa fare la differenza nel Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Sì, a patto però che questi giocatori poi alla fine rispondano pure,
0: certo.
1: Poi, spero che le prove d'appello si devono dare, ci sono stati investimenti importanti per Lucca, per Lang, per Begema. Però poi sono pure giocatori che obiettivamente da due anni li aspettano tutti e per il momento non si sono ancora palesati. Lang è un giocatore che è un nazionale olandese, ma pure nell'Olanda non mi pare che stia facendo sfracelli. L'anno scorso è andato a giocare in Turchia e insomma è stato rimandato a casa senza che Galatasaray facesse nulla per confermarlo. Di Lucca abbiamo detto tutto quello che si poteva dire, è un giocatore che sicuramente ha delle qualità, ma deve dimostrarle a Napoli con la maglia del Napoli. E Begema speriamo sia recuperato sul piano fisico, anche se le ultime voci che danno una difesa a tre in cui Begema non troverebbe posto neanche stasera fanno pensare che effettivamente il giocatore non è ancora al 101%. Poi il Napoli comincia da stasera un tour de force che in un mese ti farà giocare 9 partite. È chiaro che devi recuperare tutti quelli che sono recuperabili, ma è altrettanto chiaro che tutti quanti debbano dare un rendimento migliore, non solo questi giocatori che ho citato e che comunque, ripeto, Allegri sta coinvolgendo, perché Lucca, dico che l'abbia, ha giocato sempre spezzoni di partita, ma ne ha giocate, non è che non le ha giocate. Lang, che spesso si lamenta del suo impiego, però tutte le volte che è andato in campo non ha mai inciso. Quindi, per carità, mi sembra una scelta saggia e obbligata quella di Allegri, anche se rischiosa in alcuni casi, è il suo modus operandi, però adesso tocca ai giocatori dare la risposta in campo a questa fiducia che comunque Allegri continua a ribadire e che diventerà comunque necessitata considerando il numero di partite che il Napoli deve giocare. Adesso tocca a loro, però, quelli che saranno impiegati stasera, quelli che saranno impiegati col Villarreal, quelli che saranno impiegati col Venezia, ruoteranno, perché questo si è capito, Allegri l'ha detto con chiarezza. Però poi si devono far trovare pronti e devono incidere, perché il Napoli è una squadra che non può fare 7 punti in 5 partite come è stato prima della sosta.
0: Ah, assolutamente, è ovvio che ci sono insomma le attenuanti di un inizio stagione, di un calendario sicuramente non facile, gli infortuni, però sappiamo anche che questa è una rosa con grande qualità, quindi al netto di quelle che sono state le problematiche dei primi 5 giornate, mettiamoci anche ovviamente l'esordio in Champions contro l'Arsenal, mi aspetto già da questa sera un cambio di passo. È ovvio che Allegri in questo momento predilige quello che è il risultato, perché inevitabilmente con una situazione anche di classifica di certo non definitiva dopo 5 giornate, però complicata, c'è bisogno di incamerare punti. Poi verrà inevitabilmente anche magari la miglioria dal punto di vista del gioco, però questa sera davvero il risultato è il focus principale per il Napoli di Allegri. Quanto è un peccato non vedere Vergara a disposizione dopo questa sosta della nazionale, Enrico?
1: È un peccato non vedere Vergara, è un peccato non vedere Pavasuli, erano i due giovani che oggettivamente si erano messi in mostra, Vergara più in nazionale, Pavasuli quando è stato impiegato da Allegri. Sono giovani vogliosi, hanno gamba e hanno forza e freschezza, che sono cose che al Napoli servono moltissimo. Purtroppo la mala sorte si è accanita e non giocheranno credo per tutte queste 9 partite. Questi sono i due lungodegenti, secondo me, a parte Buongiorno, che avranno un recupero più lento. Però ripeto, nel calcio di oggi questo ci sta, perché gli impegni sono tanti, sono ravvicinati, ci sono i viaggi. Lo Botta che ha detto delle cose secondo me sagge, che come sempre non vengono poi mai approfondite fino in fondo, se preferiscono altri tipi di teorie, ripeto, qualche volta strampalate. Chiaro che i giocatori oggi devono essere super atleti, devono anche essere ruotati, ma è chiaro che il numero di impegni è enorme. Io ho visto l'altra sera l'ultima partita della Spagna con la Croazia, insomma la Spagna è fatta di fenomeni, però oggettivamente era la quarta partita in 10 giorni e i giocatori della Spagna, Yamal in testa, facevano fatica, perché non sono macchine, sono uomini, sono calciatori, e siccome questo purtroppo è l'andazzo del calcio, e bisogna capire che questo rischio di infortuni ci sta. Dopodiché è chiaro che nelle rotazioni, nelle capacità di gestire anche preparazioni che si fanno più giocando che allenandosi ormai nel calcio di oggi, bisogna trovare il giusto equilibrio. Però, ripeto, sono due giocatori che se ci fossero stati sarebbero stati utilissimi in questo tour de force che Napoli va a affrontare. Non ci sono e Allegri dovrà fare di necessità virtù.
0: Assolutamente, a partire ovviamente da questa sera. Enrico, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e ti auguro ovviamente buon weekend e buona serie.
1: Arrivederci, grazie, buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille al collega Enrico Varriale. Torniamo subito al telefono con un padrone di casa, ovviamente andiamo in quella che sarà l'analisi tattica di questa partita contro il Frosinone. Prima abbiamo letto alcuni numeri della squadra di Alvini, fatemi salutare e ringraziare però Paolo Del Genio per essere con noi. Ciao Paolo, come stai?
2: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Paolo, leggevamo un po' di numeri di questo Frosinone che ovviamente sta facendo molto bene in questo inizio di campionato, 10 punti raccolti, è una squadra reduce da 17 risultati utili consecutivi in trasferta, ovviamente considerando anche il campionato dell'anno scorso in Serie B, soprattutto è a rete in 36 delle ultime 37 gare ufficiali, sono 77 gol realizzati dai ciociari. È ovvio che questi dati sono un po' gonfiati dal fatto che l'anno scorso il Frosinone era ovviamente in Serie B, una Serie B condotta da protagonista, però questa squadra ha dimostrato di poter far bene anche al piano superiore, visti i 10 punti raccolti e soprattutto con un'idea di calcio ben precisa, quella dettata da Alvini.
2: Sì, ovviamente non riuscirà, credo, per almeno di clamorose sorprese, non riuscirà a tenere questo passo, perché sta viaggiando alla media di 2 punti a partita. Se dovesse continuare così finirebbe con gli stessi punti che ha avuto il Napoli l'anno scorso, 38 giornate, 76 punti. Il Frosinone in questo momento è 5 partite, 10 punti. Non credo, diciamo che non andrà così, però potrà andare molto meglio rispetto a quelle che sono le potenzialità se andiamo a valutare le individualità. Le individualità sono buone, ci sono alcune che emergono sulle altre, ma poi per il resto sono individualità che se tu le guardi ti fanno pensare a una squadra che può solamente lottare per la salvezza.
0: Sì.
2: Forse può salvarsi e forse può salvarsi tranquillamente grazie a una proposta di gioco molto efficace che si caratterizza soprattutto per questa straordinaria Catulle guardi, ti fanno pensare a una squadra che può solamente lottare per la salvezza.
0: Sì.
2: Forse può salvarsi e forse può salvarsi tranquillamente grazie a una proposta di gioco molto efficace che si caratterizza soprattutto per questa straordinaria capacità che hanno di

0: che saranno poi invece le scelte di Massimiliano Allegri. Leggevamo questa mattina anche di un Politano non al meglio. Ieri Allegri in conferenza lo ha detto: deciderò domani se schierare la difesa a 3 oppure il passaggio a 4. Ecco, se Politano non dovesse essere al meglio, io credo che si possa confermare la difesa a 4. Leggevo poco fa anche la possibilità di un 4-2-3-1, magari con Lang, Neres e De Bruyne alle spalle di Højlund. Ecco, sarebbe una soluzione che tatticamente, insomma, ti vedrebbe d'accordo?
1: Ah sì, diciamo che la presenza di Politano ti consente entrambe le cose, però più facilmente ti può portare al 3-4-2-1 con Politano, che andrebbe a fare il quarto di centrocampo.
0: A tutta fascia con Spinazzola sull'altro versante.
1: Sì, più che metterlo nei due, perché lì più Neres e De Bruyne era l'ipotesi più accreditata. Se si passava la difesa a tre con Beuke, ma dentro con Di Lorenzo, forse dentro a questo punto, e Beuke ma non dentro dall'inizio, poi vediamo chi sarà, se ci sarà Rachmani, credo sicuramente, poi Rafa Marin potrebbe esserci, ma potrebbe esserci anche Badiashile, potrebbe esserci anche Beuke, ma questo sia a tre che a quattro. Questo discorso di cambiare un centrale resta aperto. L'altro ballottaggio dipende da Politano. Effettivamente si può passare al 4-2-3-1 se devono giocare contemporaneamente Neres, Lang, De Bruyne più Lobot che Gimor. Mi sembra che sia naturale una struttura 4-2-3-1.
0: Sì, ovviamente lo scopriremo nel corso della giornata fino a questa sera. Paolo, ti chiedo anche, insomma, quanto è mancato stasera, in tanti lo diamo per titolare, David Neres a questo Napoli, che è un calciatore che porta inevitabilmente imprevedibilità. Sappiamo che, insomma, le sue condizioni fisiche sono spesso soggette a infortuni o una condizione magari non ottimale, però abbiamo anche visto che è un giocatore che riesce a fare la differenza. Ecco, in un reparto come quello offensivo del Napoli, e dei numeri, insomma, li abbiamo portati nel corso di queste settimane, quanto è pesata l'assenza di uno come David Neres?
1: È moltissimo, perché è facile la risposta, basta ricordare quando era in condizione, sia nell'anno dello scudetto che l'anno scorso, diciamo, soprattutto il periodo della vittoria della Supercoppa e quella fase lì della stagione, quando era al top della condizione, se non era il migliore in campo tutte le partite poco ci mancava, e quindi è un giocatore che fa la differenza quando è in condizione. Ora speriamo che sia in condizione, e speriamo che lo sia a lungo, che lo sia per tutta la stagione, perché è un giocatore che determina in Serie A, fa la differenza. Ripeto, ha bisogno ovviamente, come tutti, di essere in una buona condizione fisica, però per qualità tecniche, per spirito di iniziativa, per tiro, per assist, per dribbling, non credo che ce ne sono molte al suo livello.
0: Sono d'accordo con questa tua analisi, Paolo. Su Neres è ovvio che poi c'è sempre quell'asterisco relativo ovviamente alle condizioni di Neres, però Allegri ha detto che, insomma, è tra i calciatori che è rimasto qui a Napoli nell'arco di questa lunghissima sosta per recuperare le condizioni. Tra l'altro nei convocati torna anche Giovane, oltre a Marianucci, ovviamente Meret, c'è anche Spinazzola, c'è anche la sorpresa Milton Pereira come centravanti. Paolo, io ne approfitto però per ringraziarti e per ricordare anche l'appuntamento questa sera, la radiocronaca di Vincenzo Perna, il commento tecnico affidato ovviamente al nostro Paolo Del Genio, in esclusiva su radio Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia. Ciao Paolo, buon Napoli Frosinone.
1: Ciao Riccardo, a stasera, ciao a tutti.
0: Grazie mille a Paolo Del Genio. Quindi vi ho ricordato ovviamente l'appuntamento con la radiocronaca esclusiva radio Kiss Kiss Napoli e radio Kiss Kiss Italia, commento tecnico di Paolo Del Genio. Ovviamente la nostra voce principale sarà quella di Vincenzo Perna, che vi racconterà tutto quello che succederà al Diego Armando Maradona. Torniamo al telefono però per parlare ancora di Napoli Frosinone. Lo facciamo con un allenatore ovviamente ex anche Napoli, mister Roberto Bordin. Ciao mister, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti, molto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, insomma, non vedevamo anche un po' l'ora che si ricominciasse, perché questa lunga sosta di 3 settimane ci ha fatto venire davvero un po' la malinconia della Serie A, seppur la nazionale devo dire che ha risposto molto bene. Ti chiedo, quanto è difficile riprendere dopo 3 settimane di sosta da allenatore?
2: Non è semplice, l'allenatore dipende poi che allenatore e quanti giocatori hai in nazionale. Il Napoli in questo caso ne ha tanti, ne ha avuti tanti. Io ho letto le dichiarazioni di Allegri, che sono tornati tutti quanti abbastanza bene. Di sicuro devi fare delle amichevoli, devi cercare di allenare quelli che hai in casa.

0: Ma ovviamente a livello tattico, a livello anche fisico, non è tutto sotto controllo, quindi devi cercare poi di capire quali sono le condizioni quando rientro. Quindi non è semplice, c'è un lavoro molto importante da parte dei preparatori atletici capire quali sono le condizioni, i vari acciacchi, le varie problematiche che sono state durante questi 15 giorni, sì, molto lunghi. Era bello rientrare, anche se, come dicevi tu, la nazionale ci ha fatto gioire, insomma, ha fatto delle grandissime cose.
1: No, questo è vero, anzi, finalmente lo ripeto anche per la nazionale, però restando proprio sul tema nazionale, io dico che è iniziato in questo momento un progetto, un processo, una strada, insomma, sotto la guida di Roberto Mancini, e io credo che non si dovesse gridare, insomma, alle difficoltà dopo la sconfitta contro il Belgio, né tantomeno adesso esaltarsi dopo le ottime partite contro la Turchia e il pareggio contro la Francia, perché si è all'inizio di un processo. È ovvio che tutto questo, il lavoro fatto da Mancini, io ci aggiungo anche le nazionali giovanili con l'Under 21 di Baldini, che sta creando anche lì un nucleo molto molto forte, che mi auguro che, insomma, il calcio italiano non vada a disperdere nel corso degli anni. Adesso c'è bisogno di supporto da parte, insomma, dei vertici del management del calcio italiano. Abbiamo visto tutto quello che è successo con il commissariamento della FIGC. Terminato questo, credo che sia giunto poi anche il momento delle riforme, che è quello che ha bisogno, insomma, di cui ha bisogno davvero il calcio italiano, perché i risultati sul campo ok, ma c'è bisogno di tutto il contorno per far sì che tutto vada bene.
0: Sono d'accordo con te. Tra l'altro, Mancini ha fatto quello che doveva fare: ritrovare un po' di entusiasmo intorno a questa squadra, questa nazionale, la nostra nazionale. Quindi ha fatto il suo. Come dicevi tu, è giusto che adesso chi è al di fuori del campo verde faccia le cose fatte per bene, regolari, senza nessun problema, faccia in fretta, anche perché poi è ovvio che saranno momenti meno brillanti, saranno difficili, però penso che Mancini col suo staff abbia intrapreso la strada giusta e, come dicevo prima, ha fatto ritrovare quell'entusiasmo a seguito della nazionale.
1: Vero, mister, torno però anche sul Napoli, perché quest'oggi, insomma, inizia la sesta giornata del campionato di Serie A. Napoli impegnato contro il Frosinone. Ti chiedo anche un po' le tue considerazioni su queste prime uscite del Napoli di Massimiliano Allegri. È ovvio che cambi allenatore, un inizio, un calendario di certo anche non facilissimo, gli infortuni. Adesso inizia un nuovo ciclo terribile, 9 partite in un mese per il Napoli, e con la consapevolezza, lo ha detto anche lo stesso Massimiliano Allegri, che adesso la cosa fondamentale è il risultato. Ti chiedo un tuo giudizio di queste prime uscite del Napoli di Allegri.
0: Beh, di sicuro ci si aspettava molto di più, però, come ho sempre detto in altre interviste, Allegri o Conte negli anni precedenti non ha mai lavorato con l'organico completo. Capisco che magari ci possono essere qualche infortunio durante la stagione o inizio stagione, dopo i ritiri specialmente, ma averne così tanti, e soprattutto con cose molto importanti, diventa difficile per un allenatore mettere giù la squadra e trovare un equilibrio ideale per affrontare le partite. È ovvio che adesso qualche giocatore ho letto che sta rientrando, qualcuno sono già rientrati, Tomini ha 20-30 minuti sulle gambe, quindi vuol dire che per fortuna qualche giocatore sta così riempiendo la panchina per dare la possibilità poi al mister di fare dei cambi importanti durante questi impegni che saranno successivi, perché veramente ci sarà poco da recuperare, da respirare, quindi sarà molto importante per i più giocatori possibili per fare un turnover ideale per affrontare al meglio le partite.
1: Sì, che è anche stato un po' sempre il punto di forza, no? Di Allegri, il riuscire a ruotare quella che è la rosa che ha a disposizione. È ovvio che, insomma, se ci sono tanti infortuni, questo diventa poi più difficile, ed è un peccato, perché viene meno, secondo me, proprio quello che è poi il punto di forza, ripeto, di Allegri, soprattutto in un calendario così congestionato, con la qualità tanta che ha la rosa del Napoli. E poi è un peccato se si va in difficoltà, proprio perché non ci sono le alternative. Come dicevi tu, insomma, in parecchi stanno recuperando, magari ancora non sono al 100%. Purtroppo questa sosta ha penalizzato ulteriormente il Napoli con l'infortunio di Vergara, di Favasuli, che era in rampa di lancia, lo stesso Matias Oliveira, e quindi, insomma, Allegri dovrà fare ancora una volta di necessità virtù. Però ieri in conferenza stampa, insomma, mi è sembrato bello carico. Oggi bisogna vincere, poi tutto il resto se ne parlerà più avanti.
0: Ah,
1: Oggi
0: quello
1: è fondamentale, sono fondamentali i 3 punti.
0: È che incontri una squadra che una città che c'è entusiasmo, una squadra che dove fa fatica a in un campo difficile, fai fatica ad esprimerti, perché è una squadra che sta prendendo molto bene, molto forte, sta giocando molto bene, perché è un allenatore che ha dato credibilità, ha dato entusiasmo a dei giocatori che fino alla fine della partita ti possono mettere in difficoltà. È ovvio che tu devi essere il Napoli, quindi andare là e fare la partita. Sarà momenti dove subirai, però a quel punto lì la qualità deve venire fuori. Come ha detto bene il mister Allegri, ha detto che bisogna essere rispettosi di una squadra che è umile, una squadra che quindi che merita rispetto, e quindi va affrontata con le stesse armi. Poi se hai delle qualità come a Napoli, a quel punto vengono fuori, però devi assolutamente mettiti alla pari loro, nel senso che non devi essere presuntuoso, non devi essere, perché arriva a Napoli e quindi contro il Frosinone c'è la vita facile, assolutamente no, perché abbiamo visto con altre squadre che in casa loro fai fatica a fare la partita, quindi devi essere pronto a tutto. Ma penso che Allegri nella conferenza stampa ci è arrivato molto carico, e penso che questa carica la trasmetterà ai giocatori questa sera.
1: Sono d'accordo con te, ho davvero grande grande fiducia in quella che sarà anche la gestione di Massimiliano Allegri. Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon weekend.
0: Grazie mille.
1: Mister Roberto Bordini, che ci accompagna anche al primo mini break di questa puntata di Radio Gol del sabato. Giusto un pizzico di pubblicità e torniamo in diretta.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
4: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
6: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: E torniamo in diretta con Radio Gol del Sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Cadavano. Apriamo subito con un aggiornamento, perché è arrivata una vittoria importante da parte della Primavera degli Azzurri. E il Napoli Primavera infatti ha battuto 1-0 il Pisa con il gol di Manè al 74esimo, primo successo stagionale per gli azzurrini di Antonio Nocerino, che quindi provano a voltare pagina dopo un inizio complicato, quindi da registrare il primo successo contro il Pisa 1-0 grazie al gol di Manè, sicuramente una buona notizia. Detto questo, torniamo a parlare ovviamente di Napoli Frosinone e di tanto altro. Lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, buon sabato.
10: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a te. Tanti dubbi ancora di formazione, le condizioni di Politano che non è al meglio. Lo stesso Allegri ieri in conferenza lo ha detto: deciderò domani, ovvero oggi, se passare a una difesa a 3 oppure il modulo confermato a 4. Ti chiedo quali sono le ultime in tuo possesso.
10: Ma guarda, le ultime in mio possesso portano uno schieramento con un 3-4-2-1, con un tridente che prevede Neres e Lang dietro Højlund, e prevede, questa un po' la vera sorpresa, l'arretramento di De Bruyne accanto a Lobotka come coppia centrale di centrocampo, a quel punto Di Lorenzo e Spinazzola esterni, e nei tre di difesa Rachmani, Rafa Marin, e l'altra sorpresa Badiashile, che dovrebbe essere al debutto da titolare. Neres, che insomma un po' è il grande rientro di questa serata, non giocava una partita da titolare da 9 mesi, da quel Lazio-Napoli in cui il Napoli vinse all'Olimpico il 4 gennaio, e credo che possa rappresentare la vera carta sorpresa di Allegri in una partita molto molto delicata.
9: Vero, anche perché lo ripetiamo, di fronte ci sarà un Frosinone che comunque sta facendo molto bene in questo inizio di campionato, 10 punti raccolti, insomma prima abbiamo snocciolato anche qualche numero sulla squadra di Alvini, che ha una filosofia ben precisa. È ovvio che il Napoli però, Pasquale, ha qualità superiori sulla carta a questo Frosinone, e Allegri, insomma, ieri in conferenza mi è sembrato davvero molto molto deciso sul dover ottenere a tutti i costi il risultato questa sera, i tre punti che saranno vitali per il Napoli per iniziare bene questa fase, perché poi si gioca ogni tre giorni, c'è il Villarreal, poi ci sarà ovviamente il Venezia fuori casa, quindi insomma c'è un Napoli che in questo momento vuole cambiare inevitabilmente passo, è un Napoli che vuole anche riprendersi quelli che erano un po' gli indisponibili. Abbiamo parlato di Neres, torna McTominay che verosimilmente non avrà tanti minuti nelle gambe, 20-30 minuti al massimo, torna anche Giovane tra l'altro disponibile, così come Marianucci, Spinazzola, Meretta. Ecco, si vede un po' di luce in fondo al tunnel per quanto riguarda il reparto indisponibile. È ovvio che poi ci sono i tre infortunati, diciamo quelli un po' più freschi dalle nazionali, che fanno da controaltare. E quindi ti chiedo, quanto ti aspetti di Allegri in queste settimane come alternanza della rosa?
10: Ma guarda, Allegri dal punto di vista della gestione del doppio impegno è stato sempre molto bravo a tenere tutto il gruppo nella sua carriera sempre pronto e a un certo livello, no, di rendimento, quindi mi aspetto insomma possa fare le alternanze giuste, anche perché, come giustamente ricordavi, inizia un ciclo con 9 partite in 29 giorni, ritmi infernali, come ha detto la Bottega l'altro giorno, insomma lanciando questo allarme delle troppe partite ravvicinate, e quindi bisognerà per forza di cose ricorrere a tutti i giocatori della rosa. Hai detto giustamente, ritornano a disposizione giocatori importanti, lo stesso Giovanni che insomma finora si è visto poco, Marianucci quasi mai, naturalmente le nazionali poi hanno lasciato scorie pesanti, perché insomma gli infortuni di Vergara, di Favasuli, di Oliveira, ecco, non è che sono stati proprio simpatici per Allegri, però in questo momento io credo che l'appello di Allegri ieri sia stato molto chiaro, perché iniziare con una vittoria sicuramente aiuterebbe nel prosieguo delle prossime partite, perché 9 partite ravvicinate non sono poche, e quindi mi aspetto anche che Allegri riesca a coinvolgere tutti, insomma anche avendo la capacità poi di cambiare assetto, perché poi non è che puoi giocare sempre allo stesso modo e lui deve adattarsi ovviamente a quelli che sono disponibili. Oggi fa una scelta molto offensiva con De Bruyne, Lang, Neres e Højlund, e chiaramente il centrocampo, almeno sulla carta, perde qualcosa dal punto di vista del filtro e della sostanza, però evidentemente Allegri ha talmente bisogno di far sua la partita che un po' osa.
9: Sì, è inevitabile, insomma, giocando anche qui al Maradona. Io credo che lo stesso Allegri ieri lo ha dimostrato, sente anche un po' il peso di questa partita, è consapevole che questo Napoli poteva raccogliere di più rispetto a quello che ha raccolto nelle prime 5 giornate. Mi aspetto che si vada ad affidare insomma un po' agli uomini di esperienza. Prima è nominato anche lo stesso De Bruyne, che viene comunque da queste partite in nazionale, dove è stato effettivamente al centro di quella che era la manovra offensiva del Belgio. Ti aspetti un De Bruyne più centrale in questo Napoli? Perché poi le dichiarazioni di De Bruyne insomma sono un po' più o meno sempre le stesse, lui vuole un calcio propositivo, è lì che si sente a suo agio, e quindi in tal senso ti chiedo, ti aspetti un Allegri che metta De Bruyne ancor più a suo agio nelle prossime uscite?
10: Ma sai, la scelta di stasera sicuramente è una scelta importante, è vero che l'aveva fatto anche nel precampionato questa prova con De Bruyne un po' più arretrato accanto allo Bottega, però così entra sicuramente nel vivo del gioco, gioca qualche metro più indietro rispetto al suo solito, però secondo me ha una capacità di incidere probabilmente anche maggiore, perché secondo me tocca anche più palloni, no, in quella zona di campo. Vediamo se può essere una soluzione di emergenza o una soluzione che Allegri poi potrà anche ripetere più avanti. Sicuramente De Bruyne è l'uomo che può aiutare in questo momento il Napoli a tirarsi fuori da questa situazione, diciamo, di mediocrità che lo tiene al nono posto in classifica e che in questo inizio di campionato lo ha fatto un po' balbettare. In nazionale ha dimostrato che tutte le solite storie che sentiamo sulla sua età e sul giocatore in declino sono solo barzellette, ma il giocatore, la qualità, la sua classe è immutata, e quando ha la possibilità di incidere lo fa assolutamente con grande qualità.
9: Vero, vero. Caro Pasquale, ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi. Buon Napoli Frosinone anche a te, ovviamente.
10: Grazie, buona giornata anche a voi.
9: Buona giornata al collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ben ritrovato, un grande amico di Radio Kiss Kiss Napoli, di Radio Gol, Massimiliano Esposito. Ciao Max, come stai?
11: Ciao ragazzi, buongiorno, tutto bene, grazie.
9: Buongiorno a te. Ti giro un messaggio di Tony58, mi dice: ciao Rick, stasera roba per giovani che corrono, campo pesantissimo. È così stasera? Il campo pesante può essere un fattore?
11: Ma sì, diciamo che non vedi i campi di A, per quanto possono essere pesanti, drenano molto bene, quindi è ovvio che non puoi avere una circolazione di palla perfetta, e quindi devi alzare un po' di più quella che è l'attenzione, la tecnica, però voglio dire, sicuramente non va a discapito del gioco. È ovvio che alla lunga, nel corso della partita, può incidere, secondo me, minimamente su quelli che sono giocatori brevilini, quindi magri, che con il campo pesante ovviamente fanno un po' più fatica. Però voglio dire, in questi anni si sono viste partite veramente anche sotto acquazzoni, e non mi è sembrato di vedere grandi fatiche da parte dei calciatori.
9: Ciò che ci si aspetta da vedere però questa sera, Max, è il Napoli portare ovviamente a casa il risultato, vale a dire i tre punti, la vittoria. Per farlo, nonostante ci sia ancora qualche ballottaggio di formazione, credo che Allegri vada con una formazione effettivamente a trazione anteriore. Si parla della possibilità di vedere insieme De Bruyne, Lang e Neres dal primo minuto, alle spalle di Rasmus Højlund. È questa secondo te la soluzione per cercare un pochino di cambiare passo in termini offensivi? Perché i numeri del Napoli li abbiamo visti, è una squadra che produce neanche tantissimo ma che realizza ancora meno, soprattutto in queste prime giornate. È un po' questo secondo te l'aspetto che il Napoli deve migliorare nel più breve tempo possibile?
11: Ah, sai, guarda, il calcio è molto semplice, non devi prendere gol e lo devi fare, quindi da lì non si scappa. Quindi è ovvio che al di là delle difficoltà che Napoli può aver incontrato, sia sotto l'aspetto tecnico, tattico, cambio d'allenatore, infortuni che purtroppo continuano a perseguitare il Napoli, è ovvio che qualcosa in più bisogna fare, soprattutto lì davanti. Anche lo stesso Højlund comunque è partito un po' a rilento.
9: Però viene da tre gol in quattro partite in nazionale, e poi dici dirai bello in nazionale, però qua non portano punti nel Napoli.
11: In nazionale fanno tutti bene, anche De Bruyne fa bene in nazionale.
9: È vero.
11: Io diciamo che la leggo così, la lettura mia è che un cambio di allenatore e di metodologia e di modo proprio di giocare ti può rallentare un pochettino, no? Anche perché questi ragazzi vengono da due anni anche abbastanza pesanti, perché Antonio Conte incide tantissimo,
9: certo,
11: nella testa dei giocatori,
9: nel bene e nel male, ovviamente.
11: Bravissimo, nel bene e nel male. Allegri è un po' più morbidino, diciamo così, quindi è ovvio che c'è differenza. Allegri, lo vediamo e lo leggiamo anche dalle interviste, concede più e si aspetta più da quella che è la gestione del calciatore. L'incide poco, quindi è un Napoli che si deve un attimino ritrovare sotto questo punto di vista qua, e poi le potenzialità ci sono, i giocatori ci sono, deve solo scattare, diciamo così, la molla. E questa partita secondo me è quella giusta, perché non è partita facile, è un Frosinone in salute sia mentalmente che fisicamente, anche sotto l'aspetto dei risultati. Se non ricordo male arriva da quattro risultati utili consecutivi,
9: sì.
11: è un Frosinone che sta facendo molto bene, quindi portare a casa anche in qualsiasi modo, anche giocando male, portare a casa i tre punti potrebbe essere quella scintilla che poi dopo un po' a tutti fa ritornare l'entusiasmo, l'autostima, per poi proseguire una certa corsa in maniera continua e non discontinua come è stata fatta fino adesso.
9: No, no, è vero, soprattutto per quello che è l'aspetto mentale. Io sono d'accordo con te, anche perché si parlava di un Napoli che stava ritrovando fiducia contro il Bologna, anche la gara contro la Fiorentina, e Allegri lo ha detto lì, si è arrabbiato tanto anche nella gestione del match. Insomma, sembrava assolutamente in pugno per quanto riguarda il Napoli, sarebbero stati due punti in più molto importanti, invece sei tornato da Firenze con un punto, quindi lo stesso Allegri credo che in questo momento abbia letto quello che è l'aspetto mentale di una squadra che ha bisogno di punti per risalire sì la classifica, ma anche per autoconvincersi che insomma il Napoli fa ancora parte di quelle che sono le grandissime dell'elite del calcio italiano.
11: Assolutamente, oggi
9: perché qualcuno se lo dimentica troppo velocemente, vede il Napoli un po' più attardato in classifica, Napoli in declino e altro. Io credo invece il Napoli come rosa e come qualità resti una delle assolute favorite di questo campionato.
11: Ma assolutamente, voglio dire, poi potremmo dire questo anche di altre squadre, vedi Milan, vedi la stessa Juve, e l'Inter, se vogliamo, in questi anni sta mantenendo una certa costanza, poi dopo le altre stanno facendo fatica, mentre il Napoli comunque arriva da 2-3 anni che sta facendo molto bene. È ovvio che con i problemi, soprattutto negli ultimi anni, a livello fisico, quindi mi riferisco sì. agli infortuni, continuare anche a raggiungere obiettivi importanti, perché è arrivato uno scudetto due anni fa, l'anno scorso comunque si è fatto abbastanza bene, sempre con una lista lunghissima di infortuni, quindi non è un Napoli messo così male, giustamente dicevi tu e io ne sono convinto, è un Napoli che ha una rosa ancora all'altezza. Si deve un attimino ritrovare l'autostima, qualche risultato utile, positivo in più, ma è un Napoli che sicuramente alla lunga, come dico sempre, è al giro di boa, quindi al girone di ritorno, dove si vedono i valori, no? dei veri valori delle squadre, lì si può vedere il vero Napoli. Poi io credo che bisogna dare anche un po' più di spazio, come sta facendo giustamente, per fortuna, la nostra nazionale. Bisogna dare spazio ai giovani, perché questi giovani vanno fatti giocare. Adesso Vergara è infortunato, ma nelle ultime partite ha avuto poco spazio ed è secondo me un giocatore che ti può fare la differenza.
9: Assolutamente sì.
11: Può dare una grossa mano, quindi vediamo adesso. C'è sicuramente il rientro di Neres, che non è poco, quindi magari ecco, messo lì davanti a dare una mano.
9: Se sta bene ha dimostrato che la differenza la sa fare.
11: Assolutamente.
9: Assolutamente sì. Max, ti abbraccio, è sempre un grande piacere parlare con te.
11: Piacere mio, ciao.
9: Grazie a Massimiliano Esposito e grazie anche a mister Gigi Cagni per essere in collegamento con noi. Ciao mister, come stai?
12: Ciao, benissimo, grazie.
9: Mister, ti faccio subito...
12: Senza lavorare sto benissimo. Troppo bello.
9: Effettivamente.
12: Sono anche anziano.
9: Mister, anziano io non lo dico nella maniera più assoluta, anzi abbiamo spesso avuto modo di parlare e io continuo a dire avremo bisogno di più Gigi Cagni nel calcio italiano.
12: Ringrazio.
9: Però questo è ovviamente un mio pensiero. Ti chiedo, anche queste tre...
12: Ce n'è uno che la pensa uguale a me, che è Baldini.
9: Io volevo arrivare pure a questo.
12: Arriva dichiarazioni che ha fatto.
9: Sì, assolutamente, mai scontato, però giuste anche quelle. Anzi, io gli faccio di nuovo un applauso perché sta facendo, secondo me, un progetto, un percorso molto importante. L'Under 21 gioca... Vai, mister.
12: Ma no, a me interessa quello che lui ha detto nell'ultima intervista che ha fatto, che riguarda i comportamenti. Che devono avere i giocatori, che cosa devono pensare, che devono essere sereni, devono essere liberi, non devono avere pressioni da nessuna parte, devono divertirsi e devono fare i professionisti, semplice. Poi sul campo se sei bravo bene, se no, altrimenti pazienza, che poi in Italia è difficile, perché io lo capisco, però io ho giocato 20 anni e in Italia so com'è, Allora, o hai i contributi, c'è i contributi, gli attributi. I contributi, ho detto, pensa a te. O hai gli attributi, o hai la personalità, o hai, se no non puoi farlo questo mestiere. Perché oggi è ancora più difficile di prima. Per i social, per i media.
9: E ci sono delle pressioni enormi anche su questi ragazzi.
12: Certo, se non sei adatto, basta. Allora, ho sentito prima quello che ha detto prima di me.
9: Sì, Max Massimiliano Esposito.
12: Sì. Che diceva di far giocare i giovani, ma io lo capisco benissimo. Ma i giovani devono essere come quelli che abbiamo visto nell'Under 21, liberi mentalmente.
9: Esatto.
12: E se perdi la partita, pazienza.
9: Ah, beh, infatti vanno fatti giocare, ma vanno fatti anche sbagliare questi ragazzi, perché poi l'errore
12: lo fa
9: il ragazzo di 19 anni, lo fa anche il calciatore di 35, quindi non è che.
12: Sì, però dobbiamo essere noi capaci a farli sbagliare, perché se tu vai a vedere la partita della nazionale, Romano l'hanno massacrato i giornali il giorno dopo della prima partita, ma come fai a vivere in un ambiente così?
9: No, assolutamente. Poi
12: dobbiamo avere una visione diversa, e allora l'allenatore rischia anche di far giocare dei giovani, che poi bisogna essere bravi.
9: Quella è la prima cosa,
12: Serie A è difficile,
9: Fortunatamente è ancora difficile, però il campionato di Serie A.
12: Ancora, però io ho detto una cosa troppo bella, nel senso che ero convinto di avere 35-40 giocatori che erano quelli convocati alla nazionale, sono solo quelli, sono saltati fuori altri 20-22, quindi sono 60-70 i giocatori che poter utilizzare nella nazionale maggiore, perché l'Under 21 è sicuramente un serbatoio importante.
9: Fatto vedere, assolutamente.
12: Quindi ci sono. Io quelli non li avevo visti.
9: Ah, ma ci sono tanti calciatori che lo stesso Mancini ha lasciato tra virgolette proprio all'Under 21, però questo fa capire quanto il bacino di utenza dell'Under 21 possa essere tranquillamente trasportato anche nella nazionale maggiore. Questo vuol dire che i talenti li abbiamo, però coltiviamoli, facciamoli crescere.
12: Mi conforta che ci siano non 35-40 giocatori, ma 60-70-80,
9: sì.
12: Che italiani parlo, sto parlando di italiani.
9: Assolutamente sì.
12: Di qualità, per qualità non, ragazzi, io vedendo il campionato italiano, che sarà bello quello che volete, ma io grande qualità non la vedo.
9: Se il paragone con gli altri, sono d'accordo con te.
12: Io ho visto altra roba. Io vengo da una generazione dove ce n'erano 5 o 6 di giocatori molto forti per ogni squadra.
9: Quando si avevano i dubbi di chi convochiamo, Baggio, Totti, Del Piero, adesso diciamo che c'è qualche dubbio in meno, mettiamola così. Mister, prima di salutarti, che poi c'è la pubblicità che incombe, ti chiedo anche un po' le aspettative sul Napoli di Allegri dopo questa sosta.
12: Allora, la prima cosa da risolvere è questa, che in questi 2 o 3 anni, l'avete detto, è stato detto prima, gli infortuni.
9: Sì.
12: È qualcosa che bisogna mettere a posto, perché se no non è possibile una cosa così. C'è qualcosa che non va, e quindi va risolto, si risolvono queste cose. E se tu hai tutto l'organico a disposizione, sei l'unico che può competere con l'Inter.
9: Sì, sei sempre stato molto deciso su
12: Juventus.
9: Questo,
12: sì. Sì, io sento dire Milan adesso spende 50 milioni, l'altro 40, la Juve 70, quello che è, a parte che li spenderanno a gennaio, ma sono molto indietro questi. L'unica squadra che può competere assieme a queste due è la Roma, però la Roma ha 18 giocatori, 18-19, e deve fare le coppe. Voi, se ci siete tutti...
9: Questo è il grande sé.
12: Però questo è adesso c'è il Frosinone,
9: certo.
12: Va bene, vanno bene anche questi 15-16 secondo me.
9: No, stasera è imperativo.
12: Frosinone sta facendo cose eccezionali, su questo non ci sono dubbi, perché è lo spirito, la roba, ormai il calcio è atletico, è mentale atletico.
9: Sì.
12: Poi, mister, se tu hai questo,
9: vai.
12: Le qualità anche tecniche, posso.
9: Mister, resterei a parlare con te davvero ancora tanto tanto tempo, purtroppo abbiamo gli obblighi pubblicitari che incombono, però io ne approfitto come sempre per ringraziarti e per augurarti un buon weekend.
12: Un piacere fare di calcio.
9: Piacere nostro ascoltarti.
12: Ciao.
9: Grazie mille a mister Gigi Cagni, voliamo in pubblicità, tra poco arriva Marcello Calvano per parlare del Frosinone, a tra poco.
13: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it.
14: una scelta sicura.
15: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
16: Ma dove vai vestito così?
15: A pescare la spesa.
16: Sempre il solito esagerato.
15: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
17: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
19: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
18: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
19: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
20: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
21: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
22: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
23: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
24: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
25: Kiss Kiss Napoli.
26: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
27: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
28: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Questa sera il Napoli affronterà alle ore 20:45 il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona e noi andiamo a ripercorrere le dichiarazioni di Bragaglia, calciatore appunto del Frosinone, che ha parlato in conferenza stampa nei giorni scorsi. Non ha parlato Alvini, tecnico del Frosinone, nella giornata di ieri, quindi non abbiamo avuto magari indicazioni rispetto alla probabile formazione che andremo a sviscerare dopo aver ascoltato queste dichiarazioni di Bragaglia, che insieme ai suoi compagni di squadra è stato protagonista di un inizio di stagione davvero incredibile del Frosinone. Lo ascoltiamo insieme.
29: No, allora sicuramente il Frosinone, io penso che ve l'abbiamo fatto vedere in tutte le partite fino ad oggi. Sarà sicuramente una partita difficile, dove dovremo affrontare una squadra comunque forte, perché alla fine, ragazzi, fanno la Champions League, quindi significa che qualche valore lo hanno. E niente, senza dubbio ci servirà un grande Frosinone, ma stiamo lavorando per questo, quindi non abbiamo timore. Allora, sicuramente noi abbiamo un'idea di calcio che ormai è sulla bocca di tutti, e loro, come in senso Allegri, ha una sua idea di calcio ben precisa. Io penso che per andare a fare la nostra partita non dobbiamo sconvolgerci più di tanto, poi queste saranno le idee del mister che ci darà in campo, però lo conosco abbastanza e so che comunque gli piace giocare a viso aperto contro tutti. Abbiamo un'identità chiara, quindi lui batte molto su questo, e sicuramente sarà una bella partita, o almeno me lo auguro, sia per chi la vede sia per noi che la giochiamo, perché poi è vero, magari quando ci sono tante ripartenze, tanti cambi di campo, comunque è faticoso per noi che siamo in campo, però è bella, cioè te la godi, è una bella partita, quindi mi auguro che sia tale. E niente, noi faremo la nostra partita, staremo attenti sicuramente, perché sappiamo il Napoli che caratteristiche ha, però abbiamo la nostra identità e continueremo così. Sì, sicuramente era un sogno, aspettarselo non è mai facile, nel senso che poi ci sono tante incognite lungo il percorso che nessuno sa come andranno a finire. Penso di essere arrivato qui tramite lavoro, anzi mi sento di dire sicuramente tramite lavoro, grazie a tutti gli allenatori che ho avuto. E niente, è sempre stato un sogno. Ho iniziato come tutti quanti i ragazzini per gioco, come quando vai a giocare al parco, e poi mano a mano nel passare degli anni ti ritrovi in palcoscenici comunque importanti, e hai la fortuna di esserci, devi combattere per continuare a farlo soprattutto bene, e niente, questo poi è quello che verrà, prenderemo. No, sicuramente loro hanno delle qualità palla al piede importanti, hanno gente che ha fatto l'ultimo mondiale, ma nel senso che comunque dobbiamo essere forti sull'uomo, ma questa è un'idea già che ci dà il mister, quindi forse siamo avvantaggiati. E poi per quanto riguarda la profondità, è un qualcosa che magari tendiamo a concedere per il modo in cui giochiamo, però siamo pronti e preparati anche a livello atletico e fisico per poi andare a lottare con comunque gente forte. E sarà sicuramente una partita, ripeto, bella, o comunque me lo aspetto molto bella, sia da parte nostra che da parte loro. Sarà sicuramente una partita interessante, un'atmosfera interessante. Noi facciamo la nostra partita contro ogni uomo, tendiamo ad andare forte, e poi si vedrà che nella fine partita tireremo i risultati. Ma noi abbiamo tanti attaccanti, che sia Antonio, che sia Birli o Bob, quindi per me sono tutti e tre attaccanti forti. Poi qualora il mister dovesse cambiare idea e farci giocare un altro modulo, questo, come hai detto giustamente te, sono la persona meno adeguata. Però per il momento io penso che comunque chiunque dei tre giochi, tolti gli infortuni, sia un buon giocatore, un ottimo giocatore, sia adeguato per il ruolo e la posizione che deve coprire in campo, quindi questo poi la deciderà il mister.
28: Allora andiamo a vedere quale potrebbe essere la probabile formazione del Frosinone che questa sera potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1. Palmisani tra i pali, uno dei calciatori che maggiormente si è messo in evidenza in questo inizio stagione, un portiere che nella sfida contro il Como ha fatto degli interventi davvero incredibili. Bracaglia, che abbiamo appena ascoltato in conferenza stampa, Monterisi, Calvani e Oyono a formare il quartetto di difensori. Davanti alla difesa dovrebbero agire Masini e Calò, poi terzetto di trequartisti, partendo dalla sinistra Kvernadze, Schmidt e Gejimis. Povero Vincenzo Perna, che nel corso della radiocronaca di questa sera dovrà pronunciare questi tre nomi che non sono proprio facilissimi da dire. In attacco spazio a Bobček, quindi una squadra che con Alvini, come abbiamo detto a più riprese nel corso di questi giorni, sta davvero trovando dei numeri incredibili, fantastici. Il nostro Riccardo Catapano ha anche raccontato come sia ormai da tempo immemore che il Frosinone sta collezionando risultati di tutto rispetto. Il compito del Napoli non sarà assolutamente semplice questa sera, però come ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, a prescindere dal gioco questa sera sarà fondamentale portare a casa tre punti, e bisognerà capire poi quale sarà l'attacco che schiererà Allegri, perché c'è un po' di area di turnover. Si era sparsa la voce che Politano non sarebbe stato disponibile questa sera, abbiamo letto la lista dei convocati ed è presente Matteo Politano, però abbiamo detto 9 partite nei prossimi 30 giorni, è normale che già da questa sera Massimiliano Allegri possa pensare a un po' di turnover in vista delle tante sfide tra campionato e Champions League che attendono gli azzurri. Noi adesso ci fermiamo, finisce qui la prima ora della nostra informazione sportiva, tra esattamente 30 secondi ritorna Riccardo Catapano.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Torniamo in diretta all'informazione sportiva seconda ora di Radio Gol. Un saluto a tutti quanti voi da parte di Riccardo Catapano e ovviamente siamo nella giornata di Napoli-Frosinone. Poco fa con Marcello Calvano abbiamo un po' studiato, analizzato ovviamente gli avversari di questa sera. Tra l'altro recupero record per Raimondo, che sembrava dovesse restare fuori per almeno un paio di settimane, invece è nella lista dei convocati, al pari anche di Alessio Zerbino, che ovviamente è ex della sfida. C'è curiosità invece per capire quelle che saranno le scelte di Massimiliano Allegri per la gara di questa sera, ma noi andiamo al telefono per parlare di questo e tant'altro con il direttore del Napolista, Massimiliano Gallo. Ciao Max, come stai?
3: Ciao, buon pomeriggio. Bene, grazie.
2: Buon pomeriggio a te. Che ti aspetti da Massimiliano Allegri questa sera in termini di scelte?
3: Ma guarda, la formazione che ho letto è una formazione molto rivoluzionaria, perché a parte la difesa a tre ci sarebbe Badiashile nel centro-sinistra, ci sarebbe De Bruyne nei due di centrocampo e ci sarebbe un tridente puro, diciamo, con Lang, Neres e Højlund. Quindi una formazione anche molto sbilanciata.
2: Sì.
3: Non mi sorprenderebbe Badiashile, nel senso che Allegri è un allenatore, cioè un aziendalista puro, nel senso che lui il gruppo che ha di...
2: sia a parole sia con i fatti, tra l'altro, Max, verrebbe da dire.
3: In che senso? No, non ho capito.
2: Detto sia a parole che con i fatti, perché molti allenatori sono aziendalisti a parole, poi in campo fanno tutt'altro. Invece Allegri è uno
3: anche
2: che effettivamente...
3: anche davanti ai microfoni.
2: Esattamente quello.
3: Lui ha un gruppo a disposizione, come nell'economometro a squadre il tempo viene segnato sul quarto, non sul primo, non sul secondo. Quindi lui porta tutto il gruppo a questo gruppo e in questo... insomma è molto bravo e prova a far crescere tutto il gruppo e concede chance a tutti, quindi Badiashile, che magari insomma aveva sbagliato anche lui a buttarlo a Milano a 10 minuti dalla fine, anche se lui l'aveva visto bene, è un allenatore insomma che va anche molto estinto, cioè non gli manca il coraggio, chiaramente il coraggio a volte ti porta anche lungo una strada
2: ad osare troppo, ecco, qualche volta
3: troppo, però lui lo farebbe insomma sentire parte del gruppo. Sarebbe una scelta, come dire, notevole secondo me, da sottolineare, così come quella di Lang, che comunque è un calciatore che come dire, se in campo desse il 50% delle sue prestazioni quando rilascia le interviste, sarebbe uno dei primi 10-15 giocatori.
2: Candidato al pallone d'oro, probabilmente.
3: Candidato al pallone, sicuramente tra i 30 del pallone d'oro. Quindi ha, credo, la sua. Cioè, ogni calciatore con Allegri ha avuto almeno due chance. Almeno. Lo stesso Lucca è uno che a Firenze ha giocato più di mezz'ora.
2: Ma l'ho detto anche ieri, poi Allegri continuerà ad avere le sue chance. È un bene del Napoli, è forte e verrà valorizzato, ma dovrà ovviamente farsi trovare
3: prima
2: pronto.
3: Prima o poi dovrà rispondere, perché insomma...
2: Perché patrimonio, poi se non rispondi sul campo, poi Lang, Lucca o chi ha giocato meno, lo stesso Böge, ma poi fino a un certo punto credo si possano aspettare queste tipologie di calciatori.
3: Esatto. Poi io parto dal presupposto che non è che Conte sia uno che insomma, non capisca nulla di calcio, quindi Conte è raggiunto alle sue conclusioni, secondo alcuni, in maniera affrettata, però poi sta ai calciatori dimostrare che Conte aveva torto. Allegri ai calciatori le occasioni gliele sta dando, le ha date a Lang, le ha date a Lucca, e poi sta ai calciatori insomma dimostrare che invece Conte era stato frettoloso nel farli fuori.
2: No, no, sono d'accordo con questa analisi, proprio per questo sono molto curioso in quelle che saranno le scelte, non solo per oggi, ovviamente, di Massimiliano Allegri, perché lo ripetevo pure nella prima ora di Radio Gol, si entra un po' nel terreno, no, di Massimiliano Allegri in questa fase di campionato e di stagione, si gioca ogni 3 giorni, si è sempre parlato di un Massimiliano Allegri grande gestore da questo punto di vista, e io credo che rappresenti ancora la garanzia della stagione del Napoli proprio questa abilità di saper intercambiare la propria rosa. Poi è ovvio che i tanti stop, i tanti infortuni, che non erano quindi attribuibili solamente ad Antonio Conte, ma in generale ad una situazione di livello agonistico che porta a tutti questi infortuni, ecco, Massimiliano Allegri credo che solitamente si esalta in queste fasi, o quantomeno me lo auguro. Di certo, Max, questa sera bisogna partire con il piede giusto, vale a dire con la vittoria, e ieri Allegri è stato chiarissimo da questo punto di vista. Questa sera, ha detto ieri, domani, quindi questa sera, bisognerà vincere. Solo ed esclusivamente se arriverà la vittoria, vorrà dire che il bilancio della sosta sarà stato positivo. È stato veramente ed estremamente chiaro Allegri ieri.
3: Sì, è stato chiaro. Il Napoli non ha tante alternative. Deve vincere, perché la situazione di classifica è quella che è. Il Napoli deve rimanere aggrappato almeno al carro della Champions, e troverà una squadra ostica, perché il Frosinone gioca bene, ha battuto il Como, una squadra insomma che aveva vinto a Firenze, è la squadra rivelazione del inizio di campionato, ed è una squadra che promette insomma poter stare nelle posizioni subito a ridosso delle prime, anche per tanto tempo. Io credo che Allegri sia rimasto un po' deluso. Quella frase che lui ha detto ieri, quando ha detto capire i momenti della partita, che è cioè, la frase, secondo me, clou dello sport. Cioè, tu giochi a tennis, la grande partita di tennis, è poco importante che tu al terzo game faccia un punto straordinario. Il grande campione, il fuoriclasse, Djokovic, Sinner, Alcaraz, il punto straordinario te lo gioca sul 5 pari al quinto set.
2: Certo.
3: Ma questo vale in tutti gli sport. Il tiro da una cosa è tirare da 3 punti a metà del primo tempo, una cosa è tirare
2: sulla sirena del quarto periodo. Certo.
3: Esatto. Questo, secondo me, lui non se lo aspettava dal Napoli, perché lui arriva a Napoli magari conoscendo poco la rosa, però dicendo: questa è una squadra che ha vinto 2 scudetti in 3 anni. E che è arrivata un anno in 4 anni, e che è arrivata un anno primo e un anno secondo. Quindi noi andiamo a Milano 2-0 e mi aspetto che questa squadra capisca i momenti della partita. In questo, secondo me, lui non pensava di dover lavorare. Però poi, insomma, ha avuto tempo certo. Queste 3 settimane. Poi parlano i risultati, Allegri lo sa benissimo, cioè se lui stasera non batte il Frosinone, chiaramente il processo continuerà e avanzerà.
2: Noi ci auguriamo di no. Massimiliano, non siamo più soli, perché ci ha raggiunto un padrone di casa, ovviamente, qui a Radio Kiss Kiss Napoli, che ritroverete questa sera nel corso di Diretta Azzurra a partire dalle ore 19. Nicola Mora, ciao Nick, come stai?
4: Ciao, bene, buon pomeriggio a tutti.
2: Siamo con Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, e allora Max, ti lascio subito la prima considerazione per Nicola.
3: Io volevo chiedere appunto di questa frase di Allegri sui momenti della partita, cioè quanto conta riuscire a capire quando è il momento in cui una partita sta svoltando, può svoltare.
4: Ma è una frase forte, ma è una frase che rispecchia sicuramente quello che un allenatore si aspetta dai propri giocatori. E sentivo prima il tuo intervento e condividevo pienamente il fatto che Allegri allena una squadra forte che ha vinto 2 scudetti negli ultimi 3 anni, che quindi non pensava dover lavorare ancora su questo. Credo che poi le partite a volte non si riescono a gestire come si vogliono da parte dei giocatori, perché subentra stanchezza, perché subentrano determinate circostanze che non puoi sicuramente pianificare prima, ma nel momento in cui sei sopra 2-0 in un confronto importante, se non decisivo a inizio campionato, in caso della detentrice dello scudetto, è qualcosa in più magari da questi giocatori ci si aspettava. Ripeto, al netto è che la prestazione a Milano è stata fatta, quindi credo che Allegri abbia usato parole forti per spronare una squadra che ha, secondo me, nel proprio palmarès le qualità della grande squadra, di quei giocatori che sicuramente non saranno top player, ottimi campioni, ma sicuramente sono in grado di gestire e devono capire i momenti delle partite, perché poi gli episodi fanno la differenza. E se Napoli non avesse preso, ritornando al discorso della partita di Milano, il 2-1 subito in quel momento, sicuramente la partita sarebbe finita in un altro modo.
2: Vi chiedo, a proposito di questa sera, visto che le ultime parlano di una possibile riconferma del doppio play, quindi di Lobotka e di Gilmour, come vedete l'assemblaggio di questi due calciatori? Parto da Massimiliano Gallo.
3: Ma io li vedo bene, perché non sono sovrapponibili, cioè loro interpretano questo ruolo in maniera diversa. E Gilmour è un giocatore, uno di quei giocatori, siamo un McKenny napoletano, che secondo me è uno di quei giocatori che piace molto ad Allegri, perché sì. sa fare più cose, e è anche quella rottura, il cosiddetto filtro, insomma è un calciatore anche di rottura, e il Napoli non ne ha tanti, quindi secondo me si combina bene con Lobotka, che invece è più geometrico, meno di rottura però più geometrico, gioca più sul tempismo.
2: Nick?
4: Sì, sono due giocatori diametralmente con caratteristiche opposte, uno un po' più bravo nel pulire, nel cominciare l'azione, mi riferisco a Lobotka, e chiudere le traiettorie, l'altro è più bravo nella verticalizzazione, al cambio di campo, agli inserimenti, al tiro da fuori area che Lobotka non ha. Sicuramente sono due giocatori che, se giochi con un centrocampo a due, io li vedo benissimo, perché entrambi poi si abbassano e sanno cominciare l'azione, sanno costruire, hanno qualità, hanno palleggio, quindi credo che sono due giocatori che si possono tranquillamente affiancare uno all'altro. Ci auguriamo che, qualora scendano in campo e Allegri scelga di schierarli stasera, possano fare una grande prestazione, perché è una partita sicuramente importante quella di stasera, da non sbagliare assolutamente, e quindi ci aspettiamo che la loro qualità lì in mezzo al campo possa fare la differenza.
2: Io ne approfitto però per ringraziare il direttore del napolista Massimiliano Gallo per essere stato quest'oggi con noi. Grazie Max.
3: Ciao, grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie mille. Nick, ti tengo un altro paio di minuti prima di liberarti, ricordando l'appuntamento con questa sera con Diretta Azzurra, Carlo Albino e ovviamente Emanuele Calaiò, per raccontare e vivere insieme a noi su Radio Kiss Napoli le emozioni di questo Napoli Frosinone dopo 3 settimane di sosta. Nick, ti chiedo, da calciatore, quanto è difficile riprendere dopo così tanto tempo? Perché è un po' un'anomalia, è la prima volta che c'è una sosta così lunga, dopo 5 partite, dopo l'inizio di stagione, quando le squadre iniziavano un pochino a rodarsi, 3 settimane di sosta e poi si riprende e si giocherà ogni 3 giorni. Ecco, qual è la difficoltà per il calciatore?
4: Ma la difficoltà è la grande incognita, è quella di stare lontano 3 settimane dal campo. È vero che Napoli con i 10 nazionali hanno giocato, quindi lontano dal campo lo sono stati veramente poco, però certamente non poter lavorare con la squadra e mancando l'appuntamento con la partita, l'allenamento sicuramente è stato fatto. Allegri aveva potuto recuperare qualche infortunato, qualcuno l'abbiamo perso causa infortunio nazionale, e abbiamo perso 2 pedine secondo me importantissime in questo momento della stagione, però l'incognita è quella che poi affronteranno un po' tutte. Forse sotto questo aspetto il Frosinone è leggermente avvantaggiato, perché non avendo nazionali il mister ha potuto lavorare con tutta la rosa al completo, sicuramente preparerà questa partita e l'avrà preparata in una maniera maniacale. Detto questo, il Napoli qua, al netto di tutti gli infortuni, tutte le problematiche che ha in questo momento, è chiamato a fare una buona prestazione, una grande prestazione, ritornare alla vittoria, per non innescare quelle polemiche che poi si andrebbero a innescare qualora non ci fosse un risultato positivo. Quindi auguriamoci che tutto ciò non accada, e quindi le incognite sono quelle della prima dopo una lunga sosta, ma che, ripeto, non è stata una lunga sosta per i giocatori del Napoli, che comunque hanno continuato a giocare, hanno purtroppo accumulato minuti nelle gambe, e ci auguriamo che questo non possa essere un altro problema nel prossimo proseguo del Napoli.
2: Assolutamente. Caro Nicola, appuntamento.
4: Una sosta, ma che, ripeto, non è stata una lunga sosta per i giocatori del Napoli, che comunque hanno continuato a giocare, hanno purtroppo accumulato minuti nelle gambe, e ci auguriamo che questo non possa essere un altro problema nel prossimo proseguo del Napoli.
2: Assolutamente. Caro Nicola, appuntamento a questa sera, ore 19, con

0: E poi subito dopo il match, il bar dello sport versione post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo e ovviamente le parole dei protagonisti, insomma la nostra squadra sportiva impegnata a 360 gradi alla ripresa di questo campionato. E allora a questo punto fatemi andare al telefono per salutare, per ringraziare il nostro direttore Walter De Maggio. Ciao Walter, come stai?
1: Ciao, ciao Riccardo, buon pomeriggio a te, naturalmente ai nostri ascoltatori, fai bene a ricordarlo, perché è una grande serata da vivere con noi di Kiss Kiss Napoli, torna il campionato, finalmente, dopo 3 settimane, e quindi tutta la squadra scenderà in campo per raccontare questo Napoli Frosinone. Io prima ti ascoltavo, Allegri lo ha ricordato, conta vincere, e credo ci sarà bisogno anche di una grande spinta dell'ambiente, del Maradona, dello stadio. Stasera più di ogni altra cosa conta vincere,
0: sì.
1: Se puoi vincere aiuta a vincere, magari qualcuno si rasserena, ritorna l'entusiasmo. Il Napoli ha bisogno di fare punti, ha bisogno di stare in scia delle prime, ha bisogno di cominciare a fare punti Champions, ha bisogno di un po' di positività.
0: E io onestamente poco fa, so che ci stavi ovviamente ascoltando, ho un po' usato quelle che sono le tue parole, che abbiamo visto tra l'altro anche in un reel social su Instagram, su YouTube, sui nostri canali social. Noi siamo praticamente ovunque con Radio Kiss Kiss Napoli. La garanzia di questo Napoli, soprattutto in questa fase di stagione dove si giocherà ogni 3 giorni, io continuo a pensare che sia Massimiliano Allegri.
1: Guarda Riccardo, come sfondi una porta aperta, io lo penso da tempo. Le criticità che può avere questa squadra le conosciamo. E a oggi il mercato è chiuso, adesso bisogna fare con quello che si ha, e con quello che si ha, lo voglio ribadire, credo che la garanzia sia Allegri. E Allegri è una squadra con l'età media alta, sì, ci sono calciatori da molti anni a Napoli che hanno vinto tanto, sì, qualche acquisto potrebbe essere sbagliato, sì, ma Allegri ha tutta l'esperienza, e tra l'altro vi darò anche una notizia a proposito dell'esperienza e la gestione, per far sì che il Napoli, almeno fino a questi 3 mesi, sono fondamentali, questo mese su tutti, perché come giustamente ricordavi ci saranno 9 impegni ufficiali in 27 giorni, quindi meno di un mese, 9 sì. Partite ufficiali, ma in generale il mese di ottobre, novembre e dicembre sono 3 mesi dove il Napoli doveva stare lì attaccato al treno delle big e macinare punti in Champions, perché, e questa è la prima notizia che vi do, la società si farà trovare pronta, la società interverrà sul mercato, lo farà in modo importante con almeno 3 acquisti, questo è un organico, è una rosa che ha molti difensori, tanti difensori, perché per esempio nella mente di Allegri, che qualcuno si sorprende, io personalmente no, la difesa a 3, gli stessi di Lorenzo e Oliveira sono 2 difensori che giocano a 3, a gennaio tornerà Buongiorno. Ricordiamo Rafa Marin, sì. Rachmani, Beukema che sta molto meglio, lui è molto felice di Badiashil, ieri ce l'ha detto, è molto cresciuto, stasera io me lo aspetto titolare, ha molti attaccanti, soprattutto esterni, e però di fatto ha pochi centrocampisti, perché saremo di azioni a Lissà, l'intervento al cuore di McTominay, mi sono rimasti di fatto in un primo periodo iniziale solo Lobotka e Gilmour. La società farà il suo, e però l'ambiente ritengo debba essere vicino al Napoli e ad Allegri. Tornando a stasera, non mi sorprende Badiashil, non mi sorprende il cambio modulo, e devo dirvi che non mi sorprenderà, perché ne sono certo che accadrà, vedere molto minutaggio per Lucca, sì. Che avrà anche tante chance in queste 9 partite, molto spesso Lucca partirà dal primo minuto, e vi do anche un piccolo indizio, e potrebbe non essere l'unico attaccante schierato da Allegri insieme a Højlund, perché ad Allegri piace molto Milton Pereira, che stasera è convocato, sarà in panchina, e non escludo che con i tanti impegni Milton Pereira possa fare il suo esordio in Serie A. Ad Allegri piace.
0: Sì, è molto stimato da Allegri Milton Pereira, molto molto
1: è
0: stimato.
1: È molto stimato, lo ha aggregato alla prima squadra, e almeno fino a gennaio sarà così. Non escludo il suo impiego. È chiaro che al netto degli infortuni, ma lei non si piange addosso, avrebbe fatto comodo avere Oliveira, avrebbe fatto comodo avere Vergara, soprattutto io dico Favasuli, perché con ogni probabilità lo avremmo visto dal primo minuto stasera. Capiamo come sta Politano, le scelte di Allegri sono anche molto finalizzate. Chi ha lavorato a Castelvolturno in queste 3 settimane? Rafa Marin, Rachmani, Badiashil, anche Beuke.

0: nel caso. Sarà questa la difesa. Se Politano sta bene, me lo aspetto in campo. Neresso me lo aspetto in campo. Occhio a Lucca e poi ovviamente al centrocampo scelte obbligate. Però lo voglio ribadire e mi piace che tu lo abbia detto prima. Allegri la garanzia. Questo è il momento di essere vicini al tecnico e vicini al Napoli, soprattutto per i prossimi 3 mesi. Poi la società interverrà in modo importante sul mercato, perché evidentemente la società ha colto che c'è bisogno di tornare sul mercato per dare ad Allegri ampie scelte anche e soprattutto nel reparto di centrocampo.
1: Sottoscrivo le tue parole, direttore. Prima di salutarti, so che ti abbiamo fatto gradito regalo, perché non siamo più soli. Ci raggiunge al telefono il baronetto di Posillipo, Gianni Improta. Ciao direttore, come stai?
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, bene, grazie.
1: Buon pomeriggio, siamo con il nostro direttore Walter De Maggio in collegamento, che immagino voglia salutarti. Walter, ti lascio poi anche a quella che sarà la prima considerazione per Gianni Improta.
0: Sì, caro Gianni, un piacere trovarti. Tra l'altro so che sei a Bologna per l'inaugurazione di un club del Catanzaro. Senti Gianni, sì, vado subito al sodo, perché si fa un gran parlare, le 3 settimane di sosta, il gioco, la pressione alta, la costruzione dal basso. Allegri è un uomo molto pragmatico, serve vincere. Come? Stasera secondo me non conta il come, conta vincere.
2: Assolutamente sì, conta vincere. Io però voglio aggiungere una mia considerazione. Se temiamo il Frosinone, allora dobbiamo tutti chiudere baracche e burattini. Se mi spiego, indubbiamente il Frosinone è una squadra organizzata, ma il Napoli non la può tenere, quindi deve fare di tutto per farla sua a tutti i costi, in un modo o in un altro, come hai detto tu. Serve vincere, però anche convincere un po', perché se c'è qualche cosa che si sta rimproverando alla squadra di Allegri è che magari non riesce ad esprimersi al meglio. Quindi se si abbinano le due cose, allora abbiamo fatto bingo, nel senso che il Napoli riparte con il piede giusto e ovviamente dirà la sua fino in fondo. Ma io ne sono convinto, sono convintissimo. Io ad inizio di stagione ho fatto la griglia e ho messo Napoli in testa a tutti. Non sono ubriaco nella maniera più assoluta, perché penso che sia l'allenatore che l'organico del Napoli siano due cose molto importanti che qualsiasi squadra al mondo vorrebbe avere. Quindi tutto sommato sono sereno e tranquillo.
1: No, io sono d'accordissimo su questa analisi, anzi giro entrambi. Io credo che in questo momento al Napoli manchi semplicemente un po' quella scintilla dei risultati, perché avevamo visto dopo Bologna un Napoli effettivamente diverso, un ambiente entusiasta. È arrivata la partita di Firenze dove sembrava davvero tutto apparecchiato per il Napoli per poter dare continuità, è arrivato poi un pareggio anche abbastanza sfortunato, e adesso col Frosinone credo che ci sia proprio bisogno di questa vittoria proprio per riaccendere quella scintilla, perché il Napoli le qualità ce le ha, la rosa è forte, Allegri è un gestore bravissimo, lo abbiamo detto e ripetuto da quando ha firmato per il Napoli. Credo che in questo momento il Napoli debba essere proprio aiutato dai risultati, da quella confidence, da quella consapevolezza di potersela giocare, perché io ho avuto la fortuna in queste settimane di intervistare tanti calciatori del Napoli nel salottino di Radio Kiss Kiss Napoli. Tutti mi hanno ripetuto un aspetto: siamo molto forti, c'è la consapevolezza di essere forti, e credo che con i risultati, con la vittoria, con il Frosinone, con una Champions magari che inizia anche ad ingranare, questa squadra possa effettivamente poi accendere definitivamente quella scintilla e ottenere i risultati che merita. Direttore, non so se sei d'accordo.
2: No, non devo aggiungere null'altro, tranne che sono contento che anche il gruppo è consapevole di essere forte. Questa è una garanzia non indifferente, sia per la società, per la tifoseria, ma soprattutto per il tecnico. Quindi avanti così.
1: Assolutamente.
2: Allora, una sorpresa la voglio fare io, però.
1: Certo.
2: Io sono in compagnia di due ex grandi della storia del Catanzaro, come Massimo Palanca e come Adriano Banelli. Quindi ora passo per primo Massimo Palanca, che sta qui di fronte a me, certamente magari qualche domanda gliela farete sia sul Napoli che sul Catanzaro, ok?
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Eccolo, eccolo.
1: Grazie, grazie mille. C'è Massimo Palanca. Che sorpresona che ci ha fatto il baronetto.
3: Ciao,
1: qui.
3: Ciao, è sempre un piacere sentirvi.
1: Massimo, piacere, piacere nostro. Napoli, Catanzaro, ovviamente Trade Union. Io in questo momento il Trade Union non posso farlo che con Favasulli, che ovviamente purtroppo fermato da un infortunio.
3: Certo.
1: Però ha dimostrato che a queste latitudini, insomma, ci può stare alla grandissima.
3: Volete bene a questo ragazzo che merita, eh?
1: Beh, sì.
3: È un ragazzo serio.
1: Lo stiamo conoscendo, effettivamente lo stiamo conoscendo, e dal punto di vista umano e dal punto di vista calcistico, insomma, è un ragazzo serio, ma un ragazzo che ha tanta voglia, e non è semplice al giorno d'oggi trovare questi due aspetti.
3: Quello. Al giorno d'oggi i nostri giovani hanno voglia, bisogna saperli valorizzare, poi facendoli giocare.
1: No, no, è vero, vero, facendoli giocare, facendoli anche sbagliare, tra l'altro. Direttore Walter De Maggio, credo che è ancora in collegamento il nostro direttore.
0: Sono qui, ascoltavo.
1: Ci ha fatto una sorpresona il baronetto.
0: È una bellissima sorpresa, perché insomma io ho visto giocare Massimo, l'ho visto anche a Napoli, ma insomma con quel piedino lui incantava. Senti Massimo, a proposito di giovani e di Catanzaro, io stimo moltissimo il direttore del Catanzaro Ciro Polito. L'anno scorso sono emersi, a parte Aquilani, Favasulli al Napoli, Liberali al Como.
3: Liberali al Como e al Milan.
0: Anche se al Milan. Può essere la cura Catanzaro a restituirci Pafundi, di cui si parla da sempre, di un grande talento? Può esplodere proprio a Catanzaro anche Pafundi?
3: Ma guarda, è l'ambiente che facilita questo, perché c'è un ambiente sereno, tranquillo, dove c'è la possibilità di esprimersi sempre al meglio. C'è la gente che ti sta vicino, che ti incita, c'è un tifo incredibile, perciò ci sono tutte le condizioni per poter fare bene, in questa città. Perciò io consiglio sempre ai giovani di andare al sud, a parte Catanzaro, però al sud, per poter capire che cosa chiede la gente del sud.
1: No, in generale io aggiungo, coltiviamoli anche questi ragazzi del sud, perché la nazionale ne è un esempio, è una campagna Felix, quindi bisogna tenerli d'occhio, perché al sud in particolar modo di talenti il calcio continua a sfornarne, quindi è giusto che tutte le nazionali, le federazioni ovviamente vadano ad attingere al sud Italia, al meridione, perché insomma di talento ce n'è e ce n'è a frotte.
3: Bisogna farli giocare.
1: Esatto.
3: Bisogna farli giocare, adesso Favasulli del Napoli, Vergara la stessa cosa, così bisogna farli crescere, bisogna saperli farli crescere nel modo più tranquillo è decisivo possibile, perché sono veramente gente di qualità. Però se noi vogliamo che facciano tutte le partite al 100%, questo non lo possiamo chiedere ai giovani. L'importante è farli sbagliare, che poi dopo dai sbagli, dalle cose anche negative si può crescere anche dal punto di vista mentale, fisico.
1: Massimo, grazie mille per la bellissima sorpresa che ci avete fatto.
3: Grazie tante, e passo un attimo a Gianni.
1: Certo,
3: grazie,
1: assolutamente.
3: Grazie mille
1: a Massimo Palanca.
2: Allora,
1: Gianni.
2: E ora un'altra chicca, perché sto con Adriano Banelli, che era presente nel 1971 all'allora San Paolo, presente in campo per lo spareggio per andare in Serie A Catanzaro-Bari, e quindi siccome lui era il capitano di quella formazione, te lo voglio passare, le sensazioni che si provano stando in campo a giocare con un pubblico che all'epoca annoverava intorno ai 60.000, e tra i 60.000 era presente anche Gianni Improta.
1: Vedi, corsi e ricorsi storici.
2: Ecco.
1: Grazie Gianni, andiamo subito da Adriano Banelli allora per salutarlo nel pomeriggio di Radio Gol.
4: Buongiorno.
2: presente.
1: Presente, presentissimo, insomma, ha fatto una grande presentazione anche, anche Gianni Improta, ricordandoci ovviamente quell'aneddoto, quello spareggio. Come vedi cambiato però in questo momento il calcio? Perché prima si parlava anche un po' di valori, no Adriano, di calciatori giovani che in questo momento hanno anche la voglia di emergere. Come senti tu, che hai vissuto ovviamente un calcio diverso, questo cambiamento nel corso degli anni? Ti entusiasmi ancora a guardare il calcio di oggi, Adriano?
2: Ma diciamo, io devo fare una precisazione, io l'ho vissuto fino diciamo agli anni 80-90, poi mi sono occupato d'altro, quindi non ho vissuto dal di dentro quello che è il calcio diciamo moderno, il calcio di oggi. Certamente non mi appassiona più di tanto, però mi rendo conto che i tempi sono cambiati e quindi è diventato più prevale l'aspetto finanziario,
1: certo.
2: E quindi i valori di una volta sono un po' diciamo messi in secondo ordine. Comunque diciamo che la mia passione comunque resta per quanto riguarda il calcio giovanile, dove anche lì siamo precipitati. E da lì si potrebbe ricominciare con i settori giovanili, creando delle strutture adeguate e degli istruttori formati a dovere per poter riportare il calcio italiano, chiaro, nel tempo, perché ci vorrà tempo, a quello, diciamo, illustri degli anni passati.
1: Assolutamente d'accordo, Adriano, assolutamente d'accordo con questa analisi. Io sono in ritardo mostruoso con la pubblicità, quindi io devo ringraziare Adriano Banelli, ovviamente il direttore Gianni Improta, per averci fatto questa super super sorpresa. Un grande abbraccio e grazie ancora per essere stati con noi.
2: Un secondo.
1: Vai Adriano, un secondo velocissimo.
2: Un grosso in bocca al lupo a Favasulli,
1: sì,
2: un grande calciatore del Catanzaro, secondo me farà molta carriera, e un saluto caloroso a Maianelli, che è un mio concittadino, che diciamo l'ha detto nello staff di Allegri, e in bocca al lupo al Napoli.
1: E viva il lupo, lo dico io per il Napoli questo.
2: Ripasso un attimo Gianni.
1: Grazie mille.
2: Buongiorno,
1: grazie mille Adriano, grazie mille.
4: Di aver fatto cosa gradita, no?
1: Graditissima Baronetto, io ti ringrazio davvero di cuore, ti saluto perché sono in ritardo mostruoso con la pubblicità, grazie mille.
4: Abbraccio forte.
1: Grazie mille a Gianni Improta e grazie al nostro direttore Walter De Maggio.
5: Riccardo, un abbraccio.
1: Un abbraccio, grazie al direttore, ci scusiamo ovviamente per il ritardo, vogliamo pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
4: Super Promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci, eccoci tornati in diretta giro di boa di Radio Gol del sabato nel giorno di Napoli-Frosinone. Noi voliamo subito al telefono per andare da Gaetano Imparato. Caro Gaetano, come stai?
7: Non c'è male, ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio a te, Gaetano. È il giorno di Napoli-Frosinone, torna in campo il Napoli Massimiliano Allegri dopo 3 settimane di sosta. C'è ancora qualche dubbio di formazione per quanto riguarda il Napoli? Dovrebbe passare con la difesa a 3, con Badiashile, con Rafa Marin, c'è ovviamente Rachmani, attenzione anche a Beca, ma insomma un Allegri che proverà a cambiare anche un po' pelle a questo Napoli. Ti chiedo subito che tipo di Napoli ti aspetti stasera. Era però Gaetano,
7: io mi aspetto il Napoli che riesca a riequilibrare il centrocampo, perché come sai è il mio chiodo fisso.
6: Sì.
7: Senza un centrocampo che riesca a essere omogeneo, costruttivo e distruttivo quando c'è da rubar palla e che possa agitare sia in aiuto della difesa ma soprattutto a supporto anche di De Bruyn, che spesso fa brutte figure in campo non per colpa sua ma proprio perché come a Firenze era in un buco enorme di ozono lasciato solo, quindi mi auguro che si metta mano lì. E poi sono curioso di vedere la difesa, questa difesa a tre, perché ho sentito chi si batte, si dimena perché deve essere una difesa a 4, no a 3, come se fosse una cosa offensiva, o a 4. Diciamo che se fosse una difesa a 4 ci sono 2 difensori e 2 centrocampisti offensivi che giocano in quella difesa, quindi sarebbe una squadra completamente sbilanciata in attacco con Spinazzola e Di Lorenzo. Poi bisogna mettere mano alla mediana, invece mi auguro, ti ripeto, una mediana bella cazzuta tosta che vada comunque a tenere fede a quello che può essere un incontro dove a centrocampo e con le marcature uomo che fa il Frosinone, il ritmo intenso, cercheranno di buttarla su questi ritmi intensi, su questa marcatura uomo.
6: Ma la scelta del doppio play Lobotka-Gilmour, seppur hanno ovviamente caratteristiche e impostazioni diverse, ti ha convinto fino ad ora, Gaetano?
7: Il doppio play?
6: Sì, è la coesistenza di Gilmour e Lobotka.
7: No, assolutamente, mi ha fatto una pelle d'oca, sono dovuto andare al dermatologo dopo Firenze. No, perché non esiste, cioè sono 2 che stanno lì, Lobotka fa l'interdizione, la fa bene a modo suo, ma la fa bene. Gilmour non leva, non mette, è stato bravo in campo, è stato tra i migliori, ma nei passaggi, nel gol, nell'essere così a supporto nei momenti nei frangenti in cui il Napoli aveva il possesso, ma quella quadratura del cerchio che si dà al centrocampo non c'è stata. Tu quando fai il 4-2-3-1 devi essere attento a fare in modo che il 4-2-3-1, se hai problemi con i 2 davanti che non ti fanno filtro, deve diventare non amen 4-5-1, e gli esterni non è che abbiano fatto tanto e si siano riusciti a alzare un centrocampo degno di Firenze, perché se così fosse stato il vantaggio sarebbe comunque arrivato fino al termine, perché ricorderai, si andava una partita di ping pong da un lato, dall'altro, dall'altro, dall'altro, invece devi interdire, devi fare possesso e poi addomesticare anche la partita, anestetizzarla, magari cercando il raddoppio. Invece così è stata una gara di flipper e alla fine è beccato il gol e te a casa con rammarico.
6: Sì, lo stesso rammarico, un po' la rabbia che ieri poi Allegri ne ha parlato in conferenza stampa di quella gestione contro la Fiorentina, una partita che sembrava davvero essere alla portata del Napoli. È ovvio che insomma dopo 3 settimane di sosta però bisogna voltare pagina e bisogna iniziare a risalire un po' la classifica trovando punti pesanti, si giocherà ogni 3 giorni, quindi ci sarà bisogno anche di attingere a quelle che sono le qualità che ci sono e ce ne sono anche tante di questa rosa. E tu parlavi del centrocampo e io resto lì con il focus, perché è normale che in questo momento insomma McTominay ancora non è in condizione, 20-30 minuti lo ha detto Allegri, Anghissà tornerà tra qualche altra partita e quindi bisogna fare un po' di necessità virtù in questo momento nel centrocampo. Ti aspetti anche qualche compito diverso per De Bruyne più in fase di impostazione?
7: No, io mi aspetto qualche compito diverso di De Bruyne in fase di impostazione. Ieri si è capito che comunque dovrebbe essere a supporto immediato di Højlund, quindi davanti una coppia
6: più
7: di Højlund, come si provò a Di Maro o a Castel di Sangro, non ricordo, forse più a Castel di Sangro.
6: Castel di Sangro perché si tornò dal mondiale poi De Bruyne.
7: Bravo, sì, non naturalmente l'anno scorso, no, io dico l'anno scorso.
6: Ah, l'anno scorso, ok.
7: Quando si infortunò Lukaku al Castel di Sangro, a Di Maro, non ricordo, vedemmo alcuni approcci da 4-4-2 con davanti De Bruyne e Lukaku e la linea di mediana a 4 che si fermava pure iniziando 4-3. E quindi immagino qualcosa De Bruyne possa inventare. De Bruyne ha bisogno di avere alle sue spalle intorno ai lati una macchina produttiva che cammina, che va avanti, compagni con cui scambia il pallone, pensare alle verticalizzazioni, all'assist, al tiro dalla distanza. Non può stare solo lui isolato come spesso succede a lui. Ma ragazzi, ma voi fate il focus su De Bruyne, e bene è stato che ha fatto benissimo in nazionale, perché così si sono allertati un po' tante coscienze, quelli che già De Bruyne l'avrebbero messo a vendere al 365 ai supermercati con le buste a portare la spesa a casa alla gente. Invece io direi che dobbiamo stare, mi incuriosisce quando tornerà Favasuli, perché Favasuli è un altro che secondo me è destinato ad avere possibili adattamenti, come successe l'anno scorso a Gutierrez.
6: Sì, su entrambe le fasce poi.
7: Sempre nell'ottica di guarnire un centrocampo che fino ad oggi ha avuto problemi seri, perché il Napoli da anni si disimpegna sulle scelte del centrocampo. L'ultima volta che l'ha fatto ha preso uno che si chiama McTominay e ha vinto lo scudetto. Poi per il resto così si pigliano doppioni di esterni d'attacco, si pigliano doppioni di altre situazioni, si cercano aggiustamenti di difensori perché ci sono infortunati, ma a centrocampo come se fosse terra di nessuno e non si va a mettere male. Invece è lì che bisogna potenziare.
6: Gaetano, ti abbraccio, è sempre un grande piacere, buon weekend e buon Napoli Frosinone.
7: Ciao ragazzi, buon lavoro.
6: Grazie mille a Gaetano Imparato e grazie mille a mister Paolo Specchia per essere con noi. Ciao mister.
8: Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio a te mister. 3-4-2-1, si va verso questa tipologia di formazione con 3 centrali, Badia, Schiller, Rafa Marin e ovviamente Rachmani, quindi un Napoli che in qualche modo cambierà anche un po' pelle. Ti chiedo un giudizio anche su questa possibile scelta di Massimiliano Allegri.
8: Guarda, mi ha un po' sorpreso, però evidentemente si è scelto sulla strada perché alla luce delle poche soluzioni che ha e ha provato invece ad avere un'abbondanza di difensori o anche per risparmiare qualcuno.
6: Si inizia a giocare ogni 3 giorni ormai, quindi le rotazioni saranno all'ordine del giorno.
8: Esatto, ricordiamo a tutti che Gilmour e Lobotka hanno finito 3 giorni fa di fare la National League, quindi sono arrivati all'ultimo momento. Cioè, per tanti motivi evidentemente l'allenatore ha pensato che potesse essere vantaggioso quindi usare questo atteggiamento, ma allo stesso tempo l'atteggiamento però provvede di avere Neres che sostiene un po' la presenza di Højlund, altrimenti Højlund da solo sul serio nelle ultime partite avrebbe dovuto fare poco e ancora oggi avrebbe fatto poco. Invece con Neres recuperato, che ha giocato appunto del fermo del campionato per lavorare sul piano proprio della condizione, che non è stato quello che delle ultime apparizioni, è stata veramente l'ombra di quello che noi conoscevamo e abbiamo apprezzato. Quindi oggi credo che con la presenza di potremmo avere un altro tipo di efficacia, sempre che appunto che tutti giochino con una determinazione che sarà pari a quella che ci mette il Frosinone. Il Frosinone è riposato, ringaluzzito e pieno di entusiasmo, che è in una condizione magnifica, ha battuto il Como, immaginiamo come lo troviamo. Però ecco, noi non dobbiamo essere assolutamente da meno sotto il profilo dell'atteggiamento e della voglia di vincere in assoluto.
6: Qual è l'errore da non fare contro una squadra come il Frosinone, che ovviamente, lo ripetevi, viene da un ottimo periodo, 10 punti in classifica, arriverà a Napoli secondo me senza troppo da perdere, visto quanto di buono fatto, hanno automatismi che si portano dietro dall'anno scorso in cadetteria. Qual è l'errore che non deve commettere il Napoli di Allegri questa sera, mister?
8: Di non avere ansia di far subito sulla partita, di avere calma, di avere atteggiamento aggressivo, atteggiamento autorevole per cercare di toccarla subito, però attentissimo a non prendere imbarcate in ripartenza, perché sono molto veloci, sono ben allenati e hanno soprattutto la gamba, è una squadra di gambe, così non, soprattutto avanti. Ora ho visto che hanno recuperato anche Raimondo, pensavano.
6: Sì, tra l'altro a tempo di record, e tra i convocati non dovrebbe partire titolare, però è a disposizione di Alvini, questo sì.
8: Beh, insomma, sarebbe, secondo me non ci fosse stato, perché è un buon giocatore, però è tutta la squadra che sta facendo bene. Tra l'altro Alvini, io lo ricordo ai tempi del Perugia, ha cominciato a Perugia dopo aver fatto sempre bene in Toscana, nelle serie inferiori, ha fatto la C a Perugia, l'ha fatto subito bene. Io ero rimasto ammirato da una partita vista in televisione da questa natura, mi ero informato con Nofri, che è il mio capitano a Casteldesano, che di Perugia mi ha messo un ottimo allenatore, si fa seguire dalla squadra, e devo dire che poi ha fatto una carriera, anche se negli ultimissimi tempi Albino non ha avuto molta fortuna come risultati, anche per esempio a Cremona, un'ottima piazza, un'ottima città, non ha fatto bene, però sta ritagliandosi una fetta di notorietà che credo meriti.
6: Assolutamente sì.
8: Stiamo attenti.
6: Quando il lavoro paga, ecco, mister, mettiamola così. Esatto. Mister, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi. Buon Napoli Frosinone. Grazie mille a mister Paolo Specchia. Noi invece adesso dobbiamo fermarci per un pizzico di pubblicità e un disco, poi torna Marcello Calvano perché dobbiamo parlare del basket, del Napoli Basket, che sarà ospite di Cantù domani al Paladesio, con Napoli che vuole proseguire la propria striscia, magari inanellare il quinto successo consecutivo tra Coppa e campionato. Tutto questo tra pochissimo con Marcello Calvano.
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
12: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80, e nei migliori bar e caffetterie.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg, classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre, rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
16: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
18: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
19: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo tornati in diretta, chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Marcello Calvano. È arrivato il momento di parlare di basket e lo facciamo con il collega Leo Balletta. Ciao Leo.
1: Ciao Marcello, buon pomeriggio.
0: Napoli che sta vivendo un momento davvero fantastico. Due vittorie nelle prime due giornate di campionato, due vittorie nelle prime due giornate di Eurocup e adesso è atteso domani alle ore 17 da questa trasferta complicata, soprattutto dal punto di vista ambientale e, permettimi di dire, soprattutto relativamente alle scorie mentali e fisiche che potrebbero essere state accumulate nell'arco di questo inizio di stagione davvero strabiliante.
1: Beh sì, diciamo che lo aspettiamo tutti questo test, anche per questo, perché sappiamo da quest'estate che quando si gioca la Coppa e quindi c'è un appuntamento infrasettimanale bisogna poi gestire risorse, energie fisiche e mentali. Va detto che Napoli fin qui l'ha fatto molto molto bene, che già sabato scorso con Reggio Emilia in casa ha fatto una prestazione importante nonostante si vedesse che alcuni giocatori erano un po' in sofferenza, poi però è venuto fuori quel diamante di partita martedì sera a Podgorica che ti fa capire che effettivamente al netto delle assenze questa è una squadra che in questo momento spinge e non si ferma mai.
0: Una squadra che probabilmente da domani potrebbe contare anche su Ramsey che prima dell'inizio della stagione, prima dell'infortunio che ha tenuto i box in questa prima fase di stagione, era a giusta ragione delineato come la punta di diamante del roster a disposizione di Repescia. Ora la domanda sorge spontanea: come si inserirà il capocannoniere della passata stagione in Lega 1 in questa macchina che sembra quasi perfetta?
1: Questa è una cosa che ci siamo chiesti spesso durante queste partite, però si inserirà, perché è sì il capocannoniere uscente del campionato, ma è un giocatore in transizione che a Napoli si è venuto a giocare delle carte importanti per quello che è il suo progress, che crede di poter andare nell'NBA, la voleva, l'aveva aspettata un po' anche quest'estate e quindi sa benissimo che a Napoli deve fare uno step importante in avanti. Per quello che dicevamo prima, cioè per la fatica, la stanchezza e la difficoltà appunto nell'affrontare due partite alla settimana, ma soprattutto trasferte complesse, perché a Podgorica non si arriva in bus, insomma, è stata logisticamente impegnativa. Troverà sicuramente i suoi spazi, per lui secondo me sarà fondamentale entrare un po' nella mentalità che sembra già così diffusa di questo gruppo, che appunto come dicevo prima è un gruppo che anche sul più 20 martedì scorso continuava a difendere e a ringhiare.
0: E questo mi dà proprio l'incipit per parlare anche di coach Repesa, che rappresenta secondo me esattamente ciò che questa squadra riesce ad esprimere in campo, ovvero applicazione massima a prescindere dal momento della partita, capacità di soffrire e soprattutto dalla difesa poi si costruisce un ottimo attacco.
1: Sì, sì, c'è un imprinting netto da parte dell'allenatore, c'è stata una collaborazione importante con Francesco Cavalieri, perché questa squadra è stata costruita effettivamente davvero bene in quest'ottica qui, nell'ottica appunto della difesa e dell'aggressività, e poi c'è stata la capacità in queste prime quattro partite effettivamente di dare spazio e responsabilità a tutti, e quindi questo oltre a portare delle vittorie ha fatto anche in modo che venissero recuperati dei giocatori o che comunque tutti avessero la loro chance per farsi notare. Questo è un gruppo cosciente e del proprio valore, l'impressione che dà è proprio questo qui, e questo è sicuramente un grandissimo merito di coach Repesa.
0: Domani, come dicevo, la squadra è attesa dalla trasferta di Cantù, ambiente non assolutamente semplice perché sappiamo quanto il tifo canturino sia particolarmente caldo, soprattutto in sfide d'alta classifica, anche se non c'è, guardando proprio la classifica, non c'è disparità tra quello che è riuscito a costruire Napoli in queste prime due giornate di campionato e le due sconfitte di Cantù. Quali possono essere da un punto di vista proprio tecnico le insidie per Napoli?
1: Ma no, l'insidia è sempre dietro l'angolo, ovviamente c'è una squadra che arriva da due sconfitte consecutive, l'ultima bruciante con Udine in casa perché era dopo un tempo supplementare con un canestro all'ultimo secondo. È chiaro che Cantù, oltre ad avere una classifica agli antipodi con Napoli, ha obiettivi diversi, si deve salvare e sa benissimo che i punti per salvarsi li deve fare in casa, quindi Napoli si troverà di fronte sicuramente una squadra cattiva, aggressiva, vogliosa di vincere, che ha avuto una settimana intera per preparare questa partita, però ripeto, in questo momento c'è anche una differenza enorme di valori e quindi vediamo anche se Ramsey avrà i primi minuti con lui e con le rotazioni appunto rincate appunto dall'ingresso di questo giocatore. Napoli ha tantissime carte, tantissime possibilità, insomma, di quantomeno di portare la partita dove vuole.
0: e stanno dando un grandissimo contributo gli italiani, il pacchetto italiani. Il riferimento è alla difesa di Petruccelli, gli assist di Spissu e i punti e la presenza anche sotto canestro crescente di Caruso, senza dimenticare l'apporto a gara in corso di un giocatore che secondo me in questo momento potrebbe trovare anche più spazio. Però ti chiedo, Leonardo Totè, che è l'ultimo a mancare all'appello, a maggior ragione se oggi Ramsey dovesse essere convocato, tra quanto lo vedremo a disposizione?
1: Ma guarda, così come abbiamo detto che questa è la settimana di Ramsey, adesso vedremo tra stasera e mercoledì quando avrà spazio per poter tornare, per Totè potenzialmente se ne dovrebbe parlare dopo Milano. Sai benissimo che per strategia di comunicazione Napoli non comunica la situazione medica dei suoi giocatori, però dovrebbe essere così da quello che sentiamo noi, da quello che sappiamo noi. Aveva una settimana di ritardo rispetto a Ramsey e dunque vediamo un po'. Anche lui chiaramente penso che stia fremendo e sia voglioso di rientrare, anche perché poi quando vedi che i tuoi compagni giocano a quel livello e festeggiano a quel livello, diciamo che stare in borghese non aiuta.
0: Assolutamente, lo abbiamo visto presente in campionato al fianco della panchina di Napoli. Dopo questa sfida con Cantù poi ci sarà un'altra trasferta difficile in Eurocup contro Wroclaw, Napoli che non farà assolutamente ritorno in città, giustamente, perché dalla Lombardia poi direttamente si sposterà in Polonia, giusto?
1: Beh, ma questa è una logistica necessaria.
0: Obbligatoria.
1: Una logistica necessaria in questi casi. Bisogna imparare ad allenarsi on the road, a cercare palazzetti, palestre. Purtroppo Napoli ha un aeroporto importante, ma comunque certi collegamenti. Questo non è un girone logisticamente facile.
0: Sì.
1: Quello in cui è capitato, adesso c'è questa trasferta a Breslavia e dunque si fa anche così, si va da Cantù e si continua a lavorare in viaggio. Però ripeto, in questo momento c'è un entusiasmo, una carica
0: che non ti fa sentire la fatica, è normale,
1: che non te la fa sentire. Adesso vediamo fino a che punto può bastare. È chiaro che poi bisognerà fare i conti col doppio incontro, perché lo fanno le corazzate, perché non deve farlo Napoli. Però in questo momento io penso che l'entusiasmo aiuti anche in questo senso qui.
0: Grazie a Leonardo Balletta per essere stato con noi, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ci fermiamo, finisce qui la seconda ora della nostra informazione sportiva. Adesso linea ai colleghi di Trebi Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto a tratti sarà ancora instabile per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere temporalesco. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 19-21 gradi. Si segnala anche la ventilazione che soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto sarà caratterizzato da un po' di variabilità al mattino con minime frizzanti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Rieccoci in diretta, inizia la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva, Radio Gol, un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano nel giorno di Napoli Frosinone. Vi ricordo anche gli appuntamenti quest'oggi, davvero in questa lunghissima giornata che ci porterà fino al calcio d'inizio alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, ma noi già dalle 19 inizieremo ad entrare nel clima prepartita con Diretta Azzurra, con Carlo Alvino, con Nicola Mora, con Emanuele Calaiò, ovviamente con Lucio Pengue inviato allo stadio Diego Armando Maradona, poi la radio cronaca su Radio Kiss Napoli e Radio Kiss Italia in esclusiva di Vincenzo Perna, con al commento tecnico il nostro Paolo Del Genio, tutte le analisi ovviamente poi nel post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, tutti quanti i loro ospiti, ovviamente voi protagonisti nel bar dello sport versione post partita e le immancabili voci dei protagonisti, le conferenze ed ovviamente anche la Mixed Zone, la one to one di Radio Kiss Napoli. Detto questo però riavvolgiamo il nastro, perché a proposito dei protagonisti, ieri l'ha presentata e molto bene in conferenza stampa questa partita proprio il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, e allora noi andiamo a riascoltare le sue parole.
5: Corriere dello Sport.
6: Sì. Buongiorno. Alla vigilia, prima della sosta, si percepiva da parte sua un discreto ottimismo sul fatto che il Napoli, dopo questa interruzione per la Nation, in qualche modo avrebbe ripreso ad andare con quella continuità che magari è mancata. Poi però insomma Pavasuli, Spinazzola che è rientrato adesso, Meretta ha avuto un problema, Olivera problema, Vergara problema, insomma le cose non sono migliorate. Quindi le volevo chiedere se da questo punto di vista è ancora ottimista come lo era 3 settimane fa, e se queste assenze soprattutto nel reparto difensivo potrebbero in qualche modo condizionare la sua impostazione di gioco nelle prossime partite. E poi ne approfitto, insomma mi gioco un bonus, qualche altra novità?
7: Novità non c'è. Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso per soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Olivera, credo che nel giro 4-5 giorni, una settimana, potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi il reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Massa bene, Archimani, abbiamo Marini, Bagliascilli è cresciuto molto, quindi sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, la squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Domani inizia un mese importante di 9 partite, vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori. E quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita, e soprattutto va affrontato con grande umiltà, perché comunque è grande rispetto del Frosinone. E questo domani mattina deciderò, dipende dai giocatori che scenderanno in campo, dai cambi che mi potrò portare in panchina, anche in previsione di quella che sarà la partita di martedì.
8: Corriere dello Sport, a seguire Radio Kiss.
9: Salve mister.
7: Buongiorno.
9: Buongiorno. Come ha ritrovato Højlund e De Bruyne, che sono stati diciamo tra i migliori nella propria nazionale in questa Nations? Grazie.
7: L'ho trovati come li avevo lasciati, bene, credo che ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, ora non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol, quindi credo che Højlund non stesse facendo troppo male. E De Bruyne ha fatto delle buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, così come l'aveva fatta a Genova. Non male che stiamo sotto quell'aspetto lì fisico, stiamo crescendo, e sono contento quando i ragazzi vanno in nazionale e fanno bene.
9: Ma forse mi sono espresso male, la sosta ha fatto male anche a me. Intendevo come li ha trovati dal punto di vista fisico, della condizione, perché hanno giocato molto in tutte le partite, queste, e se quindi domani sono pronti a giocare dall'inizio.
7: Questa è un'altra domanda. No, ma ci mancherebbe, no, assolutamente. No, trovati bene, ma anche Lobotka e Gilmour sono rientrati, è normale, hanno giocato 4 partite, De Bruyne ha giocato 1 in meno, però sono ragazzi giovani, a parte De Bruyne gli altri sono ragazzi giovani, quindi hanno tempo di recuperare. Oggi ci hanno da riposare, domani ci hanno tutto il giorno da riposare, quindi domani sera saremo pronti per giocare questa partita. Poi ci sono dei cambi, comunque Lang, Neres sta rientrando in una buona condizione, Matteo Politano ha lavorato bene, quindi diciamo che Spinazzola sta rientrando, quindi ci sono delle note positive. Importante domani è fare il risultato.
8: Radio Kiss, a seguire il mattino.
10: Ben ritrovato. Un po' un'anomalia, 3 settimane di sosta. Le chiedo innanzitutto se per lei questa lunga sosta il bilancio è positivo e se c'è qualcosa sul quale avete lavorato in particolare durante questa sosta. Grazie.
7: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo domani sera. se facciamo un risultato vuol dire che la sosta è servita, se non facciamo un risultato vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni tre giorni. Quindi no, abbiamo lavorato con quelli che avevano bisogno di lavorare, abbiamo fatto due amichevoli, e una con l'Avellino, una tra di noi, soprattutto per dare un po' di condizione e far giocare un po' quelli che fino a questo momento avevano giocato un po' di meno.
8: Il mattino, a seguire il Corriere della Sera.
11: Lei ha lasciato Firenze infuriato per la prestazione del secondo tempo. Le chiedo se questa sfuriata ha visto già delle reazioni da parte dei giocatori che sono rimasti qui, e le chiedo anche se lei ha qualcosa anche da rimproverare a se stesso per come è andato questa prima parte della stagione.
7: Ma io mi rimprovero sempre a me, io sono uno molto autocritico con me stesso, perché comunque ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni, delle scelte. Poi se si vince, a volte devi sapere una cosa, che anche quando vinciamo spesso sbaglio, però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo essere rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
8: Corriere della Sera, a seguire Sport Italia.
12: Le faccio una domanda più generale. Daniele De Rossi poco fa in conferenza stampa ha detto che dalle statistiche che hanno fatto in Serie A ci sono quasi il doppio degli infortuni rispetto a un anno fa, parlando anche di questa anomala e lunga sosta. Le chiedo se c'è bisogno per il calcio di pensare a delle riflessioni, a dei correttivi per ridurre questa tendenza che cresce sempre di più.
7: Io ho fatto una riflessione. Una riflessione è un dato statistico, che io non sono molto amante dei dati, di tanti dati, però questo è una cosa oggettiva. Il campionato italiano quest'anno ha preso un indirizzo, grazie a Orsato, un indirizzo completamente diverso. Abbiamo superato nel gioco effettivo addirittura la Premier, se non sbaglio o se non erro. Questo cosa comporta? Che 6 minuti di gioco effettivo all'interno di una partita sono tanti. Se voi lo moltiplicate per 60, soprattutto 50-60, le partite che vengono giocate dalle squadre che giocano in Europa, diventano altre 6, 4, 5 partite da 90 minuti di gioco effettivo. Però il gioco effettivo è 56-58, quindi quanto diventano le partite? Diventano 6-7 in più per quelle squadre che giocano in Europa. Quindi su quello assolutamente bisogna fare una riflessione, perché sono 6-7 partite che in fondo all'anno vengono giocate in più dai giocatori con ritmi completamente diversi, con i recuperi sicuramente molto più bassi.
8: Sport Italia è a chiudere canale 8.
13: Buon pomeriggio mister, prima quando ha parlato della difesa o meglio dei difensori non ha nominato Sam Bokema. Le chiedo del suo stato di forma, dell'olandese e eventualmente se sta bene. Ah, l'ha nominato, scusate, allora mi sono distratto io. La ribalto, per quel che riguarda lo status di Bokema, se il suo momento può essere determinante nella scelta della difesa 3. Grazie.
7: Ma la questione della difesa 3 e difesa 4, Sam è cresciuto, sta facendo molto bene, purtroppo all'inizio ha saltato tutta la preparazione perché ha avuto un problema al tendine che si portava dietro dalla fine del campionato scorso, e ora sta in una buona condizione, ma lo stesso Marianucci stanno tutti migliorando la condizione, per dire queste 2-3 settimane di sosta hanno fatto bene anche a Luca, che comunque è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto e avranno fatto delle valutazioni sul giocatore, quindi è normale che abbia delle qualità e ce l'ha, e deve rimanere solo se ne è tranquillo che sicuramente anche lui avrà spazio e soprattutto si farà valere per i valori tecnici che ha.
8: Canale 8.
14: Buon pomeriggio mister. E in realtà è tutto cominciato da molto poco, sia il campionato che la Champions, con una sola partita, però per i motivi che conosciamo il Napoli si trova ad inseguire. Quindi volevo chiederle, dall'alto della sua esperienza gestionale, Come si conciliano queste due necessità? Cioè, da una parte l'ansia da prestazione perché bisogna fare risultato, dall'altra la ragione di chi sa che c'è un intero campionato davanti e un'intera Champions da giocarsi. Grazie.
7: Allora, l'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato, e bisogna si focalizzare su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo, poi con la storia dei 3 punti bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4. Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone, e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone, e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
8: Grazie a tutti.
4: E queste erano le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa ieri, ovviamente per presentare la partita di oggi contro il Frosinone di Alvini alle ore 20:45. Nel frattempo in campo anche Genoa e Fiorentina, che aprono questo 6° turno del campionato di Serie A con il Grifone avanti 1-0 con il gol di Osmaic poco fa. Insomma, partita tra l'altro molto importante questa per Daniele De Rossi, che di fatto un pochino, non dico all'ultima spiaggia, ma ha bisogno impellente di risultati. Quindi all'11° il Genoa è in vantaggio 1-0 contro la Fiorentina. Facciamo una panoramica su Napoli-Frosinone, ma in generale anche su questa giornata di campionato. Lo facciamo con il collega Mario Fabbroni. Ciao Mario, come stai? Buon sabato.
15: Grazie anche a voi, buon sabato a tutti.
4: Si riprende dopo queste 3 lunghe settimane di sosta, il Napoli lo fa contro il Frosinone in un match, mi viene da dire, tutt'altro che scontato. È ovvio che il Napoli parte con il favore dei pronostici, ma abbiamo raccontato anche di come stia facendo molto bene Alvini con il Frosinone. Che Napoli ti aspetti, o meglio, cosa ti aspetti che il Napoli vada a migliorare in questa seconda, diciamo, turnazione dopo le prime 5 partite di campionato? La sosta, c'è un altro tour de force, si gioca ogni 3 giorni. Cosa ti aspetti che il Napoli di Massimiliano Allegri vada a migliorare in questi match?
15: La capacità realizzativa.
4: Seconda, diciamo, turnazione dopo le prime 5 partite di campionato, la sosta, c'è un altro tour de force, si gioca ogni 3 giorni. Cosa ti aspetti che il Napoli di Massimiliano Allegri vada a migliorare in questi match?
15: La capacità realizzativa, perché è una nota abbastanza

0: Poi tra l'altro, insomma, il Napoli in questo momento come differenza reti è a più uno, quindi anche dal punto di vista difensivo, insomma, qualcosa va effettivamente registrato. Come ti sei spiegato però le difficoltà offensive del Napoli in queste prime uscite, Mario? Perché poi è normale che, insomma, ci sono state tante defezioni, gli infortuni, Allegri non ha mai potuto contare magari sulla rosa al completo. Vedi lo stesso Alisson, che era dato come uno degli uomini più in forma, si è fermato e oltre un mese fuori. Neres sta rientrando solo adesso, Vergara si è fermato nuovamente. Ecco, sono le defezioni che secondo te in questo momento stanno un pochino limitando quello che è il fatturato offensivo del Napoli, o in generale è una proposta di calcio che deve ancora trovare la sua quadra?
1: Ma probabilmente ci sono aspetti molteplici, cioè non credo che ci sia solo una causa che determini l'effetto, diciamo, non proprio così deflagrante sotto le reti, sotto la rete avversaria. Io credo che in questo momento il Napoli abbia, come dire, pagato le prime 5 giornate di campionato, dove un po' tutti si attendevano da Allegri qualcosa di diverso da quello che Allegri in fondo è sempre stato, e questo credo sia stato probabilmente un grosso errore, un grosso equivoco, perché Allegri sicuramente proverà adesso a fare del Napoli una squadra un po' diversa, perché sta studiando queste 3 settimane, come hai detto tu, di sosta delle nazionali. Gli allenatori, soprattutto quelli che non hanno avuto un grande approccio fino a questo momento, hanno probabilmente pensato, ripensato, guardato, provato, anche se con altri uomini in un certo senso, ma insomma fatto delle idee portate in campo. Quindi è evidente che Allegri sta provando anche a trovare una quadra diversa per il Napoli, che non sia solo questo abito del 4-3-3 che ci siamo cuciti addosso, no? Da Sarri in poi, e sì, che sembra sia l'unico che come se vai in sartoria e ti prendi solo la taglia X, ho capito? Ma non è solo quella, insomma, cioè,
0: magari... ci sono varie vestibilità, ecco.
1: Sì, insomma, puoi anche prendere una taglia leggermente superiore o leggermente inferiore, se quel vestito ti va meglio, ti si indossa con una migliore vestibilità. Ecco, io credo che questo sia un po' stato il problema, unitamente al fatto che il calendario del Napoli indubbiamente è stato poco positivo, poco simpatico, no? Gli avversari, insomma, sono stati abbastanza importanti. Quello che oggi Allegri molto chiaramente ha detto nella conferenza stampa, in fondo si è sostituito ai commenti, alle domande di tanti giornalisti, perché ha detto tutto lui, cioè, ha detto qui, qui dobbiamo fare un filotto di vittorie, quindi prima domanda: ma lei pensa che possiamo fare un filotto di vittorie? L'ha detto lui. Dobbiamo provare a recuperare il terreno proprio per questo motivo, perché dobbiamo entrare nelle prime 4 che vanno in Champions, e quindi ti ha detto anche l'obiettivo, no, stagionale di campionato. La Champions sì, ci piace, la giocheremo il più possibile, però insomma gli obiettivi chiaramente insomma sono quelli che abbiamo, che lo stesso tecnico ha detto. Quindi lui ha chiarito molto, in maniera molto solare, no, che cosa deve fare il Napoli, e ha detto anche che in un certo senso al momento se ne frega. E questo è un passo avanti, secondo
0: me. Sì, no, questo è stato chiarissimo. Cioè, questa sera per lui contano solo i 3 punti. Non vuole ammettere altro, ecco. Poi il bel gioco, ci sarà tempo e modo, ma bisogna ripartire con 3 punti. Su questo è stato proprio estremamente chiaro Massimiliano Allegri.
1: Esatto. E quindi si è, se vogliamo, preventivamente esposto ad una situazione che non ha altra via d'uscita se non quello della vittoria. Cioè, qualunque altra cosa, anche un pareggio interno tra poche ore, insomma, risulterebbe un obiettivo semi mancato in un certo senso, certo, no, in questa partita. Quindi siamo di fronte a un allenatore che, a mio giudizio, in questi 20 giorni non è che si è chiarito l'idea.

0: ho l'impressione che lui si è chiarito un po' di più, perché ha potuto vedere anche diversi giocatori, anche le difficoltà di mettere a punto una squadra con le tante assenze, quindi in fondo ha potuto anche vedere altre soluzioni che magari avrebbe voluto invece evitare, no? Vedi il centrocampo, no? con i due chiamiamoli registi, ma che in realtà
1: sì, che hanno poi diciamo interpretazioni diverse del ruolo,
0: ecco. Sì, ma molto diverse, perché poi alla fine Gilmour ha fatto il regista, per modo di dire, perché ha dovuto fare l'interditore, ha dovuto fare il recuperapallone, insomma ha dovuto fare tutta altra roba, quindi è chiaro che ha visto un Napoli senza appunto sia McTominay che Anguissa, cosa molto rara, no? Anche nelle scorse stagioni uno dei due in qualche modo c'era sempre.
1: È più McTominay che Anguissa in realtà.
0: Sì, certo, molto più McTominay che Anguissa. Comunque ha potuto anche, secondo me, capire che questo 4-3-3, però giocato in una maniera non così potente con le ali, cioè questo è un modulo che secondo me prevede dei calciatori che sappiano non soltanto saltare l'uomo ma puntare decisi in area di rigore e magari fare anche gol. Se tu questa caratteristica in qualche modo non la evidenti, se non hai dei frombolieri che comunque ti mettono in difficoltà anche dalle fasce, noi li abbiamo avuti, no? Non è che voglio andare a prendere a citare il Caglion della situazione, ma ve lo ricordate, insomma, uno che arrivava da là e ti faceva ti metteva in difficoltà tutto e tutti, questi tutti sapevano,
1: tutti no? Sapevano, ma nessuno riusciva a fermarlo, però
0: esatto, e questo ti fa capire che quando gli schemi, i moduli, le situazioni sono ben provate e la squadra è entrata nella mentalità, e allora anche le contromisure degli avversari spesso falliscono, perché non è che tu riesci a sempre a controbattere, certo, pur sapendo. Insomma, tutto questo probabilmente stasera potrebbe già trovare una confluenza, soprattutto questi rivoli, no, che in questi giorni sono praticamente stati alimentati da pensieri, parole, dibattiti, insomma tutta sta roba. Stasera dovremmo vedere qualcosa in campo, e questo credo che sia veramente il primo test importante del Napoli, che al momento ha poche possibilità di errore, indubbiamente ha ragione Allegri, perché ahimè in queste 5 partite prime della storia del campionato, 2, e sottolineo 2, dirette con le squadre che dovrebbero lottare proprio per la Champions, le ha già perse.
1: Con il Como e con l'intervento, 2 partite diverse, anche per come
0: sì,
1: sono maturate, però alla fine sono comunque 2 sconfitte come
0: nella classifica, vanno quei 0 punti,
1: ma comunque punti, sì, è segnato nella sconfitta. Insomma, Mario, anche io mi aspetto comunque un cambio in qualche modo da parte di Allegri, da parte di questo Napoli, fermo restando che credo che in generale la cura a tutti i mali o a tutte le polemiche, a tutte le parole questa sera sia una ed una soltanto, l'ha indicata proprio Massimiliano Allegri, sì, ovvero la vittoria. Da questo insomma non si scappa. Mario,
0: Allegri firmerebbe per 4-5 vittorie di corto muso, come faceva lui, 1-0, 1-0, 0-1, 0-1, con polemiche, no?
1: Sì, sì, sì, in questo momento per lui, ma è normale, che il risultato in questo momento è prioritario su tutto. Fermo restando che io ripeto, secondo me questa è una squadra che ha qualità, che a tratti ha sciorinato anche un buon calcio, è ovvio che
0: si deve un po' sbloccare, secondo me.
1: Sì, esatto, per questo parlavo prima un po' di quella miccia che si deve scendere, quella scintilla, e credo che questa scintilla vada accesa in primis con le vittorie. Se inizi a vincere con continuità, poi ti risulta poi più facile anche l'aspetto insomma dello sbloccarsi qualitativamente. Vedremo insomma già da questa sera che cosa succederà. Mario, io ti auguro un buon weekend, ovviamente un buon Napoli Frosinone.
0: Ce l'auguriamo tutti.
1: Assolutamente sì. Ciao Mario, un abbraccio, grazie ancora.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie mille a Mario Fabbroni. Intanto ha raddoppiato il Genoa contro la Fiorentina, il gol di Messias su un bellissimo, insomma, un buco difensivo di Ranieri, e poi l'aveva un po' riaperta anche la Fiorentina con Gnonto, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco di pochi centimetri, quindi al 22esimo il Genoa è in vantaggio 2-0 sulla Fiorentina, ha sfiorato anche il Trissi in questo momento la squadra dei De Rossi, provvidenziale l'intervento di De Gea. Noi invece adesso ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, un disco, e poi torniamo con il rush finale di Radio Gol.
2: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo in diretta a Rush finale di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono dal direttore Carlo Iacomuzzi. Caro direttore, come stai?
1: Tutto bene, grazie sempre di ricordarsi di me.
0: Ma grazie a te per accettare ovviamente il nostro invito. Per noi è onore e piacere averti ai nostri microfoni. Parto da una dichiarazione di Allegri ieri in conferenza stampa, poi ci concentreremo ovviamente su Napoli-Frosinone. Allegri dice, e ti vado a leggere anche le sue parole: il campionato italiano ha preso un indirizzo diverso grazie ad Orsato, abbiamo superato la Premier nel gioco effettivo, 6 minuti di gioco li moltiplichiamo per 50-60 partite, diventano altre 4-5-6 partite da 90 minuti, il gioco effettivo è di 56-58 minute, le partite diventano di più per le squadre che giocano in Europa. Ma il calcio italiano sta effettivamente cambiando, secondo te, direttore, dal punto di vista no, anche della spettacolarità, mettiamola così?
1: Ma per la spettacolarità forse sì, sta sicuramente migliorando, anche perché ci sono giocatori di certi livelli, si cura molto anche più anche il gioco magari uno contro uno, e quindi la spettacolarità aumenta logicamente. Però che stia cambiando nella durata e nella perdita di tempo, no, però secondo me siamo sempre allo stesso livello, purtroppo è così e dobbiamo accettarlo questa situazione, purtroppo. Però insomma non dobbiamo lamentarci,
0: Allora, dobbiamo fare, come abbiamo sempre fatto, un po' di necessità virtù, tirando fuori il meglio da quello che abbiamo a disposizione, perché poi anche insomma la nazionale ce l'ha dimostrato, e quando parlo di nazionale parlo anche di nazionali, anche quelle giovanili con l'Under 21, ha dimostrato che insomma un po' di materiale molto interessante c'è, e quindi bisogna lavorare su questo, sperando che però le autorità e ovviamente i vertici federali iniziano a dare una mano più che a continuare con queste lotte interne che insomma ci interessano il giusto, onestamente.
1: No, sicuramente. Sai, la cosa migliore è sempre valutare quello che succede nelle nazionali minori, perché lì si vede la maturità, la maturazione, il miglioramento del nostro calcio, perché sai, la nazionale ha i suoi caratteri, e quindi è difficile, no? Vederla diversa, ma invece a livello nazionale minori penso che stiamo migliorando sempre. Adesso bisogna vedere poi quando incontreremo squadre di pari valore, ecco, lì sarà bello il confronto.
0: Assolutamente sì. Direttore, veniamo anche al Napoli, perché insomma riparte il campionato di Serie A questo weekend, quest'oggi già in campo Genova-Fiorentina, con il Genova avanti 2-0, il Napoli questa sera impegnato al Maradona contro il Frosinone. Che Napoli ti aspetti dopo questa sosta?
1: Faccio solo un intercalare: fino a ieri, se non sbaglio, la Fiorentina era la squadra di relazione, cade subito a Genova, evidentemente avere
0: la sosta è complicata da affrontare,
1: sì, ma poi avere 10 stranieri, 8 stranieri, 9 stranieri, alla fine poi ci caschi, e questa è la realtà, perché giustamente viaggi, non viaggi, incidenti, infortuni e cose varie, e poi dopo ti trovi 2-0 dopo 20 minuti, quant'è che gioca la partita, e questo è un vero peccato, perché la Fiorentina è sempre stata fucina per i giovani italiani, però vabbè, andiamo avanti.
0: Sì, è un tema molto molto ampio, insomma bisognerebbe affrontarlo per più di 5-6 minuti, mettiamola così, servirebbe trasmissioni dedicate.
1: Sì, invece parlare di Napoli, ma Napoli sì, purtroppo deve vincere. Quindi non è che bisogna stare lì a guardare se gioca bene o gioca meno bene, se fa il 3-4-2-1, se fa tutte le tattiche, l'importante è vincere, perché nel nostro calcio alla fine si guarda la classifica, se sei lassù tutto va bene, anche se non giochi bene o se hai fortuna o se hai un calcio di rigore a favore contestato, però l'importante è vincere, essere in testa alla classifica, e per il Napoli questo è fondamentale. Allegri è un allenatore che sa benissimo queste situazioni e le sfrutta in tutto e per tutto.
0: No, è vero, proprio questo l'abbiamo ripetuto, io continuo a ripeterlo, mi fido molto insomma di Massimiliano Allegri, perché ha dimostrato che quando ha la rosa a disposizione e la qualità per le mani, e questo Napoli insomma di qualità ne ha, riesce comunque sempre ad ottenere il risultato che gli viene richiesto, quindi adesso si entra nel vivo di questo.
1: Ha ragione lui, quasi, esatto. È questa la realtà.
0: Esattamente, sono d'accordo con te. Direttore, è sempre bello parlare di calcio con te, ti auguro un buon weekend.
1: Anche per me, buona giornata e buone partite.
0: Grazie,
1: a presto,
0: grazie mille.
1: A presto.
0: Grazie ancora al direttore Carlo Iacomuzzi. Allora, per noi adesso è giunto il momento di andare a riascoltare le parole di Luca Marianucci, perché torna tra i convocati, quindi siederà in panchina. Ho avuto la possibilità di intervistarlo giovedì, Marianucci molto emozionato, ma soprattutto molto molto carico, perché ce l'ha detto e tra poco ascolterete le sue parole. Il suo percorso si è interrotto sul più bello al termine del ritiro, un ritiro che tra l'altro l'aveva visto grande protagonista fare davvero molto molto bene, quindi Marianucci attende il suo momento, ma facciamo così, vi faccio riascoltare le sue parole in esclusiva per Radio Kiss Napoli.
2: Radio Kiss Napoli, abbiamo il piacere di intervistare Luca Marianucci, difensore del Napoli. Ciao Luca.
3: Ciao a tutti.
2: La prima domanda è ovviamente d'obbligo. Luca, come stai?
3: No, tutto bene. Da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per il sabato.
2: Luca, l'infortunio in ritiro in un momento ovviamente importante, si costruisce la stagione, in cui stavi disputando anche ottime prestazioni, sentivi e senti tuttora la fiducia di Allegri. E come ti ha fatto sentire però dover interrompere questo processo e quanto è stato importante il sostegno dei compagni e dei tifosi?
3: Sicuramente è successo nel momento tra virgolette peggiore, alla fine del ritiro, dopo un mese di lavoro importante, però l'ho presa con filosofia, sono stato fin dal giorno dopo improntato sul recupero per rendere i tempi di recupero sempre minori e sicuramente l'aiuto dei compagni, dei tifosi è stato fondamentale, perché mi sono sempre stati vicini e anche questo mi ha aiutato a rientrare al meglio.
2: Senti, parlavamo di fiducia poco fa, a Napoli c'è Allegri quest'anno come allenatore, ci descrivi che allenatore stai conoscendo e anche il tuo rapporto con lui?
3: Sicuramente il rapporto che ha con tutta la squadra è un rapporto personale molto importante secondo me, perché è molto attento anche alla parte fuori dal campo, tiene sempre l'entusiasmo molto alto, però in campo poi si fa sentire, soprattutto anche con gli allenamenti sono tosti, però è giusto che sia così.
2: Senti, dopo questo primo miniciclo concluso con questa lunga sosta per le nazionali, che ha permesso anche a chi era un po' più indietro magari di condizioni di recuperare, si entra nel vivo dopo questa sosta. In queste settimane Allegri in particolare che cosa vi ha chiesto di migliorare in allenamento?
3: No, sicuramente ci siamo focalizzati ora, io da questa settimana, ma i ragazzi tutte e tre settimane, per migliorare magari delle lacune che abbiamo avuto nelle prime giornate, abbiamo lavorato molto bene e niente, finalmente diciamo che sabato riprendiamo a fare sul serio.
2: Quanta voglia hai di andare al Maradona?
3: Tantissima, perché comunque ora è tanto tempo che non entro da giocatore e sono molto contento di iniziare.
2: Sabato si riprende proprio con il Frosinone, una delle squadre rivelazioni di questo inizio di campionato. Qual è secondo te l'errore da non compiere contro i ciociari?
3: Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento, sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso, quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
2: Senti, da difensore si parla sempre tanto difesa 3, difesa 4, ma per un difensore, e te in particolare, cosa cambia tra questi due sistemi?
3: No, sicuramente i modi sono differenti, però non cambia molto, magari uno è più propenso a giocare in un modo, uno in un altro, però l'importante credo per un difensore è rendere da dietro la partita più semplice per quelli che ti stanno davanti, quindi che sia 3 o che sia 4, l'importante è non prendere gol e dare una sicurezza in più a tutta la squadra.
2: Senti, se dovessi descrivere con una parola, un aggettivo, il Marianucci di oggi rispetto a quello arrivato a Napoli, come ti consideri?
3: Più maturo sicuramente, a livello di maturità, anche stando con determinati compagni in spogliatoio, cresci, anche non volendo cresci, e sicuramente sì, ma più maturo sicuramente.
2: Hai vissuto ovviamente il passaggio da Empoli a Napoli, poi c'è stata la parentesi al Torino. C'è stata una situazione in particolare che ti ha fatto crescere? Hai parlato di maturità poco fa.
3: Sicuramente il passaggio da Empoli a Napoli è stato grande, ci è voluto un po' di tempo per abituarsi ai ritmi di allenamento, ai ritmi di gioco, perché comunque ti inizi a allenare con veri campioni. E sì, diciamo che il primo periodo è stato il più difficile, però sono dei ragazzi fantastici e anche a livello umano mi sono trovato fin dal primo momento benissimo.
2: Senti, uno dei compiti dei giovani giocatori è anche cercare un po' di captare, rubacchiare qualcosa magari da qualche compagno di reparto. C'è un dettaglio che magari hai o pensi di aver appreso in questi 2 anni a Napoli da uno dei tuoi compagni di reparto con più esperienza?
3: Sicuramente le cose da apprendere sono ancora tantissime, spero di arrivare ad apprendere il più possibile ancora, ma quello che vorrei apprendere ancora di più è sicuramente la serenità di alcuni veterani, tra virgolette, che hanno quando giocano. Sicuramente con l'esperienza verrà di pari passo.
2: Senti, sei anche un difensore che ama partecipare a quella che è la manovra dal basso, perché ormai insomma il ruolo del difensore sta cambiando, non solo marcatura, ma si partecipa davvero a tutta l'azione, alle due fasi. In tal senso ti chiedo quanto conta per te sentirti anche coinvolto in quella che è la costruzione dal basso di una squadra?
3: A me piace molto il gioco palla, comunque fraseggiare coi compagni. Sì, è vero, il ruolo del difensore sta cambiando, però non bisogna scordarsi che il difensore come prima cosa deve difendere e, come ho detto prima, rendere più tranquilla la manovra per i tuoi compagni che stanno davanti. Poi sicuramente il gioco dal basso è importante per me perché ti crea più possibilità per far gol, ti dà fiducia quando hai la palla e gli altri corrono al posto tuo, quindi penso sia un aspetto fondamentale. Però il difensore, diciamo che prima cosa deve non prendere gol e poi pensare a tutto il resto.
2: Senti, ti chiedo anche, ovviamente abbiamo parlato prima della sfida contro il Frosinone, il ritorno al Maradona che può darti sia una spinta enorme, ma anche ovviamente farti sentire inevitabilmente la pressione. Oggi come vivi il rapporto con questo stadio e anche ovviamente con la tifoseria partenopea?
3: Sicuramente uno stadio che spinge molto, che pretende molto, come è giusto che sia, perché è una piazza fantastica. Non la vivo con ansia, ma la vivo con entusiasmo. So che potrebbe essere un'arma a doppio taglio questa, però sicuramente i tifosi sono dalla parte nostra e quindi non vedo il motivo di viverla con ansia.
2: Torno ovviamente sulle tue caratteristiche. C'è un aspetto del tuo gioco sul quale senti di essere migliorato da quando sei a Napoli e un altro sul quale invece stai continuando a lavorare per migliorare?
3: Sicuramente sulla parte difensiva in generale sto cercando di migliorare ancora, sull'attenzione su tutti i 90 minuti. È una parte in cui sono migliorato sicuramente i tempi di gioco, i ritmi che sono inevitabilmente alzati, e quindi sì, queste due cose.
2: Invece Luca Marianucci fuori dal campo come ti descrivi?
3: No, sono un ragazzo molto molto tranquillo, molto socievole, anche fuori dal campo cerco sempre di mantenere rapporti con i ragazzi della squadra, quindi se c'è bisogno di uscire, se c'è bisogno di fare qualcosa, sono sempre il primo che magari propone o sempre a dire di sì a qualsiasi cosa, perché sono convinto che queste robe fanno bene, poi quando sei in campo te le puoi ritrovare e quindi crea affiatamento. Sia una roba giusta da fare.
2: Luca, ti chiedo anche della nazionale, sogno o obiettivo? Mi avevo anche visto tra l'altro lo spotto con Antonio Vergara dopo l'esordio in nazionale, ti chiedo anche il rapporto con lui.
3: No, sicuramente arrivare a indossare la maglia della nazionale maggiore è un sogno, come credo tutti qua hanno. Sì, con Antonio ho un bellissimo rapporto, ci scherzo molto, ci prendiamo in giro tutti i giorni, però li voglio bene, gli ho scritto dopo l'esordio e mi sono complimentato con lui e niente, si merita quello che ha fatto.
2: Luca, ovviamente facendoti un grande in bocca al lupo, ti lascio l'ultima per un saluto ai tifosi del Napoli anche in vista della gara contro il Frosinone.
3: Ciao a tutti, spero sarete in molti allo stadio a sostenerci e daremo tutto per voi, per la piazza e per la città.
2: Grazie Luca.
3: Grazie a voi.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola.

0: olive. granataolive.com.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, eccoci, rush finale di Radio Gol del sabato. Tra un poco vi riepilogheremo ovviamente tutti quelli che saranno gli appuntamenti di questa sera in vista di Napoli e Frosinone, ringraziando però Fabio Esposito in regia audio e Gabriele Irace invece alla regia video, così come il nostro Marcello Calvano invece che ha vissuto la puntata con noi in redazione. Noi come sempre, prima dei saluti finali, vi facciamo rivivere i momenti salienti della nostra puntata con gli immancabili highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Non è semplice, l'allenatore dipende poi che allenatore, quanti giocatori hai in nazionale. Il Napoli in questo caso, in questo caso ne ha tanti, ne ha avuti tanti. Io ho letto le dichiarazioni di Allegri che sono tornati tutti quanti abbastanza bene. Di sicuro devi fare delle amichevoli, devi cercare di allenare quelli che hai in casa, ma ovviamente a livello tattico, a livello anche fisico, non è tutto sotto controllo, quindi devi cercare poi di capire quali sono le condizioni quando rientrano. Quindi non è semplice, c'è un lavoro molto importante da parte dei preparatori, capire quali sono le condizioni, i vari acciacchi, le varie problematiche che sono state durante questi 15 giorni, sì, molto lunghi. Era bello rientrare, anche se, come dicevi tu, la nazionale ci ha fatto gioire, insomma, ha fatto delle grandissime cose.
3: La presenza di Politano ti consente entrambe le cose, però più facilmente ti può portare al 3-4-2-1 con Politano, che andrebbe a fare il quarto di centrocampo.
0: A tutta fascia con Spinazzola sull'altro versante.
3: Sì, più che metterlo nei due, perché lì più Neres e De Bruyne era l'ipotesi più accreditata. Se si passava la difesa a tre con Beukema dentro, con Di Lorenzo forse dentro a questo punto, e Beukema non dentro dall'inizio, poi vediamo chi sarà, se ci sarà Rachmani credo sicuramente, poi Rafa Marin potrebbe esserci, ma potrebbe esserci anche Badiashile, potrebbe esserci anche Beukema, questo sia a tre che a quattro. Questo discorso di cambiare un centrale resta aperto. L'altro ballottaggio dipende da Politano, effettivamente si può passare al 4-2-3-1 se devono giocare contemporaneamente Neres, Lang, De Bruyne, più Lobotka e Gilmour, mi sembra che sia naturale una struttura 4-2-3-1.
4: Io ho visto con attenzione l'ultima partita del Frosinone, quella col Como, e bisogna dire che in quella partita la squadra rivelazione del campionato ha confermato questo ruolo, perché il Frosinone e il Cagliari sono fino a questo momento le due squadre che oltre ai risultati hanno fatto vedere anche un gioco e una capacità di adattamento. Per il Frosinone tra l'altro al ritorno in Serie A assolutamente straordinaria, è una squadra interessante quella di Albini, certo la differenza tecnica è notevole, ma soprattutto la differenza dei momenti è notevole. Il Napoli certamente stasera non può far altro che vincerla questa partita, l'ha ricordato in maniera precisa anche Allegri, perché la sosta sicuramente è servita a recuperare qualcuno, e la migliore notizia credo per tutti i tifosi del Napoli sia il ritorno di McTominay, che insomma sappiamo tutti quanto sia importante nell'economia del Napoli. Si sono persi altri giocatori nelle nazionali, fra Fasulli, Vergara, conferma che gli infortuni capitano sempre, capitano in nazionale, capitano nei club, di là di certe strampalate teorie che ci è capitato di sentire l'anno scorso, ma in realtà capitano perché si gioca tanto, ha detto bene Lobotka, che poi alla fine possono essere pure strapagati, però poi sono esseri umani, non è che in campo vanno i conti correnti, in campo vanno i calciatori con gambe, muscoli, cuore e fiato. Però il Napoli, ripeto, questa sera, al di là di quelle che possono essere le scelte di Allegri, che saranno secondo me interessanti da vedere, perché davvero c'è poca... ci sono poche notizie certe sia sul modulo che verrà adottato sia sui nomi che sceglierà Allegri. Si parla addirittura di un ritorno di Badiashile, che confermerebbe secondo me la visione aziendalista al massimo di Allegri, perché insomma veramente Allegri non lascia indietro nessuno, e da questo punto di vista può essere un merito se le cose andranno bene. Certo, se poi le cose dovessero andare male, come sono andate male al debutto del francese al Meazza, tutti glielo farebbero notare. Però è una partita che Napoli può solo vincere, perché altrimenti la situazione si complicherebbe ulteriormente.
5: I campi di An, per quanto possono essere pesanti, drenano molto bene, quindi è ovvio che non puoi avere una circolazione di palla perfetta, e quindi devi alzare un po' di più quella che è l'attenzione, la tecnica, però voglio dire, non, sicuramente non va a discapito del gioco. È ovvio che alla lunga, nel corso della partita, può incidere, secondo me, minimamente su quelli che sono giocatori brevilini, quindi magri, che con il campo pesante ovviamente fanno un po' più fatica. Però voglio dire, in questi anni si sono viste partite veramente anche sotto acquazzoni e non mi è sembrato di vedere grandi fatiche da parte dei calciatori. Il calcio è molto semplice, non devi prendere gol e lo devi fare, quindi da lì non si scappa. Quindi è ovvio che al di là delle difficoltà che Napoli può aver incontrato sia sotto l'aspetto tecnico, tattico, cambio d'allenatore, infortuni che purtroppo continuano a perseguitare il Napoli, è ovvio che qualcosa in più bisogna fare, soprattutto lì davanti. Anche lo stesso Højlund comunque è partito un po' a rilento.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Apriamo con il maltempo in Campania. Evacuati in via precauzionale 3 appartamenti per una frana occorsa in via Fedro nella zona di Mirgellina. Sono 9 in totale gli sfollati, in attesa di sapere quando potranno rientrare nelle proprie case. Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e di alcuni alberi pericolanti che minacciavano la linea ferroviaria della vicina stazione metropolitana. Prosegue l'impegno dei vigili del fuoco per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che sta colpendo Napoli e provincia in queste ore. Al momento sono 150 gli interventi già portati a termine dalle squadre, concentrati prevalentemente su allagamenti, danni d'acqua e dissesti statici. Ed a causa del persistente maltempo, la protezione civile della regione, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sui fenomeni previsti, ma anche sulle piogge recenti e sul possibile impatto al suolo, ha prorogato l'allerta meteo fino alle 15 di domani, domenica 11 ottobre. Le precipitazioni saranno ancora a carattere di rovescio temporale, intense soprattutto nella giornata odierna. I fenomeni saranno in attenuazione dalla serata, dalle 15 di oggi si passa a livello giallo anche nelle zone in cui vige l'arancione. Passiamo alla cronaca. 3 uomini intenti a sversare i rifiuti nella zona di Longola a Poggio Marino vengono scoperti da una donna e dal figlio 12enne di quest'ultima. Mentre la signora prova a convincerle a desistere dei loro propositi, il ragazzo riprende la scena con il suo cellulare. La reazione è immediata. Partono insulti e minacce con l'aggressione a colpi di bastone, mentre uno dei 3 sottrae lo smartphone al ragazzo per provare a nascondere le prove del reato. La donna si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto ed i carabinieri sono riusciti ad identificare e a denunciare gli autori dei reati. Si tratta di un 36enne, di un padre e di suo figlio di San Giuseppe Vesuviano. Dovranno rispondere di abbandono, di rifiuti e aggressione. La chiusura con lo sport, il calcio. Questa sera alle 20.45 il Napoli scenderà in campo contro il Frosinone nel match valevole per la 6ª giornata di Serie A. Vi ricordo gli appuntamenti di quest'oggi a partire dalle ore 19 con Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Nicola Mora, Emanuele Calaiò, ovviamente dallo stadio Diego Armando Maradona, il nostro inviato Lucio Pengue, la radio cronaca in esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia con Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio, poi il post partita da vivere sempre su Radio Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo nel bar dello sport. Sentiremo ovviamente poi le voci dei protagonisti e la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e a più tardi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano.

Era il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno calo.
7: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
7: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
7: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
9: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
10: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
11: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
12: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective Prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Let's go.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
5: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21. È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super Promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo
7: e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
7: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
7: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
9: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buonasera, buonasera, Forza Napoli, finalmente, finalmente torna diretta azzurra, torna il campionato, torna il nostro amatissimo Napoli e tornano Emanuele Calaiò, buonasera Arciere.
1: Ciao Carlo, ciao Nicola, buonasera a tutti.
0: Ed è torna Nicola Mora, ciao, i miei corazzieri,
1: ciao,
0: buonasera
1: Carlo,
0: Nick.
1: Ciao Emanuele, ben ritrovati a tutti.
0: Mamma mia, non se ne poteva più, non se ne poteva
1: tre
0: più.
1: Settimane. Mamma ci siete mancati,
0: No,
1: ci siamo mancati.
0: Dico la verità, proprio crisi di astinenza totale. Oggi voglio un overdose di calcio. Iniziamo alle 19, chissà quando finiremo la nostra diretta. E allora, diretta azzurra naturalmente con protagonisti sempre e solo voi, amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La possibilità di intervenire, il filo diretto è sempre aperto, 081 546 6873. Se siete in auto, direzione Diego Armando Maradona, chiamate. Col viva voce, chiamate. Se vi fa piacere scrivete, oppure in alternativa 342 00 00 100. Ragazzi, prima di entrare abbiamo un ampio prepartita, toccheremo vari argomenti, cercheremo di capire in anteprima le scelte di Massimiliano Allegri, che sembra orientato, anzi orientatissimo, ad un 4-2-3-1. Dicevo, prima però di entrare nel merito, io devo andare con grandissima piacere all'esterno del Maradona, innanzitutto per capire il meteo, piove o non piove, e poi per salutare con un abbraccio, seppur solo virtuale, l'amico e collega Lucio Pengue. Buonasera Lucio.
2: Carissimo Carlo, allora ti dico subito che piove, talmente che piove, nessuno si avvicina tranne il nostro Vincenzo Perna. Oggi sarà veramente difficile
3: per voi. No,
2: non credo che faccia venire voglia di così parlare. E tu non prendi le foto, mi raccomando, devi raccontarci questo Napoli.
4: Assolutamente, un saluto a te, Lucio, ovviamente a Bomber e anche a Nicola Mora. Aveva dato un po' di tregua intorno alle 6, la situazione dopo un di due.
0: Entriamo un attimo, eravamo con l'audio ambientale che però ci dava a volte anche nel momento massima attenzione, perché se in diretta dimentichi il particolare dell'accensione del microfono, però nello stesso tempo della possibilità a chi ti ascolta di capire effettivamente, grazie al rumore ambientale, che c'era giù una pioggia veramente di quelle là, insomma, che non ci facciamo mancare niente a questa sera per il ritorno del Napoli al Diego Armando Maradona. Intanto vi dico che già due partite, una è stata già giocata e vinta dal Genoa in casa contro la Fiorentina 2-1, si sta giocando Inter Parma solo il primo tempo, però già le squadre stanno rientrando per il secondo tempo, 3-0 per l'Inter alla fine dei primi 45 minuti. E allora tutto a posto, allora ritorniamo con piacere al Maradona, ritorniamo con piacere da Lucio Pengue e da Vincenzo Perna al Fuorigrotta. Tra l'altro vedo Vincenzo Perna, a beneficio di quelli che ci seguono sul canale 76, quindi ci vedono anche in TV, lo vedo insomma bello inzuppato con tanta acqua anche sulla camicia, la cosa è divertente per noi che siamo invece all'asciutto e qui in studio. Vai Lucio!
5: Eccoci qua, avevamo avuto dei problemi con il volume del microfono, abbiamo tutto risolto. E eravamo con Vincenzo Perna, dicevamo oggi sarà difficile portare tifosi qui nella nostra postazione perché siamo davvero esposti alle intemperie e purtroppo c'è questa pioggia battente. E Vincenzo, mi raccomando, conserva la voce, non prendere freddo e copriti bene.
4: Sì, buonasera Carlo, buonasera al nostro Bomber e ovviamente anche a Nicola Mora, ciao a te Lucio. Sì, aveva dato un po' di tregua verso le 18, poi circa 10 minuti fa ha ricominciato a piovere anche abbastanza forte, c'è stato prima un vero e proprio diluvio, quindi speriamo che il campo abbia tenuto, ma non ho dubbi in merito perché da ormai parecchi anni lo stadio di Diego Armando Maradona è davvero uno dei migliori in Italia. Fa freschetto fatto, ed è incredibile perché passiamo dall'ultima partita in campionato con 12:30 e clima d'estate, si gioca adesso alle 20:45 di sera e con un clima autunnale, quindi dalle stelle alle stalle, speriamo che ovviamente non ne risentano i calciatori.
5: Vincenzo, tu dicevi che è passato davvero tantissimo tempo dall'ultima partita del Napoli, quella di Firenze, dall'ultima partita in casa è passato ancora più tempo, c'è stata questa sosta lunghissima, tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, qualcuno è tornato, ahi noi, infortunato. Oggi ci sarà davvero molta curiosità per capire innanzitutto chi giocherà, ma anche e soprattutto quale sarà l'atteggiamento del Napoli. Almeno dalle nazionali un Kevin De Bruyne e un Rasmus Højlund sono tornati belli carichi.
4: Sì, perché hanno fatto bene, soprattutto De Bruyne e Højlund, però gli infortuni peseranno inevitabilmente su quello che è questo altro mini campionato, perché da qui al mese prossimo ci aspettano 9 partite in 30 giorni, saranno impegni duri, servono tanti calciatori, però purtroppo perdiamo anche Vergara e Favasuli. Olivera invece, come ci ha svelato Allegri, lo dovremmo ritrovare settimana prossima e questa è sicuramente una buona notizia. Vediamo chi schiererà oggi. Secondo me pochi dubbi su quelli che saranno i giocatori impiegati, secondo me soprattutto per quanto riguarda la difesa, ma anche per il centrocampo, e soprattutto vedremo quanti minuti, se li farà effettivamente, Scott McTominay, che deve essere un fattore in più soprattutto in questo periodo.
5: Eh sì, questa è un'altra notizia della settimana. McTominay ha riottenuto l'idoneità sportiva, quindi per i tifosi del Napoli una bellissima notizia. Oggi lo vedremo, chissà per quanti minuti, però sarà bello magari riabbracciarlo. Però Vincenzo, sui nostri canali social ho visto con grande attenzione anche un reel dove tu eri protagonista, dove ci descrivevi un po' quali potrebbero essere le insidie del Frosinone, un Frosinone che ha recuperato in extremis anche Raimondo, chissà se Albini lo schiererà dall'inizio. È una squadra che è partita fortissima nonostante il fatto che sia una neopromossa, più punti del Napoli e più vittorie del Napoli.
4: Sì, ed è una squadra che gioca bene quando gli dai la possibilità di farlo. Quando non gli dai la possibilità, accetta la situazione passiva, ma al tempo stesso però è anche molto brava a ripartire. Ha tanti giocatori molto molto giovani, vedremo sicuramente all'opera Cavernazze, Gecemis, una delle rivelazioni di questo campionato, e con ogni probabilità vedremo dal primo minuto Bobček, calciatore che secondo me ruberà l'occhio. Questo perché è un ragazzo che, nonostante l'anno scorso la sua squadra in campionato polacco sia retrocessa, alla fine ha fatto il capocannoniere del campionato con 20 gol, quindi vuol dire che lui il feeling alla porta lo sente, e c'è grande curiosità da parte della società per vederlo all'opera. Lui ha avuto qualche problemino all'inizio stagione, però adesso potrebbe approfittare dell'assenza di Raimondo. Una squadra che comunque ha grande gamba e anche grande tecnica, ovviamente il Napoli ce l'ha altrettanta, quindi bisognerà semplicemente fare la partita e, come dice Allegri, vincere, punto e basta.
5: Qui la pioggia si fa ancora più battente e più insistente. Prima di restituirti la linea, Carlo, ricordiamo la nostra radiocronaca in diretta e in esclusiva, Kiss Kiss Napoli e anche Kiss Kiss Italia in contemporanea con Paolo Del Genio.
4: Sì, partiremo come sempre alle 20:45, ovviamente un grande in bocca al lupo anche allo studio centrale per quanto riguarda questa marcia d'avvicinamento. Buon lavoro a te, un saluto a Carlo, ovviamente anche a Emanuele e a Nicola in studio.
5: Grazie a Vincenzo Perna. Carlo, ti restituisco la linea.
0: Sì, ma non ti muovere, perché dopo dobbiamo tornare da te tante altre volte. Devi prendere l'acqua questa sera, devi prendere tanta acqua, carissimo Lucio, quindi al di là della battuta, sul serio, non ti muovere. Allora, ragazzi, parto da Emanuele. Naturalmente ci state scrivendo 342 00 00 100, e siamo anche così sempre con le linee telefoniche aperte per eventualmente intervenire in diretta, 081 546 6873. C'è un amico che scrive: Carlè, ma ti pare normale un parcheggio stasera a 30 euro per una partita? È una vergogna. E purtroppo, insomma, questo è un altro dei tanti problemi, carissimo Maurizio, che riguarda lo stadio e lo spazio antistante lo stadio. E allora, ragazzi, molto probabilmente, parto da Emanuele, poi voglio sentire Nicola, molto probabilmente la regia adesso ci darà una mano, ripeto, molto probabilmente il Napoli potrebbe schierare il 4-2-3-1. Quindi dopo il tanto chiacchiericcio di questi 21 giorni, di qualcosa pure si doveva parlare, insomma, potrebbe essere questa la formazione: Meret in porta, quindi il ritorno di Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marini e Spinazzola in difesa, doppio play Gilmour, Lobotka, poi questo tridente Neres, De Bruyne e Noah Lang alle spalle di Højlund. Vengo da te, è una formazione coraggiosa, mi viene da dire subito, caro arciere.
3: Ma guarda Carlo, alla fine come ha giocato le ultime partite, tranne magari Politano, a posto di Neres magari ti dava un po' più di fase difensiva, penso che comunque Allegri in questa sosta abbia capito, me lo auguro, di trovare nuove soluzioni e avere un po' più di coraggio rispetto all'ultima partita di Firenze, e affidarsi a un esterno che, se sta al 100%, io penso che Neres è il più forte degli esterni che c'ha il Napoli. Speriamo che sta bene, perché Neres e Lang possono essere i valori aggiunti per dare anche qualche palla a Højlund, perché è un attaccante che si sbatte tanto, però si va a pochi assist, e con la speranza che De Bruyne riesca a trovare la posizione giusta per imbeccarlo, nella speranza che, a posto di allargare sempre il gioco, ci sia anche qualche verticalizzazione verso di lui, e poi di vedere un Napoli più propositivo, con una difesa un po' più in avanti, perché quando il Napoli attacca in avanti vince e crea sempre pericoli, perché il Napoli fa fatica a difendersi quando si chiude dell'area di rigore, e allora là che nascono i problemi, perché fai prendere fiducia all'altra squadra. Come dice Allegri, è una partita che tu devi vincere, e ci vuole attenzione, perché comunque va bene che le partite sono tutte difficili, però era la squadra peggiore che ci potesse capitare, perché
0: momento
3: sta in salute, sono 11 dannati che corrono, giovani che occupano lo spazio. Per questo dico alcune volte che io nel calcio, nelle partite, non guardo i numeri, non guardo i moduli, non guardo le statistiche, ma come vai a interpretare la partita, vai a occupare gli spazi e l'atteggiamento che hai. Se c'è una squadra che corre più dell'altra, anche con meno tecnica, perché adesso è un calcio fisico, va in difficoltà. Però è una partita da vincere, perché vincendo sicuramente ti avvicini alle altre. Hai entusiasmo, lavori con fiducia per il prossimo impegno con il Villarreal, però penso che il 4-2-3-1 è quello più indicato. Si è parlato della difesa a 3 con l'innesto di Marianucci o di Bekema, però l'importante è che ce li hai in panchina.
0: Assolutamente, infatti sono giocatori recuperati. Nick?
6: Sì, sono giocatori, come dice giustamente Vane, recuperati, ne abbiamo perso alcuni importanti, perché Vergara su tutti, secondo me è un giovane talento che avrebbe avuto la possibilità in questo momento di far vedere le proprie qualità, però credo che lo schieramento, io in settimana non ho mai creduto che Allegri potesse passare a tre.
0: Ah, tu non ci hai creduto?
6: Non ci ho mai creduto per un semplice motivo: è vero che questi giocatori sono giocatori che si possono adattare e hanno le caratteristiche per giocare anche a tre, ma la difesa a quattro è quella che in questo momento, secondo me, ha da più garanzie a una squadra di Allegri, che è chiamata oggi a fare una partita. Emanuele prima ha usato il termine coraggio, io credo che il termine giusto sia propositiva, una partita dove il Napoli mette in campo sì la condizione fisica che ha bisogno per contrastare Frosinone, sì la voglia di fare, ma soprattutto la voglia di fare la partita, di essere nella metà campo del Frosinone, stando attenti alle ripartenze, perché poi il Frosinone sì viene anche lui da una ventina di giorni di stop, avrà potuto lavorare con tutta la squadra completa, al VIN non avendo tanti nazionali, mentre Napoli ne ha avuti 10 disparati intorno in giro per il mondo e che hanno fatto anche tanti minuti. Però credo che questa squadra abbia tutte le qualità dal centrocampo in avanti per poter far bene, perché se perdiamo qualcosa con Neres al posto di Politano in fase difensiva, la acquistiamo sicuramente in fase offensiva. Se abbiamo un De Bruyne più vicino alla porta, abbiamo visto anche in nazionale come le sue caratteristiche, non solamente di imbucata, non solamente di visione di gioco, ma anche di andare al tiro, è un giocatore che fa gol e lo dobbiamo avvicinare più alla porta. Due centrocampisti che si alternano nella fase di costruzione, uno che è bravo a chiudere traiettorie e a pulire i palloni come Lobotka, uno un po' più propositivo che ha la verticalizzazione e i cambi di giochi come Gilmour, possono essere sicuramente un'arma in più. E certamente da Noah Lang ci aspettiamo quel scatto definitivo, quell'impronta nella partita, non solamente nelle chiacchiere quando si allontana Napoli, non solamente nelle spiegazioni il perché lui non riesca a essere quel giocatore che noi tutti ci aspettiamo, perché poi le critiche ci sono state fatte, ma ripeto, ci auguriamo che questo giocatore si sblocchi una volta per tutte e in una partita difficile come questa, perché abbiamo visto il Frosinone contro il Como quanto può mettere in difficoltà le grandi squadre, supportando un Højlund che, avendo una Langa, avendo De Bruyne e avendo sicuramente Neres a supporto, si riesca a rendergli la vita più facile dandogli palloni per andare a concludere in porta, perché è un attaccante forte ma sicuramente ha bisogno di un supporto perché non può farcela da solo.
0: Lucio Pengue, Stadio Maradona, te la linea sotto all'acqua, sotto all'acqua. Oh, è come piove, vai vai.
5: Allora Carlo, devo dire la verità, una grande sorpresa, pensavo di che nessuno si avvicinasse alla nostra postazione e invece devo dire la verità, è sempre bello perché nonostante questa pioggia che rompe un po' le scatole, si sono fermati in tanti. Allora iniziamo subito dal grande Rosario.
7: Ciao Carlo, e sono forte anche con la pioggia, scende la pioggia, ma che fa? Chi su stadio San Paolo ce la fa e tre gol o Frosinone c'ha una fama, sono pure ingagagliato. Guarda qua, guarda lo scoop, lo vedi? Questo è Vergara, quando è nato piccolino già aveva i colori del Napoli e adesso invece guarda come si è fatto Vergara, guarda come si è fatto Vergara, eccolo qua, guardate che bel ragazzo, eh? Hai dovuto andare in nazionale per giocare un poco di più del normale, Conte poco poco, Allegri poco poco, vabbè, è andato in nazionale, ha detto ragazzi io ho la gamba non come Yamal ma quasi come Yamal, e quindi è un giocatore di classe, un giocatore che punta l'uomo, un giocatore che fa salire la squadra. Noi questo dobbiamo fare, dobbiamo aggredire, non dobbiamo aspettare che il Frosinone a destra, a sinistra, a destra, sì, gioco come il Como, gioco come la Spagna, noi dobbiamo essere Napoli e su quest'erba dello stadio San Paolo dobbiamo giocare bene per far salire la squadra. Noi questo dobbiamo fare, dobbiamo aggredire, non dobbiamo aspettare che il Frosinone a destra, a sinistra, a destra, sì, gioco come il Como, gioco come la Spagna, noi dobbiamo essere Napoli e su quest'erba dello stadio San Paolo dobbiamo giocare bene, perché l'erba sull'erba

0: Che non ti sei voluto venire a riparare sotto il mio ombrello, volevi il tuo?
1: Sì, sì, prima cosa voglio fare un saluto alla signora Albino, perché la figlia, la mamma gli ha chiesto la figlia che non la saluto mai. Un abbraccio alla signora Albino, a sua figlia e a Carlo Albino.
0: Questa partita, le tue sensazioni?
1: Io penso che l'uomo che sarà Neres, credo.
0: Speriamo, speriamo, c'è bisogno di sbloccarci. Antonio, sposta un po' l'ombrello, altrimenti nessuno ti riesce a guardare da casa.
1: No, io penso che non si può dire risultato perché Carlo Albino.
0: No, no, è contro.
1: Già lo so, ma penso l'uomo che sarà Neres sicuro.
0: Grazie Antonio, andiamo un attimo anche dagli altri amici. Allora, da dove venite?
2: Casoria.
0: Come ti chiami?
2: Nicola.
0: Allora, Nicola, dopo tanto tempo finalmente torna la Serie A.
2: Sì, effettivamente per noi è un valore aggiunto, perché comunque voglio dire, seguiamo il Napoli, siamo appassionati e per noi, diciamo, quando si stacca la Serie A ci manca qualcosa.
0: Allora, andiamo, come ti chiami?
3: Luigi.
0: Allora Luigi, c'è cioè Carlo, attenzione che con l'ombrello non riusciamo a inquadrarti, ma qua Carlo purtroppo la pioggia è tanta. Allora, le tue sensazioni, si torna finalmente al Maradona a giocare, sostenere il Napoli è sempre bello, che ti aspetti dalla partita di oggi?
3: Io mi aspetto che il Napoli dia una svolta a questo campionato, perché l'inizio non mi è piaciuto proprio, ha fatto schifo e mi raccomando, non ci crediamo, e quindi io sono fiducioso e spero che questo mese facciamo buoni punti e un buon campionato.
0: Ci dobbiamo riprendere, qua c'è anche un piccolo scoop, si nasconde un po', come ti chiami?
3: Luigi.
0: Ci si nasconde dietro Luigi, c'è un piccolo scoop, perché questo signore che io non ricordavo, a dire la verità, come ti chiami?
4: Enrico
0: mi ha ricordato i miei fastidi quando giocavo a pallacanestro.
4: Assolutamente sì, io ho avuto l'onore di arbitrare Lucio in Lega Basket, quando Lucio era un grandissimo giocatore di basket.
0: Ascoltate, questo pezzo andrebbe proprio, come dire, selezionato e riproposto tutti i giorni.
4: Eh sì, Lucio oggi è diventato un grande giornalista e i suoi fastidi di basket riconoscono anche la sua grandezza.
0: Allora, però parliamo di questo Napoli-Frosinone. Finalmente si torna, c'è bisogno dei 3 punti.
4: Assolutamente, Napoli deve dare una svolta al campionato e il primo momento è proprio questo, riuscire a battere il Frosinone e incanalare una serie di risultati positivi che ci portano poi a salire in classifica. Io sono fiducioso che da questa partita in poi faremo un grande campionato.
0: Allora, l'ultimo, un grande fan di Calaiò che ammira anche tutti i giorni, lo ricordiamo, con il calcio della sera, come ti chiami?
5: Gaetano,
0: allora parliamo di Bomber, perché prima mi hai nominato Manuele che è in studio con noi, e secondo te chi la sbloccherà oggi?
5: Ma io spero Højlund su assist di Kevin De Bruyne, come quelli che ha fatto nel Belgio, quindi, perché non l'abbiamo mai visto a Napoli il vero Kevin.
0: Speriamo di vederlo oggi, Carlo. Ora chiudiamo con la pioggia, perché davvero sta piovendo tantissimo.
6: Un saluto.
0: Vai.
3: Vorrei fare un saluto a Carlo Vino che ci sta seguendo, anche a Calaiò.
0: Grande Emanuele Calaiò, anche a Nicola Moro. Salutiamo con Rosario.
6: Vai così.
7: Scende la pioggia, ma noi non ce ne importa. Al Frosinone 1, 2, 3, senza ragione né pietà. Ragazzi, 3 gol ci hanno fatto. 4 gol.
0: Ciao Carlo, ti restituisco la linea.
8: Grazie. Beh, eravamo indecisi se
9: Sanremo e...
8: tra Sanremo e la corrida.
9: Però poi giustamente
8: una corrida di bassissimo livello. Ma comunque divertenti, anche per intrattenere un po' i tifosi all'esterno del Diego Armando Maradona, soprattutto insomma con questo tempaccio di questa sera. E allora io ho penalizzato qualcuno che era al telefono, non so se la regia c'è ancora qualcuno, doveva esserci Luca forse, però poi ci siamo intrattenuti troppo. Pronto, buonasera, vediamo. Pronto?

0: Ciao Carlo.
1: Ah, eccoci qua. Luca, perdonami, scusami, buonasera a te.
0: Un abbraccio, Forza Napoli, saluto Emanuele e Nicola, con i quali sono d'accordo per quanto riguarda il modulo. Sarebbe stato un errore clamoroso, diciamo, con passare con il 3-4, perché non abbiamo nella mediana neanche sostituiti Lorenzo Spinazzola, mentre dietro c'è Bagliasciaile che può entrare, Beckema e Marianucci. Secondo me, diciamo, oggi bisogna fare tre punti campo pesante, diciamo, in qualsiasi modo, poi fare, diciamo, soprattutto siamo attaccati, restare attaccati al Milan nelle prossime partite, fare, diciamo, delle ottime prestazioni con Venezia, Roma, Monza e Juve, che tenga a spazio l'occhio perché a parte di Hojlund e De Bruyne, mano a mano recuperiamo i giocatori, comunque abbiamo le carte in regola per risalire. Volevo un parere da parte di Emanuele e Nicola, grazie, Forza Napoli.
1: Grazie, grazie a te, grazie Luca, sentiamo Emanuele e poi Nicola.
2: No, beh, è chiaro, l'abbiamo detto prima, sarebbe stato sicuramente un peccato magari adesso fare esperimenti, giocare la difesa a tre. Io penso che comunque Allegri ci lavorerà. E se lo terrà stretto anche questa ipotesi di giocare col 3-4-2-1, perché ce li ha i giocatori attualmente per farlo, perché comunque è rientrato Marianucci, è rientrato Beukema, Badiashile magari è rientrato, Mano ancora magari non sta al 100%, quindi i difensori incominci ad averli, ma effettivamente tu non c'hai né Favasuli né Oliveira, cioè, quindi non hai grosse alternative, quindi è giusto che si giochi a 4, si rischia qualcosa, perché è una partita che di Riffo, di Raffa si deve vincere. Una buona notizia che comunque c'è Scott McTominay che rientra, anche se in panchina, sarà secondo me al 20-30%, perché comunque ci vorrà un po' per ingranare, certo, per prendere la condizione fisica che hanno i compagni, quindi penso che al massimo avrà 20 minuti sulle gambe, come aveva detto Allegri, neanche mezz'ora secondo me, però alla fine incominci ad avere una rosa con McTominay, con Marianucci, con Politano, con Beukema, con Badiashile, con Lucca, cioè incomincia ad avere una rosa un po' più ampia da fare, avere delle alternative che puoi far rifiatare e mettere durante la partita, volendola puoi vincere anche a partita in corso con i cambi, quindi penso che la formazione sia quella giusta.
1: E allora un pizzico di pubblicità solo radiofonica, noi siamo sempre live in TV, il canale del 76 del digitale terrestre, la risposta di Nicola Morra.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Ossessioni strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: E come gioco, bene o male, sono molto simili. Quello che potrebbe avere Allegri più di Conte magari nella gestione della rosa, nel far ruotare, fare magari dei cambi prima, magari si fida più di 17-18 giocatori, magari Conte si fidava più di quei 12-13, quindi nelle rotazioni sicuramente Allegri è più bravo nella gestione, è più bravo secondo me nelle prime, con le prime donne, con giocatori comunque come De Bruyne, come Modric, ne ha avuti tanti, quindi secondo me è anche bravo in questo, e poi forse leggermente ha un pizzico, un po' più di esperienza in più a livello in Champions.
7: Hai avuto modo di
8: pensare? Sì, ma condivido pienamente, aggiungo innanzitutto cosa che non ha detto Emanuele, ma è un dato di fatto, sono due allenatori vincenti. Entrambi hanno vinto in maniera totalmente diversa. Allegri molto più pragmatico, molto più diplomatico, nello spogliatoio meno volte abbiamo visto fare sfuriate nei confronti della squadra, come diceva giustamente Emanuele, abbiamo visto tutti, Conte è un po' più sanguigno, è uno che si fida di 12-13 giocatori e li spreme fino alla fine, fidandosi magari meno degli altri, mentre Allegri apre un po' di più il ventaglio e la porta ad una rosa leggermente più lunga. Però ripeto, se vuoi essere competitivo su più fronti in un campionato italiano e nel campionato odierno dove si gioca ogni tre giorni, credo che la mentalità di Allegri forse si avvicina di più a quella che serve al Napoli. Mi spiego meglio: una rosa di 20 giocatori, al netto che riusciamo a recuperare una volta per tutti e tutti efficienti, la gestione di Allegri mi sembra più propensa per poter andare avanti sia in campionato che in Champions. Ricordiamo l'anno scorso una serie lunga di infortuni non derivante sicuramente dal modo di allenare di Antonio Conte, però ne ha privato della lotta dello scudetto e dal passaggio al playoff di Champions. Credo che quest'anno invece l'obiettivo sia molto chiaro: rimanere competitivi e cercare di arrivare più in alto possibile in campionato e andare più lontano in Champions. Io credo che con questa rosa, al netto degli infortuni che speriamo di poter risolvere una volta per tutte, perché anche Allegri quest'anno ha a che fare anche lui con una serie infinita di infortuni che ne complicano le formazioni e la crescita tecnica e soprattutto figlia della squadra, e quindi credo che sia l'allenatore giusto, ed è per questo che sono scelto per dopo Conte. Allenatori vincenti, e noi ci auguriamo che anche quest'anno lo possa essere, Conte lo è già stato, che lo diventi anche Allegri.
7: Intanto questa sera taglia un traguardo particolare: 550 panchine in Serie A, Massimo Allegri. No, perché poi a volte insomma
8: in pochi hanno questa possibilità di avere
7: rientra nei primi 10 in assoluto, dove ci sono mostri sacri come Trapattoni, insomma Carletto Mazzone, allenatori che hanno fatto un po' la storia, e lui stasera taglia questo prestigioso traguardo. Credo che sia il terzo allenatore in attività dopo Gasperini e Spalletti come numero di presenze in panchina. A proposito di Allegri, allora, ieri ha parlato in conferenza stampa, abbiamo diviso la conferenza stampa in tre blocchi, la prima clip di Massimiliano Allegri, il tecnico del Napoli. Prego, regia.
9: Ha ritrovato un po' un'anomalia, tre settimane di sosta. Le chiedo innanzitutto se per lei questa lunga sosta il bilancio è positivo e se c'è qualcosa sul quale avete lavorato in particolare durante questa sosta. Grazie.
10: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo, domani sera. Se facciamo un risultato vuol dire che la sosta è servita, se non facciamo un risultato vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni tre giorni. Quindi no, abbiamo lavorato con quelli che avevano bisogno di lavorare. Abbiamo fatto due amichevoli, e una con l'Avellino, una tra di noi, soprattutto per dare un po' di condizione e far giocare un po' quelli che fino a questo momento avevano giocato un po' di meno.
11: Lei ha lasciato Firenze infuriato per la prestazione del secondo tempo. Le chiedo se questa sfuriata ha visto già delle reazioni da parte dei giocatori che sono rimasti qui, e le chiedo anche se lei ha qualcosa anche da rimproverare a se stesso per come è andato questa prima parte della stagione.
10: Ma io mi rimprovero sempre a me, io sono uno molto autocritico con me stesso, perché comunque ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni, delle scelte. Poi se si vince, a volte, devi sapere una cosa, che anche quando vinciamo spesso sbaglio, però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo essere rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
12: Le faccio una domanda più generale. Daniele De Rossi poco fa in conferenza stampa ha detto che dalle statistiche che hanno fatto in Serie A ci sono quasi il doppio degli infortuni rispetto a un anno fa, parlando anche di questa anomala e lunga sosta. Le chiedo se c'è bisogno per il calcio di pensare a delle riflessioni, a dei correttivi per ridurre questa tendenza che cresce sempre di più.
10: Guardi, io ho fatto una riflessione, è un dato statistico, che io non sono molto amante dei dati, di tanti dati, però questo è una cosa oggettiva. Il campionato italiano quest'anno ha preso un indirizzo, grazie a Orsato, un indirizzo completamente diverso. Abbiamo superato nel gioco effettivo addirittura la Premier, se non sbaglio o se non erro. Questo cosa comporta? Che 6 minuti di gioco effettivo all'interno di una partita sono tanti. Se voi lo moltiplicate per 60, soprattutto 50-60, le partite che vengono giocate dalle squadre che giocano in Europa, diventano altre 6, 4, 5 partite da 90 minuti di gioco effettivo. Però il gioco effettivo è 56-58, quindi quanto diventano le partite? Diventano 6-7 in più per quelle squadre che giocano in Europa. Quindi su quello assolutamente bisogna fare una riflessione, perché sono 6-7 partite che in fondo all'anno vengono giocate in più dai giocatori con ritmi completamente diversi, con i recuperi sicuramente molto più bassi.
7: Rieccoci, diretta azzurra, Radio Kiss Kiss Napoli, in attesa del calcio d'inizio di Napoli Frosinone alle 20:45. Il nostro prepartita con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, con le vostre voci e con i vostri WhatsApp 342 00 00 100 per i WhatsApp e 081 546 6873 per il filo diretto. C'è Michele al telefono, pronto? Buonasera, Michele.
13: Ragazzi, forza Napoli.
7: Sempre, buonasera a te.
13: Fratello minore, sono Michele da Maddaloni.
7: Grande Michele da Maddaloni, la tua voce è inconfondibile, fratello in fede azzurra.
13: Vorrei fare una domanda che vale a tutti e tre che state in rete. Li saluto come al solito, penso che mi ascolti anche tu. perché io non ho transito mai chissà, cioè, purtroppo ce l'ho nel sangue, anzi meglio che ce l'ho nel sangue.
7: Meglio così, per fortuna, per fortuna.
13: A te personalmente un bentornato.
7: Grazie.
13: Come fratello minore.
7: Grazie.
13: Lo sai il bene che ti voglio.
7: Lo so, grazie. Allora, e io ricambio.
13: Esattamente, è un bene che dura da una vita. Mamma. E durerà sempre, pur non sentendoci in diretta.
7: È vero.
13: Durerà sempre.
7: È vero.
13: Allora, vorrei fare una domanda a tutte e tre. Visto che la mattina alla sera si discute sul discorso dello schema di gioco del Napoli, 4 in difesa, 3, ma io mi faccio una domanda, a 73 anni, no? Ma i calciatori che ci abbiamo da tanti anni in rosa, ma ce l'hanno ancora la voglia di vincere? A me personalmente mi sembra di no.
7: Beh, molto interessante. Ti faccio rispondere da Nicola Amore ed Emanuele Calaiò. Grazie Michele, un abbraccio. Buona serata e forza
13: bene,
7: Napoli.
13: Ragazzi, pure che non chiamo.
7: Grazie sempre, grazie Nick, voglio partire da te. È interessante perché io sta storia di un Napoli con la pancia piena un po' l'ho sentita, eh?
8: Sì, l'abbiamo sentita e molte volte io credo che siano frasi di fatto, nel senso che comunque un giocatore, un professionista che ha vinto a Napoli e solo chi ha vinto a Napoli può sapere quanto è bello vincere a Napoli rispetto ad altre parti, non può accontentarsi assolutamente. Credo che invece la voglia di riconfermarsi, di vincere, sia sicuramente rimasta uguale rispetto agli scorsi anni. Quello che abbiamo notato in meno è forse, e lo ha detto anche Allegri in conferenza, quella voglia di capire i momenti delle partite. Quando si stanno vincendo le partite bisogna portarle a casa, perché poi i punti fatti all'inizio te li ritrovi durante il cammino. E Napoli oggettivamente un paio di volte, vedi Firenze, vedi Milano, era sopra e avrebbe dovuto portare a casa quei punti che oggi non sarebbero stati sicuramente definitivi per la classifica, ma a livello morale, a livello di tutte quelle piccole polemiche che si innescano per questi risultati sono capitate. Io quello che abbiamo visto e che abbiamo notato e commentato è forse quella poca cattiveria che però non deriva dalla voglia di non vincere, forse da una condizione ancora approssimativa, da un cambio di metodologia di lavoro rispetto a Antonio Conte ed Allegri, che le prime 5 partite di un campionato sappiamo benissimo che sono sicuramente da analizzare. Quindi non posso pensare che i giocatori del Napoli abbiano la pancia piena e non vogliano assolutamente giocare per vincere e per rivincere a Napoli.
7: Emanuele.
14: Ma Carlo, io invece Michele diciamo ha un po' analizzato diciamo il problema che comunque ho visto io in queste prime 5 partite, che non dicono magari niente, perché vuol dire, è ancora presto e non mi allarmo per la classifica e per i risultati, ma mi allarmo più che altro per l'atteggiamento e per la mentalità che vedo in alcuni ragazzi, perché se noi poi analizziamo le prime 5 partite, sono partite che tu bene o male hai perso anche per episodi, no? anche in negativo, perché poi le partite spesso si decidono da episodi, però io penso che alcuni episodi tu te li devi anche andare a cercare. E mi riferisco al fatto che tu, anche se fisicamente non sei a posto, non stai al 100%, oppure è arrivato un allenatore nuovo e quindi comunque ancora c'è da capire tanto tatticamente e mentalmente, però mi aspetto che da giocatori che comunque hanno vinto 2 scudetti, che giocano a Napoli da anni, che hanno più di 30 anni, mi aspetto quel pizzico di esperienza, quella cattiveria che in alcuni momenti della partita deve uscire, perché anche se tu vai a giocare a Milano, che comunque con l'Inter, che comunque è una squadra forte, che può succedere di tutto al Meazza, tu stai vincendo in una partita fatta bene. Allora è quella mentalità che deve uscire dai giocatori. Ha detto, questa per me, cioè, è una partita importante, perché tu vinci a Milano, cioè, i giudizi cambiano, e vinci col Como, non regali un gol al Como, i giudizi cambiano, magari tu con gli episodi potevi avere 10 punti e non 7,
7: certo.
14: E si parlava di tutte altre prime 5 partite, un altro,
7: assolutamente.
14: Altre. Quindi io penso che quella è che deve ritrovare il Napoli, la fame, l'atteggiamento, l'attenzione, quell'attenzione che comunque in alcune partite non ho visto, però ci sono dei giocatori che non dicono che vanno in campo non con quella voglia di vincere, però vanno in campo con quella superficialità come se avessero finiti gli stimoli. Ne abbiamo parlato tanto, ne ho parlato di Anghissà, che per me era un giocatore che per me andava venduto a giugno. Quello è uno dei giocatori che secondo me già dall'anno scorso aveva perso gli stimoli, che nel calcio succede, e sa anche Nicola, dopo 5-6 anni che stai in una piazza, che comunque hai vinto e comunque hai bisogno, hai voglia di cambiare, soprattutto un giocatore che sta ancora discutendo del rinnovo. E questo mentalmente ti toglie.
7: Per me hai detto, per me sono anche tanti, 5-6 anni. Più, io sarei anche dell'idea che 4 anni sono il top, sono più che sufficiente.
14: Io ho fatto la stessa cosa, l'ho fatta a Napoli, l'ho fatta a Siena, l'ho fatta a Parma. Dopo 4-5 anni ti va di cambiare, certo, stimoli, di provare ad andare a fare del bene a un altro
7: club. Ci sta.
14: E penso che qualche giocatore mentalmente...
7: Ci può stare. Vado al telefono, c'è Alberto. Buonasera Alberto, forza Napoli.
15: Carissimo Carlo,
7: buonasera a te.
15: Io parlo, ti chiamo perché sei l'oracolo di noi tifosi, perché altrimenti ascoltiamo solo puttanate da altri due colleghi.
7: No, per la
15: stanno dicendo delle cose sul palazzetto, cioè sulla cittadella che stava costruendo, deve costruire De Laurentiis a Qualiano. Che forse non li ascolti quelle che dicono.
7: No, io non li ascolto perché ho le mie notizie, mi fido delle mie fonti, perché sono fonti dirette. Poi ognuno non dice puttanate. No, ma magari qualcuno dice qualche inesattezza, qualcuno può essere poco informato. Io non guardo gli altri.
15: Il problema secondo lei a Napoli, io purtroppo lo registro da anni, che molte persone, no, quando c'è il momento negativo, escono tutti fuori,
7: sì,
15: perché non aspettano altro per parlare di Napoli.
7: Questo
15: lo dico anche a qualche ex giocatore del Napoli che non perde occasione per attaccare la società. Io non sono d'accordo con quello che stava dicendo io poco fa, non sono assolutamente d'accordo.
7: È la bellezza della democrazia.
15: No, non sono d'accordo, ti spiego perché non sono d'accordo.
7: Così senti anche Emanuele, dimmi.
15: Lui sta dicendo una cosa gravissima, cioè lui vuole dire alcuni calciatori del
7: perché?
15: Napoli scendono in campo senza voglia.
7: No, non ha detto questo. Hai fatto una sintesi.
15: Ma questo sta dicendo.
7: No, hai fatto una sintesi.
15: Il signore che ha chiamato prima. E allora sto dicendo a Callaio che il Napoli è una caratteristica, ma non da oggi, ma da 3-4 anni. È una squadra che non ha calciatori cattivi in mezzo al campo. Tu mi devi dire chi è il calciatore che fa un fallaccio in mezzo al campo. Due anni fa, ti ricordi quell'azione dell'ex giocatore del Milan che arrivò in area di rigore, supero con Paco Spalletti?
7: Leao, fece tutto il campo.
15: Arrivò con tutti i 7 giocatori del Napoli D, ma nessuno gli ha fatto un fallo. Allora questo voglio, non è vero che a Napoli non si impegnano, perché se vogliamo...
7: No, ma non ha detto questo, però
15: c'è qualcuno che sta da troppo tempo a Napoli.
7: Emanuele non ha bisogno dell'avvocato difensore perché ti risponderà lui, ma il concetto di Emanuele non era quello di dire c'è qualcuno
15: sta dicendo,
7: che
15: Emanuele che è stato molto tempo, deve andare via perché chiaramente non ha più gli stimoli per rimanere. No, ho capito male.
14: Ma guarda, in generale io dico il mio pensiero come tu dici il tuo e lo rispetto. Io dico semplicemente che per quello che vedo e che ho visto nelle prime 5 partite, secondo me c'è qualche giocatore che ha perso un po' quella mentalità vincente, quell'atteggiamento, come dicevi tu alcune volte, no? di non fare i contrasti, di magari fare fallo quando magari ce n'è bisogno. Mi aspetto di più da alcuni che comunque hanno quell'esperienza, per l'esperienza in più. Non è che questi 7 persone che stanno da tanti anni vogliono perdere. Ho detto che secondo me mentalmente hanno tralasciato qualcosa, perché se per esempio tu avessi in alcuni giocatori, vedessi la voglia di fare gol, il veleno di fare gol, come per esempio Anghissà a Milano dopo aveva la palla del 3-2 nella linea di porta, e là gli manca quella cattiveria per fare gol.
6: E allora alcune volte vedo troppa superficialità nel giocare ed ottenere i risultati, perché ci sono state alcune partite che noi praticamente abbiamo regalato gol e tanti sbagli che noi abbiamo fatto davanti al portiere per la poca cattiveria. E allora là, in queste prime 5 partite, ho visto questo. Tutto qua, è un mio pensiero.
7: Ed è assolutamente rispettabile proprio nella logica della libertà di opinione, dove ognuno di noi può dire quello che pensa, nessuno di noi ha retropensieri e parliamo scevri da qualsiasi tipo di condizionamento. E allora c'è Lucio, no, c'è prima un pizzico di pubblicità solo in radio, e allora vai nel lino con...
16: Signora, prende anche le olive?
17: Sì, ma olive granata.
18: Olive granata, metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Attenzione, detective! C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Puntare sui giocatori forti che abbiamo, su De Bruyne, su Højlund, su Neres, Lang, che penso partiranno titolari oggi. Oggi secondo me c'è una vittoria per il morale, per la squadra, perché poi abbiamo un filotto di partite molto importante e quindi importante la vittoria. Poi dovremo anche cercare di riuscire a giocare bene, perché nelle partite che ci sono state fino adesso il Napoli non ha espresso un gran calcio e oggi dobbiamo migliorare molto.
5: Dobbiamo migliorare, tu come ti chiami?
6: Io mi chiamo Tiziana, ma oggi miglioriamo perché ci siamo noi e quindi sicuramente il Napoli vincerà 3-1 per il Napoli.
5: Carlo è un po', come dire, restio ai pronostici. Vabbè, l'importante è che c'è la fiducia verso un risultato positivo.
6: Sì, dobbiamo essere sempre positivi, sempre. E poi dobbiamo sempre pensare bene, mai male.
5: Sono d'accordo con te. Carlo, ti saluto con questo intervento di Antonio Maradona, che devo ringraziare perché non si voleva fermare nessuno per la pioggia e lui ha fatto un po' da, come dire, polo d'attrazione, ha portato tante persone qui a parlare del Napoli. Antonio, grazie.
7: Ho collaborato con lo Kiss Kiss Napoli. L'unica cosa che ti dice alla fine, che per me rimarrà il numero uno del
5: mondo. Carlo Albino, il numero uno del mondo.
7: E 6.000 volte più meglio che ci sia.
5: No, non facciamo paragoni. Vabbè, comunque capisco la tua preferenza per Carlo, pure per me Carlo è il mio preferito.
7: Carlo Albino per me è un fratello, lo conosco da ragazzo. E io c'è 101 Carlo Albino, è numero uno, non c'è nessuno, Carlo, ti voglio bene.
5: Ciao Carlo, ti restituisco la linea.
8: Anche perché la linea sono le formazioni mini spot ufficiali. Per te di ci sono le formazioni ufficiali, e c'è una novità, perché insomma rispetto a quello che avevamo detto, annulliamo tutto, il tifoso l'aveva ipotizzato, annulliamo tutto quello che abbiamo detto, ripartiamo. Buonasera, benvenuti a Diretta Azzurra. E allora le scelte di Massimiliano Allegri, difesa 3.
9: Vai.
8: 3-4-3, così sì. Gioca il Napoli con Meretti in porta. Adesso dobbiamo dare anche il tempo a Fabio, a Flavio in regia di cambiare la grafica, quindi formazione ufficiale, Meretti in porta, e su questo non ci siamo sbagliati. Nella difesa 3 a sinistra gioca Badia Schill, centrale gioca Rachmani, a destra gioca Rafa Marin, poi abbiamo Di Lorenzo,
9: Lobotka,
8: De Bruyne, Spinazzola. E davanti qui è più semplice perché abbiamo esattamente, e quindi questa è la formazione ufficiale del Napoli.
9: Caro, ma noi non eravamo gli allenatori del Napoli,
8: no.
9: Avremmo giocato a 4, poi l'allenatore Allegri
8: era quello che veniva fuori, cioè. Però
10: in settimana però si era notizie che ci sono arrivate che comunque stava provando anche
8: sì,
10: la difesa
8: e l'aveva provata più e più volte,
10: però visto e considerato che magari non c'erano né Favasulli e né comunque Oliveira, ho detto secondo me lascia tutto per com'è.
9: Anche perché Manu se è confermata ora a sinistra, non avendo Oliveira, oltre Spinazzola non hai un cambio.
10: No, non hai un cambio.
9: E in mezzo al campo puoi mettere Gilmore, sicuramente hai McTominay 20 minuti, a destra dobbiamo vedere gioca
10: destra,
9: Di Lorenzo,
10: no,
9: non
10: a destra gioca Di Lorenzo, ma esatto, può ma essere più sostituito anche da Politano
9: che non sta al meglio, però
10: il discorso è un altro, Nick, che ovviamente mi auguro di no e mi auguro che comunque il Napoli vinca 5-0 con questa formazione, però non posso negare che comunque sono un po' scettico, Carlo, perché comunque difesa a 3,
9: sorpreso,
10: Badia Schill buttato dal primo minuto, non so neanche che se sta al 100%, però Allegri lo allena ogni giorno e magari però magari strano non vedere Beuke, ma strano magari Marianucci che si sta allenando da più tempo. Ma la cosa strana è coprire il campo, in mezzo al campo, coprire tutto il campo con De Bruyne e Lobotka.
9: E avere tre difensori centrali strutturati, non velocissimi, a parte Rafa Marin.
10: Il Frosinone davanti riparte bene perché c'ha giocatori veloci. Quindi magari ci sarebbe voluto più qualche difensore magari fresco e veloce, che magari non uno fisico. E quindi, sai, un po' scettico sia per i tre centrali dietro, su Badiashile, e scettico sul centrocampo. Perché secondo me Lobotka, che tra l'altro ha anche commentato la stanchezza che c'ha in queste settimane, che comunque ha giocato tantissimo, coprire tutto il campo, lui e De Bruyne, secondo me perdi un po' anche di fisicità.
5: E allora vado al telefono, pronto, buonasera.
11: Ciao, buonasera e forza Napoli.
5: Ciao, buonasera a te.
11: Ragazzi, ma volevo dire a Emanuele, ma invece di Anghissa, che è a Milano sul 3-2, ma la Zucca su quel pallone deve far venire giù la porta, là, e tu sei un attaccante. Vabbè, e poi il Napoli non giocherà con una difesa a 3, ma ben a 5, perché Spinazzola e Di Lorenzo saranno i due esterni bassi. Cosa ne pensi tu, Emanuele?
10: Ma guarda, allora, ovviamente lui, dato che forse da una parte c'hai ragione tu, perché vedendo anche il centrocampo è un po' da metà campo in su è un po' molto offensivo, quindi forse magari Di Lorenzo e Spinazzola a turno vengono a fare il quarto, vengono a fare il terzino, e quindi magari inizialmente potrà essere un 5-2-3, ma alla fine uno dei due tra Spinazzola, quando attacca magari Spinazzola, Di Lorenzo copre dall'altra parte. A me comunque, come ho detto prima, è una formazione un po' strana, particolare, perché comunque Badiashile dal primo minuto
11: ci dobbiamo fidare di Allegri, come
10: ovviamente
11: tu,
10: sì, ma è lui che li allena
5: esattamente.
10: Noi possiamo solo ipotizzare e dare le nostre opinioni, poi mi auguro che Allegri vinca 5-0, ha sorpreso tutti, e vuol dire che ha trovato, magari ha visto questa quadra, questa formazione, e va bene così.
11: Perché comunque
10: però
11: Marianucci viene da un infortunio.
10: Sì, cioè, sì, no, veniva da un infortunio, ma comunque c'hai anche Beuke, ma ieri ha detto che comunque Beuke è rientrato bene. Cioè, quindi non lo
11: né
10: so,
11: con Conte né con Allegri sta trovando spazio.
10: Esatto, anche perché l'intento di De Laurentiis è quello di rivitalizzare gli investimenti che l'anno scorso
11: per il Napoli è stato un grande investimento.
10: Esatto, e quindi mi aspettavo che si vedesse magari.
9: Ma la scelta di Badiashile è semplicemente che magari è l'unico centrale di sinistra, altrimenti avesse giocato Beukema, avrebbero dovuto adattarsi o lui o Rafa Marina a fare il centro-sinistra. Questo è l'unico rischio, perché poi la difesa a terra, abbiamo detto prima, il Napoli i giocatori ce li ha. La partita forse è delicata, lo abbiamo detto prima, perché il Frosinone viene da un risultato ottimo con il Como, è una squadra che corre, è una squadra che se a livello tecnico perde qualche punto rispetto al Napoli, però a livello agonistico forse qualcosa in più rispetto al Napoli. Quindi ripeto, il centrocampo a due, come diceva giustamente Emanuele, con De Bruyne che l'avremmo voluto vedere più vicino alla porta, con Lobotka, e dietro avere tre difensori centrali strutturati, bravi nella marcatura in avanti ma meno bravi nello scappare all'indietro, è un rischio che in una partita importante non ci può correre. Poi noi auguriamoci, e meno male, lo ripeto, che non siamo noi gli allenatori del Napoli ma lo è Allegri, e ben venga questo. Ci auguriamo che stasera, al di là di chi abbia scelto lui, ci dobbiamo assolutamente fidare di Allegri per le scelte. Ci auguriamo che Napoli con questa formazione riesca a tenere Frosinone a proprio metà campo e far sì che queste piccole lacune nella formazione, che a noi sembrano lacune, vengano poi sopperite alla prestazione, quindi dalla padronanza del campo, perché poi se tu occupi il campo del Frosinone e concedi poco campo, i difetti di Badiashile, che abbiamo visto in un'unica uscita a Milano essere in netta difficoltà.
8: Io non lo conosco a Badiashile, perché se è quello di Milano mi viene un'ansia addosso.
9: Ma non sei l'unico, Carlo.
8: Però spero di no. Ragazzi, anche perché poi noi diciamo sempre Milano non ha fatto mercato, ed è vero, Milano non ha fatto mercato, ma il prestito di Badiashil è un prestito che
9: oneroso,
8: ma molto oneroso, perché parliamo di 3 milioni di prestito più l'ingaggio al calciatore, sì. Cioè voglio dire, il Napoli per Badiashil comunque ci ha investito, poco, ma comunque ci ha investito. Allora, intanto il Frosinone ha recuperato Raimondo, perché si parlava anche di una probabile assenza di questo centravanti che tanto bene sta facendo col Frosinone. Raimondo è recuperato, e poi c'è questo particolare giocatore georgiano, Kvernadze, sul quale c'è l'interesse di mezza Europa, Napoli compreso, ma ormai la cifra già è lievitata, ed è un calciatore forse, chissà, già fuori dalla portata. Farei in questo modo. Adesso abbiamo io darei la linea ancora alla pubblicità. Dopo la pubblicità abbiamo il secondo Massimiliano Allegri che possiamo mandare in onda, quindi pubblicità e Massimiliano Allegri, vai regia.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: L'asciuga incanta carta, wow.
3: Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come Caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
2: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Alla vigilia, prima della sosta, si percepiva da parte sua un discreto ottimismo sul fatto che Napoli, dopo questa interruzione per la Nation, in qualche modo avrebbe ripreso ad andare con quella continuità che magari è mancata. Poi però, insomma, Favasuli, Spinazzola che è rientrato adesso, Meretta che ha avuto un problema, Olivera problema, Vergara problema, insomma, le cose non sono migliorate. Quindi le volevo chiedere se da questo punto di vista è ancora ottimista come lo era 3 settimane fa, e se queste assenze, soprattutto nel reparto difensivo, potrebbero in qualche modo condizionare la sua impostazione di gioco nelle prossime partite. E poi ne approfitto, insomma, mi gioco un bonus. Qualche altra novità?
2: Novità non c'è. Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso per soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Olivera, credo che nel giro di 4-5 giorni, una settimana, potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi il reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Massa bene, Archimani, abbiamo Marini, Bagliascilli è cresciuto molto, quindi sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Domani inizia un mese importante di 9 partite. Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori, e quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita, e soprattutto va affrontato con grande umiltà, perché comunque è grande rispetto del Frosinone. Buongiorno.
3: Come ha ritrovato Højlund e De Bruyne, che sono stati, diciamo, tra i migliori delle proprie nazionali in questa Nations? Grazie.
2: L'ho trovati come li avevo lasciati, e bene. Credo che ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol, quindi credo che Højlund non stesse facendo troppo male. E De Bruyne ha fatto delle buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, così come l'aveva fatta a Genova. Non male che stiamo, sotto quell'aspetto lì fisico, stiamo crescendo, e sono contento quando i ragazzi vanno in nazionale e fanno bene.
4: Eccoci qua Diretta Azzurra, abbiamo ascoltato ancora Massimo Allegri. Stiamo discutendo, ragazzi, perché fa discutere la scelta dell'undici iniziale, fa discutere, ma noi lo discutiamo in maniera amabile, e discutiamo, loro soprattutto discutono anche dal punto di vista tattico la scelta, le difficoltà a cui potrebbe andare incontro il Napoli contro questo Frosinone, che ad oggi possiamo definire la vera rivelazione del campionato. Allora, ricapitolo veloce: formazione ufficiale del Napoli 3-4-3, il ritorno di Meretti in porta al posto di Milinkovic-Savic, poi abbiamo questa difesa assolutamente inedita: Rafa Marin, Rachmani e Assenissa, l'esordio dal primo minuto al Maradona, ma in assoluto col Napoli dal primo minuto, di Badiashile. Poi nei 4 abbiamo Di Lorenzo a destra, Spinazzola a sinistra, in un ruolo dove entrambi hanno grande dimestichezza, De Bruyne e Lobotka. E io qua poi su De Bruyne voglio sentire Nicola ed Emanuele. Il tridente è Neres, Højlund, Noalang, e qui nulla di nuovo, anzi finalmente il ritorno da titolare per David Neres. Ma De Bruyne, Sì, ne abbiamo parlato molto, abbiamo visto De Bruyne con il Belgio che ci ha fatto deliziare, ci ha riconciliato con l'amore per il calcio, e tutti quanti abbiamo detto, beh, un De Bruyne così on fire può fare il bene del Napoli. Ma De Bruyne, così come oggi potrebbe giocare, parto da Emanuele, poi voglio sentire su De Bruyne anche Nicola, io lo vedo, tra virgolette, lontanuccio dalla zona di campo, quella più pericolosa per la difesa del Frosinone, caro Manu.
5: Ma guarda, Carlo, è stato un dibattito che c'è stato tutta la settimana, no? Perché comunque abbiamo visto Højlund che va in gol, De Bruyne ha fatto doppietta con la Turchia, ha fatto ottimi assist, era molto libero di giocare, la qualità tecnica si è vista. Sembra che alla fine con il nazionale sono top player e col Napoli sono brocchi. Non è così, perché in nazionale è una cosa, in una squadra di un club, soprattutto in Italia, che è un campionato molto tattico, in Europa l'intensità è completamente diversa, ci sono più spazi, ovviamente si conoscono di più negli anni De Bruyne con la nazionale, anche con la Danimarca e Højlund, però ovviamente si era parlato che Allegri doveva trovare delle soluzioni nel reparto avanzato per esaltare le caratteristiche di giocatori come Højlund e di De Bruyne. E quindi magari trovarsi lui la posizione adatta per farlo correre di meno e quindi valorizzarlo più nella fase comunque di rifinitura negli ultimi 20 metri e magari di farlo avvicinare alla porta per lasciarlo al tiro. Ma giocando a due in mezzo al campo con Lobotka, mi sa tanto che De Bruyne deve correre di più delle altre volte, perché deve coprire il campo con Lobotka tutta la metà campo. Quindi, e poi quando deve ripartire, cioè gli facciamo fare 70 metri ad avvicinarsi comunque alla punta, giocando a due e mezzo al campo, devi correre e devi anche recuperare i palloni. E quindi è un po' un controsenso quello che comunque è la formazione che comunque avevamo auspicato, perché si faceva il 4-2-3-1 tranquillo, lui giocava dietro la punta, le alternative ci stavano, e questa un po', diciamo, che mi ha sorpreso farlo giocare proprio a centrocampo a due, perché veramente a posto di farlo correre di meno lo faceva correre di più.
4: E questo è un po' il senso anche della mia domanda, Nicola.
6: Sì, ma lo facciamo correre di più.
4: Stasera deve correre, deve cantare e portare la croce.
6: Oltretutto noi ce lo aspettavamo ed eravamo contenti di vederlo in una zona più consona come in nazionale, vicino alla porta, dove avevamo detto è più bravo ad imbucare per Højlund, ha il tiro da fuori, ha la verticalizzazione. Ora vederlo in mezzo al campo ed essendo costretto a coprire anche in fase di non possesso, poi i quinti si abbasseranno, credo che giocando 3-4-3 i quinti Spinazzola e Di Lorenzo spesso e volentieri si abbasseranno e formeranno la linea 5, diventa ancora di più il campo da coprire per il duo Lobotka De Bruyne. Quindi insomma ci lascia un po' perplessi, però ripeto, io sono fiducioso, nel senso che se è stata pensata così, il piano gara di Allegri è quello di andare in avanti e quindi di avere il dominio del pallone. Avendo il dominio del pallone si potrebbe sopperire a questa prerogativa. Sopperire a questa prerogativa e quindi mettere in condizione De Bruyne di correre meno e di avere più il pallone, soprattutto a metà campo del Frosinone.
4: Allora, intanto vedo pronto Lucio, ritorno al Diego Armando Maradona, però già vi dico che vi faccio già questa domanda, così magari ci pensate per la risposta. La scelta di optare non più per il doppio play e quindi mettere in panchina Gilmour potrebbe essere nata anche alla luce delle numerose partite che il Napoli deve giocare da oggi e per i prossimi 30 giorni? Era questo l'interrogativo che vi volevo girare. Intanto Lucio Pengue, esterno Maradona, di nuovo a te la linea, vai.
7: Eccoci Carlo, stavamo commentando come stai facendo tu nel tuo studio, ovviamente la formazione che ha messo in campo Max Allegri, come ti chiami?
8: Alfredo.
7: Alfredo, dicevamo, ma questo Allegri così difensivista non mi sembra.
8: No, assolutamente, è una delle poche partite che ho visto del Napoli quest'anno. Il Napoli ha creato molte palle gol, specialmente con l'Inter, anche con la Fiorentina. Beh, la partita con l'Aster non la calcolo, perché è una partita che di alta storia, diciamo, ci è andata pure bene perdendo 1-0, perché abbiamo giocato contro la squadra secondo me la più forte d'Europa. Comunque una Lega difensivista io non lo vedo assolutamente, perché Napoli le occasioni da gol le crea.
7: Oggi 3-4-3, difesa a 3, diciamo esordio dal primo minuto di Badiashile, ma soprattutto un tridente formato da Neres, Lang e Højlund con De Bruyne vicino all'Obotka. Quindi anche in questa formazione possiamo vedere un intento molto offensivista.
8: Sì, vabbè, la sorpresa diciamo che sta a centrocampo, un inedito duo centrale composto da Lobotka e De Bruyne. Poi dobbiamo vedere Badiashile cosa combinerà stasera, all'opportunità di dimostrare il suo valore. E poi c'è un tridente, secondo me, di tutto rispetto là davanti.
7: Un grande amico di Kiss Napoli, e già stavi organizzando la trasferta, la prossima trasferta del Napoli, ma c'è da giocare questa partita.
9: Buonasera a tutto il parterre dello studio di Kiss, Callalvino, Nicola Mora e l'arciere Calaiò. Niente, pensiamo alla partita di stasera, la partita fondamentale perché prima di tutto giochiamo contro il Frosinone, che fino a questo momento, come potete vedere, come si è visto, si sta esprimendo un bel calcio, quindi è una squadra aggressiva, veramente sta giocando bene, corrono, hanno voglia di... Cioè, alcuni calciatori interessanti, quindi il Napoli deve scendere in campo con quella determinazione giusta, come si è visto a Milano con l'Inter e a tratti anche a Firenze. Che dire, pensate alla partita di stasera deve essere la partita della svolta subito, proprio perché abbiamo 7 punti in classifica, una squadra come Napoli e una città come Napoli non merita questa posizione e questa classifica. La formazione ha messo una formazione abbastanza importante stasera, un tridente formato da Neres, Lang, Højlund con Lobotka e De Bruyne a centrocampo. Quindi De Bruyne speriamo che faccia la stessa partita che ha fatto con i Belgi, proprio ha fatto delle cose alla De Bruyne, ecco qua, quindi come ho visto io, non lo so, bello male come ho visto io, ma lui ha queste caratteristiche, secondo me a volte anche il ruolo dove gioca un po' la testa, vabbè, comunque niente, non ci stiamo a criticare adesso il Napoli, pensiamo solo alla partita di vincerla, di portarla a casa e stasera secondo me deve essere la partita della rinascita, perché poi ci aspettano altre partite importanti, martedì a Villarreal, poi a Venezia e poi con la Roma qua al Maradona,
7: c'è
9: il Bodo Glimt, vabbè, poi comunque ci sono un mese di ottobre infuocatissimo. Niente, il Napoli Allegri, mister Allegri sa come deve fare. Stasera ha messo Badiashile, forse in settimana l'ha visto bene, il ragazzo si è ripreso, si è preparato bene e lui lo vuole provare, ce l'abbiamo e lo prova, scusa. Beh, vediamo come gioca, ecco qua, questo.
7: Grazie.
9: Un saluto a tutti gli amici di Casalnuovo, di Forio, a Caffè Raffè a Barra con la Claudia, agli amici Antonio e Angelo Caputo. Che dire, forza Napoli e un saluto a voi tutti nel parterre. Lascio la linea agli altri, non voglio rubare più tempo, grazie a voi, forza
7: grazie.
9: Napoli.
7: Grazie.
10: Sì, buonasera, io sto con mia moglie.
7: Da dove vieni?
10: Io sono originario di Santa Maria di Castellabate del Cilento, però sono stato 15 anni a Napoli. Saluto i miei amici di Vozzi di Santa Maria di Castellabate, poi Andrea del Barimbergo, Lorenzo Davino e Gigino Caruso di Ischia. Va bene, oggi ho visto Calaiò, ho fatto la foto con Calaiò al Vomero
7: e sta allo studio ora, quindi
10: penso quindi che mi conoscerà per la TV. Vogliamo parlare della partita? No, stasera ho visto che il Napoli dovrebbe schierarsi col 3-4-3. Stanno crocifiggendo quel Badiashile, però a Milano secondo me ha sbagliato Allegri, perché arretrato si è messo a 5 e metterlo in una partita così importante somiglia tanto come fece Conte con la Lazio 2 anni fa, quando pareggiamo 2-2, che schierò un inesperto Rafa Marin. Poi ho visto che ha messo Lang, forse per l'assenza di Politano, e chissà che non sia la partita di Lang, perché poi abbiamo un'altra partita importante per la Champions, perché quest'anno abbiamo fatto, dobbiamo fare bene anche in Champions, l'anno scorso abbiamo fatto brutta figura, mi sono sentito offeso dopo 5 gol di Eindhoven, il pareggio di Copenaghen perché eravamo in un uomo in più, e quindi Comunque io vedo il Napoli tra le prime quattro anche quest'anno, perché Como, Roma alla fine secondo me si sfiammano come hanno fatto un po' l'anno scorso. Io sono un tifoso ottimista.
7: Cioè, va bene così, va bene così. Tua moglie condivide la stessa passione per il Napoli oppure?
10: Spesso allo stadio.
11: Divertimento, no, no.
7: Divertire, un po' timida. L'ultimo tifoso, come ti chiami?
12: Ciao.
13: Mi chiamo Rino, buonasera allo studio e complimenti a Carlo per le bretelle.
7: Allora, 3-4-3, dicevamo di Badia e Schill, Lobotka, De Bruyne e con Neres a destra e Lang a sinistra. Ti piace questo assetto tattico?
13: A me tutti gli assetti che portano in proiezione offensiva mi piacciono tutti, per cui chiaramente dobbiamo stasera senza se, senza ma, bisogna vincere, come diceva anche Allegri.
7: Lobotka, De Bruyne e con Neres a destra e Lang a sinistra. Ti piace questo assetto tattico?
13: A me tutti gli assetti che portano in proiezione offensiva mi piacciono tutti, per cui chiaramente dobbiamo stasera senza se, senza ma, bisogna vincere, come diceva anche Allegri, altrimenti poi perdiamo le distanze.

0: la scelta di tenere Gilmour in panchina, se nasce anche dai tanti impegni che il Napoli deve sostenere a partire da stasera, 9 partite in meno di un mese.
1: Chi inizia? Ma guarda, Carlo, io penso che non penso che abbia fatto questo per le 9 partite, perché volendo, tu comunque come fai giocare Lobotka, puoi far giocare anche Gilmour. Poi volendo 20 minuti, Allegri ha detto che McTominay ce le ha in campo, quindi potrebbe sostituire uno dei due negli ultimi minuti. E eventualmente, se McTominay non può entrare e vedi come va la partita, allora a quel punto metti De Bruyne vicino a uno tra Gilmour e Lobotka. Ma inizialmente io sarei partito comunque con il doppio play, perché comunque non si può permettere il Napoli di fare esperimenti dopo che deve comunque recuperare dei punti in campionato. Hai una squadra che comunque stasera è una delle rivelazioni del campionato, che corrono, e quindi dato che è una formazione che corre, sono tutti ragazzi e che comunque ripartono bene, tu hai bisogno di gente di gamba, e quindi fare poi correre anche a De Bruyne a centrocampo la vedo dura. Gilmour era più adatto, perché a parte che si trovava benissimo con Lobotka in mezzo al campo, ma poi è un giocatore che comunque recupera anche tanti palloni ed è uno di quelli che verticalizza, cioè, quindi non penso che l'abbia fatto anche in base a mercoledì, perché tu al 60esimo lo cacci via uno tra lui e Lobotka e eventualmente McTominay, oppure sposti De Bruyne dietro.
0: Certo.
1: Ma dall'inizio non l'ho vista.
0: Nicola?
2: Meno male che non siamo gli allenatori del Napoli, perché la soluzione di Allegri è opinabile, quantomeno opinabile per quanto mi riguarda. Oltretutto, se devi giocare 9 partite in 20 giorni, soprattutto se ti manca McTominay, se ti manca a McTominay lo recuperi per 20 minuti, ti manca Ghissà, ti manca Oliveira, ti manca Vergara. Quindi ripeto, gli uomini che saranno chiamati in causa sono sempre questi, quindi una rotazione secondo me più adeguata, ecco perché noi abbiamo pensato alla difesa 4, perché ti permetteva anche di dare un po' di respiro durante la partita ai vari Spinazzola e Di Lorenzo, che non hanno sostituti validi. Lobotka può essere sicuramente alternato a Gilmour, ma bisogna poi chiamare in causa anche McTominay. Quindi credo che insomma Allegri ha fatto delle scelte, si è optato per queste, noi l'abbiamo detto inizio gara, ci dobbiamo assolutamente affidare alle scelte di Allegri. Ci lasciano un po' perplesso, perché una difesa 3 non provata con Badiashi debuttante in una partita delicata come questa contro un avversario che corre ostico e che farà della foga agonistica la propria prerogativa per mettere difficoltà al Napoli, con un centrocampo a 2 dove Lobotka ha già dimostrato di farlo, ma De Bruyne lontano dalla porta lo snaturi nelle sue caratteristiche, ci lascia un po' perplesso. Però ripeto, siamo comunque fiduciosi che gli uomini scelti Allegri possano stasera, ripeto, prendendo padronanza e prendendo possesso del campo, soprattutto riversandosi a metà campo del Frosinone, possano alleviare queste piccole, diciamo, incertezze nostre sulla formazione e possano smentirci, dandoci la possibilità di vedere una partita bella ma soprattutto vincente, che è l'unica cosa che conta stasera.
0: Assolutamente sì, pizzico di pubblicità solo radiofonica, restiamo live in TV e vado al telefono dove...
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni.

0: informazioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
7: E loro, come in senso Allegri, ha una sua idea di calcio ben precisa. Io penso che per andare a fare la nostra partita non dobbiamo sconvolgerci più di tanto, poi queste saranno le idee del mister che ci darà in campo, però lo conosco abbastanza e so che comunque gli piace giocare a viso aperto contro tutti. Abbiamo un'identità chiara, quindi lui batte molto su questo e sicuramente sarà una bella partita, o almeno me lo auguro, sia per chi la vede sia per noi che la giochiamo, perché poi è vero, magari quando ci sono tante ripartenze, tanti cambi di campo, comunque è faticoso per noi che siamo in campo, però è bella, cioè te la godi, è una bella partita, quindi mi auguro che sia tale e niente, noi faremo la nostra partita, staremo attenti sicuramente perché sappiamo il Napoli che caratteristiche ha, però abbiamo la nostra identità, continueremo così. Sì, sicuramente era un sogno, aspettarselo non è mai facile, nel senso che poi ci sono tante incognite lungo il percorso che nessuno sa come andranno a finire. Penso di essere arrivato qui tramite il lavoro, anzi mi sento di dire sicuramente tramite il lavoro, grazie a tutti gli allenatori che ho avuto. E niente, è sempre stato un sogno, ho iniziato come tutti quanti i ragazzini per gioco, come quando vai a giocare al parco, e poi mano a mano nel passare degli anni ti ritrovi in palcoscenici comunque importanti e hai la fortuna di esserci, devi combattere per continuare a farlo soprattutto bene e niente, questo poi è quello che verrà, prenderemo. No, sicuramente loro hanno delle qualità palla al piede importanti, hanno gente che ha fatto l'ultimo mondiale, ma nel senso che comunque dobbiamo essere forti sull'uomo, ma questa è un'idea già che ci dà il mister, quindi forse siamo avvantaggiati. E poi per quanto riguarda la profondità, è un qualcosa che magari tendiamo a concedere per il modo in cui giochiamo, però siamo pronti e preparati anche a livello atletico e fisico per poi andare a lottare con comunque gente forte. E sarà sicuramente una partita, ripeto, bella, o comunque me lo aspetto molto bella sia da parte nostra che da parte loro. Sarà sicuramente una partita interessante, un'atmosfera interessante. Noi facciamo la nostra partita contro ogni uomo, tendiamo ad andare forte e poi si vedrà che nella fine partita tireremo i risultati. Ma noi abbiamo tanti attaccanti, che sia Antonio, che sia Birli o Bob, quindi per me sono tutti e tre attaccanti forti. Poi qualora il mister dovesse cambiare idea, farci giocare un altro modulo, questo come hai detto giustamente te, sono una persona meno adeguata. Però per il momento io penso che comunque chiunque dei tre giochi, tolti gli infortuni, sia un buon giocatore, un ottimo giocatore, sia adeguato per il ruolo e la posizione che deve coprire in campo. Quindi questo poi la deciderà il mister.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
0: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Rieccoci in diretta, diretta azzurra, naturalmente la diretta più azzurra che c'è qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Adesso ci tolgono anche il ritorno in studio i colleghi, che è un po' fastidioso. Vado al telefono, c'è Antonio. Antonio, buonasera e forza Napoli.
3: Ma se non ci so io, che diretta è, Carlo?
2: Missionario, buonasera amico mio, come andiamo?
3: Tutto a posto. Senti, a me mi è piaciuto Manuele che ha detto che dopo, giusto Manuele, dimmi se è vero, hai detto dopo 3-4 anni un giocatore deve cambiare squadra, giusto?
4: Dico, non per forza, magari ovviamente ci sono giocatori che perdono degli stimoli e magari vogliono fare altri stimoli, vogliono andare a fare un altro campionato, andare a migliorare le sorti di un'altra squadra, perché magari dopo che hanno vinto tanto, stanno 5-6 anni in una piazza, magari possono perdere quella mentalità.
3: Mettete una battuta, allora pure io che sono tifoso, che ascolto ogni 3-4 anni a Giacagna Radio,
2: ma subito vuoi fare il fetentone.
3: Ho fatto una battuta, Carlo, è per Nazzami. No, aggiù, stasera senza se e senza
2: ma. Bravissimo.
3: Ma mettere la capa là, non dirmi dove devi mettere questa capa, ma in Napoli devi mettere la capa là dentro, in darezza avversaria.
2: È punto. Così. Non c'è alternativa alla vittoria stasera, bisogna vincere assolutamente. Io stasera sono risultatista tutta la vita.
4: Io lo sono sempre, ma
2: stasera tanto comunque il Napoli quando raggiunge il risultato lo raggiunge sempre con merito, questo va detto. Grazie ad Antonio. Ha parlato ai microfoni di Sky Massimiliano Allegri, dice: McTominay non è ancora al top, anche se è fuori ho preferito dare un po' di riposo a Gilmour. Dice Allegri: De Bruyne quella posizione può fare molto bene e noi ce lo auguriamo. Sappiamo delle difficoltà della partita, il Frosinone gioca molto diretto, a grande entusiasmo, le partite vanno vinte sul campo. Poi hanno fatto una domanda tipo: le tue sensazioni, mister? Lui risponde: inizia un periodo di 9 partite, abbiamo lasciato per demeriti dei punti, potevamo fare meglio, se hai la cattiveria giusta con e senza palla riesci a segnare di più e a subire di meno. Nelle sue risposte sempre molto sintetico, però dice magari per qualcuno dice delle ovvietà, dice delle banalità, ma dice delle cose semplici, perché poi il calcio è bello ed è lo sport più seguito al mondo proprio per la sua semplicità. 11 da una parte, 11 dall'altra, chi fa un gol più dell'avversario vince le partite e il resto insomma.
4: Che poi alla fine stavo vedendo anche un po' anche le interviste di Sky dove comunque Spinazzola ha ribadito un concetto che io poi spesso dico. Noi ovviamente diciamo le nostre considerazioni, il modulo 3-4-3, 4-2-3-1, Spinazzola ha detto non è il modulo che comunque fa la differenza, ma è come lo interpreti e l'atteggiamento che ci metti.
2: Bravissimo.
4: È così, è quello che io dico sempre.
2: Ragazzi, voi siete molto.
4: Qualsiasi modulo vuoi, ma se lo fai male o corri male a vuoto o non vai a occupare gli spazi e trovi una squadra che corre più dell'altra, è normale che
2: guarda,
4: moduli.
2: Voi siete molto giovani e io vi racconto un particolare che ha fatto poi la storia del calcio a Napoli, ed è un particolare che riguarda il Petisso Pesaula, di cui sicuramente tutti conoscete. No, ci mancherebbe altro, un pezzo di storia quella bella del Napoli.
5: Grazie ad Antonio Mercurio, grazie allo studio centrale. Buonasera da Vincenzo Perna e permettetemi di iniziare questa spettacolare serata qui allo stadio di Armando Maradona per Napoli Frosinone, ricordando un grande collega, Francesco Tedesco, che ci ha lasciato e che la tribuna stampa ha ricordato anche prima di questo match con un bel omaggio floreale da parte sia del Napoli sia anche dell'Ussi, e quindi con il cuore sicuramente anche con la famiglia di Francesco. Vi diamo il benvenuto dallo stadio di Armando Maradona, dove Marco e Raffa stanno leggendo le formazioni ufficiali delle due squadre e ovviamente andiamo a riportarvele anche noi. partendo come sempre dai nostri avversari, perché Massimiliano Alvini propone Palmisani tra i pali, Oiono, Calvani, Cittadini e Bracaglia. Calò e Masini davanti alla difesa nel 4-2-3-1 con i tre trequartisti Gecemis, Schmid e Kvernadze dietro alla prima punta, il numero 9 Raimond recuperato. E per il Napoli Alex Meret tra i pali, cambio di modulo, si gioca a tre dietro, Rafa Marin, Rachmani e Badiashile, centrocampo con Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne e Spinazzola, con Neres e Noah Lang dietro a Rasmus Højlund. Il match sarà diretto da Feliciani di Teramo con gli assistenti Berti e Perrotti, quarto uomo guida Alvar Cosso, Alavar Gariglio. E noi ovviamente vi racconteremo questo Napoli-Frosinone in diretta e in esclusiva rettificate su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...
6: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente si ritorna a giocare dopo queste tre settimane, tutte da raccontare come quelle di Fred Bongusto. I gol di Højlund e De Bruyne, l'esordio italico di Vergara, gli infortuni di Favasulli e Olivera, emozioni e rimpianti, la pausa per le nazionali ogni volta sa deliziarti e straziarti al tempo stesso. Ora testa al campionato, a quella rincorsa per colmare il gap con quelle davanti, perché questo vessillo è capace di fondere il dramma sentimentale con l'identità della città come in una canzone di Liberato, dove le bellezze non possono apparirci davvero belle se il Napoli non ha vinto. Di fronte alla grande rivelazione Frosinone, del visionario Alvini, di Gvernazze, Chiesemise, Calò, come la cascata di Isola dell'Iri, l'abbazia di Montecassino e la città dei Papi. Vecchi fasti, ma ormai andati, ai quali deve tornare però il primo Napoli, ricordando quanto questa terra e i nostri avi abbiano insegnato in termini di resilienza e di identità. Dallo stadio Diego Armando Maradona, tra poco il fischio d'inizio di Napoli-Frosinone. Benvenuti da Vincenzo Perna
2: e da Paolo Del Genio.
1: Super Spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: È sicuramente interessante vedere i ragazzi che scendono in campo, caro Paolo. L'ha fatto per primo però l'allenatore del Frosinone, ovvero Alvini, che ha voluto dare prima il 5 a tutti i bambini che erano presenti in attesa delle due squadre, ma soprattutto poi anche la stretta di mano con Massimiliano Allegri e ovviamente il Napoli che ritorna in campo, sebbene con un modulo diverso rispetto a quello che ci aspettavamo.
2: Sì, lo chiamiamo 3-4-3 perché ci sono due esterni d'attacco che possono partire uno a destra e uno a sinistra a piedi invertito, Neres e Lang, c'è una prima punta Højlund, quindi non 2-1 come probabilmente l'avremmo chiamato se ci fosse stato De Bruyne lì. Invece De Bruyne non è lì perché De Bruyne è vicino a Lobotka per avere probabilmente un'alternanza Lobotka-Gilmore, non vanno tutti e due in campo e De Bruyne gioca inizialmente come posizionamento, poi come struttura di squadra, poi è chiaro che può andare a giocare più avanti, però gioca più vicino a Lobotka con Di Lorenzo e Spinazzola sulla loro linea, i quattro di centrocampo. La novità sono i tre difensori e la sorpresa è perché si era parlato di difesa a tre ma con Di Lorenzo dentro, invece questa è una difesa a tre con tre difensori centrali proprio come definizione precisa, e quindi vediamo chi dei tre. Dobbiamo vedere gli adattamenti in campo perché loro giocano con tre punte, però due giocano molto in ampiezza e quindi certamente non è che i tre difensori centrali sono tutti da impegnare su Raimondo, che è l'unico riferimento che hanno loro centralmente in maniera offensiva, quindi vanno molto in ampiezza. Vediamo se in ampiezza per coprire su Gvernazze e Gedemidis ci vanno Spinazzola e Di Lorenzo, o come spero io vanno ad andarci, ci vanno con qualche difficoltà probabilmente di passo, ma ci vanno per non abbassarci troppo i due braccetti, cioè Rafa Marin a destra e Badiashile a sinistra.
1: È un Diego Armando Maradona da brividi come sempre, con una sciarpata in curva B e ovviamente lo sventolamento di bandiere per quanto riguarda la curva A. Le squadre sono pronte a scendere effettivamente in campo tra pochissimo, subito dopo le foto di rito ci saranno i sorteggi dei due capitani per l'occasione, non solo il nostro solito Giovanni Di Lorenzo ma anche Bracaglia, il terzino sinistro del Frosinone, e poi ovviamente saremo pronti per raccontarvi questo primo tempo di Napoli-Frosinone. Intanto ne approfittiamo. Super Spot.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Paolo, possiamo definirlo un altro mini campionato, 9 partite in 30 giorni tra campionato e Champions League, bisognerà centellinare le forze visti gli infortuni per Massimiliano Allegri.
2: Centellinare le forze, fare le rotazioni, aspettare che qualcuno recuperi, Anguissa, Olivera non dovrebbe essere molto lontano il loro recupero, comunque attingere da tutti quelli che ci sono oggi in panchina, Giovane, Politano, Gilmore, Beuche, ma ci sono insomma dei giocatori che possono Lucca, dei giocatori che possono subentrare in questi 90 minuti. È chiaro che poi dovranno qualche volta partire loro da titolari perché sono 9 partite in meno di un mese, 6 di campionato e 3 di Champions, dove sia lì che lì, ma soprattutto qui in campionato bisogna migliorare subito la classifica.
1: Napoli che attaccherà dalla curva B verso il settore della curva A con Calzerotti e maglia azzurra, quella del centenario, e calzoncini bianchi, mentre invece completo nero con ovviamente colori gialli di rifinitura per il Frosinone. Napoli che batterà questo calcio di inizio del primo tempo e ovviamente diciamo c'è grande attesa con qualche uomo, soprattutto in sotto esame tra Neres, Nang, lo stesso Batiashile, e potrebbe essere lo stesso Neres insieme ad Hojlund a battere questo calcio d'avvio. È tutto pronto con il Napoli che è già sul pallone, fischia Feliciani e Rasmus Hojlund parte come faceva il Paris Saint Germain, sì. Paolo butta la palla in fallo laterale come sì. se fosse una touche
2: è
1: del rugby.
2: Significativo, vuol dire che Napoli vuole pressare, speriamo che sia questa proprio sì, questa cosa si fa per questo motivo, speriamo che il Napoli lo faccia con grande intensità.
1: E il Frosinone sbaglia a rimettere in campo il pallone, evidentemente Ogliono paga un po' lo scotto di trovarsi in uno stadio del genere con il pubblico che già sta sostenendo davvero con grande entusiasmo la squadra, e Noah Lang che si riguadagna una rimessa laterale che era stata battuta da Spinazzola che la rimette in gioco e la gestiamo però stavolta a partire da dietro con Badiashile centralmente per Amir Rachmani, poi il gioco si sposta a destra per Rafa Marin che cerca la pallata verso Rasmus Hojlund, beccato poi in avanti da Davide Neres, entra in area di rigore il pallone per Noah Lang, il tiro, la respinta e il primo calcio d'angolo per il Napoli. Paolo,
2: siamo partiti bene, una grande giocata di Hojlund imbeccato da Neres, si sono un po' invertiti nelle posizioni, era Neres più centrale, Hojlund sulla destra, è andato via l'avversario, l'ha messa, Lang ha tirato bene, aveva calciato bene, però l'avversario vicino è riuscito a ribatterla in angolo.
1: Calcio d'angolo che verrà battuto sul settore di destra, il primo angolo di questa partita lo batte il Napoli con Kevin De Bruyne che alza tutte e due le braccia, è uno schema, la batte veloce però verso Neres che provava con un colpo di tacco a rimettere in gioco il numero 11 azzurro, però la palla viene rinviata e viene messa poi in fallo laterale, poi Neres che stavolta non riesce a passare e allora la riconquistiamo, ma sbaglia Kevin De Bruyne, un passaggio semplice per Noah Lang, ma ancora in confusione il Frosinone, fallo laterale.
2: E io direi di metterla però sul calcio d'angolo perché abbiamo tre difensori centrali più Hojlund, abbiamo parecchi saltatori, quindi io assolutamente l'avrei messa invece di giochicchiarla lì. Tra l'altro erano venuti pure in due quelli del Frosinone a prendere Neres e De Bruyne.
1: Neres affrontato da Bracaglia che non commette fallo secondo il direttore di gara, ma il Frosinone non la gioca, la butta in avanti Badiashile, ci arriva poi Kevin De Bruyne, bellissimo il pallone per Noah Lang in area di rigore, Noah Lang il sinistro non riesce a trovare Rasmus Hojlund, il pallone finisce sul fondo, azione pericolosissima per il Napoli
2: ad altissima velocità, ma si deve fare meglio, insomma Lang lì uno contro uno deve liberarsi e calciare in maniera migliore, si è liberato ma se l'è portata troppo sul sinistro, ha calciato male.
1: Facciamo quello che vogliamo, Di Lorenzo pensa al cross, lo effettua Rasmus Hojlund, palo, palo di Hojlund e poi Di Lorenzo sbaglia il palo di Hojlund, incredibile sull'assist di Giovanni Di Lorenzo. Il Frosinone davvero sta soffrendo in questo avvio, però anche un po' sfortunati, Paolo.
2: Un po' sfortunati, ma è questo quello che speravo di vedere, stiamo vedendo questo, il Napoli super aggressivo.
1: Sì, e il Napoli che adesso però perde la palla, prova ad uscire il Frosinone, Cavernazze cercava direttamente la sventagliata in avanti per Gesemis, però Badiashile fa buona copertura, Noah Lang l'appoggia per Spinazzola che però non vuole correre rischi, si appoggia da Badiashile all'indietro, adesso la allarga per il proprio compagno di reparto Rafa Marin sulla destra, Di Lorenzo chiama in causa anche Kevin De Bruyne che gioca un po' su tutto l'arco offensivo del Napoli,
2: sì, si mette in verticale, chiaramente lui si mette in verticale rispetto all'Obotto, questo era abbastanza prevedibile.
1: E adesso il Napoli si riconquista un'altra rimessa laterale, ne approfittiamo, super spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Siamo per entrare nel quinto minuto di gioco. Vi ricordo che Napoli-Frosinone ve la stiamo raccontando in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, come faremo per ogni partita del Napoli durante tutta la stagione in campionato, in Coppa Italia ed anche in Champions League. Rasmus Højlund messo giù al limite dell'area, non c'è fallo. Secondo Feliciani il Frosinone la riconquista, ma il Napoli è altissimo con il pressing. Attenzione però, perché riesce a correre alle spalle Oyono che poi sbaglia completamente il passaggio per Gesemis e Napoli può riconquistare la sfera con Lobotka che chiama in causa centralmente il capitano Giovanni Di Lorenzo, che allarga poi sulla corsia di sinistra da Noah Lang. Una partita davvero molto dinamica. Noah Lang prova ad entrare in area di rigore, fermato, non c'è fallo però da parte di Noah Lang, e allora Kevin De Bruyne per Spinazzola. Di Lorenzo sbaglia perché non riesce a calciare, poi Spinazzola altissimo. Paolo.
2: Sì, devo dire che abbiamo iniziato veramente forte con De Bruyne in cattedra a smistare molto bene palloni, con Badiashile che i primi 3-4 palloni li ha giocati anche bene con grande sicurezza. Di Lorenzo sta spingendo forte, Højlund pure, palo e dribbling le prime due cose che ha fatto. Un ottimo inizio davvero. Lang molto presente, non molto preciso.
1: Sì, il Frosinone ha rimesso il pallone in gioco con un lancio lungo sul quale Cavernazzi prova ad intervenire. Bravo Rafa Marin però a fare buona guardia, a guadagnarsi un fallo laterale però sulla nostra tre quarti, già battuto con Amir Rahmani che chiama in causa Meret. Rischia un po' con il passaggio corto nei confronti di Lobotka. Questo atteggiamento, Paolo, non bisogna sbagliare nulla, bisogna essere molto precisi se vogliamo giocare così.
2: Giocare tecniche, loro vengono a pressare forte, questo significa che alle spalle c'è spazio per uscire se la giochiamo bene.
1: Neres. Adesso si accende Neres che provava la sventagliata in avanti per Højlund, che riesce anche a godere di una deviazione da parte di Calvani abbastanza positiva. Poi Kevin De Bruyne non trova né Lang né Neres al centro dell'area di rigore. Il Frosinone la riconquista. Gecemis prova a sfidare in velocità Badiashile. Ovviamente c'è una differenza di velocità tra i due, con Gecemis che poi va all'1-2 ma non riesce perché Badiashile l'aveva fatto male. Attenzione, cross al centro per Cavernazzi, interviene il capitano Giovanni Di Lorenzo che scala bene e mette la palla in calcio d'angolo.
2: Sì, Smith si è liberato, un giocatore molto tecnico, gioca alle spalle della prima punta, si è liberato bene, aveva crossato molto bene cercando Cavernazzi il secondo palo. Bravo Di Lorenzo ad andare a chiudere facendo una diagonale profonda perché lui parte da esterno e quindi si è trovato lì sul secondo palo a chiudere.
1: C'è partita e c'è spettacolo qui allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli-Frosinone, sale il ritmo e sale anche l'incitamento da parte dei tifosi del Napoli, che adesso però devono concentrarsi su questo calcio d'angolo che batte il Frosinone. Cross al centro, colpo di testa sul primo palo da parte di un giocatore del Frosinone. Si trattava proprio di Raimondo sul primo palo, palla però che finisce sul fondo, però ci ha provato Raimondo.
2: Sì, anticipato. Da quella posizione è difficile, per la verità, perché era proprio sull'estremo del pacchetto del blocco che aveva posto il Napoli a zona nella sua arietta picco.
1: Lancio lungo da parte di Alex Meret, non riesce ad arrivarci Neres che adesso perde il duello aereo con un giocatore del Frosinone. Si trattava di Bracaglia, adesso Cavernazzi è attaccato addirittura da Noah Lang che aveva fatto una diagonale per cercare di andare a giocare questo pallone. Adesso il Frosinone, lato corto dell'area di rigore con Cavernazzi, entra in area di rigore Cavernazzi, affrontato da Rafa Marin, poi bravo Kevin De Bruyne nel posto giusto al momento giusto per riconquistare la sfera, così come bravissimo Di Lorenzo ad andare in profondità verso David Neres che sfida il numero 2 del Frosinone. Cerca un dribbling di troppo perché gli chiude la strada Cittadini e gli mette la palla in falo laterale.
2: Sì, ha cercato subito la verticalizzazione, quindi era 1-2, non erano arrivati in tanti, era arrivato Højlund e è arrivato Spinazzola, non erano arrivati in tanti, quindi ha provato l'azione individuale Neres ed è stato fermato dal raddoppio dei giocatori del Frosinone.
1: Rimessa laterale per il Napoli, Di Lorenzo per Kevin De Bruyne, vicino per Stanislav Lobotka che prova a ragionare, gira su se stesso, insiste a destra dalle parti di Giovanni Di Lorenzo. poi Kevin De Bruyne chiama il movimento di Neres, poi gli dà il pallone, Neres prova all'1-2 con Højlund che però viene fermato, ma il pallone è ancora per i giocatori del Napoli con Noah Lang, limite dell'area, allarga a sinistra verso Spinazzola che sfida Oyono, Spinazzola, ancora Spinazzola, rientra sul destro, parte il cross troppo lungo per tutti, palla che finisce sul fondo, ne approfittiamo per un super spot.
3: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Decimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra il Napoli e Frosinone, peccato perché sempre tecnicamente, Paolo, questi cross devono essere fatti meglio.
2: Sì, questo ci può stare, l'errore tecnico, però mi piace il fatto che il Napoli va a pressare forte, costringe il Frosinone a lanciarla lunga.
1: Lancio lungo adesso però sulla corsia di destra con Gejemis che riesce nell'aggancio, affrontato da Badiashile, rientra sul mancino, poi all'indietro per Oyono, ancora Gejemis con il numero 7 che adesso chiama lo scambio Schmid, un cross al centro, Alex Meret para facile al centro della propria area di rigore e poi scivola nel tentativo di andare a lanciare subito Højlund, peccato perché Højlund si era mosso molto bene, ma intanto abbiamo regolato palla al Frosinone.
2: Sì, ci sta anche fare questa giocata, però qui non è che vedevo impreparata la difesa del Frosinone, un po' forzato Meret.
1: E adesso Rafa Marin riconquista il pallone, lo cede sulla corsia di destra per David Neres, attaccato da Bracaglia, fisicamente prestante Bracaglia, capitano del Frosinone, centralmente bene Di Lorenzo per Lobotka, Lobotka in profondità per Noah Lang, però leggermente spostato sulla destra Oyono, sulla sinistra Oyono, riesce ad arrivare però per primo e a prendersi questo pallone. Anche qui Langa poteva fare meglio, Paolo.
2: Ma bastava un tocco dietro perché era arrivato a rimorchio Spinazzola, invece ha cercato il controllo e si è fatto anticipare.
1: E adesso il Frosinone che prova ad abbassare un po' i ritmi tenuti altissimi dal Napoli. Questa è già una grande novità rispetto a quello che avevamo visto nel corso delle prime 5 gare di questa Serie A, e il Napoli però a fare la gara. Adesso il Frosinone, palleggio abbastanza stantio nella propria metà campo sulla corsia di destra, perdono il pallone, regalano una rimessa laterale a Napoli che però era salito molto bene in pressione.
2: Sì, basta aggredirli, loro sono una squadra che abbiamo riempito giustamente di elogi, ma tecnicamente hanno dei limiti, quindi se aggrediti è buona l'idea che ha avuto il Napoli finora e la sta mettendo in pratica di aggredirli, perché poi vengono fuori i limiti tecnici.
1: E adesso Alex Meret che gestisce questo pallone, va al lancio di destro dalle parti di David Neres, però non ci può arrivare, Bracaglia di testa la dà a Cavernazzi, fallo da parte di Kevin De Bruyne che fa segno però
2: tuffo
1: al direttore di gara Feliciani che si è tuffato il georgiano, e Feliciani lo richiama. Ci sta però.
2: Guarda, devo dire, visti il replay qui sul nostro, sul monitor che abbiamo di una stampa, veramente non l'ha toccato.
1: Eh sì, evidentemente Kevin De Bruyne non è uno che diciamo le dice così.
2: No,
1: per,
2: poi come si arbitra oggi, che si, quando è dubbio il contatto si lascia correre,
1: è abbastanza
2: strano. La punizione si poteva non dare.
1: Esatto, esatto. Invece no. Intanto calò dalla tre quarti, proverà il cross al centro, parte il suo destro. Badiashile lascia scorrere con un pizzico di rischio perché sul secondo palo era arrivato Cavernazzi. Noi ne approfittiamo per un super spot.
3: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: Anzi no, si trattava di Calvani che era arrivato sul secondo palo, fortunatamente non riuscendo in spaccata a toccare il pallone. Adesso però il Frosinone che provava a ripartire, si regala un pallone e Kevin De Bruyne, possiamo attaccare in 3 contro 3, Kevin De Bruyne per Højlund, Højlund in area di rigore, Højlund, Højlund, niente, fermato Højlund, fermato Højlund ancora una volta da Calvani. Anche qui potevamo fare meglio, peccato, e il Frosinone che prova a ripartirci in faccia, c'è fallo su Calò, altra occasione sprecata, Paolo.
2: Questo allora De Bruyne ha fatto due cose, una bella, la palla a Højlund che purtroppo non è riuscita a saltare l'avversario, a liberarsi per il tiro, e poi ne ha fatta una intelligente perché ha commesso fallo perché il Frosinone stava ripartendo.
1: E adesso il Frosinone può tenere il pallone con Calò. Siamo nel cerchio di centrocampo, chiamato in causa anche Cittadini. Ancora Calò che gestisce la sfera. prova a proporsi in profondità Masini, Calò però preferisce andare da Gesemis che ha un po' di spazio, ancora una volta a puntare la nostra area di rigore, bravissimo Kevin De Bruyne a metterci il piede, ma il pallone fortunatamente ritorna al Frosinone che sposta sulla sinistra verso Covernazze, prova a entrare in area di rigore, lo fa affrontato però da Neres e Di Lorenzo, si deve appoggiare all'indietro, poi il pallone di Schmid in area di rigore a cercare ancora una volta Raimondo, fermato molto bene di testa da Mirak Mani, ma ancora Frosinone e poi il pallone conquistato in rimessa laterale da parte di Spinazzola che riesce a far impallare il pallone sul piede di Gecenis.
2: Adesso è importante perché loro vedi come sono alti a prenderci, ora vediamo il Napoli come la gestisce questa palla su rimessa laterale, la pressione è molto forte da parte loro, bravo Lobotka a giocarla e vediamo come usciamo.
1: E usciamo bene con Mirak Mani che adesso la mette tra i piedi di Rafa Marin che sale, arriva quasi al centrocampo, poi lascia partire una sventagliata sulla corsia di sinistra per Noah Lang affrontato da Oyono, stavolta però è bravo Noah Lang ad arrivarci per primo su questa sfera, il pallone centralmente per Rasmus Højlund attaccato da dietro da parte di Cittadini, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Sono due difensori molto fisici i difensori centrali del Frosinone, per adesso li vince nei duelli quando si tratta di andare in profondità, però poi quando si va nell'uno contro uno fisico Paolo non riesce a sbloccarsi su questo Rasmus Højlund.
2: Bella palla ora di Højlund.
1: Mamma mia Højlund, anzi De Bruyne, bellissima la palla per Neres che entra in area di rigore, Neres sbaglia l'ultimo controllo
2: e poi commette fallo
1: sempre su Cittadini.
2: Sì, peccato, l'azione era buonissima con Neres che non era andato via per la verità, perché l'avversario in scivolata gliel'ha toccata e poi lui continuando nella corsa, ma era prima c'era l'altro avversario prima sul pallone, ha commesso fallo, ha avuto già due o tre opportunità Neres, pure Lang, devono essere più concreti perché hanno avuto molte situazioni favorevoli per la loro tecnica, il loro dribbling, la loro velocità.
1: E adesso riparte da dietro il Frosinone con Palmisani che va al lancio lungo a cercare Gesemis, interviene però Amir Rachmani, poi Calò che la mette tra i piedi di Oyono, bellissimo il controllo di Schmid, ma bravo anche Lobotka a inserirsi e poi metterla tra i piedi di De Bruyne che la mette a terra, Rasmus Højlund vicino per Lang, non riesce però a tenerla Noah Lang, allora riparte il Frosinone sulla corsia di sinistra con Covernazze, ancora Covernazze contro la Famarina, Covernazze entra in area di rigore, cerca il cross direttamente su Alex Meret, gli sfugge il pallone, calcio d'angolo.
2: Questi accoppiamenti, l'ho detto prima, no? Sono un po' pericolosi quando gli esterni nostri sono fuori di Lorenzo e Spinazzola, gli uno contro uno, Covernazze, Rafa Marin, Gedemis con Badiashile sono ovviamente giocatori più veloci, più rapidi, quindi se li puntano qualche cosina rischiamo di pagare.
1: 17° minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Frosinone, Frosinone che può beneficiare del secondo calcio d'angolo della sua partita, dalla sinistra andrà Calò con il destro a rientrare, va il numero 14 con il braccio alzato a chiamare lo schema, parte il cross, Alex Meret accenna soltanto all'uscita, poi Gecemis dall'altra parte la rimette al centro e colpo di testa di Lobotka e Napoli che può riconquistare questo pallone, prova a partire con Højlund, peccato Kevin De Bruyne non era stato precisissimo e allora Oyono il destro finisce sul fondo e noi ne approfittiamo per un super spot.
5: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: 18° minuto di gioco, 0-0 tra Napoli e Frosinone, gara che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione del Napoli, tutti gli incontri con la mia radiocronaca con Paolo Del Genio, ovviamente sia in campionato che in Coppa Italia che in Champions League. Napoli che adesso provava a riandare in avanti con Noah Lang che però si fa chiudere e allora che Gecemis sfida Badiashile, siamo già sul lato del corto dell'area di rigore del Napoli, pallone all'indietro però per Masini che la gestisce, poi la offre a Schmid che la dà poi ancora verso Gecemis, prova a rientrare sul mancino, non ci riesce, allora Oyono finta il cross, ancora Gecemis, ancora contro Spinazzola, va sul fondo, cerca il cross, colpo di testa di Calò che si era inserito, ma manda alto oltre la traversa.
2: Loro, li contavo, vengono a chiudere l'azione in 5-6, in molti uomini vengono a chiudere l'azione, quindi non dobbiamo schiacciarci, dobbiamo, quando la palla va dietro, provare a salire per metterli in fuorigioco.
1: Adesso Neres che cercava ancora una volta una palla d'appoggio verso Højlund, che però non era riuscito a trattenerla, fortunatamente con un rimpallo gli azzurri la riconquistano dopo una prima fase iniziale nella quale eravamo riusciti a schiacciare la squadra avversaria. Adesso Paolo, forse stanno facendo un po' meglio loro e noi non riusciamo a uscire con i tempi giusti palla a terra, che era stata un po', se vogliamo, la vera arma vincente dei primi 10 minuti.
2: Sì, e dobbiamo anche, l'arma vincente era stata anche una riaggressione molto feroce appena l'avevamo persa, ora ci siamo un pochettino allungati e diventa un po' più difficile, però insomma la partita è molto bella perché il Napoli la sta interpretando bene secondo me, e il Frosinone lo sappiamo che non si lascia intimorire, comunque un inizio come quello che ha avuto il Napoli, sono stati un po' fortunati a non prendere il gol, però non hanno modificato il loro atteggiamento e questo dimostra come in fiducia questa squadra.
1: Sì, l'identità del Frosinone di Alvini. Adesso il Napoli prova il lancio lungo con Amir Rahmani a cercare Rasmus Højlund, bravo Iono però a capire la traiettoria del pallone, andare di testa verso Palmisani che la raccoglie e la mette a terra in attesa ovviamente poi di cederla tra i piedi del capitano Bracaglia, che chiama in causa Schmid che si era abbassato per andare a giocare il pallone. Bravo Di Lorenzo però a intervenire, e adesso Lobotka che prova ad attaccare la parte centrale del campo, arriva anche Spinazzola che riceve e poi tentativo di passaggio per Rasmus Højlund completamente sbagliato, si era inserito il numero 3 Calvani che sta facendo sicuramente un grande lavoro insieme anche a Cittadini, stanno giocando molto bene i due centrali. Attenzione per adesso a un lancio lungo per Kvernadze in area di rigore del Napoli, Kvernadze salta Neres e poi bravissimo Rahmani a rimanere lì, poi cross al centro, un po' di sfortuna, Alex Meret se la ritrova lì, mamma mia che rischio Paolo.
2: Mi sembra che due volte non è che l'abbiamo giocata bene, ora vediamo chi è stato il giocatore del Napoli che non è riuscito ad intervenire. Vabbè, la vediamo dopo perché il free replay si è esaurito prima, però abbiamo rischiato.
1: Adesso Neres però prova il pallone in profondità per Noah Lang, siamo in 3 contro 3 ma c'è fuori gioco, sì. Da parte di Noah Lang, ne approfittiamo, super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Il Frosinone già verso il lato corto della nostra area di rigore con Kvernadze che entra in area di rigore, tenta il tiro a giro e il pallone però si alza oltre la traversa al 22esimo minuto di gioco, Napoli 0 Frosinone 0.
2: Loro accettano questi 1 contro 1, prima eravamo 3 contro 3 però sono bravi, sono molto coraggiosi, sono riusciti a mantenere la linea alta con i tre, erano allineati e Lang fatto un buon movimento, un attimo anticipato ed è finito in fuorigioco, però una giocata che si può tentare.
1: Eh sì, adesso non ho capito perché questo lancio lungo però Højlund era in fuorigioco.
2: No, perché era rimessa da fondo campo, okay. Quindi non era fuorigioco.
1: Giustamente.
2: Sì.
1: E quindi ci ha provato il Napoli.
2: Secondo me
1: però
2: è studiata, perché loro rischiano questo 1 contro 1. Attenzione.
1: Attenzione, Rahmani rinvia male, allora Schmid al limite dell'area, poi da Gesemis sul lato destro, entra in area di rigore, prova a rientrare sul destro, bravo Badiashile a chiudere di fisico sull'avversario. Poi mettere il pallone verso Spinazzola che la rilancia lunga per Rasmus Højlund che la accomoda tra i piedi di Lobotka che chiama in causa sulla corsia di sinistra Noah Lang, sta rientrando però Oyono, terzino destro del Frosinone. Noah Lang rientra in mezzo al campo, non ha tante soluzioni, allora va da De Bruyne, poi Lobotka, Giovanni Di Lorenzo al limite dell'area di rigore, la sposta ancora più a destra verso David Neres, sfida Bracaglia, poi il pallone per De Bruyne che entra in area, il pallone raso terra al centro dell'area piccola, nessuno ci arriva e quindi il pallone va sul fondo.
2: È lì Lang deve andare a chiudere secondo me, vedi è Lang che arriva proprio un attimo in ritardo su questo pallone che era, se arrivi in tempo è da toccare in rete a porta vuota, perché il passaggio di De Bruyne aveva tagliato fuori tutta la difesa del Frosinone.
1: Frosinone che prova adesso il rilancio lungo, si appoggia al numero 10 Schmid, che però non trova Gecemis perché è bravissimo. Bravo, va di Ascile a riconquistare la sfera e poi a metterla con grande calma e grande tecnica. Mamma mia, che errore qui del Napoli con Rafa Marin, che resta a terra, che aveva sbrogliato, una situazione davvero pericolosa. Fortunatamente fallo di Raimondo sul nostro centrale spagnolo.
2: Visto qualche indecisione di Rachmani, mentre dobbiamo fare i complimenti a Badiashile per come ha giocato questi primi 23 minuti con grande lucidità, anche con una buona velocità, è da sottolineare, perché un giocatore come lui ha una mole importante, si mette abbastanza velocemente in moto, devo dire, quindi riesce a tenere bene con un passo abbastanza rapido. Del resto è un giocatore che qualità ne ha sicuramente, altrimenti non avrebbe avuto la valutazione sul mercato che ha avuto.
1: Letteralmente ha battuto Rafa Marin e il Napoli può beneficiare di un calcio di punizione che batte proprio Amir Rachmani e proprio per Rafa Marin. Ne ha approfittato per dissetarsi Raimondo, numero 9 di Alvini del Frosinone. Adesso pallone sventagliato in avanti da Alex Meret, colpo di testa però di un difensore del Frosinone che riconquista ancora la palla con Calvani, e poi pallone sbagliato in fallo laterale per il Napoli. Super spot.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Battuto e il calcio di rinvio laterale, e poi il pallone tentato in avanti da parte di Alex Meretta, poi una serie di rimpalli che portano a una spuriata da parte di Rasmus Højlund, che entra in area di rigore, messo giù, calcio di rigore per il Napoli al 25esimo minuto di gioco, calcio di rigore per gli azzurri. Da dietro inseguiva Rasmus Højlund. E beh, direi che assolutamente Cittadini, un po' ingenuo da dietro a intervenire su Rasmus Højlund, lo mette giù ed è calcio di rigore per il Napoli.
2: Sì,
1: vedremo.
2: Oltre ad averlo spinto, c'è un tocco sul piede di Højlund, col piede del difensore del Frosinone. Quindi io penso che questi sono rigori che non può togliere il VAR. Adesso viene utilizzato poco il VAR per questo tipo di, sono decisioni di campo, non credo proprio che ci sia possibilità che lo vadano a rivedere, mi sorprenderei molto, perché il tocco c'è.
1: E infatti il direttore di gara lascia assolutamente tutti i giocatori del Frosinone fuori dall'area di rigore. C'è Kevin De Bruyne, KDB sul dischetto.
2: Højlund ha detto che Palmisani si è allenato molto sui rigori, ne ha calciato uno molto preciso.
1: E infatti Kevin De Bruyne lascia a Rasmus Højlund.
2: Ho letto questa dichiarazione e ho visto il rigore che ha calciato con la Danimarca molto bene, speriamo si ripeta stasera.
1: 27esimo minuto di gioco, si può sbloccare la gara. Højlund contro Palmisani. Parte Højlund, il sinistro, la parata di Palmisani. Ma attenzione, perché era entrato un calciatore in area di rigore molto prima che calciasse Højlund, però è entrato in area di rigore un calciatore molto prima che calciasse Højlund. Dovrebbe essere ripetuto un calcio di rigore così, però intanto Højlund sbaglia.
2: Quello lì che poi disturba Neres, è entrato un po' prima, però non lo so, l'arbitro dice un attimo
1: Feliciani
2: solo.
1: Feliciani chiede di aspettare al portiere.
2: No, invece niente.
1: Sbaglia un calcio di rigore Rasmus Højlund. Pazzesco.
2: Io non lo so se c'è ora un problema psicologico da parte di De Bruyne, no? Perché l'ultima volta che ha tirato un rigore ci ricordiamo che cosa è successo, e quindi forse quel gesto tecnico non lo vuole ripetere, quindi non c'è stato nulla di sorprendente, ma tutto abbastanza normale. Intanto no,
1: attenzione, si ripete il calcio di rigore, ragazzi, dai. Era nettissimo, ragazzi,
2: perché proprio il giocatore che poi ha disturbato
1: Davide Neres, ragazzi,
2: che di testa,
1: ma non scherziamo,
2: per ribadire il rete.
1: Non scherziamo, dai,
2: questa è una regola,
1: però ci
2: molto
1: avrebbero
2: precisa.
1: Dovuto mettere 2 secondi, ci hanno messo mezz'ora. per rivedere un'azione così chiara.
2: La cosa strana è che hanno fatto quasi battere la rimessa.
1: Cioè, ragazzi, dai.
2: Ora vediamo che succede, perché qui c'è Neres sul pallone adesso.
1: Sì, ma già c'era prima e penso che adesso ci vada Kevin De Bruyne.
2: Lang si prende il pallone. De Bruyne
1: prende il pallone e chiama Højlund. Chiama Højlund.
2: Højlund lo deve tirare lui? Penso di sì. Vediamo che succede.
1: No, va Kevin. Va De Bruyne.
2: Hanno parlato e quindi quella mia teoria che De Bruyne non li vuole tirare più.
1: Decade.
2: Meno male,
1: si prende la responsabilità stavolta KDB. E allora vediamo se stavolta va meglio. Intanto
2: breve,
1: siamo arrivati al 29esimo minuto di gioco. Parte Kevin De Bruyne, il destro! Gol! Kevin De Bruyne al 29esimo minuto di gioco. Napoli 1, Frosinone 0.
2: Bene così, però non avevo capito che cosa era successo, perché l'unica spiegazione poteva essere quella che avevo dato io e invece non è quella, cioè che De Bruyne non voleva più calciare i rigori perché scottato da quel famoso rigore contro l'Inter, no? Ma visto che l'ha tirato, sinceramente non riesco a capire perché non l'ha tirato direttamente lui, visto che sappiamo le sue enormi qualità da rigorista, mentre Odun, nonostante l'aveva tirato bene con la Danimarca, nonostante ha dichiarato che si è allenato molto sui rigori, a me come rigorista sinceramente non ha mai convinto, proprio da come approccia al dischetto l'ottimo Højlund, che è stato determinante, comunque non ce lo dimentichiamo, perché il rigore nasce da una sua grande giocata.
1: 30esimo minuto di gioco, il Napoli in vantaggio con Palmisani, che adesso prova a rilanciare, ma il capitano Giovanni Di Lorenzo fa buona guardia e la lascia sfilare. Intanto, subito dopo il gol di KDB, bella la scena di Rasmus Højlund che è andato ad abbracciare Massimiliano Allegri, davvero molto bello, e ovviamente tutto il gruppo si è stretto poi a festeggiare insieme. E adesso prova a ripartire Davide Neres con un colpo di testa che però non trova compagni liberi. Il Frosinone riconquista la sfera con Bracaglia, poi prova Masini a venire in mezzo al traffico, anzi era Calò, trova Oyono nonostante il grande pressing del Napoli.
2: Ottimo, molto bene.
1: E allora proprio Calò che adesso la gestisce con Masini, ancora Calò, il numero 14 si appoggia vicino al numero 2 Cittadini e poi Masini, lancio lungo a cercare Raimondo che aveva mandato al bar Amir Rahmani, ben appostato però c'era Rafa Marin che era riuscito a recuperare la sfera. E allora Lobotka, può ripartire il Napoli. Siamo già nella metà campo avversaria, però Lang è costretto ad andare all'indietro, sempre dal centrocampista slovacco, e poi il pallone finisce nei piedi di Alex Meret che la sposta a destra verso Rafa Marin, prova la sventagliata in avanti a cercare Rasmus Højlund, non vuole rischiare il numero 2 Cittadini, la mette in fallo laterale. E allora il Napoli con Giovanni Di Lorenzo cerca proprio Rasmus Højlund, ancora contro Cittadini, poi bella l'inventiva verso Højlund in area di rigore. Højlund, arriva Højlund che non riesce a colpire il pallone. Che peccato, mamma mia, altra azione clamorosa. Ha preso il terreno al posto del pallone.
2: Un po' sfortunato, ha sbagliato lì, però ha fatto una grande giocata lui, una grande giocata anche Lang, e anche bella questa di Neres per Di Lorenzo.
1: Di tacco verso il capitano che poi la allarga sulla corsia di sinistra, da Spinazzola la stoppa di petto e poi la mette tra i piedi di Stanislav Lobotka sulla tre quarti avversaria. Si fa vedere Kevin De Bruyne che riceve, poi ancora Stanislav Lobotka. Noah Lang dentro per Højlund, poi il pallone per Di Lorenzo, la parata di Palmisani, Noah Lang, rete, gol! Con il numero 70, Noah Lang al 32esimo minuto di gioco, Napoli 2, Frosinone 0.
2: Ha seguito molto bene l'azione Noah Lang, perché lo sfondamento che hanno provato centralmente Di Lorenzo e Højlund ha messo in grande difficoltà la difesa del Frosinone. Il pallone è rimasto lì, il più veloce di tutti ad arrivare tagliando da sinistra verso destra, tra l'altro, è stato Noah Lang.
1: E allora super spot per noi.
6: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Al 33° minuto di gioco il Napoli avanti 2-0 contro il Frosinone. Vi ricordo che questo incontro dal Diego Armando Maradona ve lo stiamo raccontando in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli a Reti Unificate, così come faremo nel corso di tutta la stagione in campionato, in Coppa Italia ed anche in Champions League. Stanno controllando evidentemente,
2: sì,
1: al VAR
2: c'è un tocco,
1: qualche posizione
2: sì,
1: o eventuale qualche fallo.
2: Penso che sì, no, fallo no. Solamente se c'è stato un tocco di Højlund.
1: E infatti richiede il pallone il direttore. No, è perché è buono, è buono.
2: Sì.
1: E quindi lo danno fuori. Lo sapete, vengono sempre conservati i palloni dei gol. E quindi semplicemente c'è un cambio di pallone con la sfera che già nel cerchio di centrocampo. 2-0 per il Napoli. Frosinone che può ripartire tra i piedi di Palmisani. Va il portiere del Frosinone al rilancio lungo di pallone con la sfera.

0: Sfida Oyono, no Lang, il sinistro, la parata di Palmisani ed è calcio d'angolo. Che tiro di Noah Lang, troppo centrale forse.
1: Sì, però ora il Frosinone giustamente lascia degli spazi incredibili. Noi stasera siamo belli aggressivi, veloci, determinati, andiamo in verticale e quindi quando si fanno queste cose qui poi escono fuori le qualità che abbiamo.
0: E poi esalta anche il pubblico, ha richiamato ovviamente incitando il settore che è proprio sotto la linea del calcio d'angolo, che in questo momento Kevin De Bruyne va a battere con Spinazzola, il cross da parte di KDB sul secondo palo, il colpo di testa del capitano Giovanni Di Lorenzo, la rovesciata di Amir Rahmani, pallone sul fondo e per noi super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Ha provato la rovesciata Amir Rahmani al centro dell'area di rigore. Intanto ci fanno rivedere anche l'azione con la quale era iniziata quella che era la marcatura di Noah Lang, con tutto regolare, ovviamente nessuna posizione di fuorigioco. Adesso bravissimo KDB anche in acrobazia a recuperare questo pallone e poi il tentativo di passaggio in avanti per Badiashil, che si è proposto il cross troppo lungo, peccato perché Højlund era da solo, ma dall'altra parte si arriva Davide Neres, siamo sulla corsia di destra. Neres, il uno contro uno con il numero 17 Kvernazze, calcio d'angolo per il Napoli, ancora un calcio d'angolo.
1: Strepitosa la partita di De Bruyne, sta veramente disegnando calcio in palloni, e poi, come hai detto tu un attimo fa, anche in recupero palla, ma soprattutto col pallone tra i piedi va a trovare compagni in tutte le zone del campo.
0: E adesso Neres che batte vicino per KDB, che trova ancora Neres, va sul fondo, Neres non crossa, ritrova De Bruyne, il trivela di testa, colpo di testa anche di Di Lorenzo e poi Palmisani che riesce a smanacciare e a rinviare Noah Lang, il cross per Di Lorenzo di testa, alto, oltre calcio la traversa d'angolo. Ma è ancora calcio d'angolo, c'è stata deviazione.
1: No, sta andando, sta funzionando tutto bene, la palla che si muove molto velocemente, i giocatori che si inseriscono, attaccano gli spazi e esaltano le qualità di un giocatore come De Bruyne, che chiaramente vede calcio che gli altri non vedono e quindi i compagni sanno che possono partire e lui li va a pescare. Ora aveva fatto un cross di esterno stupendo davvero.
0: È il quarto calcio d'angolo per il Napoli, va Kevin De Bruyne, si avvicina a Giovanni Di Lorenzo, poi Kevin De Bruyne gli dice di andare ad occupare anche lui l'area di rigore. Attualmente sono sei i calciatori azzurri all'interno dell'area del Frosinone, calcio d'angolo che verrà battuto dalla corsia di destra con Kevin De Bruyne a destra ad uscire, parte il cross troppo lungo purtroppo per Rafa Marin e allora Gese Miss prova a mettere subito, attenzione, Schmidt in movimento, lancia lungo per Kvernazze, il georgiano ci arriva, va a sfidare Lobotka, entra in area di rigore, rientra sul destro e poi rimpallato, però fortunatamente non esce però la sfera e allora la riconquista proprio Schmid per Kvernazze, ancora un cross forte, rinvia tutto però Rafa Marin con il destro e adesso Rasmus Højlund contro Cittadini e contro un altro avversario, c'è fallo nel cerchio di centrocampo, ne approfittiamo per un super spot.
2: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E c'era fallo, due di loro, sia Cittadini che Calvani, che erano andati ad abbattere letteralmente Rasmus Højlund, che provava a venire avanti rispetto a questi due calciatori, però il fallo è stato fischiato da Feliciani e quindi il Napoli ha rimesso in gioco il pallone che va sulla corsia di sinistra dalle parti di Spinazzola, che cercava un'imbucata molto bella per Noah Lang, troppo lunga, poi il rinvio del Frosinone, bravo Badiashil a rinviare anche lui, fallo poi di Spinazzola su Calò e allora il Frosinone riconquista la sfera quando siamo arrivati al 39esimo minuto di gioco, pallone che adesso viene gestito da Schmidt, che chiama in causa Gece Miss, ancora l'uno contro uno con Badiashil, poi Schmidt che si è proposto, attenzione, pallone al centro dell'area con messo giù un giocatore del Frosinone e c'era fallo però su Stanislav Lobotka. Sì. C'era fallo su Lobotka, voleva il calcio di rigore il Frosinone, ma in realtà era fallo su Lobotka che si era inserito molto bene e viene messo giù.
1: No, ha fatto una cosa straordinaria Lobotka, perché ha accelerato, perché l'avversario era davanti, aveva ricevuto il pallone in aria, lui ha fatto gli ultimi tre passi veloci per chiudere proprio quella zona di campo.
0: Lancio lungo per Noah Lang, Palmisani esce molto dalla propria area di rigore.

0: riesce a mettere il pallone tra i piedi di un proprio compagno di squadra, ma il Napoli ha ancora la pressione altissima e allora riesce a riconquistare questa palla con Noah Lang, che viene lanciato in profondità da Giovanni Di Lorenzo. Però ci sono troppi calciatori del Frosinone e pochi del Napoli, allora si preferisce ritornare all'indietro. Regia adesso affidata a Kevin De Bruyne, che può attaccare centralmente. Kevin De Bruyne, limite dell'area di rigore, Neres, il pallone all'indietro, calcio d'angolo ancora per il Napoli.
1: E se le allunga, era difficile perché l'azione era a grande velocità
0: e sulla poi c'è la via sul destro,
1: sì. Se le, sul controllo successivo se l'è allungata un po', però azione a velocità incredibile, ci può stare che te l'allunghi un po'.
0: Ma poi che palla di De Bruyne, mamma mia ragazzi, oggi stiamo vedendo qualcosa di straordinario, tutto ciò per il quale avevamo esultato quando scoprimmo che sarebbe diventato un calciatore del Napoli con un anno di ritardo. Paolo, ce lo stiamo
1: godendo. Successe tante cose, esatto. Adesso siamo in Radio Cronaca, ne abbiamo raccontate.
0: Esatto, calcio d'angolo ancora dalla corsia di destra, ancora Kevin De Bruyne, parte il cross di testa, però riesce a svettare un giocatore del Frosinone, ma al limite dell'area la riconquista David Neres. Amir Rahmani tiene il pallone, ancora Rahmani cerca un tiro un po' sbilenco, un paio di deviazioni, poi si va sulla corsia di destra con Kevin De Bruyne, che l'ha recuperata, si fa vedere Badiashile ma preferisce tenerlo ancora questo pallone Kevin De Bruyne, poi adesso lo serve ancora Badiashile e sulla corsia di destra stranamente Kevin De Bruyne cercava un'imbucata per Neres, non passa il pallone, ma il Napoli nonostante questo la riconquista. 41esimo minuto di gioco, Napoli 2 Frosinone 0 in questo primo tempo. Al Diego Armando Maradona, Noah Lang centralmente sbaglia tutto nel tentativo di servire Rasmus Højlund, allora prova a ripartire il Frosinone sulla corsia di destra con Gecemis che scappa a Lobotka, ancora Gecemis, Lobotka recupera, Gecemis rientra sul mancino, prova il cross di testa, Rafa Marin, anche lui perfetto, oltre a Badiashile, mette la palla tra i piedi di Neres che prova a scappare, con un po' di fortuna ci riesce, attacca centralmente, c'è un 3 contro 3, ancora Neres, il sinistro, fuori di poco, il Napoli ha rischiato di trovare il terzo gol e noi allora ne approfittiamo. Super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E dunque 42esimo minuto di gioco, 2-0 per il Napoli, Napoli Frosinone, ve la stiamo raccontando in diretta in esclusiva, reti unificate su Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, reti unificate come faremo nel corso di tutta la stagione del Napoli, sia in campionato che in Coppa Italia che anche in Champions League. Frosinone che prova a chiudere in avanti questo primo tempo con Schmid che chiama in causa addirittura Calvani, poi pallone che viaggia sulla corsia di destra perché Gecemis affrontato da Spinazzola, si appoggia a Schmid, poi Calò, limite dell'area, Calò, il destro finisce sul fondo, però è la prima volta che ci schiacciamo un po',
1: sì,
0: Paolo?
1: Sì, siamo un po' passati, Calò è un ottimo tiratore, per fortuna non è uscito fuori un grande tiro, mentre l'azione di prima è stato un grande tiro quello di Neres, perché è uscito davvero di poco e non è stato assolutamente egoista perché erano chiuse le linee di passaggio, quindi ha fatto bene andare dritto per dritto dopo aver vinto un doppio rimpallo e saltato due avversari, aveva cercato l'angolino con un'azione bellissima individuale che meritava il gol.
0: Sì, era un 3 contro 3 che però il terzo difensore del Frosinone era alle spalle di Neres mentre gli altri due erano andati a coprire il passaggio per Noah Lang e Højlund che si erano allargati per lasciargli poi lo spazio centralmente da dove ha poi calciato. Napoli che adesso riconquista il pallone sulla corsia di sinistra con Spinazzola che arriva al limite dell'area, prova a cercare in aria invece Rasmus Højlund che prova a girarsi a appoggio verso Noah Lang che entra in area di rigore, il cross sul secondo palo di Lorenzo anticipato da Bracaglia e poi il campanile sul quale si avventa Palmisani, il portiere del Frosinone, la rimette subito in gioco con Kvernadze che però è nella propria metà campo ma è un calciatore che ha tanta velocità, infatti subito entra all'interno della nostra metà campo e con la sventagliata trova Gecemis dall'altra parte sulla corsia di destra centralmente, poi si fa vedere anche Oyono che mette il pallone tra i piedi di Calò, poi Schmid il cross troppo lungo, ci prova di testa, si libera in area Raimondo ma non può nulla, pallone troppo lungo, allora Arriva Meret che la mette tra i piedi di Giovanni Di Lorenzo, poi Kevin De Bruyne che ha un po' di spazio, mamma mia, Kevin De Bruyne sbaglia stavolta, peccato, stavolta un po' corta per Rasmus Højlund che aveva provato a imbucarsi in mezzo ai due difensori. Allora è Frosinone già dall'altra parte sulla tre quarti del Napoli con Lobotka che affronta Cavernazze, chiamato in causa anche Calò, sale Oyono sulla corsia di destra, ancora più a destra per Gejemis, uno contro uno con Spinazzola, Gejemis rientra sul sinistro, ancora Gejemis, poi si ferma, poi la dà a Cavernazze che è centralmente, il destro troppo alto, oltre la traversa, si spegne sul fondo. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, tra pochissimo andremo a scoprire quanti saranno i minuti di recupero concessi da Feliciani, è già pronto con la lavagnetta Marco Guida che è a bordo campo con Alex Meret che nel frattempo si prende tutto il tempo del mondo che gli è concesso ovviamente dal direttore di gara per questo rilancio lungo nella metà campo avversaria, però c'è Masini che la mette per Raimondo, attaccato però da Mir Rahmani che stavolta vince il duello e bravo. Poi prova la verticalizzazione per Noah Lang, non c'è fallo secondo il direttore di gara che lascia proseguire, allora la palla ce l'ha il Frosinone, sarà un solo minuto di recupero per questo primo tempo ed è già iniziato, ultimo minuto di questo primo tempo. Gejemis sulla corsia di destra, sfida Spinazzola, ancora Gejemis con il mancino, limite dell'aria per Calò, pallone per Raimondo, ben appostato però, bravissimo Rafa Marin, poi nella girata volante Lobotka prova a rinviarla anche Spinazzola, adesso è una serie di batti e ribatti, un flipper, proviamo a appropriarci di questo pallone con Neres che si guadagna una rimessa laterale, ancora 30 secondi di questo primo tempo, rimessa laterale per il Napoli con Giovanni Di Lorenzo che mette subito in moto Neres sfida Bracaglia, ancora Neres va centralmente, sempre Neres ma Bracaglia lo tiene, ma nonostante questo riesce a imbeccare poi il attaccante brasiliano Spinazzola e allora Noah Lang cercava ancora Spinazzola, attaccato però da Oyono che vince il duello, riesce in qualche modo a far arrivare la palla a Schmid che si appoggia a Raimondo, ultima azione di questo primo tempo, Raimondo che la allarga dalle parti di Calò che è sulla corsia di destra, Calò cerca il cross rimpallato da Stanislav Lobotka, c'è calcio d'angolo ma è già finito,
1: non
0: il primo minuto
1: battere,
0: di recupero,
1: lo sai Vincenzo perché ho guardato proprio il cronometro, era un minuto e quattro secondi,
0: esatto, era già passato
1: dal giocatore del Napoli,
0: già passato
1: sì.
0: il primo minuto, l'unico minuto di recupero concesso, intanto però c'è un calcio d'angolo per il Frosinone, dal lato di destra va Calò che andrà a mettere il pallone all'interno dell'area di rigore e vediamo un po' se eventualmente cambia qualcosa, no, lo batte Calò, il cross al centro, colpo di testa di Rafa Marin che riesce a rinviare, ancora non ferma il gioco, altro cross, Meret para e finalmente direi che Feliciani può mandare tutti sotto la doccia, 2-0 per il Napoli, Napoli 2 Frosinone 0 in questo primo tempo allo stadio Diego Armando Maradona, super spot.
2: Diretta Azzurra, la radio cronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere, in cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E dunque finisce il primo tempo 2-0 per il Napoli. Noi ci ritroveremo ovviamente per il secondo tempo qui dallo stadio Diego Armando Maradona. Intanto linea allo studio centrale.
2: Grazie a Vincenzo Perna. Dunque, Napoli 2, Frosinone 0. E devo dire, un Napoli probabilmente, dico, il Napoli migliore della stagione finora a questo punto, con un primo tempo giocato veramente con molta voglia, con molta pressione, con pressione sull'avversario e devo dire anche con un pizzico di sfortuna, perché il Napoli poteva sicuramente fare almeno un altro gol. Il Frosinone non è squadra che cambia atteggiamento e non credo che succederà nel secondo tempo, quindi il Napoli avrà le possibilità per andare spesso 2 contro 2, 3 contro 3, è capitato anche sul finire del primo tempo, avrà la possibilità eventualmente di rimpinguare il suo bottino. Spinazzola subito prima della gara l'aveva detto: fin qui siamo mancati noi senatori, da cambiare attitudine ed atteggiamento, stasera inizia il nostro campionato. Così ha detto Spinazzola prima della gara e c'è da credergli, che poi il Napoli ha interpretato benissimo la partita. Per quanto riguarda le statistiche, sono univoche: il Napoli ha tenuto palla per il 51%, ma nel corso del primo tempo è arrivato addirittura al 70%, poi piano piano dopo il secondo gol ha lasciato un po' più l'iniziativa al Frosinone, che non ha creato granché. I tiri in porta sono stati 4 degli azzurri, nessuno della squadra ciociara, mentre per quanto riguarda l'XG è evidente che il Napoli consolida il suo vantaggio con un XG di 2, mentre il Frosinone si ferma a 0,36%. E andiamo a risentire cosa è successo nel primo tempo con la sintesi curata da Walter Gentile.
1: Dallo stadio Diego Armando Maradona, tra poco il fischio d'inizio di Napoli-Frosinone. Benvenuti da Vincenzo Perna
3: e da Paolo Del Genio.
1: Facciamo quello che vogliamo. Di Lorenzo pensa al cross, lo effettua, Rasmus Højlund, palo! Palo di Højlund e poi Di Lorenzo sbaglia il palo di Højlund, incredibile, sull'assist di Giovanni Di Lorenzo. Non c'è fallo però da parte di Noah Lang e allora Kevin De Bruyne per Spinazzola. Di Lorenzo, Di Lorenzo sbaglia perché non riesce a calciare, poi Spinazzola altissimo. Adesso però il Frosinone che provava a ripartire si regala un pallone e Kevin De Bruyne, possiamo attaccare in 3 contro 3, Kevin De Bruyne per Højlund, Højlund in area di rigore, Højlund, Højlund, niente, fermato Højlund, fermato Højlund ancora una volta da Galvani. Attenzione per adesso a un lancio lungo per Cavernazzi in area di rigore del Napoli, Cavernazzi salta Neres e poi bravissimo Rachmani a rimanere lì, poi cross al centro, un po' di sfortuna, Alex Meret se la ritrova lì, mamma mia che rischio Paolo. Muriata da parte di Rasmus Højlund che entra in area di rigore, rigore, messo giù, rigore, calcio rigore, di rigore, rigore, calcio di rigore. Parte Højlund, il sinistro, la parata di Palmisani. Ma attenzione perché era entrato un calciatore in area di rigore molto prima che calciasse Højlund però, eh. Parte Kevin De Bruyne, il destro! Gol! Kevin De Bruyne al 29esimo minuto di gioco! Napoli 1, Frosinone 0! Noah Lang dentro per Højlund, poi il pallone per Di Lorenzo, Di Lorenzo, Di Lorenzo, la parata di Palmisani, Noah Lang, rete, gol! Con il numero 70, Noah Lang al 32esimo minuto di gioco, Napoli 2, Frosinone 0.
2: E dunque il 2-0 con il Napoli che meritatamente sta battendo il Frosinone, mentre un po' dappertutto passano le immagini del calcio di rigore battuto da Højlund e sbagliato, tirato non benissimo per la verità. Højlund ha detto che si era allenato, in realtà ha tirato un rigore basso a sinistra a mezza altezza, che sono quei tiri che i portieri prendono al 90% delle volte. Detto questo, ci sono 3 giocatori che sono entrati in area di rigore mentre Højlund ancora doveva battere, quindi mi pare ovvio che il penalty sia stato fatto ripetere, anzi ci hanno messo anche un po' troppo per andare a vedere al VAR, c'erano 3 giocatori in area, dunque è stato oggettivamente giusto ripetere questo calcio di rigore, che il Napoli che è passato in vantaggio l'ha battuto, Kevin De Bruyne ha spiazzato il portiere, bene così, ma il Napoli aveva avuto anche delle altre occasioni prima, soprattutto il palo con Højlund, poi il raddoppio con Noah Lang che ha seguito quell'azione molto bella dove Di Lorenzo è andato a concludere su Palmisani, anche qui c'è stato un attimo per i giocatori del Frosinone che chiedevano probabilmente un fallo su Palmisani che non c'è, perché praticamente quando arriva in scivolata Di Lorenzo è Palmisani che tocca il pallone con il piede destro mandandolo dalla parte di Noah Lang che poi come un falco la mette subito in rete evitando l'intervento del difensore che stava arrivando. Il Napoli ha costruito altri palle gol con De Bruyne, ma soprattutto con Neres, il tiro di Neres che è veramente uscito di pochissimo. Insomma, un Napoli che è assolutamente il migliore di questo inizio di stagione, laddove finora non aveva mostrato quell'aggressività, quella cattiveria che Massimiliano Allegri ha invece chiesto ai suoi. Si è inventato questo modulo a tre, mi pare di poter dire che anche Badiashile ha giocato un signor primo tempo. Il Frosinone è tanto così strombazzato, per il primo tempo non si è visto, e adesso non venitemi a dire che tanto è il Frosinone. Il Frosinone ha 3 punti più del Napoli, è arrivato qui come una delle migliori sorprese del campionato. Per il momento in campo c'è solo una squadra ed è il Napoli, giusto per dirvi. XG Napoli 2 0,36 per il Frosinone, 4 tiri in porta per il Napoli, nessuno per la squadra di Alvini, ma soprattutto i tiri totali del Napoli sono stati 13-7, a significare direi un dominio assolutamente inequivocabile. Le 21:42, ci approssimiamo dunque all'inizio del secondo tempo, noi ci fermiamo per un pizzico di pubblicità.
3: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
4: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Le 21:45, stiamo per tornare allo stadio Maradona per il secondo tempo di Napoli-Frosinone e con la linea a Enzo Perna e a Paolo Del Genio. Prima di darvi la linea ve lo do un po' come spunto di riflessione, senza voler anticipare troppo, per carità. Al 44esimo del primo tempo Real Madrid e Villarreal sono sullo 0-0. Come spunto di riflessione, ragazzi, a voi la linea.
2: Grazie, grazie davvero ad Antonio Mercurio, ovviamente ancora buonasera qui dallo stadio Diego Armando Maradona, da Vincenzo Verna e da Paolo Del Genio. Paolo, prima scherzavamo un po' dei numeri di questo primo tempo ai quali non siamo abituati
3: il due di XG del Napoli che fa fatica a raggiungere due, l'aveva raggiunto due a Milano, 2, qualcosa a Milano con l'Inter, però aveva subito poi un 3,70, 3,80. Oggi, lasciando poco al Frosinone, il Napoli ha 2 di XG, non bene, benissimo direi, non è che ci accontentiamo, e facciamo i complimenti al Napoli e ad Allegri per il primo tempo proposto con grande intensità, con ritmo, con velocità nella circolazione del pallone e soprattutto quello che io auspico in questi 21 giorni, l'ho ripetuto anche troppe volte nel corso della mia trasmissione, il pressing, la pressione, la voglia di riconquistare subito il pallone appena si perde, sono state queste proprio le armi che il Napoli, abbiamo avuto quel segnale della rimessa stile Paris Saint Germain, della battuta del calcio inizio con palla messa volontariamente in fallo laterale per andare subito a pressare, guarda caso, non ne diamo tanta importanza, Oyono si è fatto prendere dal panico e ha sbagliato la rimessa, poi questa cosa non è stato un episodio ma ha avuto una conseguenza, perché per 10 minuti il Frosinone è stato in balia dell'aggressività del Napoli e poi comunque è andato avanti più o meno su questa falsa riga.
2: Le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco, allora super spot per noi.
4: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Il Frosinone farà entrare Terzic sul terreno di gioco al posto del capitano Bracaglia, che dunque lascia il campo, lui che aveva la fascia di capitano. C'è ancora qualche secondo prima dell'avvio del secondo tempo che sarà battuto dal Frosinone, allora ne approfittiamo per un altro super spot.
5: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
2: E dunque rientriamo tra pochissimo, rientreremo ovviamente a raccontarvi il secondo tempo di questo Napoli-Frosinone, ancora un secondo d'attesa, poi sarà ovviamente il direttore Feliciani a dare l'avvio al secondo tempo. Partiti con il Frosinone che la dà subito per Palmisani, il lancio lunghissimo a cercare eventualmente Calvani che si era messo, anzi Cittadini che aveva provato a dare una mano agli in avanti, e adesso Giovanni Di Lorenzo che mette il pallone in fallo laterale con Terzic appena entrato che va a batterlo. Rimessa lunga, Rafa Marin, bravissimo. È uscito Masini.
3: Masini è uscito.
2: È uscito Masini e quindi si mette a tre anche il Frosinone, Paolo.
3: Sì, vediamo un attimo ora come si mette il Frosinone.
2: Intanto lancio lungo da parte di Cittadini a cercare Gechemis, fa una buona diagonale però Spinazzola, poi Noah Lang lo aiuta a perfezionare il recupero e il pallone che poi finisce tra i piedi di Badiashil.
3: Sì, si mette a tre.
2: Si mette a tre quindi anche il Frosinone. E adesso pallone che viene gestito da Alex Meret, Kevin De Bruyne allarga sulla corsia di sinistra per Badiashil che vuole venire in avanti, poi si ferma, cross in avanti per Noah Lang che sfida il numero 3 Calvani, che però di fisico riesce ad arrivare per primo sul pallone, sposta poi il pallone tra i piedi di Terzic, si fa vedere Calò che riceve nel cerchio di centrocampo e rimette tra i piedi poi di Terzic il pallone.
3: Praticamente ha abbassato Smith al posto di Masini, al fianco di Calò. quindi due giocatori di qualità nei due di centrocampo, ha abbassato Bracaglia, si è stretto nei tre con Terzic largo a sinistra, quindi è un 3-4-3 anche quello del Frosinone.
2: E quindi si mette a specchio Alvini. Intanto il Napoli ha riconquistato il pallone per un errore da parte della squadra ciociara. Neres in grande difficoltà, alla fine riesce a guadagnarsi una rimessa dal fondo sull'attacco da parte proprio di Bracaglia, che era salito altissimo in pressione.
3: Sì, allora adesso questi tre difensori, cioè Calvani, Cittadini e Bracaglia, fanno proprio il 3 contro 3 con i tre nostri attaccanti, Lang, Højlund e Neres.
2: A uomo
3: a tutto campo, sì.
2: A uomo a tutto campo. Pallone che Noah Lang non riesce di testa a prolungare delle parti di Højlund. Poi il fuorigioco da parte di Raimondo, anche se era stato molto bravo Amir Rahmani a svettare su di lui con un colpo di testa. Terzo minuto di gioco e Amir Rahmani cerca un lancio lungo dalle parti di Højlund, ma bravo Terzic a intervenire sulla sfera e a rimettere il pallone tra i piedi dei compagni di squadra. Vedremo anche Paolo.
3: Sono per McTominay, tutto sì. Lo stadio in piedi per applaudire McTominay, che si sta riscaldando
2: e che tra l'altro prima aveva una tuta, adesso invece ha solo il fratino, quindi chissà che magari non possa avvicinarsi il suo momento. Intanto però attenzione, perché Gecemis sfida Badiashile, arriva sul fondo, il cross di testa, Raimondo anticipa Rahmani ma manda il pallone sul fondo.
3: Fin quando questo lo devi concedere, perché comunque li abbiamo messi in difficoltà, perché Badiashile ha portato Gedemis sul destro e quindi cross da fondo campo. Raimondo per prendere la palla ha dovuto fare un taglio profondissimo sul primo palo uscendo fuori dallo specchio della porta, infatti poi non ha centrato la porta, quindi abbiamo difeso bene.
2: Eh sì, e adesso il Frosinone però riconquista il pallone, Terzic si complica un po' la vita, però con un pizzico di fortuna riesce ad andare poi da Cittadini. Adesso Schmid che allarga sulla destra verso Iono, sfida Spinazzola, poi è costretto a ritornare da Schmid attaccato da Kevin De Bruyne. Ancora Schmid tra le linee, si appoggia a Iono che allarga sulla corsia di destra per Gecemis, sfida Spinazzola, poi il cross al centro da parte di Calò, para a terra Alex Meret.
3: Partita dove ora il Frosinone attaccherà, perché ha tanta qualità, ha i tre attaccanti, i due esterni che spingono molto, Iono e Terzic, e ha due centrocampisti tutti e due buoni negli inserimenti e buoni di piede, Calò e Smith. Quindi una squadra molto offensiva, il 3 contro 3 però che si vanno a prendere dietro centralmente li dovrebbe, credo, esporre a parecchi rischi.
2: E adesso bravissimo ancora una volta Amir Rahmani ad intervenire su Raimondo, si guadagna una rimessa laterale però il Frosinone. Purtroppo non riusciamo ad uscire palla al piede perché ci affidiamo ai lanci lunghi e quindi il Frosinone riconquista palla, parte un cross di petto, bene però Giovanni Di Lorenzo sul secondo palo ad appoggiarla tra le mani di Alex Meret. Neres attaccato da Bracaglia, pensate, sulla tre quarti del Napoli. Lobotka, siamo sempre sulla tre quarti azzurra, Neres non riesce ad arrivare su questo pallone per la marcatura da parte di Bracaglia, e poi il tentativo di lancio in avanti arriva però direttamente tra le mani di Alex Meret. Napoli che secondo me, Paolo, deve giocare un po' di più palla a terra e deve cercare di fare le giocate sicuramente tecnicamente meglio rispetto a come è iniziato questo secondo tempo.
3: Sì, adesso ci sono tutti questi uno contro uno in tutte le zone del campo, sulle corsie esterne, 3 contro 3 nostro dietro e loro dietro.
2: Schmid per Terzic, poi ancora Schmid, bravissimo però Lobotka a intervenire. Allora Neres, forse abbiamo un po' di spazio, sì, perché c'è un 3 contro 2. Neres centralmente allarga sulla corsia di sinistra per Lang, intanto è rientrato anche un calciatore del Frosinone, poi sinistro da parte di David Neres che finisce sul fondo e per noi super spot.
5: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: Settimo minuto di gioco, Napoli 2, Frosinone 0, gara che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva, reti unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione, anche con il commento tecnico di Paolo Del Genio, sia in campionato che in Coppa Italia che anche in Champions League. Lancio lungo da parte del Frosinone, poi però bene interviene di petto Rahmani che l'accomoda verso Badiashile che chiama in causa Meret, poi Rafa Marin, ancora Badiashile che sbaglia il controllo, regala una rimessa laterale al Frosinone. Peccato
3: Primo errore, ma lo fa perché stava guardando in avanti, cercava subito di capire qual era il passaggio da fare, però prima si doveva controllare il pallone.
2: Intanto prima, Paolo, abbiamo visto quanto si possono aprire dei grandi corridoi in avanti se facciamo le giocate tecnicamente bene.
3: Assolutamente, quel 3 contro 3 con la velocità di Lange e di Neres, la potenza e anche la velocità di Højlund, con tanto campo alle spalle, che ora il Frosinone è molto alto, sinceramente dovrebbe produrre molte azioni di quelle che abbiamo visto un attimo fa, che non è andata a buon fine perché Neres ha calciato fuori, anche perché è stato poi bravo alla fine il difensore ad aiutarsi un po' in maniera regolare, per carità, appoggiandosi su Neres quando il giocatore brasiliano stava proprio al momento di concludere, sbilanciandolo un po', quindi non ha trovato lo specchio della porta.
2: Intanto il Frosinone conquista ancora un altro pallone, ma è bravissimo però Giovanni Di Lorenzo a capire tutto sul cambio di fronte da parte della squadra ciociara, e allora c'è la possibilità per David Neres, che riceve lato corto dell'area di rigore, prova a rientrare sul mancino, poi chiama in causa Kevin De Bruyne, poi centralmente Stanislav Lobotka, l'accomoda per il centro sinistra dove c'è Spinazzola, e poi ancora più a sinistra da Noah Lang, ma ancora per il nostro numero 37 e poi Kevin De Bruyne. Dai suoi piedi sono nate le occasioni migliori, e allora prova a riprendersi la regia, chiama in causa Lobotka centralmente, ancora Kevin De Bruyne. Il Napoli prova a far correre un po' anche il Frosinone in questo avvio di secondo tempo. Lobotka, Noah Lang centralmente sul cerchio di centrocampo per Rachmani, che la sposta a destra dove c'è David Neres, prova a proporre Rafa Marin, ma David Neres cerca di sfidare Bracaglia nell'uno contro uno, il pallone poi per Noah Lang al limite dell'area, lo scavetto per Neres, Bracaglia interviene e sventa questa azione del Napoli, e poi Rafa Marin si accontenta della rimessa laterale.
3: Si stanno muovendo benissimo i tre attaccanti, si cercano, tagliano, si incrociano, si passano la palla in grande velocità, quello che devono fare per arrivare poi alla conclusione.
2: Eh sì, anche perché Paolo, andando nell'uno contro uno, probabilmente diciamo sfianchi anche un po' i tuoi avversari se sono costretti poi a rincorrerti per tutto il campo.
3: Sì, assolutamente, sono giocatori veloci e nel caso di Højlund anche potenti, difficili da spostare.
2: E adesso prova a salire Calvani, mette il pallone tra i piedi di Oyono, però Kevin De Bruyne anche sotto il profilo difensivo oggi non si lascia mancare nulla, poi un errore, peccato, regaliamo palla al Frosinone che viene avanti con Gecemis, che prova a saltare Badiashil, che però mette il corpo davanti e recupera il pallone, poi subito chiama in causa Højlund, attaccato però tecnicamente e fisicamente da Cittadini, e allora c'è fallo per il Napoli per noi, super spot.
4: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Decimo minuto di gioco di questo secondo tempo, Napoli 2, Frosinone 0, non ci sono state grandi occasioni in questo secondo tempo se non quella di David Neres, che per poco non triplicava, lui che aveva già avuto questo tipo di occasione nel primo tempo e aveva sfiorato il gol, lo ha sfiorato anche in questa occasione, purtroppo il Napoli ancora non è riuscito a triplicare. Pallone che viene recuperato dal Frosinone, ma Neres ancora una volta in fase di ripiegamento riesce a offrire una mano ai propri compagni, a evitare che potesse trasformarsi in azione pericolosa questa del Frosinone, che però mantiene il possesso del pallone e si sposta sulla corsia di destra dove c'è Gecemis, ancora Gecemis con il mancino al limite dell'area per Schmid centralmente, ancora Schmid, si fa aiutare da Terzic, tanti giocatori del Frosinone lì nel mezzo, calò il pallone sulla corsia di destra con Gecemis che ha ricevuto da Oyono, ancora Gecemis, bravissimo Spinazzola a metterci il corpo e a prendersi di forza questo pallone, e poi con calma a chiamare in causa anche Badiashil che la mette tra i piedi sapienti di Kevin De Bruyne, KDB, oggi grande prestazione da parte del numero 11 belga. Napoli che risale il campo e riesce a passare la linea di centrocampo con Rafa Marin, con calma si appoggia a Neres, poi ancora Rafa Marin e poi Lobotka, sbaglia Lobotka però e regala il pallone in avanti a Gecemis, che recupera, passaggio troppo corto per Badiashil, attenzione perché non siamo posizionati benissimo, Gecemis il sinistro a giro completamente sbagliato e la palla finisce sul fondo.
3: E chissà se Lobotka non è, come ha detto lui stesso, un po' di stanchezza, sta facendo una grande partita, chissà se non è il caso ora di alternarlo con Gilmour che è pronto in panchina per entrare. Non lo dico per questo errore, lo dico per le parole proprio di Lobotka in settimana, no?
2: Certo, assolutamente sì, l'ha detto, non siamo macchine, il corpo è il nostro e ovviamente accusiamo la fatica con tutte queste partite consecutive. Lancio lungo da parte di Alex Meret nella metà campo avversaria, sbaglia la lettura Cittadini, allora si inserisce molto bene Noah Lang che riconquista la sfera, Cittadini lo insegue, però siamo sulla corsia di sinistra, lo mette anche giù Feliciani, non crede che ci sia fallo e allora riparte il Frosinone con Terzic che cercava subito Raimondo, bravo però Amir Rahmani di petto a intercettare e allora subito Neres per Højlund che riesce a superare un avversario, poi Kevin De Bruyne mette il pallone per Neres, anche in questo caso però purtroppo troppo corto, interviene Oyono in copertura, riesce a evitare quello che poi sarebbe stato un calcio di rigore in movimento,
3: sì,
2: no,
3: sì,
2: Paolo?
3: Era diritto verso Palmisani, palla un po' corta, resta tagliato un po' in ritardo, ma anche bravo il difensore, dobbiamo dire, Oyono.
2: Attenzione al Frosinone che è già al limite della nostra area di rigore, Cavernazze che si è visto praticamente nulla in questo secondo tempo, Schmidt chiama in causa Terzic, il cross per Raimondo di testa alto oltre la traversa, palla sul fondo e per noi super spot.
6: Origina all'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina all'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
2: Paolo, diciamo che qui si sono mossi bene i giocatori del Frosinone, noi invece un po' lenti.
3: Sì.
2: E adesso attenzione, perché anche qui non eravamo stati precisissimi nel giocare questo pallone, abbiamo rischiato di regalare un pallone troppo semplice al Frosinone che poi...
3: McTominay forse più di mezz'ora allora.
2: Sì, sì, McTominay ha tolto il fratino e quindi a questo punto, a 14esimo minuto di gioco, giusto 31 minuti.
3: Sì, siamo al 58esimo, mezz'ora, quindi ci troviamo. L'ottimistica
2: sì.
3: Delle due, perché ha detto 20-30 minuti, Allegri, andiamo sui 30. Più recupero, qualcosa in più.
2: E quindi alla prossima pausa vedremo Scott McTominay in mezzo al campo, finalmente, lasciatemelo dire. Napoli che ha riconquistato la sfera e la gioca con Amir Rahmani sulla destra per Rafa Marin, poi Davide Neres attaccato da Terzic, Neres cercava di mettere in movimento Giovanni Di Lorenzo, il pallone però non passa e allora Cavernazze centralmente attaccato anche da Højlund, ma resiste alla carica, poi bravo però Lobotka a inserirsi, può esserci un break da parte del Napoli che sposta il pallone sulla corsia di sinistra per Noah Lang che punta Oyono, Noah Lang si fa vedere anche Kevin De Bruyne, Noah Lang rientra, poi il destro centrale para Palmisani,
3: giusto il tiro, non granché, centrale facile per Palmisani, però il movimento è quello corretto, avversari ha sfruttato la sovrapposizione di Spinazzola per liberarsi, però il tiro non è venuto fuori granché.
2: Quindicesimo minuto di gioco, quarto d'ora di questa ripresa, il Napoli ha avuto, se vogliamo, le occasioni migliori in questo secondo tempo, nonostante Paolo comunque stia giocando meno bene rispetto magari al
3: primo tempo. Sì, la partita è diversa, è un po' diversa, perché il Napoli è aggressivo però qualche metro più dietro e quindi riparte, però c'ha campo per ripartire.
2: E adesso prova a gestire questo pallone il Frosinone che è tutto nella nostra metà campo con gli uomini di movimento, addirittura nella nostra tre quarti, Cavernazze affrontato da Neres, sposta sulla corsia di sinistra per Terzic, si fa vedere Terzic in profondità, sbaglia tutto Schmidt, pallone che finisce sul fondo ma sarebbe stato comunque fuori gioco.
3: Io credo che De Bruyne e Højlund escano.
2: Entra Luca.
7: Esce con il numero 19.
2: E dunque esce Rasmus Højlund per far entrare Luca.
3: No, uno l'ho preso, uno no, l'altro è Neres.
2: E poi esce Davide Neres per far entrare Scott McTominay e noi ne approfittiamo per un super spot.
6: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
2: E dunque Paolo, come potremmo schierarci?
3: Guarda che va De Bruyne al posto di Neres, è molto semplice.
2: Quindi 3-4-2-1 come avevamo visto l'anno scorso.
3: Sì, Luca al posto di Højlund, De Bruyne al posto di Neres. Ora sì, certo che le caratteristiche sono diverse, però De Bruyne lì, McTominay al posto di De Bruyne ed è ovviamente Luca per Højlund. Due cambi. Tre posizioni cambiate, diciamo.
2: Eh sì, e quindi il Napoli sceglie di andare con McTominay in questo ultimo frangente della partita, e quindi nel secondo tempo mezz'ora ancora per questo match tra Napoli e Frosinone, 2-0 per gli azzurri, che adesso manovrano sulla corsia di destra con Giovanni Di Lorenzo. Il pallone arriva a Ramir Rachmani, sventagliata in avanti a cercare Lucca, sbaglia il Frosinone, allora Lucca riesce a mettere in movimento Kevin De Bruyne, poi il pallone lungo per Lucca, ha capito tutto però Bracaglia, che riesce a intervenire sul pallone, resiste anche alla carica di Lucca e a mettere in movimento Cavernazze, che resiste alla carica di Lobotka e riesce a cedere il pallone ai propri compagni di squadra. Pallone che poi arriva tra i piedi di Terzic, che si appoggia adesso a Bracaglia, centralmente per Schmid. Schmid attaccato da Scott McTominay, poi Terzic, cross per Raimondo di testa, lasciato troppo solo, manda però alto oltre la traversa, nulla di fatto per il Frosinone, però questo cross di Terzic, il colpo di testa di Raimondo, non lo leggiamo benissimo secondo me.
3: Sì, perché Raimondo è uno molto bravo ad anticipare il movimento dei difensori, non colpisce nelle condizioni più favorevoli di solito, perché per anticipare arriva molto spesso in una posizione da dove non è facile poi indirizzarla in porta, però è molto rapido nel trovare il tempo.
2: Intanto sostituzioni. Entra Bobček ed entra anche Fini al posto di Gecemis.
3: Sì, Fini è stesso ruolo, ma sono tutti e due stesso ruolo. Bobček è centravanti, sì, al posto di Raimondo, e Fini è un mancino a piede invertito al posto di Gecemis, ed è un giocatore che era stato anche un periodo accostato al Napoli, un giovane.
2: Doveva rientrare nello scambio per Asa.
3: Col Genoa, sì, si era parlato, perché lui era di proprietà del Genoa, è un ragazzo dell'Under 21.
2: E adesso il rinvio da parte di Alex Meret, che arriva al 64esimo minuto di gioco, fermato forse con un fallo. Kevin De Bruyne si lamenta, ma non secondo Feliciani. Allora può ripartire Frosinone sempre sulla corsia di sinistra con Cavernazze, che si fa vedere, riceve da Terzic, ancora Cavernazze, il destro per Fini. Fortunatamente il pallone sul secondo palo non ci arriva in tempo, il numero 40 del Frosinone, il pallone finisce sul fondo.
3: Pericoloso Cavernazze, comunque quello più pericoloso alla fine, anche se Raimondo è riuscito ad arrivare alla conclusione, però le giocate di Cavernazze sono state quelle più pericolose.
2: Lucca non riesce ad anticipare l'avversario, allora Fini, il limite dell'area di rigore per il Frosinone, bravo McTominay, arriva poi il sinistro da parte di Bobček, che tocca il suo primo pallone, ma questo tiro a giro di sinistro finisce sul fondo.
3: Lucca deve tenerla qui, perché è fondamentale, qui stiamo parlando di questi uno contro uno, dove se la tieni e scarichi sul compagno e arriva al rimorchio, diventa una ripartenza pericolosissima del Napoli. Se la perdi ti ripartono in faccia loro, quindi quella giocata su di lui diventa fondamentale, l'esito, se è positivo o negativo.
2: L'invio dal fondo da parte di Alex Meretta a cercare proprio Lucca, che non riesce di testa ad svettare su numero 2 Cittadini. Napoli che però riconquista la sfera con Giovanni Di Lorenzo, che prova ad autolanciarsi e a dargli una mano. Lucca che però commette probabilmente fallo. C'è fallo, fischia Feliciani e per noi super spot. No, cioè... Allora proseguiamo con, tra pochissimo andremo con lo spot. Intanto pallone che è già stato rimesso in gioco dal Frosinone con Fini, che la dà per un compagno di squadra, pallone per Bobček in area di rigore, sombrero ad Amir Rachmani, però fortunatamente poi fanno buona copertura sia Badia Schill che Rafa Marin, e Alex Meret può prendere il pallone con le mani. Lancio lungo completamente sbagliato da parte di Amir Rachmani, però sbaglia anche Galvani, e allora Kevin De Bruyne può mettere in movimento Scott McTominay, 2 contro 1, Scott McTominay in area di rigore, non riesce a passare, buona la copertura da parte di Bracaglia.
3: C'è stata una frazione di secondo dove poteva servire Lucca, che si era liberato dall'altra parte, non l'ha visto, non è riuscito a toccargli il pallone McTominay, che poi non ha saltato l'avversario.
2: Siamo già dall'altra parte con Cavernazze, che entra in area di rigore, prova il cross troppo forte, troppo lungo, palla che finisce sul fallo laterale dall'altra parte per noi, stavolta super spot.
4: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: 66esimo minuto di gioco, Napoli 2 Frosinone 0 qui allo stadio Diego Armando Maradona, gara che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva reti unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli. Ovviamente, come faremo nel corso di tutta la stagione, sia in campionato che in Coppa Italia che anche in Champions League, sbaglia Luca, regala la palla a Terzic che poi è arrivato al limite dell'area, prova una conclusione abbastanza velleitaria, palla che finisce alta oltre la traversa.
3: Allora, speriamo di dirlo per esorcizzarlo, impatto non positivo di Luca, i primi due o tre palloni non giocati bene, speriamo fortemente di essere smentiti alla prossima.
2: Ancora un lancio lungo da parte di Alex Meret, devo dire la verità Paolo, se non ci fossero degli errori da parte del Frosinone non l'abbiamo quasi mai tenuta sui lanci lunghi di Alex,
3: No, questa è una giocata che qualche volta ci può stare perché vengono meno le energie, quindi è difficile costruire sempre. Attenzione.
2: A proposito di energie, sbaglia ancora Stanislav Lobotka, Schmid allora allarga per Cavernazze che entra in area di rigore, Cavernazze, Schmid, limite dell'area, parte il destro Meret, para e mette lateralmente dove poi va a ricorrere il pallone Spinazzola che lancia lungo a cercare Lorenzo Lucca, vediamo se stavolta la tiene, Lorenzo Lucca, Spinazzola, ancora Lucca, Lang per Spinazzola che preferisce lanciare lunghissimo a cercare eventualmente Kevin De Bruyne.
3: Bravissimo.
2: Che va a contendere il pallone a Cittadini che però è bravo a tenerlo anche con un po' di fisico e quindi il Frosinone riconquista il pallone, ancora Schmid.
3: Gilmour è pronto.
2: Schmid cerca la sventagliata per Fini, il cross di Fini, il calcio però d'angolo penso... ma c'era fuori gioco. Esatto. C'era fuori gioco di Fini e allora il Napoli va a sostituire probabilmente a sto punto, stavolta lo becchiamo, no? Lo Botka, Paolo, nella sostituzione.
3: Sì, no, questa volta sicuramente stavolta... perché secondo piccolo errore, grande partita per carità di Lo Botka, però prima un passaggio, adesso un controllo non perfetto, non da lui si può dire, perché di solito non sbaglia né passaggi né controlli, quindi un po' di stanchezza, entra Gilmour.
2: E non solo, entra anche Giovane che sta togliendo il fratino e quindi tra pochissimo sarà sul terreno di gioco insieme al numero 6 scozzese. Intanto un altro scozzese riconquista la sfera ed è Scott McTominay che poi la accomoda tra i piedi di Badiashil, il numero 5 del Napoli, la mette poi sulla corsia di sinistra per Spinazzola, provava a no Alang, non servito però dal numero 37. Napoli cambia il fronte, va sulla destra con Rafa Marin, siamo sulla nostra tre quarti, poi Giovanni Di Lorenzo che chiama in causa Lorenzo Lucca che non riesce a tenerla, però ancora Di Lorenzo guadagna un fallo laterale. Vediamo
3: Giovanni
2: se...
3: non so dire, lo sai se esce De Bruyne o esce Lang?
2: Io credo esca Lang o De Bruyne, no forse De Bruyne, sai?
3: Vediamo, c'è questo dubbio.
2: Potrebbe essere questo, diciamo, la scelta diversa. Intanto Lucca ancora una volta sbaglia e niente, nemmeno i passaggi più elementari gli riescono in questo momento purtroppo al numero 20 del Napoli. Vediamo se arrivano le sostituzioni, c'è un fallo sulla tre quarti a vantaggio del Frosinone che però batte, allora si continua a giocare senza cambi ancora per il Napoli, Schmid per Terzic, poi Bracaglia per Cavernazze. Siamo sulla tre quarti del Napoli, Cavernazze sfida De Bruyne, ancora Cavernazze, si appoggia a Schmid, il numero 10 austriaco, allarga sulla corsia di sinistra per Terzic, all'indietro per Bracaglia che sta facendo il braccetto di sinistra, si fa vedere ancora Schmid, sempre Schmid con il pallone tra i piedi attaccato da Lobotka, sposta il pallone per Cavernazze, pensa il cross, poi l'imbucata per Bracaglia, cross al centro, ben appostato c'è Amir Rachmani che mette la palla in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per il Frosinone in questa ripresa e va a battere sempre Calò.
3: Un po' di stanchezza c'è secondo me in questo momento, siamo al 70esimo, per la partita che abbiamo fatto è anche normale.
2: Sì, Calò va a battere sulla corsia di sinistra con il destro a rientrare, 71esimo minuto di gioco, parte il cross di Calò, colpo di testa da parte di Bobček, palla alta oltre la traversa e per noi super spot.
8: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
2: 71esimo minuto di gioco, 2-0 per il Napoli, si riprenderà con un rinvio dal fondo da parte degli azzurri che per adesso però sostituiscono Stanislav Lobotka con il numero 6 Billy Gilmour. il Mur fa il suo ingresso sul terreno di gioco ed esce Noah Lang per Giovane. Entra Giovane. Ti sorprende, Paolo?
3: No, non mi sorprende. Langa e Neres hanno corso tanto, e era giusto sostituirli. De Bruyne evidentemente può fare anche altro, forse
2: possiamo chiamarlo adesso 3-5-2, perché di fatto
3: adesso vediamo sì dove si va a posizionare Giovane. Per il momento sì, per il momento io direi che De Bruyne va a prendere una posizione un po' intermedia tra, non è più sull'esterno a destra, sì, De Bruyne è più in una posizione centrale.
2: E intanto Fini scappa via, va sul fondo, il cross al centro e bravissimo, appostato benissimo Rafa Marin, riesce a mettere in movimento Billy Gilmour che non vede Kevin De Bruyne che aveva tanto spazio, peccato. E allora pallone per Spinazzola attaccato da Fini, il rinvio lungo a cercare Giovane e Lucca, riesce però poi alla fine il Frosinone con una serie di rimpalli a mandare il pallone dalle parti di Palmisani. Palmisani sposta il pallone tra i piedi di Cittadini, ma ancora Palmisani attaccato da Giovane, va al cross lungo a cercare Bobček, duello rusticano con Amir Rahmani, interviene poi Billy Gilmour e fortunatamente Bobček, un po' come Lucca, non riesce a tenere questo pallone. Adesso però diventa anche un po' di wrestling in mezzo al campo. Billy Gilmour cerca di lanciare un po' a sorpresa Lucca in avanti, che forse commette anche fallo su Cittadini, non secondo Feliciani, ma il pallone ce l'ha il Frosinone. Un po' confuse le due squadre in questo momento,
3: sì,
2: Paolo.
3: Bisogna mantenere la calma, va bene la giocata a sorpresa per coglierli un po' impreparati alle spalle, però qui era un po' forzato questo pallone di Gilmour.
2: Adesso Rahmani ben appostato riesce a prendersi questo pallone, Billy Gilmour non riesce però a trovare il capitano Giovanni Di Lorenzo, che si accontenta di una rimessa laterale con le mani. Chiede tempo ovviamente il direttore di gara. Adesso Giovane tracciante per Scott McTominay, che già al limite dell'area entra in area di rigore, il destro, Palmisani in calcio d'angolo. Mamma mia, Scott McTominay si presenta così al rientro.
3: Molto bene, grande tiro, bel movimento, bell'incrocio, lui viene da dietro e ha preso la posizione di De Bruyne, mentre De Bruyne adesso è andato a sinistra e Giovane, per metterlo forse completamente a suo agio, visto che stiamo parlando di un mancino, si è spostato sulla destra.
2: E adesso vediamo questo calcio d'angolo che verrà battuto da Giovane. Kevin De Bruyne probabilmente a due, alza entrambe le braccia l'attaccante brasiliano, poi consegna il pallone a Kevin De Bruyne che gliela ridà sul mancino, poi all'esterno per Billy Gilmour che trova Kevin De Bruyne che la lascia scorrere per Giovane, parte il cross basso, fortunato però Schmid che riesce poi a mettere anche in movimento Calò, che segue sulla corsa Bobček, che però sbaglia il passaggio per Cavernazze, si inserisce Billy Gilmour che riconquista la sfera, poi Kevin De Bruyne e Scott McTominay con calma dalle parti di Rahmani che chiama in causa Billy Gilmour, ancora Gilmour per De Bruyne, sempre Gilmour che manda un po' a spasso Bobček che lo insegue, poi accomoda il pallone su Badiashile, ha un po' di spazio Kevin De Bruyne trovato dal difensore francese, Kevin De Bruyne benissimo al limite dell'area per Scott McTominay che viene affrontato però da Bracaglia che lo annienta fisicamente e quindi ovviamente riesce a recuperare il pallone Frosinone, ma il Napoli la riconquista e può ripartire con Kevin De Bruyne che mette in movimento subito Spinazzola che va però al piccolo trotto, ovviamente ha bisogno anche di rifiatare il Napoli e quindi con calma l'accomoda tra i piedi di Billy Gilmour, si fa vedere Scott McTominay, ancora Gilmour per Kevin De Bruyne, seguito a distanza poi Spinazzola da Oyono, Badiashile attaccato da Fini, Gilmour no look per Scott McTominay che allarga a destra dalle parti del capitano Giovanni Di Lorenzo che vuole Giovane sulla linea del fallo laterale, finisce in fallo laterale ma è in favore del Frosinone, allora ne approfittiamo per un super spot.
9: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
10: Oh,
2: Abbiamo superato la mezz'ora, il Napoli è avanti 2-0 sul Frosinone in questa sesta giornata del campionato di Serie A, gara che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli. Ovviamente, come faremo nel corso di tutta la stagione, tutte le partite del Napoli in campionato, in Champions League e in Coppa Italia solo su Kiskis Italia e Kiskis Napoli, con la mia radiocronaca, con il commento tecnico di Paolo Del Genio. Rimessa laterale già battuta dal Frosinone, che ha effettuato un cambio fuori Bracaglia, il capitano, e adesso Fini che sfida Spinazzola, arriva sul fondo, entra in area di rigore Fini, il pallone poi per Oyono che tenta il cross, pallone che finisce sul fondo, c'erano due calciatori in area di rigore a terra, si trattava di Schmid credo e di Rachmani.
3: Sì, Rachmani ha subito
2: rigore. Fini, il pallone poi per Oyono che tenta il cross, pallone che finisce sul fondo, c'erano due calciatori in area di rigore a terra, si trattava di Schmid credo e di Rachmani.
3: Sì, Rachmani ha subito una spinta

0: Entra,
1: E intanto Politano è già pronto per entrare sul terreno di gioco. Intanto è entrato Cichella, il numero 16, era proprio lui che era riuscito ad anticipare il capitano Giovanni Di Lorenzo. Adesso Rachmani per Billy Gilmour, siamo sulla nostra tre quarti. Napoli prova ad aggirare il pressing del Frosinone con Di Lorenzo che chiama in causa adesso Giovane, prova ad accentrarsi ma viene fermato, allora Bobček riceve e la cede a Fini che prova la sgroppata, punta Badiashile al limite dell'area di rigore, pallone per Bobček, filtrante che però non arriva e allora Spinazzola riesce a darla per Kevin De Bruyne, centralmente per Giovane, abbiamo un po' di spazio, si può andare nel 3 contro 3, Giovane va a darla per Luca, 1 contro 1 di Luca con Calvani, Calvani lo ferma.
0: Era favorevole al massimo perché l'avversario era proprio puntato, bastava spostarla e calciare.
1: E invece purtroppo il Frosinone la recupera, adesso Schmid l'ha portata già dall'altra parte, Terzic già addirittura al limite della nostra area di rigore, pallone dentro per Bobček, troppo lungo, para a terra Amir Rachmani, 34esimo minuto di gioco, Napoli 2 Frosinone 0. Nel corso di questo secondo tempo azzurri che nel primo tempo avevano fatto 2 reti al 29esimo su calcio di rigore con Kevin De Bruyne dopo quello sbagliato da Rasmus Højlund, la ripetizione segnata dal nostro numero 11 belga, e poi al 32esimo il raddoppio firmato Noah Lang. Kevin De Bruyne per Lorenzo Lucca, anticipato ancora da Calvani, negativissimo l'ingresso in campo del numero 20 azzurro. Intanto il Frosinone già nella nostra area di rigore con Fini, rimane a terra Bobček che è stato messo giù
0: molto
1: da,
0: bene Badiashile.
1: È stato messo giù da Amir Rachmani che adesso viene ammonito, Amir Rachmani per un fallo su Bobček che resta a terra e quindi ammonizione per Amir Rachmani. Ne approfittiamo, super spot
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: E beh, fallo sulla caviglia, netto pestone,
0: sì,
1: sulla caviglia.
0: Giusta l'ammonizione, molto buono l'intervento poi dopo a proteggere l'uscita del pallone col suo grande fisico di Badiashile che sta facendo veramente una grande partita. Adesso mi voglio sbilanciare, vuoi vedere che esce De Bruyne?
1: Eh sì, direi che c'è poco da sbilanciarsi qui, che è il De Bruyne che ovviamente già sta chiedendo una borraccia d'acqua. Sta chiedendo già un po' d'acqua, però no, lo sai.
0: Considerando che Politano può entrare pure al posto di Di Lorenzo, o Di Lorenzo al posto di Spinazzola, e quindi può entrare pure al posto di Spinazzola.
1: Però
0: quindi
1: sai
0: le possibilità
1: che
0: sono 3, però io penso che.
1: E sai che avendo chiesto
0: però
1: l'acqua.
0: Però visto che si disseta, probabilmente non tocca a lui.
1: Hai capito? Avendo chiesto l'acqua, Kevin De Bruyne, evidentemente potrebbe anche
0: infatti
1: essere.
0: È Spinazzola.
1: Esce Spinazzola ed entra Politano.
0: Vediamo se va Politano a sinistra. No, Di Lorenzo a sinistra, gli ha fatto segno. Politano a destra e Di Lorenzo viene qui al posto di Spinazzola.
1: Eh sì, ed eccolo qua il cambio. Intanto il Napoli beneficia di questo rinvio dal fondo. Siamo entrati nel corso degli ultimi 10 minuti di questa sfida con Alex Meret, che va al rinvio lungo a cercare Lucca che però non la colpisce di testa, chiedeva un fallo Cittadini ma non è dello stesso avviso il direttore di gara, ma è comunque rimessa laterale per il Frosinone che l'ha già battuta ma l'ha già persa, perché poi un rimpallo su Terzic favorisce al Napoli la rimessa laterale che va a battere Matteo Politano a cercare proprio Lorenzo Lucca, completamente sbagliata però questa rimessa laterale. Poi Badiashile sul rinvio del Frosinone protegge l'uscita di Alex Meret che tiene il pallone tra i piedi prima che arrivi Bobček, la prende con le mani e la sposta dalle parti di Amir Rachmani. Ancora Alex Meret, il tentativo di scavetto a cercare Lucca annullato completamente da Calvani, e allora Fini che manda al bar Di Lorenzo. Fini, attenzione, ancora uno contro uno col capitano, poi arriva anche Calò, fortunatamente però riusciamo in qualche modo riusciamo a riprenderla questa palla, poi Kevin De Bruyne prova a lanciare Lucca
0: e
1: becca l'arbitro. E direi, Paolo, considerando tutte le volte che Kevin De Bruyne ha lanciato Lucca, meno male.
0: No, cioè, la volevo vedere, però sì, ho capito. La battuta ci sta, però io la volevo vedere perché era proprio un altro uno contro uno.
1: Sì, è un'altra possibilità per farlo sbloccare sto ragazzo che evidentemente sembra in grande difficoltà. Intanto il Napoli ha rimesso

0: Gioco il pallone, tentativo di lancio da parte di Politano per Lorenzo Lucca, che di testa riesce due volte a trovare un proprio compagno di squadra, e già questi sono segnali positivi. Adesso Politano che punta un avversario, arriva sul fondo, non cross, arriva anche Terzi, c'è lui, si guadagna una rimessa laterale in zona offensiva, ne approfittiamo, super spot.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Intanto esce Smith, entra Zerbin.
2: Ah, Zerbin, ecco.
0: E quindi Zerbin entra sul terreno di gioco, ex di questo match. Napoli che è pronto a battere una rimessa laterale con Matteo Politano sul lato di destra. Si fa vedere Giovane, riceve adesso ancora Politano. Sfida Terzi, ce lo salta il secondo avversario, però purtroppo no, era stato molto bravo Cittadini, che prova poi a rinviare dalle parti di Bobček, che vince il duello con Amir Rachmani, che ha ammonito, quindi deve stare attento. Terzic prova a trovare adesso Gavernazia, ha un po' di spazio il Frosinone, prova a farsi vedere anche Cichella. Adesso Terzic, il Napoli intanto si è ricomposto e allora deve ripartire da dietro da Cittadini. Poi il pallone centrale per Cavernazzi e il destro rimpallato dal fisico di Badiashil, che riesce poi a ricacciare all'indietro il Frosinone. Oyono, pallone per Fini, siamo sulla corsia di destra. Fini chiama in causa Cavernazzi, che si sta muovendo su tutto il fronte offensivo. Adesso Oyono punta Giovanni Di Lorenzo, la dà all'indietro, il cross da parte di Calò, non arriva il colpo di testa da parte di un giocatore del Frosinone, ma Terzic poi cercava Bobček che si impappina e allora il pallone finisce sul fondo. Volevano calcio d'angolo ma Zavaglia dice di no. Sarà rimessa dal fondo per il Napoli, 85esimo minuto di gioco, 5 più recupero ancora da giocare, il Napoli avanti 2-0 contro il Frosinone. Servono i tre punti al Napoli in questo
2: appuntamento. Sai chi è il giocatore del Napoli che ha corso di più?
0: Chi è?
2: Kevin De Bruyne.
0: Kevin De Bruyne, ragazzi.
2: Oltre la qualità, anche più di quasi 11 chilometri, il
0: dicono,
2: giocatore che ha corso di più.
0: E dicono che è vecchio.
2: E dicono che cammina.
0: Incredibile, ragazzi. Lancio lungo da parte di Alex Meretti, il colpo di testa di Lucca, stavolta arriva perentorio e riesce anche a trovare Giovane, che tiene questo pallone. Arriva Lucca, limite dell'aria, Lucca, si impappina ancora, Lucca! Non riesce a superare Terzic, che adesso però rischia un po' e riesce a superare anche McTominay e Lucca in dribbling e trasforma l'azione da difensiva a offensiva con Calò fermato da Badiashil che lo trattiene. Altro cartellino giallo per il Napoli.
2: Ha fatto bene Badiashil qui, perché c'era troppo campo, eravamo rimasti troppi oltre la linea della palla, ha voluto fermarlo a centrocampo. Il contropiede, la ripartenza del Frosinone, ha fatto bene.
0: Frosinone che ha già rimesso in gioco il pallone con Fini sulla corsia di destra, punta di Lorenzo, rientra sul mancino, poi limite dell'area per Calò, il cross al centro di testa Amir Rachmani e poi Scott McTominay per Giovane, che la controlla molto bene, può sfidare Cavernazzi per partire.
2: Bravo.
0: E lo salta con un'ottima finta di corpo, sono soltanto però due i calciatori del Napoli. Cavernazzi rientra bene, commette fallo però sulla zona offensiva per il Napoli, allora noi ne approfittiamo. Super spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Inizia l'87esimo minuto di gioco, Napoli 2 Frosinone 0, in questo match che vi stiamo raccontando come sempre in diretta in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione. Serie A, Coppa Italia e Champions League, il Napoli lo trovate solo da noi in Radio Cronaca. Di Lorenzo cercava un'imbucata per Lucca, che però non ci arriva, il pallone era troppo corto, stavolta non c'entrava nulla il numero 20, e poi Bill Gilmour trova un po' di spazio centralmente, cerca un destro dalla distanza che però finisce sul fondo abbastanza largo, però ci ha provato.
2: Sì, è entrato bene Gilmour, tra l'altro ormai diciamo è un titolare, un cotitolare di questo Napoli, quindi c'ha gamba, c'ha condizione, sa come si deve muovere all'interno di più sistemi di gioco, sta facendo bene.
0: E adesso il Frosinone prova a rigiocare questo pallone con Palmisani, che va al lancio lungo. Duello rusticano ancora tra Rachmani e Bobček, la vince Rachmani stavolta e con bravissimo McTominay che mette in movimento Politano. Adesso c'è un 3 contro 2, Politano limite dell'area, il sinistro centrale para Palmisani.
2: c'era l'incrocio con c'era la palla per Giovane larga e c'era l'incrocio con Luca che si era mosso bene stavolta. Politano però ha tirato da posizione favorevole, è uscito fuori un tiro debole.
0: E lo stesso Politano poi va a commettere fallo su Calò che una volta a terra evidentemente lamenta crampi o la botta da parte di Politano che non aveva utilizzato mezze misure effettivamente per andare a contrastare l'avversario che resta a terra. Vedremo. E tanto arrabbiatissimo Massimiliano Allegri a bordo campo. Siamo all'88esimo minuto di gioco ed è arrabbiatissimo nonostante siamo avanti 2-0. Paolo continuava a chiedere di giocare, di muovere il pallone.
2: Sì, qualche ripartenza non è stata sfruttata nel migliore dei modi, però insomma io capisco anche un po' tante corse, tanta aggressività nel primo tempo, qualche energia può venire a mancare, si può fare qualche errore tecnico di più di quelli che inizialmente non ci sono stati.
0: E adesso sbaglia anche un po' il Frosinone. Billy Gilmour riconquista la sfera, era stato bravissimo Giovanni Di Lorenzo a frapporsi su un errore di Cavarnazze, a cercare Fini e a riconquistare il pallone. Poi tecnicamente non eravamo stati bravissimi, ma abbiamo riconquistato la sfera. Adesso Kevin De Bruyne la porta nella metà campo avversaria, un po' al piccolo trotto, poi allarga sulla corsia di sinistra dove c'è Giovanni Di Lorenzo che prova ad addormentare il pallone con Badiashile che è però nella metà campo avversaria, si appoggia a Billy Gilmour, poi Kevin De Bruyne che si fa vedere e la dà arretrata per Amir Rachmani. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero. Billy Gilmour lo scavetto a cercare Giovane che aggancia molto bene, è entrato bene invece sì. Giovane molto bravo e adesso Giovanni Di Lorenzo gli chiama la sovrapposizione e gli cede anche il pallone. È iniziato l'ultimo minuto prima del recupero che scopriremo tra pochissimo con Guida che è già pronto con la lavagnetta a segnare quelli che poi saranno gli ultimi minuti di questa partita. Sbaglia Billy Gilmour e regala un 4 contro 3 al Frosinone che è già al limite della nostra area di rigore, entra in area adesso, attenzione il tentativo è di Bobček che sbaglia completamente su assist di Zerbin.
2: Sai, questo è l'eterno dilemma, ha buttato via la giacca, si è imbufalito Allegri, però questo è l'eterno dilemma, congeliamo, andiamo sotto ritmo, poi sbagliamo un passaggio, ci becchiamo la ripartenza in faccia. Vale la pena secondo me andare a cercare il gol sempre.
0: Eh sì, perché Zerbin si era ritrovato solo lui e Bobček, pensate, nell'area piccola di Alex Meret non sono riusciti a segnare, una roba pazzesca. E intanto Giovane che prova ad andare a contrastare ancora Cittadini che è leggermente in difficoltà sull'attacco del brasiliano. Saranno 4 i minuti di recupero che sono già iniziati in questo momento e allora Kevin De Bruyne riconquista il Napoli il pallone con Amir Rachmani che la dà all'indietro per Alex Meret. È fuori dalla propria area di rigore, chiama in causa anche Badiashile sulla corsia di sinistra, il pallone poi finisce a Di Lorenzo, c'è Allegri che come vi diceva il buon Paolo del Genio si è tolto la giacca e ovviamente in tanti tifosi hanno sottolineato questo gesto con un'ovazione. Napoli che adesso gestisce il pallone con calma, lo fa sulla destra con Rafa Marin, arriva anche Matteo Politano, tentativo di imbucata a cercare Scott McTominay, molto bravo però, molto bravo qui Cichella che aveva seguito il taglio del numero 8 scozzese, quindi mette la palla in fallo laterale.
2: Trattato bene McTominay, grande gamba subito, McTominay che conosciamo ovviamente non ha il minutaggio ancora alto, però la condizione è la solita, diciamo.
0: Sì, la qualità soprattutto è la solita e anche il pensiero calcistico. Intanto Badiashile cerca la profondità per Kevin De Bruyne, peccato pallone troppo lungo, Cittadini ci arriva prima e riesce a metterla tra i piedi di Palmisani, però era buona l'idea, forse fosse stata fatta Paolo nei primi minuti di gara poteva arrivarci meglio qui Kevin De Bruyne,
2: sì,
0: però a questo punto è corso tanto.
2: No, però ci stava in questo caso, io sono sempre per la ricerca della profondità, di cercare di verticalizzare, non mettersi a palleggiare troppo perché rischi di addormentarti un po' e gli avversari ci hanno qualche altra chance.
0: E adesso Cavernazze attaccato da Luca prova, bravo Luca stavolta in fase difensiva, è bravissimo a rubare questo pallone a Cavernazze, poi il capitano Giovanni Di Lorenzo a perfezionare il tutto guadagnandosi un calcio di punizione rispetto al Giorgiano.
2: Eh sì, ha fatto, riceve i complimenti dei compagni, un ragazzo che abbiamo detto tante volte ha bisogno, quando gli è riuscito quel dribbling mi sono dispiaciuto molto perché lì poi poteva far partire il suo destro che il tiro ce l'ha, lo sappiamo, purtroppo non si è riuscito a liberare.
0: E adesso il Napoli può ripartire quando mancano due minuti, se ne sono già andati due dei quattro concessi dal direttore di gara, con un rinvio lungo da parte di Alex Meret a cercare Lorenzo Lucca. Ci arriva prima Cittadini, che però non riesce ad evitare la rimessa laterale, e allora si ripartirà con una rimessa con le mani in favore degli azzurri, con Giovanni Di Lorenzo che va a prendersi questo pallone. È già partito il cronometro del direttore di gara e allora deve accelerare i tempi, prova a cercare Lorenzo Lucca, ancora una volta anticipato dai Cittadini, il pallone finisce nuovamente fuori e adesso Giovanni Di Lorenzo ancora una volta gli mette fretta. Feliciani che vuole il pallone in gioco, ancora una palla lunga, ancora a cercare Lucca, stavolta anticipato, poi Giovanni Di Lorenzo trova invece molto bene Giovanni, attenzione perché c'è solo Kevin De Bruyne all'interno dell'area di rigore. Kevin De Bruyne, gol! Doppietta di Kevin De Bruyne, arriva in pieno recupero, assist di Giovane, gol di KDB, Napoli 3, Frosinone 0.
2: Avevi detto prima che è entrato bene Giovane, l'ha confermato con questa giocata di grande qualità, è un giocatore che piace molto a Napoli, subito è stato etichettato come un pacco, invece è un giocatore che secondo me ha qualità importanti. E De Bruyne niente, da mettere la ciliegina sulla torta, una prestazione che se vogliamo parlare in termini di pagella va dall'8 in su ma non dall'8 in giù, se può decidere se mettere 8, 8 e mezzo, diciamo 8, però certamente non meno di 8.
0: E no, e quindi chiudiamo in bellezza questo incontro allo stadio Diego Armando Maradona. La città, i tifosi chiedevano una risposta dopo il pareggio di Firenze e direi che quella risposta, Massimiliano Allegri, il Napoli tutto, l'ha data e l'ha data a suon di gol. 3-0 per il Napoli sul Frosinone, finisce qui con il Napoli che batte il Frosinone 3-0 e si va a prendere i tre punti qui allo stadio Diego Armando Maradona. Per noi ci ritroviamo tra pochissimo, intanto Super Spot.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere, in cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E dunque finisce 3-0 per il Napoli al 29esimo del primo tempo. KDB, Kevin De Bruyne su calcio di rigore, al 32esimo il raddoppio da parte di Noah Lang, e poi ancora il centrocampista belga premiato man of the match in questo incontro al 94esimo per il 3-0 definitivo. Un ottimo Napoli, Paolo.
2: Un ottimo Napoli, uno straordinario De Bruyne. Man of the match era la cosa più facile da fare oggi perché solamente qualche suo nemico acerrimo poteva togliergli la statuetta che si vince quando sei il migliore in campo. Di gran lunga migliore in campo, per me anche di gran lunga uno dei migliori giocatori, se non il miglior giocatore del campionato italiano, sfruttato per le sue qualità nelle posizioni giuste, un mio vecchio cavallo di battaglia. Stasera nient'altro che conferme da questo punto di vista. Bravo Allegri, fammi parlare un attimo di Allegri, perché abbiamo parlato durante la partita tanto dei calciatori, delle loro prestazioni ottime. Parliamo di Allegri, che li ha messi oggi nelle condizioni di fare questa bella prestazione, aggredendo, recuperando palla, giocando in avanti, non abbassandosi quasi mai, quindi facendo tutto quello dando indicazioni alla squadra, indicazioni di cui la squadra ha bisogno, perché questa è una squadra con un DNA molto preciso, e oggi Allegri ha secondato questo DNA in maniera perfetta. Quindi bravo Allegri, ottima la squadra, continuiamo così senza titubanze, senza esitazioni, indipendentemente dall'avversario, perché l'avversario battuto stasera è un avversario forte, quindi si può anche contro avversari forti giocare con questa autorevolezza.
1: Ed è quello che ovviamente ci auguriamo. Intanto, caro Paolo, ricordiamo quello che sarà il prossimo appuntamento, perché noi ci ritroveremo martedì 13 alle ore 21, perché ritorna anche la Champions League e ritornerà con Villarreal-Napoli. Villarreal che in questo momento sta perdendo all'84esimo minuto di gioco 1-0 con la rete di Diomandé, il calciatore della Costa d'Avorio.
2: Però in 10 Real.
1: Però il Real è in 10. Tra l'altro Vinicius, che è stato espulso dopo che gli avevano anche annullato una rete, quindi chissà, magari che non possa esserci stata qualche intemperanza. Intanto però il Villarreal comunque, nonostante questo, perde ancora 1-0. Ovviamente non mi resta che salutare e ringraziare Angelo Zella, che ha curato la parte tecnica. Grazie soprattutto al commento tecnico numero uno, mi permetto di dire, qui su Kiss Italia e Kiss Napoli, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
2: Grazie Vincenzo, buona serata a tutti. E al Napoli diciamo, ragazzi, continuiamo così, non solo per la vittoria ma proprio per il modo di affrontare la gara.
1: Grazie a Walter Gentile, che ha curato la parte tecnica per Kiss Italia. Restituiamo la linea ad Antonio Mercurio, linea allo studio centrale.
3: Sarà Napoli, ma è stato il Napoli a renderla facile, con l'atteggiamento, a essere propositivi, a vincere i duelli, le seconde palle, cioè, quindi diciamo che abbiamo una certezza che Napoli mentalmente adesso c'è. Si chiedeva comunque un segnale dopo la sosta, è arrivato. Comunque io non mi voglio comunque sbilanciare, perché ancora il campionato è lungo, ma oggi abbiamo avuto delle certezze, e se vincere ti aiuta a vincere è la medicina giusta per preparare una partita che subito tra 3 giorni hai una squadra difficile da affrontare, giochi in Spagna, però penso che il Napoli, con tutta la rosa a disposizione, con quelli che cresceranno, può essere competitivo anche lì, esatto.
4: Ho detto di Badiashile e di Rafa Marin con Nicola, a mano invece voglio chiedere di Noah Lang, che secondo me ha iniziato con un pizzico di difficoltà, poi ha continuato increscendo, ed è un'altra nota positiva. Ha lavorato più sulla testa Allegri con Noah Lang, o ha lavorato tatticamente secondo te? Ma
3: io penso che in questo momento è più la testa. Abbiamo visto anche qualche settimana fa Lang, che comunque ha avuto problemi con lo spogliatoio, è stato mandato in tribuna, quindi ha un po' un caratterino particolare, quindi lo devi sempre tenere vicino alla corda, lo devi sempre stimolare, però è un giocatore, come ha detto prima Nicola, dispiace perché le qualità ce le ha, ed è proprio è un peccato, era proprio una questione mentale. Adesso quando si sacrifica, quando si mette a disposizione la squadra, nel primo tempo è quello che aveva corso di più, si è sacrificato in fase difensiva, il calcio è questo, poi devi anche determinare, fare gol, fare assist. Oggi per me è stato uno dei migliori in campo, e speriamo che anche questa prestazione gli dia fiducia per il futuro, perché ce ne sarà bisogno, perché comunque Alisson ancora ne avrà per qualche settimana. Ma anche se tornasse Alisson, dovrebbe essere
5: sempre
3: un'arma.
5: Ma Napoli ha bisogno anche di questo Neres.
3: Un'arma di questo Neres, di questo Lang, perché possono essere determinanti anche a partita in corso. Quindi avercene, perché il Napoli tutti gli effettivi, tutti a disposizione, comunque la rosa ce l'ha. Non è che non ce l'ha, anche se non ha fatto mercato, sicuramente rispetto alle altre è un po' più debole, perché le altre hanno speso e hanno delle alternative, però con tutta la rosa a disposizione il Napoli è una buona squadra, e se ha questo atteggiamento allora sì che potrebbe essere competitivo in tutte le competizioni.
4: Va bene, io aspetto segnali dalla regia, perché vedo il mitico Gianluca Vigliotti prontissimo, accanto a lui donna Susi, giustamente, sono un attento osservatore del post gara su Kiss Kiss Napoli, e quindi grazie ad Emanuele Calaiò.
3: Grazie a te, martedì. Grazie a te Carlo, Diretta Azzurra martedì ore 19, con me lunedì ore 19, sempre il calcio della sera.
4: Ovviamente con Nicola Mora martedì
5: 19, ciao ore Carlo, 19. Ciao Emanuele, buonasera a tutti.
4: Diretta Azzurra con me lunedì alle ore 16, e poi martedì alle 16, alle 19, alle 20, alle 25, alle 44. Forza Napoli sempre, e non giacci la discione. Ciao.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Eccoci, eccoci. Siamo i campioni del mondo del cambio di scenografia. Nel giro di 6 secondi e 12 centesimi riusciamo a entrare immediatamente in onda, amici del Bar dello Sport. Ah, 3-0. Ma quanto tempo? Cara donna Susi Fiorillo, buonasera.
2: Buonasera.
1: Benvenuta. Benvenuta, 3-0 del Napoli, un Napoli che cambia tutto, si gioca a tre, ma i tre non erano quelli che si pensavano potesse essere Bekema. Quando giocherà un minuto nella sua vita Bekema? Lo farà mai?
2: Però.
1: Sì, tutti lo aspettavano,
2: invece
1: arriva Badiashil sulla sinistra nei tre difensori, Rafa Marina a destra, Rachmani e poi Neres dal primo minuto, Politano non stava bene, Nolang a sinistra, fuori Gilmour, De Bruyne a centrocampo, Allegri si scatena,
2: però
1: 3-0 contro un Frosinone che ribadisco, il Frosinone è una squadra che gioca a calcio, ha dimostrato in questo inizio di campionato di giocare a calcio, ha battuto il Como, insomma una formazione forte che il Napoli è riuscito a battere meritatamente con una bellissima prestazione nel primo tempo e poi ovviamente con un po' di contenimento nella ripresa e insomma 10 punti, raggiunto il Frosinone in classifica,
2: sì.
1: Via immediatamente, stanno uscendo dallo stadio, li voglio sentire, vai
2: scatenati,
1: vai,
2: scatenati allo 0815466873, numero che ormai conoscete a memoria per intervenire in diretta durante il Bar dello Sport, 342 00 00 100, invece per tutti i messaggi WhatsApp che iniziano ovviamente ad arrivare, sono tutti molto entusiasti, molto, molto contenti. Adesso non bisogna dire però dall'altra parte c'era il Frosinone, perché l'hai sottolineato tu Gianluca,
1: assolutamente gioca a calcio e devo dirti la verità, il Napoli un po' stanco nella parte finale, perso un paio di palloni velenosi, uno di Gilmour nel finale che veramente nel caso il Frosinone fosse riuscito a riaprire la partita avremmo vissuto 4 minuti drammatici.
2: Possibile.
1: Comunque voglio dire, la cosa importante è che siamo pronti, comanda come sempre lo stadio Maradona, perché tra poco conferenze stampa di Allegri, anche ovviamente dei giocatori del Frosinone, vedremo chi andrà nel Napoli, De Bruyne insomma due gol, il calcio di rigore, ma chi secondo te si è saputo? L'ha voluto tirare Højlund, gliel'ha concesso.
2: L'ha voluto tirare lui.
1: Ma chi è il, ma Allegri si è arrabbiato, chi è il rigorista? Non è Kevin De Bruyne il rigorista? Soltanto perché Højlund aveva segnato questo rigore bellissimo con la Danimarca, l'ha tirato nella stessa maniera e se l'è fatto parare. Fortunatamente il nostro amico Calò ci ha salvato Calò. Io credo che anche Palmisani avesse un pezzettino di piede avanti alla riga, ma questo non lo so, credo che però sia stato ripetuto perché Calò è entrato in area di rigore, ha fatto proprio il salto mortale in area di rigore, ha fatto una cosa che non si era mai vista nel calcio. Allora, vai Susi!
2: Andiamo al telefono, c'è Guido, ciao Guido!
3: Buonasera Susi!
2: Ciao!
3: Susi!
2: Sì!
3: Ecco. Buonasera, ciao Luca!
1: Ciao ragazzi!
3: Forza Napoli!
1: Forza Napoli sempre, eccoci!
3: Sono Guido da Massimo Benzer!
1: Mitico! Grande Guido, oggi sei contento, sei felice!
3: Come no, certo sono contento!
2: Si sente, si percepisce!
3: Finalmente!
1: Che sì. Bello!
3: Finalmente abbiamo messo un po' di cuore!
1: Ah, che bello! Come tu speravi che fosse! Bravo Guido!
3: Così si deve giocare!
1: Ecco, bravissimo
3: perché
1: Guido.
3: Se ci mettiamo in difesa e non lottiamo e ci massacrano, perché noi dobbiamo essere più bravi di loro.
1: Comprate.
3: Perché siamo forti.
1: Grande Guido.
3: Dobbiamo giocare al pallone.
1: Bravo Guido. Guido.
3: E sbagliamo soltanto Luca adesso.
1: Non fare calma, una cosa alla volta.
3: Voglio fare un saluto a Felice,
1: a tutti,
3: sicuramente visto la partita, a Domenico,
1: a tutti qua.
3: Antonio, a Sofia, a tutti i tifosi del Napoli.
1: Everybody, every song, abbracciamo Guido. Ciao Guido, a lunedì, ciao caro. Ciao.
2: A lunedì perché è solito.
1: Sì, Guido la massa lubrenza.
2: È un fedelissimo.
1: Bar dello Sport, vai.
2: Andiamo ancora al telefono. Diego, ciao Diego.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao.
4: Mi sentite?
2: Sì,
1: molto
2: sì.
1: Bene, vai Diego.
4: Sì, ciao, sono Diego da Portici.
1: Eccoci.
4: Allora, vi spiego due analisi. La prima tecnica, voglio dire che stasera si è visto per la prima volta il vero Allegri, che sono stato un suo sostenitore, nel senso che sosteniamo la squadra e il nuovo allenatore. Però proprio questa volta si è vista la squadra di Allegri, cioè difendiamoci e diamo la palla a chi sa più qua. Come in questo caso è stato l'Eres, perché l'Eres è il nostro vero fenomeno, è il giocatore che sposta gli equilibri, anche se sta forse al 50-70%, però ci abbiamo giocato malissimo, forse la peggior partita a livello, sai, di impostazione di gioco, centrocampo che ridotto, sai, ai due giocatori centrali, quindi male male male sotto il punto di vista di gioco, però è stato l'allegrismo puro, cioè palla all'Eres, palla a Lang, palla oppure a Holland in verticale, questo è stato l'Allegri, il primo vero Allegri, e mi dispiace perché secondo me potenzialmente noi siamo di più. Bocciatissima la difesa 3, bocciatissima, perché si aveva la sensazione di avere un difensore in più, cioè un difensore, cioè, che non doveva esserci, mentre secondo me difesa 4 con un centrocampista in più che poteva essere Ghirmo, per carità, abbiamo vinto contentissimi, cioè, che fossero tutte partite così, però secondo me queste due accortenze, cioè un difensore in meno con la difesa a 4 e il centrocampo a 3, secondo me, ecco, con l'aggiunta di McTominay quando arriverà possiamo fare grandi cose.
1: Grazie, grazie. Mi piace questo ottimismo. Ci scrivono tutte le famose car che stanno uscendo. Ne devo segnalare due, cara donna Susi. La prima, la Pesapan car, dove c'è l'amico Gianni Varriale insieme a Giordana, anche Pesopan. E segnaliamo un'assenza drammatica questa sera, gravissima, di Fabio Capesce de Minutolo de Aragona, che insieme alla sua consorte. Poi c'è la Vegezio car, che pure ci saluta con Valeria e Lorenzo, sono rimasti in pochi, oggi pioveva, ma li salutiamo tutti, stanno rientrando felici e contenti. Vai donna
2: meno
1: Susi.
2: Meno male, li salutiamo, andiamo ancora al telefono 081 546 6873, avete ovviamente tempo per dire, per telefonarci e dire la vostra. Massimino in linea, ciao.
5: Buonasera carissimo avvocato Vigliotti.
1: Ciao caro.
5: Siamo riusciti dal San Paolo come sempre.
1: Raccontami per favore al San Paolo, al Maradona,
5: io
1: al Maradona.
5: Con tutto il rispetto e l'educazione, il signore che ha chiamato prima probabilmente ha visto la ha visto un'altra partita.
1: Ognuno al bar dello sport esprime,
5: esatto,
1: il suo pensiero.
5: Come lei dice tutte le mattine.
1: Ecco, bravo, fammi sentire.
5: Ha visto un'altra partita, io ho visto 50 minuti di un ottimo Napoli.
1: Ah, bravo.
5: Dove abbiamo due giocatori che sono Neres e Kevin De Bruyne, che sono fuori concorso. Per cui nel momento in cui hai due giocatori che stanno discretamente bene il primo e in ottima condizione il secondo, il Napoli si può concedere di giocare in questa maniera, perché noi dobbiamo semplicemente giocare a calcio nella metà campo avversaria.
1: Grazie Massimino.
5: Ottima l'impressione per Rafa Marini nella difesa 3.
1: Bene Massimino, ottima. Ti ringrazio. Non ti muovere dalla macchina, tra poco arrivano le conferenze stampa. A questo punto noi, cara donna Susi, andiamo in pubblicità, così non rischiamo di perderci neanche un minuto. Rimanete tutti incollati, tanto sta traffico, piove, rimanete lì, stiamo arrivando, tra poco il bar dello sport post gara.

Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
1: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: www.chiocciolataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Allora amici, eccoci tornati in diretta. Siamo al bar dello sport post gara Kiss Kiss Napoli per tutti gli amici che stanno uscendo dallo stadio Maradona. Siamo in attesa con donna Susi Fiorillo di sentire le vostre impressioni a caldo di questa vittoria 3-0. Targata KDB, Kevin De Bruyne, doppietta, rigore, gol al 94esimo. Poi inframmezzato anche dal gol di Noah Lang, il suo secondo gol da quando è arrivato a Napoli. Insomma, il Napoli torna a 10 punti. Vai donna Susi!
2: In attesa di ricevere ovviamente le vostre considerazioni al numero 342 00 00 100, questo è il numero WhatsApp, o le vostre telefonate allo 081 546 6873, voglio leggere le parole, le dichiarazioni di Kevin De Bruyne.
1: Vai.
2: Che ha detto: non sono una persona particolarmente emotiva, sono molto razionale e pragmatico. Bene nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto, ma l'abbiamo portata a casa. Dovevamo vincere, era la cosa più importante. La posizione che preferisco, sono sempre stato un po' numero 8, un po' numero 10. Penso che mi hanno chiesto di giocare in più posizioni, abbiamo tante partite e posso giocare in più posizioni. Il calendario è molto difficile, ma dobbiamo andare avanti.
1: Bravo, bravo KDB, perché la sorpresa la diciamo ancora ai nostri amici. Intanto siamo in attesa anche del collegamento con lo Stadio Maradona, nel ventre del Maradona, per le conferenze stampa per i nostri inviati. Volevo soltanto ricordarvi che il Napoli gioca con tutti i suoi, allora non c'è Anghis, poi abbiamo perso in nazionale a Favasuli, a Oliveira, abbiamo perso a Vergara che aveva fatto un grande esordio in campionato, e poi c'era McTominay che ha ricevuto l'idoneità sportiva ma poi aveva 20-30 minuti, infatti è entrato nel secondo tempo, e poi Politano non si sentiva bene, non stava al meglio. Insomma, Allegri cambia tutto. Difesa 3, Rafa Marin e Badiashil sui lati di Rachmani, mette Noah Lang e Neres dal primo minuto, cambia completamente tutto e se la porta a casa. Insomma, un marchio c'è stato, un timbro c'è stato da parte di Allegri che mi sembra che debba essere riconosciuto.
2: Andiamo al telefono?
1: Vai.
2: Andiamo da Antonio, ciao.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Antonio. Eccoci.
3: Senti, volevo solo dire una cosa, bellissima partita, il Napoli ha giocato bene, però purtroppo quando è entrato Luca abbiamo giocato in un uomo in meno.
1: E perché? Perché solo ed esclusivamente
3: perché...
1: No! Perché solo esclusivamente sottolineare questa cosa di Luca, che sicuramente non ha dato il suo contributo, oggettivamente è così. Ma tu sei andato allo stadio? Sei allo stadio?
3: No, ecco. L'ho vista
1: per carità, perché l'unica cosa che ti rimane nel post-gara la prestazione di Luca e non parli dei due gol di Kevin De Bruyne e di Neres ritrovato e di Noah Lang ritrovato e di Badiashile?
3: Sì,
1: perché non mi parli di questo?
3: Perché alla fine diciamo sembra che facciamo, tutti gli altri giocatori si impegnano in un modo eclatante, però infatti è stato bello che tu hai giocato in quel modo, però lui sembra che quando entra non va, sembra che giochiamo in un uomo in meno. Questa è quella persona che mi ha dato.
1: La prestazione di Luca, i suoi 30 minuti, 25 minuti sicuramente sono stati insufficienti, non c'è dubbio alcuno.
3: Solo questo, perché il resto sono soddisfatto di tutti.
1: E meno male, Antonio. Sorridi,
3: sì,
1: Antonio, a questo successo 3-0. L'avresti mai pensato alla vigilia?
3: Quello sicuramente. Anzi, meno male, dobbiamo fare sempre questo.
1: Ciao Antonio.
2: Andiamo avanti con
1: sto povero Luca,
2: ormai si è abituato.
1: Mannaggia.
2: Quando non sarà più nominato, gli sembrerà strano.
1: Mi sono disperato quando è entrato.
2: Perché?
1: Speravo che facesse qualcosa in più. Niente da fare.
2: Speravo in un gol, no?
1: Niente.
2: Ma proprio per lui anche.
1: Ma veramente, vai.
2: Salvatore, ciao.
4: Buonasera.
1: Vai,
2: ciao,
1: Salvatore.
4: Ciao signora. Anche all'amico Gianluca.
1: Donna Susi,
4: Gianluca,
1: vai.
4: Sono sempre solito.
1: No, parlami della partita. Tu mi devi parlare della partita. Non devi parlare degli altri.
4: Parlo della partita, ma quando sei assaggiato, staccato il telefono.
1: No, io non stacco il telefono a nessuno. Ma parlatemi della partita. Lasciate perdere le opinioni degli altri.
4: È stato un grande Napoli. Ci hanno fatto il dopo ma devo rammatire. Però voglio fare una piccola precisazione.
1: Vai.
4: Ex calciatore del Napoli. Durante la formazione avete detto il Napoli di mangiare. Signori cari, devi aprire la bocca, mettete in modo di
1: deve parlare sempre degli altri.
4: Quando riguarda Allegri,
1: bravo Salvatore, bravo.
4: Eravate dei giocatori normali.
1: Bravo.
4: Ricordatemi questo.
1: Ok, buona serata, ciao. D'abbraccio, ciao. Non ce la fanno. è più forte di loro. Salvatore 73 vive per dare addosso agli altri, non pensa al Napoli, lui è così, è
2: in un
1: così.
2: Momento di entusiasmo,
1: se niente da fare, pensano agli altri, a quello che hanno detto su quella, ha detto quella, ha detto quell'altra, ma che ve ne importa, che ve ne importa, vai donna Susi.
2: Voglio leggere anche le parole invece proprio di Badiascile, ha parlato anche lui nel post partita, ha detto: sono contento per i 90 minuti e anche per la vittoria. L'obiettivo è vincere tutte le partite. Davanti a noi c'è un ciclo molto impegnativo, stiamo migliorando anche all'interno dello spogliatoio. Sono soddisfatto anche della fiducia che mi sta dando mister Allegri.
1: Ok. Vabbè.
2: Andiamo al telefono.
1: Vai.
2: Fabio.
1: Fabio.
2: Ciao Fabio.
1: Ci sei Fabio? Fabio non c'è?
2: Abbiamo perso Fabio.
1: Fabio non c'è, è andato via. Riproviamo, vai Fabio, eccoci.
5: De Bruyne.
1: Eccoci Fabio, riparti da capo,
5: allora,
1: che ti sentiamo solo adesso.
5: Volevo fare una precisazione sulla prestazione di Kevin De Bruyne.
2: Sì,
5: secondo me stasera il migliore in assoluto.
1: Veramente.
5: E ha dimostrato il fuoriclasse che è.
1: Bene, bene.
5: Anche Højlund non segna, però la squadra la fa salire in una maniera grandiosa. Più micidiali sugli esterni dovremo essere, secondo me.
1: Bene, bene, bene. Passo avanti, un passo avanti. Bene, bene, molto bene. Grazie, grazie, mio caro.
5: Grazie a lei, Carlo, e forza Napoli sempre.
1: Per gli amici Gianluca, per gli amici Gianluca. Vai avanti, donna
2: Susi. Giovanni, ciao Giovanni.
6: Ciao Susi, ciao Gianluca.
2: Ciao.
1: Beh,
6: Gianluca Scambietti per Carlo è un po' diciamo nell'euforia di questa.
1: Ci sta, partita. Ci sta tutto, ci sta tutto.
6: Che parti.
1: C'è
6: allora,
1: tutto.
6: Fammi dire una cosa,
1: vai.
6: Gianluca. Per me il migliore in campo è il capitano Di Lorenzo, perché incita gli altri, li fa comunque avanzare.
1: Oggi
6: anche
1: bene.
6: Quando ha giocato a sinistra al posto di Spinazzola. Spinazzola anche se ha avuto, diciamo, ha fatto la sua partita onesta sulla sinistra, perché ragazzi il Frosinone erano tutte persone che fino a prima della sosta stavano per una squadra in salute e tutto. Gli abbiamo dato 3 palloni, poi li abbiamo ringraziati, avanti al prossimo, diciamo, forza Napoli sempre, ok?
1: Grande,
6: mi dispiace
1: grande.
6: Per quelli lì, mi dispiace, però fatevelo dire, siete forse l'unica radio che siete il cuore battente del Napoli Calcio, perché altre radio quando le ascolto che iniziano a dire
1: va bene, parliamo di noi, parla del Napoli, ciao, ciao caro, ciao caro, grazie, grazie, grazie. Vai.
2: Voglio leggere anche le parole invece di, stasera le leggo tutte, di Noah Lang, che ha detto: premio MVP Kevin lo ha meritato, la cosa più importante è la vittoria, è stato un anno difficile per me ma sono contento di essere tornato, ho azzerato tutto, anno nuovo, devo andare avanti ed essere concentrato, sarà una grande stagione, lo spero.
1: Oh, guardiamo la classifica un attimo, perché ma dobbiamo fermarci, perché dobbiamo andare immediatamente nella conferenza stampa del Maradona. Chi c'è? Chi c'è? Ah, nessuno. Chi sei? Chi sei? Che mi avete detto al telefono? Non ho non è aggiornata con il Napoli, non fa niente, ma noi la faccio dire a donna Susi, non ti preoccupare, non fa niente, sei serena. Donna Susi, allora
2: c'è
1: a 10 punti
2: di allarmismo.
1: Esatto, sì, no vabbè, ma sono sempre molto attenti, salutiamo Ciro Froio, salutiamo ovviamente Flavio Esposito, Nellino Iori, insomma la grande squadra che sta lavorando.
2: Mi parli direttamente dei 10 punti, quindi di Napoli, Juventus, Como e Frosinone.
1: Esatto, quindi abbiamo raggiunto Juventus, Frosinone e Como, c'è Como Roma,
2: sì.
1: Quindi
2: vuoi
1: vedere un qualche cosa, la recuperiamo tra Como e Roma. Attenzione, chi c'è? Chi c'è? Ce l'abbiamo, eccola. Io sento soltanto la parte finale di quello che dici in regia. capito? Sento solo la parte, quindi non
2: però
1: so quello.
2: Compreso,
1: che
2: insomma,
1: però ho preso, vado. Eccola qua. C'è il Milan a 11 che deve giocare, la sorpresa Cagliari, la Lazio di Gattuso, la Roma a 13, l'Inter che invece ha già vinto in testa, quindi 6 punti dall'Inter e poi vediamo che cosa succede. Però il gruppone è stato preso.
2: Sì,
1: questo era l'obiettivo di stasera. Vai donna Susi.
2: Obiettivo raggiunto. Intanto andiamo al telefono. Pasquale. Ciao Pasquale.
7: Ciao, buonasera a tutti. Pasquale Gabibbo della macchina con Ernesto.
1: Grande macchina. Le car del Maradona. Vai, le car
7: adesso
1: del Maradona.
7: Adesso stiamo venendo da Ernesto dalla curva quella di spinti. Panicciati da colpi del Bruin.
1: Sì, voglio sapere allo stadio come si è vissuta la partita. Questo ci devi raccontare.
7: Gianluca ha fatto tutto in Napoli. Tutto in Napoli, una partita bellissima, sono due. Siamo stati premiati noi tifosi dalla pioggia. Abbiamo combattuto allo stadio, abbiamo vinto, una grande partita. Non parlano di Badiashvili, che ha fatto una partita sontuosa.
1: È vero.
7: In difesa. Bravo. Insieme a Rafa Marini e a Rachmaninoff.
1: Bravissimo. Difesa 3 messa in campo da Allegri. Hai capito? Oh, perché tutto si può dire, tutto si è parlato.
7: Dobbiamo soltanto recuperare Lucca.
1: Ecco, sì,
7: l'invito ai tifosi del Napoli: quando entra Lucca, lasciatelo stare, fate finta che non c'è.
1: Come?
7: Perché quella tensione si sente che ce l'ha addosso. Infatti, gli applausi ironici che hanno fatto quando ha indovinato un passaggio. Cioè, quello non va bene, è un nostro giocatore. Se noi facciamo così, è come se lo dessimo alla squadra avversaria. Giochiamo 12 contro 10.
1: Bravo,
7: non va bene.
1: Bravo, Pasquale. Bravo, bravo. Bravissimo. Sono d'accordo con te. Quando ha recuperato quel pallone in difesa, ovviamente c'è stata un'ovazione per la.
2: Lo hanno fatto anche durante le partite a Di Maro. Questo atteggiamento, sì. Riusciva in qualcosa, poi c'era questo atteggiamento.
1: È una situazione, dobbiamo discuterne a parte. È una situazione che va discussa, ma intanto voglio dire, ha bisogno Højlund di avere un ricambio. Højlund ha giocato 4 partite con la Danimarca, ha segnato 3 gol, ha fatto scaturire un'autorete. Insomma, è stata una. Højlund ha bisogno di recuperare. C'è il Villarreal martedì, c'è il Venezia sabato, e poi c'è un'altra volta il Bodø/Glimt. Insomma, c'è tutto di più.
2: Altre 8 partite mese.
1: Saremo in onda ogni minuto. Ogni giorno, ogni secondo, qui al bar dello sport, Kiss Napoli, pre-gara, post-gara, Sunday Sport, Radio Goal, tutto, vai.
2: Dobbiamo andare al telefono da nonno Ciro. Ciao nonno Ciro.
1: Fermi tutti, c'è nonno Ciro, grazie. Grazie nonno Ciro, grazie di esserci. Mi chiami anche di notte, io sai che devo fare la traduzione simultanea di quello. Nonno Ciro, grazie nonno Ciro.
8: Avvocato.
1: Sì.
8: Il Napoli ha fatto un amichevole.
1: Il
8: Frosinone non ci sei proprio.
1: Il Frosinone non ha fatto un'ottima prestazione. Sì, non esiste. Il Frosinone non ha giocato una grande partita, vai.
8: Perché il Napoli ha dominato.
1: Il Napoli ha dominato, certo nonno Ciro.
8: Tutti i giocatori.
1: E anche Lucca ha fatto il suo dovere. Tutti hanno giocato all'altezza della situazione. Bravo nonno Ciro, così
8: forza
1: ti voglio.
8: Forza Napoli per sempre,
1: grazie nonno Ciro, sei un grande. Ti aspetto lunedì. Ciao nonno Ciro.
2: Anche la parolina a favore
1: sì,
2: di lui.
1: Bravo, questa mi piace, la sapienza di nonno Ciro che esprime la. Bravo nonno Ciro.
2: Adesso
1: vai.
2: Prepariamo vai. Le orecchie, timpani, tutto.
1: Eccoci
2: perché
1: qua.
2: Il telefono c'è Felice.
1: Mancava ciao, solo lui. Felice. Dopo Guido nonno Ciro mancava solo Felice.
9: È ecco. Presente.
1: Vai, puoi anche lanciare.
9: Come dico sempre, rispetto tutte le opinioni,
1: sì.
9: Ma questa sera è stato un Napoli meraviglioso.
1: Ecco.
9: Solo per dire questo e per salutarvi col mio, anche se la mia metà dorme, ma la sveglio.
1: Non fa niente, che te ne importa? Ma che te ne importa? Ma fai bene. Bravo Felice, così ti voglio, svegliala, valla a svegliare, non si dorme di sabato sera dopo la partita, vai Felice, andiamo avanti donna Susi.
2: Sì, leggo anche qualche considerazione che ci è arrivata su WhatsApp. Saluti dall'America da Carmine Farina e Coppola. Rosario Allegri ci farà sognare. Badiashvili che giocatore, poi Lucca deve vendere le noccioline a Dan.
1: Ma perché?
2: Devo leggermi
1: perché?
2: I messaggi, però.
1: Ma perché?
2: Nonno Ciro e tutti noi ci scrive: dobbiamo sostenere Lucca. Lucca, fatelo giocare terzino. Avete visto che chiusura?
1: Vai, questa è sfottò.
2: Lo so che sfottò. Abbiamo parlato anche prima di sfottò. Facciamo una cosa, andiamo al telefono. C'è Antonio, ciao.
10: Ciao Susi, buonasera avvocato.
1: Ciao Antonio,
10: eccoci
1: Antonio, eccoci.
10: Ecco, allora, tutto bene, diciamo, la vittoria sta sempre bene.
2: Sì.
1: Fermati, c'è Allegri, ascoltalo con noi. Ah, vai Allegri, vai.
11: Complimenti per la vittoria, vorrei un suo giudizio sulla prestazione della squadra e se questa difesa 3 è qualcosa che potremmo vedere anche in futuro oppure la scelta soltanto per la situazione anche degli infortunati. Grazie.
12: Ma no, la squadra ha fatto una buona partita. Non è questione di modo, è questione di atteggiamento. Abbiamo aggredito subito la partita avendo 5-6 situazioni favorevoli dove abbiamo sbagliato. L'ho detto in precedenza, le cose positive rimangano, bisogna lavorare su quelle negative. Le negative quali sono? Che abbiamo avuto 6-7 situazioni favorevoli nel primo tempo dove dovevamo chiudere la chiudere con un tiro o e chiudere l'azione, invece lì abbiamo preso dei contropiedi e c'è stato un grande dispendio di energie. Nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 situazioni 2 contro 1, 3 contro 2 e giocatori di questo livello non devono assolutamente sbagliare, perché poi dopo la partita si può assolutamente riaprire. Quindi la vittoria di stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Ora abbiamo la partita di martedì, cercheremo di fare i primi punti in Champions, che è una cosa molto importante.
13: Grazie. Corriere della Sera e poi Kiss.
14: Mister, le chiedo un commento sulla prestazione di Neres e Badiashile. Non giocavano dal primo minuto, Neres da 9 mesi e Badiashile da 7 mesi, se è soddisfatto della loro prestazione?
12: Ma sono contento di loro due, sono contento del rientro di McTominay, sono contento diciamo di anche di Holland, di Luca quando è entrato, anche se ha sbagliato qualcosa, però è un giocatore del Napoli, è un giocatore che va sostenuto, è un giocatore che ci può dare una mano, sicuramente ha delle qualità importanti. Ora sicuramente sarà un po' in momento un po' di difficoltà, però su questo deve sapere che comunque tutto il gruppo ha grande stima, ha grande stima di lui.
15: Mister, buonasera, le voglio chiedere se è possibile cosa è successo sulla questione rigore e ovviamente anche una menzione su Kevin De Bruyne, grazie.
12: Allora, per quanto riguarda Kevin De Bruyne, ha fatto una buona partita e sta crescendo in condizioni, ma come stanno crescendo e dobbiamo crescere in condizioni. Prima è stato detto che Badiashile 7 mesi che non giocava, Neres 8 mesi che non giocava, 9 mesi. Abbiamo ora, quando rientra Anguissà, comunque Anguissà l'anno scorso ha giocato solamente 13 partite, quindi McTominay rientra un mese e mezzo, giovane è rientrato, quindi l'importante è avere questo spirito nei momenti in cui la squadra cala un po' di ritmo, perché comunque ci manca ancora un po' di condizione. Per quanto riguarda il rigore non è successo assolutamente niente. È venuto Holland e dopo in panchina mi ha detto: guardi mister, che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla, e io gli ho solamente detto: e te le dovevi ridare, così almeno si evitava il problema. Quindi non, però la gerarchia è che De Bruyne è il rigorista, anche se Holland i rigori li ha tirati, però credo che bisogna essere contenti stasera, nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori nelle migliori condizioni, attraverso le partite lo faremo.
13: Gazzetta dello Sport.
16: Ciao Max, per tutte le cose che sono accadute soprattutto nel primo tempo c'è la qualità del gioco, e togliendo l'errore del 90° dove ti hanno costretto a buttare via la giacca, sei un uomo felice stasera, un allenatore felice?
12: Ma no, sono contento per l'approccio dei ragazzi che hanno avuto, poi dopo dove sono? Sono scontento, diciamo arrabbiato, perché comunque le partite loro poi nella squadra, Frosinone è una squadra noiosa perché comunque ti costringe a giocare a campo aperto, ecco perché chiedevo continuamente di chiudere l'azione, perché una volta che chiudi l'azione hai quel tempo necessario per rimetterti a posto, se invece l'azione la chiudi prendi il contropiede dalla parte opposta e quindi è un dispendio di energie. Nel secondo tempo abbiamo avuto 4 palle clamorose, di 3 contro 2 e 2 contro 1, cioè lì bisogna uccidere la partita, perché se fai gol del 3-0 al 70°, 20 minuti di fatica le risparmi, perché poi ci servono martedì, e poi dopo se risparmi ogni partita 20-30 minuti arrivi in fondo all'anno, c'è qualche partita in più da giocare nelle gambe, però direi, ma sono contento per i ragazzi.
13: Appuntamento tra 48 ore per la conferenza pre Villarreal. Grazie.
12: Buonanotte, buonanotte.
1: Beh, il titolo ce l'ha dato Allegri, lucido prima della partita, durante la partita e nel post gara, con la battuta tutta toscana ovviamente. Mister, mi scusi, Holland mi ha dato la palla a De Bruyne e tu gliela dovevi ridare, cioè non devi tirare tu il rigore, dovevi tirare De Bruyne, avevamo capito. Poi c'è stato l'abbraccio, perché fortunatamente sia Palmisani, l'abbiamo visto bene, abbiamo visto il replay,
2: sì.
1: Palmisani ha il piede avanti, quindi non è soltanto l'ingresso in campo in area di rigore dei giocatori del ma la parte decisiva è Palmisani che mette il piede fuori la riga, e quindi si fortuna, dai, un pizzico di fortuna ogni tanto.
2: Vai, beh, donna in questo Susa. Caso sì, avevamo al telefono
1: un amico, sì, un amico.
2: Un amico di
17: Antonio. Antonio,
1: eccoci Antonio. Ti è piaciuto, allora, ti è piaciuto Allegri, sì?
17: Sì, sì, sì, moltissimo, soprattutto quando ha parlato di Lucca.
1: Però
17: sì,
1: caro Antonio, tu stai con noi, perché adesso ti faccio sentire anche il capitano di Lorenzo, vai, vai.
15: Soprattutto
1: Maradona,
15: per voi, che fosse arrivato questo successo e che fosse arrivata poi questa prestazione, nonostante comunque ci fossero delle novità, avete aggredito la partita, l'avete portata a casa senza mai lasciarla nelle mani della squadra avversaria.
18: Sì, il mister ci aveva chiesto di partire forte e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un primo quarto d'ora, primi 20 minuti veramente a, per cercare di sbloccare subito la partita, quindi abbiamo cercato di dare subito un'impronta importante al match, ci siamo riusciti e siamo contenti di questa vittoria, anche perché viene dopo una sosta e la prima partita dopo la sosta è sempre un po' un'incognita, perché c'è il ritorno dalle nazionali, tanti arrivi gli ultimi giorni, quindi siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi.
19: Capitano, buonasera, complimenti per la vittoria.
18: Grazie.
19: Il mister appena diceva dobbiamo però essere più decisi e fare gol quando ci capitano le occasioni, perché poi...
18: Gli ultimi giorni, quindi siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi.
19: Capitano, buonasera, complimenti per la vittoria.
18: Grazie.
19: Il mister appena diceva dobbiamo però essere più decisi e fare gol quando ci capitano le occasioni, perché poi si prende qualche ripartenza o si tiene la

0: ormai è tranquillo e basta poco per poi riaprirsi una partita, e quindi il mister ci ha detto anche questo, che dovevamo essere un po' più cattivi magari in alcune circostanze, che in alcune potenziali occasioni dove potevamo far meglio.
1: Giovanni, ciao. Giovanni Annunziata, Radio Punto Nuovo. Ci racconti un po' della difficoltà, dell'importanza del passaggio eventualmente a questo difesa 3 con te, che comunque ti sei sganciato tanto, giustamente essendo quinto lì sulla destra, e soprattutto lavorandoci due giorni, perché bisogna lavorarci durante la settimana e non è semplice. Grazie.
0: Sì, è un modulo che comunque conosciamo. E anche in questi primi mesi comunque con il mister abbiamo lavorato su più moduli, quindi già avevamo un lavoro importante fatto lo scorso anno con questa tipologia di modulo, e ci siamo trovati bene. Poi sarà il mister a decidere se continuare con questo, insomma, a seconda delle partite, quale modulo usare, ecco.
2: Ultima per il capitano.
3: Allora Giovanni, complimenti per la vittoria di oggi. Volevo chiederti, Badia Scile oggi dal primo minuto, come ti sei trovato con lui, come l'hai visto?
0: Sì, sono contento per Ben, che ha fatto un'ottima partita, e penso che comunque tutta la squadra si è difesa bene, ha cercato di attaccare, di giocare con coraggio, quindi siamo contenti. Per lui era la prima da titolare, quindi adesso inizia un filotto di partite ravvicinate, quindi ci sarà bisogno di tutti, e penso che lui stasera ha dato una risposta importante, quindi insomma ci darà una grossa mano. Grazie.
4: Oh, eccoci qua, siamo ritornati in diretta, abbiamo sentito Meret Di Lorenzo e Allegri. Stavo pensando anche a Meret, che è rientrato anche lui da un infortunio.
5: Titolare,
4: assolutamente. Antonio, ci sei ancora?
6: Sì, sto qua.
4: Ora, meriti, attenzione che mo arriva il Frosinone, fai presto, vai veloce col tuo pensiero, vai.
6: Sì, è vero, io ho detto che a me che mi è piaciuto quando ha parlato di Bucca, e sono molto contento invece della prestazione di Langa, che si è ripreso e sta diventando quel calciatore che noi aspettavamo.
4: Complimenti a Lang, complimenti a Antonio per la pazienza, sei il numero uno Antonio, ma c'è Alvidi, l'allenatore del Frosinone, che dobbiamo sentire.
7: Io non voglio parlare del rigore,
4: torna a casa.
7: Molto dubbio, eventualmente lo fa lei, però devo chiederle, è evidente che questa sera, detto dell'avversario, della qualità dell'avversario che c'era di fronte, a noi qualcosa è mancato. Dove siamo mancati o in che cosa siamo mancati, secondo lei?
8: La vittoria del Napoli è una vittoria meritata. Nel punteggio forse più ampio di quello che poi il campo può l'aver espresso, noi abbiamo fatto una partita dove potevamo fare meglio le scelte finali negli ultimi 25 metri, perché nel momento che la partita l'avevamo era in bilico, a metà del primo tempo, siamo arrivati tante volte là e alcune scelte non sono state così efficaci per quello che possiamo fare. E anche nel secondo tempo potevamo riaprirla. Questo è stato sicuramente, sarà un passaggio per poter migliorare quello che possiamo fare, ma ripeto, non è una partita che mi lascia spunti positivi e negativi, è una partita che nel percorso ti dà la possibilità di lavorare su quello che puoi migliorare.
9: Mister, buonasera, Giovanni Giuliani dell'Universo. Le chiedo un giudizio sulla prestazione di Raimondo, ha avuto dei problemi, ha recuperato, lei l'ha schierato dall'inizio in un campo difficile come quello del Maradona. Che prova le ha offerto l'attaccante?
8: Devo solo ringraziarlo per essere stato in campo 65 minuti. Bobce, che è arrivato ieri, ha fatto un allenamento e anche lui non era al 100%. Posso solo ringraziarlo e sono contento di quello che ha fatto. Parliamoci chiaro, contro una difesa da Champions, contro giocatori come Rachmani, come Rafa Marin, per le condizioni che cui, non allenandosi con noi da 20 giorni, non c'è niente da dirgli, assolutamente.
10: Mister, Nicola Compagnone, Radio Day. Si è molto discusso di questa sosta prolungata per le nazionali, che Frosinone ha ritrovato e come ha lavorato con i ragazzi che invece sono rimasti.

0: Sì, a Frosinone, grazie.
1: Bene. Raga, il lavoro è stato fatto, ma anche nella prestazione di oggi ci sono state cose da analizzare e da migliorare. La sosta lunga c'è per tutti. Secondo me 4 partite in 10 giorni nei nazionali sono esagerate da questo punto di vista. Mi sembra che sia un po' il giudizio, ma io non posso decidere in questo. Noi abbiamo lavorato bene. Da questo punto di vista niente da dire.
2: Ciao mister, buonasera, Giorgio Stirpe. Lei ad inizio di secondo tempo è passato al 3-4-3, poi a un certo punto è tornato al 4-2-3-1. Non le è piaciuto qualcosa in precedenza con il modulo che insomma non vediamo spesso a Frosinone, oppure c'erano altre spiegazioni?
1: No, siamo andati bene noi abbiamo fatto, siamo ritornati 4-2-3-1. I numeri contano poco. I numeri contano poco perché il calcio oggi è molto dinamico e quindi ci sono, per capirci, loro, il Napoli ha cambiato e noi siamo andati sui riferimenti in maniera diversa. Ma noi, i numeri per noi non contano, perché noi possiamo giocare quello che contano sono i principi di gioco. Noi sappiamo cosa fare in qualsiasi modo una squadra si metta, e quindi oggi abbiamo fatto determinate cose. No, siamo andati bene, ripeto. La mia analisi, dove dobbiamo migliorare, possiamo migliorare oggi, è nelle scelte finali, negli ultimi 25 metri. Lì abbiamo fatto scelte meno efficaci di quello che sappiamo fare, e poi dal punto di vista tattico altre cose, che quelle sono cose da spogliatoio.
3: Buonasera mister, Max Marzilli. Ciao. Radio Cassino. Cosa ha detto ai ragazzi al rientro negli spogliatoi? Perché li abbiamo visti abbastanza abbattuti, perché è una sconfitta. Volevo sapere cosa ha detto la prima cosa ai ragazzi.
1: Ma il Frosinone sta facendo un percorso.
3: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro.
1: Ed è venuto a Napoli oggi a giocarci partita a viso aperto. Con coraggio, con foglia.
3: Quindi li ha rincuorati praticamente, perché li abbiamo
1: Ho
3: visti.
1: Ho scritto nella lavagna solo una cosa: unione, avanti. Avanti tutta.
3: Esatto.
1: Non è certo una sconfitta a Napoli che pregiudica un percorso fino ad oggi estremamente positivo.
3: Assolutamente.
1: E per quello che è il tuo campionato.
3: Esatto.
1: Assolutamente.
3: Conosciamo le nostre.
1: Avanti, avanti nel lavoro.
3: Complimenti.
1: Nel miglioramento che possiamo fare e nel percorso, nelle idee che abbiamo.
4: Lei era commissario che aveva caldo.
1: Io oggi avevo caldo. Avevo caldo, davvero.
5: Buonasera mister, Napoli Magazine. Io parto proprio da questo, perché il percorso del Frosinone è importante. Siete una squadra neopromossa che però arriva al Maradona con 3 punti di vantaggio sul Napoli, avanti in classifica, quindi insomma anche l'approccio, immagino, dal punto di vista psicologico per i suoi ragazzi è stato diverso. E ecco, una gara che il Frosinone ha affrontato bene, forse ci sono stati quei 3 minuti in cui ha subito 2 gol e poi da lì è cambiato tutto. Dove stava mettendo in difficoltà il Napoli? E poi anche le volevo chiedere un parere su questa stagione del Napoli, dove il Napoli insomma ha iniziato con qualche difficoltà.
1: Guardi, mi è stata chiesta già prima sulle 3 squadre che the big che abbiamo incontrato, Juventus, Como e Napoli, e le rispondo anche a lei dicendo che secondo me sono 3 grandi squadre che lotteranno per i loro obiettivi, e quindi sicuramente insieme all'Inter e alla Roma saranno squadre che faranno un campionato di vertice. Naturalmente l'impatto col Maradona può essere stato da un certo punto di vista nostro un pochino difficile, perché i primi minuti abbiamo subito l'impatto, ma poi siamo venuti fuori, abbiamo fatto bene, e nel momento che la partita la potevamo anche mandare dalla nostra parte abbiamo preso il rigore. Questo sicuramente nella squadra che abbiamo, nel percorso, nella squadra giovane, ci sta che sia un miglioramento da poter fare, ed è questo sicuramente il miglioramento in certi tipi di partite come quelle di oggi, che poi ti portano a poter avere la speranza di poterti salvare, di poter lottare per quello che è l'obiettivo nostro. Parliamoci chiaro.
6: Mister, buonasera. Se deve prendere un aspetto positivo da cui ripartire domani, al di là della grande prestazione, insomma, di quanto fatto, che cosa sceglie? E poi le volevo chiedere, dato che ha detto proprio che abbiamo subito gol nel momento in cui potevamo anche segnare, no? Le chiedo, il rigore ha secondo lei indirizzato la gara, al netto poi di un 3-0, insomma,
1: chiaro. Ma è logico che sicuramente il rigore ti cambia, prima lo para e sei l'esaltazione del momento, poi viene ritirato, prendi gol, sicuramente sono attimi che poi influiscano sulla partita. Ma noi, ripeto, io non parlo di grande, assolutamente, per me è stata una prestazione dove ci sono stati degli errori che di solito noi non commettiamo e dove ci sono state delle cose buone, una prestazione che permette a me, al mio staff, di lavorare su quelli che sono i miglioramenti da fare, e ce ne sono.
0: Oh, ringraziamo, guarda, a me piace molto, sta facendo benissimo su questo, ma è stato molto lucido, molto oggettivo, insomma mi è piaciuto tantissimo, esaustivo, ha dato spiegazione, ha dato grande forza con quel bel titolo della Lavagna, Uniti, Unione, andiamo avanti. Vai, tocca a te, perché abbiamo lasciato un po' di amici ad ascoltarci, ma le conferenze regnano sovrane. Vai,
7: prima
0: donna Susi.
7: Qualcuno in linea.
0: No, Antonio penso l'abbiamo salutato perché abbiamo approfittato della sua pazienza.
7: Beh, approfittiamo appunto per ricordare i nostri contatti 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, 342 000100 invece per i messaggi WhatsApp. Stavo leggendo alcune parole, no? Abbiamo letto le dichiarazioni di alcuni protagonisti, anche quelle di Nolang, e aggiunge poi: Conte non mi parlava, Allegri invece mi dice cosa fare, quindi ho fiducia.
0: Sì, quello che non si siano mai presi nella loro vita, mi sembra, Conte e Nolang sia ormai alla luce di tutto.
7: Ma è ufficiale, però.
0: Sì, mi fa piacere. Poi Nolang non è che la lascia dire voce.
7: No, lo sappiamo bene.
0: Che parla sempre molto spesso.
7: Diamo il telefono.
0: Vai.
7: Antonio, ciao.
8: Ciao, buonasera, buonoici.
0: Ciao Antonio, eccoci Antonio, vai.
8: Finalmente una vittoria schiacciante, dai.
0: Meno male.
8: Veramente, mi piacerebbe sfogarmi un po', se tu mi permetti, Gianluca.
0: Sì, non puoi farlo per 12 minuti, ma puoi farlo, vai.
8: No, 30 secondi.
0: Vai.
8: Volevo fare il mio più sincero complimento a Giovanni Di Lorenzo. Per me è stato uno dei migliori in campo per quel che ho potuto vedere della partita.
0: Certo.
8: È stato letteralmente massacrato per settimane.
0: Stai parlando di Di Lorenzo?
8: Sì.
0: Massacrato da chi? Che non è che mi
8: risulta. Massacrato dai tifosi, che non era più buono, che era vecchio, che non era lento.
0: Non mi risulta molto questa cosa. Vabbè, c'è stata qualche critica, come tutta la squadra.
8: Molte critiche. Avvocato.
0: Vabbè.
8: A me mi è dispiaciuto molto perché i giocatori hanno degli alti e bassi durante la stagione e per me bisogna essere un po' più vicino al Napoli, non sempre andare contro.
0: Ok. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Chi c'è? Nel Frosinone c'è. Scusami Antonio, ti devo interrompere, devo andare di nuovo un attimo in conferenza. Rimani in linea perché ascoltiamo giusto un paio di risposte, vediamo chi è in linea, vai.
9: No, solo per risultato, poi insomma, sicuramente perdere non è mai bello, però sappiamo che abbiamo perso, diciamo, alla maniera nostra, mettiamola così. Preferisco perdere così, però cercando sempre di giocare la nostra partita.
2: Giacomo, buonasera, Giorgio Stirpe. Volevo capire perché non abbiamo ben compreso se il rigore ci fosse, se fosse un rigorino o quant'altro. Dal campo, tu come lo hai visto, se sei riuscito a vederlo chiaramente?
9: A rivederlo non l'ho rivisto, dal campo ero abbastanza lontano, quindi non so, però ho visto l'arbitro proprio convinto, quindi non hanno anche richiamato al VAR, quindi insomma penso ci sia, non, insomma era convintissimo lui, quindi.
3: Ciao Giacomo, Max Marzì di Radio Cassino. Il rigore ha cambiato la matematica della partita, eravate passati, come diceva anche il vista, dall'esaltazione del rigore parato da Lorenzo al gol segnato, quindi il gol l'avete preso perché eravate un attimo così frastornati, perché prendere due gol in 5 minuti sicuramente ha cambiato il corso della partita, grazie.
9: Sì, sicuramente il rigore parato ci poteva dare un po' più di energia, anche perché abbiamo sofferto un po' l'inizio, i primi 5-10 minuti, poi ci siamo assestati e rigore parato e poi ribattuto col gol, sicuramente ci ha tolto qualcosa, poi abbiamo cercato di rifar gol ma l'abbiamo preso, quindi insomma in quell'attimo di 10 minuti siamo andati in difficoltà e l'abbiamo pagato tutta la partita.
0: Ecco, questa era la sintesi di Calò, ottimo giocatore, che ricordava giustamente donna Susi Fiorillo mentre ascoltavamo l'allenatore Calò, che molti dei protagonisti del Frosinone sono quelli che hanno,
7: sì, hanno vinto il campionato,
0: quindi tu hai seguito spesso il Frosinone, li conosci molto bene, insomma un giusto premio proprio per un'organizzazione di gioco molto caratterizzante. Vai donna Susi.
7: Abbiamo lasciato al telefono,
0: sì,
7: un amico,
0: c'è un amico al telefono, vai, era Antonio. Buon dia, vai.
8: No, buona noce a questo punto.
0: Buona noce, per me è sempre giorno quando ti sento, vai.
8: Ah, vabbè, niente, una vittoria che fa morale, molto morale, dopo tutto, insomma, le vicissitudini che ci sono state negli ultimi tempi. Niente, cosa dite, avvocato? Io sono contento della vittoria e della prestazione e bisogna andare su questo cammino qua che...
0: Sarà, caro Antonio, sarà un ottobre lunghissimo, intensissimo. Il Villarreal, il Venezia, il Monza, la Roma, la Juve, il Bodo Klimt, sarà veramente determinante e decisivo per il prosieguo della stagione. Quindi tutti uniti.
8: Ti ringrazio per l'opportunità che dai.
0: Un abbraccio.
8: Forza Napoli,
0: sempre.
8: Un saluto a tutti.
7: Ti racconto.
0: Buona domenica. Buona
7: Ciao,
0: domenica.
7: Antonio.
0: Domani mattina, ore 10, Sunday Sport con la mitica donna Susi Fiorillo
7: e Gianluca Miranda.
0: Gianluca Miranda, la grandissima. Che coppia, ragazzi. Vai, donna Susi.
7: Al telefono, Diego. Ciao.
10: Ciao.
7: Ciao, Diego.
0: Dieghitto.
10: Dimmi. Io sono contenta della prestazione del Napoli, mo sono tornato allo stadio.
0: Ah, bravo.
10: E comunque l'unico problema è che teniamo a Lucca.
0: Ecco, ma perché? Pure tu che sei un piccolo innocente, un'innocente anima.
7: È stato condizionato.
0: Perché tuo padre ce l'ha con Lucca? Perché? Guarda le cose belle, non guardare a Lucca, guarda le cose belle. Ti sei divertito?
10: Sì, tanto.
0: E allora goditi questo successo. Non pensare al pallone che ha perso Lucca. Pensa ai due gol di De Bruyne.
10: Ok.
0: Va bene.
10: Papà,
0: dove sta? Papà, dove sta?
10: Sta in macchina.
0: E salutamelo. Ciao. Vai.
7: Arrivano ancora telefonate. Diamo spazio ovviamente a tutti gli amici che telefonano qui in diretta. Carlo, ciao.
11: Salve, buonasera.
0: Ciao Carlito. Eccoci.
11: Voglio dire una cosa, dobbiamo essere leali. Luisi Cole, come lo vedete?
0: Io il rigore per me c'è sempre, tre falli, ha subito tre falli Højlund. Tre tocchi.
11: Avvocato, mi dispiace.
0: Mi conosci? L'ho visto, l'ho rivisto, prima di avere questa convinzione.
11: Il fallo stava fuori all'aria.
0: No, è che uno. Fuori all'aria. Prima di avere questa convinzione, Højlund prende la posizione. Si prende la posizione, cerca di portarsi il pallone avanti, il difensore prova per due, tre volte, lo tocca una volta, due volte, tre volte, lo tocca sempre, calcio di rigore, netto, va bene? Sei convinto?
11: Ok.
0: Te lo rivedi? Ma mi fai la cortesia di andartela a rivedere con i dettagli?
11: L'ho visto.
0: Ok, va bene, vai.
11: E quando riguarda il fallo di Rachmani?
0: Ha rischiato l'espulsione.
11: Ha rischiato,
0: sì.
11: Ho capito.
0: Ha rischiato.
11: Va bene, grazie.
0: Arrivederci. Buonanotte.
7: Questo argomento proprio mentre leggevo le parole di Luca Marelli.
0: Sì, che ha detto?
7: Te le leggo, le leggo ovviamente a tutti.
0: Certo.
7: Non c'è un contatto vero tra il difensore del Frosinone e Højlund. Se ogni tocco in aria, incroci di gambe, diventa rigore, allora torniamo a fischiare ogni cosa. Questo è un fallo che vediamo a centrocampo e che non è sanzionato. Il VAR poteva intervenire, ma se torna ad essere utilizzato, torniamo al passato. Questo calcio di rigore va fuori la linea orsato, c'è un contatto ma leggero. Alvini molto educatamente ha definito morbido, è un rigore che non doveva essere assegnato. Al momento del rigore di Højlund erano tre in area del Frosinone già prima e Palmisani non aveva i piedi sulla linea, era giusto ripetere il rigore. Anche Neres però aveva un piede sulla linea, se entrambi i giocatori erano in area allora restava la decisione di campo.
0: Ho capito, però intanto Palmisani era spostato, quindi per Marelli non è calcio di rigore, va bene, rispettiamo le opinioni, la sua opinione, rispettiamo molto spesso le sue opinioni, non coincidono con le nostre. Vai.
7: Francesco al telefono, ciao Francesco.
12: Ciao, ciao, avvocato, buonasera.
0: Ciao, caro.
12: Francesco da Caserta.
0: Ciao, Franci. Ciao, Franci, com'è la situazione? Dimmi, raccontaci.
12: No, io volevo solo dire una cosa, al netto di un grande Napoli, sì. Carlino, grandissima prestazione, sì. Però io volevo fare una considerazione.
0: Vai.
12: Noi siamo sempre stati un popolo inclusivo e quindi proprio per questo motivo non riesco a capire questo accanimento nei confronti di Lucca. Il ragazzo non sta giocando bene e siamo d'accordo. Però non mi piace l'area che si è creata attorno a lui, dico la sincerità. Il ragazzo oggi era scorreggiato, scoraggiato, era demoralizzato e ha dato due calci in panchina. Forti.
0: Hai ragione.
12: Si vedeva e non siamo.
0: Hai ragione.
12: Torno a questo ragazzo.
0: No, ma guarda.
12: Innanzitutto,
0: Francesco.
12: Sento la risposta per radio.
0: Sì, Francesco, no, io ti ringrazio innanzitutto perché c'era una notizia che ovviamente non è apparsa in TV con i due calci di reazione di Lucca in panchina, perché ovviamente la pressione che c'ha addosso, ma potrà essere anche la persona più, diciamo così, però è veramente, se mi chiama un bambino di 10 anni e mi dice l'unico problema è Lucca, è un problema, c'è, cioè, certo. Voglio dire, mi fa piacere che Allegri, seppur
7: non
0: ovviamente
7: è la pressione che ti dà motivazioni,
0: no.
7: Capito, è totalmente
0: è
7: negativa,
0: distruttiva, sì, è distruttiva, sì, sì. Ragazzi, per carità, ci deve pensare lui, ci deve pensare lui, perché noi non possiamo buttare il pallone dentro né fare.
7: No, deve mantenere anche la lucidità.
0: Però insomma non è facile, non è semplice. Vai, donna Susi.
7: Al telefono Pasquale.
13: Buonasera Susi, buonasera. Ciao, avvocato, sono Pasquale da Pisa.
0: Ciao.
13: Uno, volevo fare una domanda all'avvocato. Avvocato, lei che ha fatto la detta stampa, ma perché il Napoli ci mette sempre 3-4 minuti a farsi in conferenza stampa? Ma
0: guarda,
13: sta il ristorante pronto che devono andare al ristorante.
0: Non mi mettere in difficoltà, ti prego, perché sai.
13: Mi sembra strano.
0: Lo so.
13: L'altro ci ha messo 15 minuti.
0: Diciamo che c'è una sorta di capacità di sintesi che, voglio dire, spesso prevale rispetto a quelle che sono le curiosità. Anche io vorrei avere una conferenza stampa un po' più lunga, però probabilmente ci sono tanti impegni da dover mantenere. Fammi trovare una soluzione diplomatica, dai.
13: Vabbè. Per finire, poi volevo dire un'altra cosa. Vai. Per quanto riguarda, sono d'accordo con l'amico di prima che ha detto che noi dobbiamo far conto che Lucca in campo non è proprio entrato. Io mi immedesimo talmente tanto in questa cosa qui che a fine partita dico: ma questo ha giocato o non ha giocato? Pensate un po' come mi immedesimo io in questa faccenda.
0: Ma
13: l'amico di prima che ha detto il calcio di rigore mi vuole rovinare la serata. Io stavo così bello allegra, improvvisamente ha messo nelle cervelle questo calcio di rigore. Sinceramente, non capisco il perché.
0: Ma vedrai quanto se ne discuterà in questi due giorni. Sarà vivisezionato nei lacci delle scarpe del giocatore.
13: Volevo salutarvi, arrivederci, grazie per quello che fate. Arrivederci.
7: Ciao Pasquale, ciao. Andiamo avanti, andiamo ancora avanti con le telefonate. Peppe, linea, ciao.
14: Sì.
7: Ciao Peppe.
14: Ciao.
0: Ciao Peppe, eccoci, vai.
14: Ciao, tutto bene?
0: Ma stasera
7: benissimo.
0: Assolutamente sì.
7: Benissimo.
0: Era tempo che non si stava così, vai.
14: Ma infatti, ma ci stavamo godendo questa trasmissione quando prima quel soggetto ha chiamato.
0: No, fermo Peppe, tu lo sai, io in questo sono proprio. Nessun soggetto ha chiamato il nostro amico che non ricordo il nome e ha espresso il suo parere, sul quale io mi sono confrontato quale qualcuno può anche non essere d'accordo, per carità, ma è il suo parere.
14: E noi non siamo assolutamente d'accordo, perché posso anche capire che tu mi parli del rigore. Ma che addirittura Raccamani doveva essere espulso, ma per favore, dai.
0: Va bene, ma noi al bar dello sport entrano tutti, come tu pensai, Peppe.
14: Appunto, vabbè, comunque resta solo Forza Napoli.
0: Bravo. Godiamocela sta serata,
14: stiamo ripartendo alla grande.
0: Piano, con calma, dobbiamo goderci questa serata, dobbiamo godercela.
14: Oggi si è sbloccato Lang. Vuoi vedere che alla prossima si sblocca pure Lucca?
7: Sono
0: 28 settimane che ci pensiamo e ci proviamo, speriamo che possa essere la volta buona.
7: La sosta è stata d'aiuto a Villarreal,
0: in Champions, non sarebbe. Grazie Peppe, grazie davvero di cuore. Va goduta questa serata, al di là della prestazione sicuramente buona del Napoli, il 3-0, la classifica a 10 punti. Perché le condizioni, soprattutto negli ultimi 2 giorni, 2-3 giorni, prima della partita, non erano favorevoli. si fa male Vergara, si fa male Oliveira, si fa male Favasulli, Politano non sta bene e non si sapeva chi potesse giocare.
7: Botta che dichiara di essere stanchissimo.
0: Distrutti, Botta che Gilmour sono stati accompagnati a Castelvolturno a braccia, tanto che erano distrutti. Veramente, cioè ragazzi, con il Frosinone di fronte, squadra fisica e tecnica, ero timoroso, ero molto timoroso. Quindi è un peso di dosso clamoroso. Vai, donna Susi.
7: Andiamo da Pippo, da Livorno. Ciao Pippo.
0: Pippo.
15: Buonasera, avvocato, sono Pippo da Livorno.
0: Ehi, caro Pippo.
15: Un vostro ascoltatore affezionato, okay. Tutte mattine a base dello sport.
0: Ti conosco.
15: Quindi saluto Giorgio, Sofia,
0: tutti.
15: Felice, tutti quelli che ci seguono.
0: La nostra grande community. Grande Pippo, vai.
15: Esatto. Allora, volevo dire questo. Io sono contentissimo della prestazione del Napoli.
0: Sì.
15: Della partita che si è fatta, perché mentalmente c'è stata proprio un'evoluzione.
0: Sì.
15: L'unica cosa che mi dispiace per lei,
0: sì,
15: è che ha sul fantacazzo Lucca.
0: Lo so,
15: grande problema questo.
0: Sì, ma io vado avanti.
15: Sempre Forza Napoli, sempre. Comunque contro chiunque.
0: Bravo Pippo, grazie, non ti preoccupare, non fa niente. Andiamo avanti.
15: Saluto e auguro buona serata a lei. E alla
0: grazie,
15: alla
0: però
7: grazie
0: io,
7: Pippo.
0: Però io ho schierato Nolang titolare.
7: Vedi,
0: comunque... No, Alang titolare mi ha fatto gol, amici.
7: Come sta andando
0: a fantacalcio? Ancora presto, prima giornata, stiamo vedendo com'è la situazione. Andiamo avanti.
7: Antonio, ciao Antonio, poi dopo vediamo le pagelle.
0: Sì, tra poco le pagelle, vai.
16: Di nuovo, buonasera, vi ho richiamati perché mi ha aggiunto, volevo dire il fatto delle figure, no?
0: Vai.
16: Quel signore che ha chiamato prima.
0: Sì, sì.
16: Evidentemente aveva alzato un po' il gomito.
0: No, ha il suo pensiero, ha il suo pensiero che è contrario del tuo. Che è contrario del tuo.
16: Avvocato, voi avete descritto, come si dice, fedelmente all'azione.
0: Sì, l'ho rivista più volte.
16: In più, il fallo che ha determinato, secondo me, poi il giudizio dell'arbitro è stato quello del difensore del Frosinone che con la mano sinistra ha appoggiato sul fianco destro di Olindo e l'ha buttato a terra.
0: Sì.
16: E quello è stato poi il determinante.
0: C'è anche il tocco con il piede, c'è il tocco, lui cerca di prendere il pallone.
16: Marelli ha visto le gambe, però non ha visto le braccia.
0: Eh sì, vabbè, Marelli ha visto quello che
16: dovrebbe
0: vuole
16: essere anche dovrebbe anche imparare.
0: A me, ma lui esprime opinioni sulle quali possiamo non essere d'accordo.
16: Lucca è un bravo giocatore. Secondo me deve soltanto essere meno egoista nel giocare. Questo è tutto.
0: Prova a sbloccarsi.
16: Grazie dello spazio. Grazie.
7: Ciao Antonio. Momento pagelle.
0: Vuoi vedere le pagelle?
7: Assolutamente sì.
0: Voglio vedere le pagelle. Vediamo le pagelle, non me le ricordo.
7: Se no, me le ricordo.
0: Sì, me le ricordo nel senso che le ho. Vai.
7: E allora, eccole qua le pagelle, 6,5 il voto dato ad Alex Meret, 7 per il voto per Badiashile, 6,5 Rachmani, 6,5 a Rafa Marin, 7 a Di Lorenzo, 6,5 il voto per Spinazzola, 6 a Lobotka, 7,5 a De Bruyne, 6,5 Neres, 7 Noah Lang, 6,5 Højlund, 6 invece il voto dato a McTominay, 5 a Lorenzo Lucca, 5,5 a Billy Gilmour, 6 a Giovane, 7 il voto per Mister Allegri.
0: Come al solito cerchiamo di spiegarla o di illustrarla in breve. Voi sapete, ormai lo sapete tutti, io do la palma del migliore, e il migliore in campo senza se, senza ma, è KDB. Kevin De Bruyne, 7,5, 2 gol, sontuoso, all'inizio ha cominciato a distribuire palloni che era uno Stradivari, un violino, una cosa meravigliosa. I 7 vanno dati a Noah Lang, che considero forse una delle migliori prestazioni da quando è arrivato a Napoli, al di là del gol realizzato, ma anche per intensità, voglia, e tutta la partita, insomma, ci ha messo del suo. Va dato 7 a un clamoroso e sorprendente Badiashile, che non solo nella difesa 3 ha tenuto gli attaccanti del Frosinone veloci, ma abbiamo apprezzato la sua fase di impostazione. Palla al piede, Badiashile è uno che imposta e sa impostare. Assolutamente. Rachmani, stoico, 6,5. Rafa Marina ha fatto il suo, 6. Di Lorenzo, molto bene. Nel primo tempo molto bene, ha dato una mano, anche nel secondo, mentre gli altri calavano di condizione, lui stava bene e cercava di dare una mano. 7 a Di Lorenzo. 6,5 a Spinazzola, che ha tenuto fin quando ha potuto, poi è entrato fine, è andato in difficoltà. Lobotka non ce la faceva più, 6 comunque la sufficienza. Neres e Højlund 6 e mezzo, grande primo tempo, procurare il rigore, il palo di Højlund, la battaglia, anche Neres ha cercato di freddare, ma non sono stati lucidissimi in fase conclusiva. Va dato il 6 a McTominay, il 6 a Giovanni che ha fatto comunque assist. Lucca prende 5 perché purtroppo prende 5, non riesce a mantenere, il 5 e mezzo a Gilmour perché perde una palla a centrocampo che poteva costare il 2-1, velenosa, sanguinosa, il 5 e mezzo a Gilmour è solo per questo che è una palla che lui non può mai poi perdere. Il 7 Allegri perché Allegri vince la partita cambiando formazione, uomini, metodo, tutto, la costruisce e la vince. Queste sono le pagelle, non so se hai qualcosa.
7: Dici, questo 8 a De Bruyne.
0: Lo volevi dare l'otto sì. A De Bruyne, hai ragione anche tu. Sentiamo se lo danno l'otto, la premiata coppia, guardateli che sono, guardate come stanno in forma tutti e due.
7: Perna, un po' stanchini.
0: Perna e pengue. Ecco, vai.
17: Caro Gianluca, cara Susi, il voto più alto oggi lo do io perché do un bel 10 al nostro Vincenzo Perna, perché devi sapere che ho fatto l'esordio al Maradona per questa stagione e ho avuto il privilegio di stare proprio al fianco della premiata coppia Perna del Genio ed è, te la fanno vedere lo spettacolo, quindi il mio 10 va tutto quanto al nostro Vincenzo Perna che ha raccontato i 3 gol del Napoli, doppietta di Kevin De Bruyne. Ti dico, abbiamo avuto anche così l'onore di aver avuto un messaggio live in diretta di Walter Baseggio dal Belgio che ci ha detto grande Kevin, quindi oggi è tutti i riflettori se ne prende Kevin De Bruyne. Gianluca è stato un po' avaro di voto, ha dato 7 e mezzo a De Bruyne. Qual è secondo te il voto giusto per Kevin De Bruyne, Vincenzo?
18: Guarda, il resto, intanto saluto Gianluca e saluto Susi, il resto dell'idea di Paolo del Genio, cioè tutti i voti possono essere solo dall'8 a salire stasera, però ormai le pagelle di Gianluca le conosciamo, no? lui lo sa come la pensiamo sulle pagelle di Gianluca, però devo dire la verità, prestazione straordinaria al di là dei gol, oggi ha fatto una partita incredibile, il calciatore che ha corso di più è Kevin De Bruyne in tutta la partita e c'è chi lo additava come vecchio, come ormai al tramonto, in realtà Kevin De Bruyne c'è, l'ha fatto vedere con la nazionale e finalmente l'abbiamo visto anche un altro po' con noi perché ci mancava da un bel po' di tempo.
17: Poi Vincenzo, tu sei stato anche in conferenza stampa, hai sentito Max Allegri, vi ricordo che domani con Susi Fiorillo ascolteremo anche Giovane che si è presentato in Mixed ed ha raccontato anche un paio di aneddoti molto carini, gli hai fatto anche la domanda sul rigore.
18: Sì, sul rigore l'avranno sentita i nostri ascoltatori,
0: la migliore domanda della conferenza,
18: un po' divertito,
0: bravo,
18: diciamo,
0: Perna.
18: A voler sdrammatizzare.
17: Aspetta però perché ti fa dei grandissimi, cioè solo io ritorno a Gianluca, Gianluca ti sta facendo dei grandissimi complimenti sulla domanda.
18: Grazie Gianluca, l'apprezzo tantissimo, però no, era la curiosità, però lui è fatto così, no? Tende a sdrammatizzare, però anche Højlund che poi si è andato a scusare con il suo allenatore perché effettivamente non era il rigorista selezionato e quindi diciamo ha lasciato un po' Massimiliano Allegri abbastanza basito, però l'importante è che poi alla fine sia arrivato il gol e sia arrivato il successo. Io l'ho visto davvero più arrabbiato di altre volte, cioè magari quando si perdeva o non si vinceva, cioè paradossalmente io l'ho visto più arrabbiato oggi che contro il Como personalmente, si è tolto la giacca, c'è stata l'apoteosi proprio durante la partita quando si è arrabbiato alla fine su quell'occasione mancata da Bobček sull'assist di Zerbin, però è Massimiliano Allegri che comunque sa come gestire un gruppo, quindi immagino che queste giornate siano molto importanti per lui e per tutta la squadra, quindi saprà toccare le corde giuste.
17: Poi Vincenzo, il Napoli è un Napoli camaleontico, può cambiare modulo, oggi ha giocato con la difesa a 3, nel primo tempo un Napoli molto aperto, più alto nel secondo tempo, è vero che stava vincendo 2-0, blocco basso, un 5-3-2 diciamo così, ripartenze, è vero che Lucca forse rispetto al piano di gioco di Max Allegri ha un po' frenato lo sviluppo del gioco, però è un Napoli che sa adattarsi molto all'avversario, ricordiamo che martedì c'è il Villarreal.
18: Sì, il Napoli nel secondo tempo diciamo secondo me ha pagato anche un po' la stanchezza di tanti nazionali e di tanti calciatori che minuti nelle gambe non ne hanno troppi, penso a Neres che andrà gestito perché anche quest'oggi si 60 minuti, va gestito evidentemente. Scott McTominay, che devo dire la verità, ho visto molto bene, vedere che Kevin De Bruyne va a giocare 94 minuti non è nemmeno tanto plausibile, quindi anche lui dovrà, non potrà fare gli straordinari, dovrà essere in qualche modo panchinato tra virgolette in alcune occasioni, quindi secondo me ci sta anche che quando sei comunque così predominante durante un tempo, poi nel secondo magari un po' ti rifiato. Però è un Napoli che mi ha lasciato una grande impressione, come invece non me l'aveva fatta nel finale di gara a Firenze.
19: Gianluca, se hai domande per Vincenzo, altrimenti ti restituisco.
0: No, io devo soltanto confermarvi che più volte vedo il replay del fallo, se ne discuto tanto, Marelli ha detto che non era rigore, io più lo vedo più dico che i rigori erano quasi tre falli in uno, quelli che ha commesso il difensore del Frosinone. Lo dico anche a voi che tornerete a casa dopo questa grande giornata di lavoro e potrete anche voi farvi la vostra idea su questo rigore molto contestato. Però siccome...
19: Allora guarda, ti dico Gianluca, sul rigore io la faccio la domanda a Vincenzo, perché Vincenzo l'ha commentato in diretta, poi ha un bel monitor di servizio dove ha visto tutto. E c'hai dei dubbi sul rigore?
18: Dubbi no, nel senso che per quella che è la dinamica dell'azione è rigore. Una volta che poi viene concesso, il VAR non lo può togliere perché un lieve tocco anche nell'incrocio delle gambe pare esserci, quindi a quel punto il rigore se lo dai. Però magari se non l'avesse dato, secondo me difficilmente il VAR avrebbe richiamato poi Feliciani per poterlo assegnare. Fatto sta che comunque è un episodio, come ci ha detto Male in altre occasioni, una volta ci ha detto secondo me abbastanza bene, ci sta, è un episodio, neanche lo stesso Salvini l'ha voluto commentare in conferenza stampa, quindi va bene così, soprattutto quando è per noi.
19: Buonanotte Gianluca, buonanotte Susi, e ti vedrò, Susi, a te domani con Sunday Sport a partire dalle 10.
7: Esatto, ciao Lucio, ciao. Lucio, chiediamo di essere sempre presente al Maradona, sì. Lui sa perché.
0: Tutti a casa amici, donna Susi, grazie, siamo arrivati alla conclusione di questo bellissimo, gaudioso film, Bar dello Sport post gara. Grazie.
7: Possiamo andare a dormire sereni, sì. Felici e contenti.
0: E tra un quarto d'ora tu sarai qua con Sunday Sport con Gianluca Miranda, grazie donna Susi.
7: Grazie a te Gianluca.
0: Io ringrazio come al solito la splendida squadra, che ovviamente non solo quella in esterna con Lucio Pengo e Vincenzo Perna, ma anche con Nellino Iorio, con Ciro Froio e con Flavio Esposito qui a Kiss Kiss Napoli, che vi ha tenuto compagnia fino ad ora. Io vi abbraccio forte, vi do appuntamento ovviamente a lunedì mattina per il Bar dello Sport alle ore 9, già ci proiettiamo per la Champions. Napoli batte Frosinone 3-0. Ah, ce ne andiamo a casa ragazzi, un abbraccio a tutti, ciao!

Bar dello Sport. Speciale post partita. Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come Caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
0: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sarete da queste parti, veniteci a trovare. Siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa, los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20. Con Manu.

0: tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropicale, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropicale, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, dipende dello periodo, come funziona la musica, Gino, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai Bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo diffusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto molto speciale.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: noche hasta la 1 y en Miami en Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e voi che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, che bello il programma, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, él le gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Vamos con el colombianísimo

0: dei personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a
1: Grammy Awards?
0: È uno dei Grammy, molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimos nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, Lo tenías callado. No.

0: ragazzi, questo è Momento Latino Hits. Chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Mi hermano, salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.
1: Y nos vamos

0: la Luma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Felicitos 4. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel casotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state facendo aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar ti è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e sui pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica latina.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Otra.

0: tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, non sei, non
1: no,
0: sei.
1: No, no, poche.
0: Non te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a me no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no.
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Química.

0: Martina.
1: Infatti ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della

0: Gay.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Wild West Guerra, che è stata la bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92, pure.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Juan Luis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino, Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, sì, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Juan Luis Guerra.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, ¿sabes? También
1: próximamente,
2: julio y agosto.
1: Julio y agosto.
2: Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Wild West Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci, baci.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come siempre. Andiamo avanti.

0: ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va?
2: Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
3: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del gran combo del Puerto Rico.
2: Sì, sì, Nueva York.
3: Nueva York, veramente è stata una bellissima canzone.

0: Vegas, che vivono qui a Miami.
1: Dante Sbarga, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista con Sorella Caruseles, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitta, poi è un grandissimo amico.

0: l'abbiamo ritrovata ancora mentre ascolta Momento Latino, ne approfittiamo per salutarla.
1: Sì, saludo. Un abbraccio. Io mi acuerdo che ella vino quando yo a mis inicios de DJ en el 90 con el 89 estaba el Tropicana de Cuba, también trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo, Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Ho tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia, ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano il Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no, che ascolta il Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamerica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona. Una

0: ad ascoltare il momento Latino Hits, il party del fin di settimana, chiaramente Gino Latino e Oscar per questa grandissima classifica latina. Ogni sabato e domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti. Quindi chiaramente in Italia che cosa state facendo? State andando a
1: comer, después que salieron de comer, o están yendo para la discoteca, o están yendo para un local.
0: Un locale. Quindi ascoltate il momento Latino e noi vi facciamo compagnia con la grande musica latina, invitandovi qui a Miami per il vostro, per la vostra estate con nosotros.
1: Sì, claro, nosotros estamos siempre aquí y nosotros le damos como siempre mucho calor con las 20 más pegadas a nivel mundial y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6 con Luis Fonsi junto a Feid.

ci sta portando un po' alla volta a strizzare l'occhio ai bar che abbiamo alle spalle, quindi tra poco in questo gabbiotto, ragazzi, fa un po' caldo, abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.

0: Calmo, senza squali. Li hai visti gli squali?
1: Sì, oggi non hai.
0: Senza squali, oggi non hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina. Siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione 066.

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: molto belle,
0: delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: DJ produttor,
0: ecco, però cantate poi da Dianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti, al momento latino siamo arrivati alla numero 4
1: con Maite, con questa ricca bachata.

0: davanti agli occhi come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Così dice, sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come diresti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita. Bellissima, che mamacita stai passando. In napoletano io le dice, ah, buonazza.
0: Vabbè, questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo i grandissimi Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo a livello mondiale.
1: Claro, sì, todo lo que hace Marc Anthony, come se puede decir, es oro.
0: Andiamo avanti, numero 2, c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bye.

0: Il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa. Lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine. Stavo lì fermo. No, per
1: bellissima persona. Io también lo conocí muy humilde.
0: Molto.
1: Bella persona.
0: Sono tutti molto umili, grandi artisti.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.